0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
1: Ok, siamo in Giovanni capitolo 12. Abbiamo visto la resurrezione di Lazzaro in capitolo 11, però in versetto 54 di capitolo 11, dopo la resurrezione di Lazzaro, è scritto: perciò Gesù non si aggirava più pubblicamente fra i giudei, ma se ne andò nella regione vicino al deserto, in una città di Efraim. E lì rimase con i suoi discepoli. In capitolo 12 lui torna a Betania, che ricordate, Betania è in Giuda, quindi la parte sud di Israele. Betania è un sobborgo di Gerusalemme, perché la Pasqua si sta avvicinando. Quindi fra la resurrezione di Lazzaro e questa storia in capitolo 12 trascorre un po' di tempo, una settimana, non sappiamo esattamente quanti giorni, ma Gesù va nella zona più nord di Israele, in Efraim, e qui in capitolo 12 lui torna a trovare i suoi amici Lazzaro, Maria e Marta. Gesù dunque, 6 giorni prima della Pasqua, si recò a Betania, dove abitava Lazzaro, colui che era morto e che egli aveva risuscitato dai morti. Quindi siamo 6 giorni prima della crocifissione del nostro Signore. Infatti, da questo punto in avanti, tutto il resto del Vangelo di Giovanni avrà a che fare con questa ultima settimana di Gesù. Anzi, ultimi 2 giorni, perché noi sappiamo del Vangelo di Marco che questa cena che Gesù ha fatto con Lazzaro, Maria e Marta accade solo 2 giorni prima di Pasqua. Quindi Gesù 6 giorni prima di Pasqua parte da Efraim, arriva a Betania, magari sta lì 3-4 giorni. E in versetto 2 siamo già 4 giorni in avanti, fra versetto 1 e 2, quindi questa storia accade esattamente 2 giorni prima che nostro Signore viene messo in croce. E qui gli fecero un convito: Marta serviva e Lazzaro era uno di quelli che erano a tavola con lui. Qui troviamo di nuovo Marta e Maria, no? Abbiamo parlato qualche mese fa del Vangelo di Luca capitolo 10, ricordate? No? Quando Marta era tanto inaffarato di servire e lei lamentava, lei criticava sua sorella, lei accusava, addirittura dava direttive a Dio. Ma in questa storia, in capitolo 12, vediamo che Marta sta servendo, però senza lamentare, senza giudicare, senza criticare o accusare. Per ricordate le parole che Gesù disse in Luca 10. Dice: Marta, Marta, tu sei preoccupata e inquieta per tante cose, ma Maria ha scelto la parte che non gli sarà tolta. Tua sorella, perché sappiamo lì da quel passo è scritto che Marta era tanto impegnato nel servire a cuore destra e sinistra, e Maria, la Bibbia dice, si sedeva ai piedi di Gesù e ascoltava le sue parole. Umanamente era inattiva, era ferma, seduta, ma Gesù disse a Marta: tu stai facendo tante cose per me, ma in realtà non li stai facendo per me. Magari li stai facendo per far vedere la gente, o magari tu vuoi far vedere a me quanto mi stai servendo, ma lo stai facendo nella carne, perché quello che stai facendo ti sarà tolta. Invece quello che Maria sta facendo è sedersi ad ascoltare la mia parola, sta cadendo nella sua anima qualcosa di eterno. E magari anche noi a volte pensiamo che il momento di adorazione nel culto è quando noi cantiamo o quando noi preghiamo. Ma voglio magari illuminare qualcuno, adesso è anche un momento di adorazione in cui noi ascoltiamo la parola di Cristo e ci poniamo davanti alla sua presenza e dice: Signore, eccomi, ecco tuo servo, sono qui, parlami, fai che la tua parola entri dentro di me e trasforma la mia vita. Questo è un atto di adorazione. Anche quando tu stai a casa e leggi la parola di Dio, è un momento di adorazione. E noi, come ho detto, spesse volte pensiamo all'adorazione solo quando cantiamo, giusto? L'adorazione lo diciamo, è il momento dell'adorazione. Ma per noi che siamo figli di Dio, ogni momento è un momento di adorazione. Anche quando siamo in fabbrica, anche quando stiamo lì con l'aspirapolvere a pulire casa nostra, è un momento in cui noi possiamo dedicarci a adorare il nostro Signore. Maria allora prese un libra di olio profumato di nardo autentico di gran prezzo. Ne unse i piedi Gesù e li asciugò con i suoi capelli e la casa fu ripiena del profumo di quest'olio. Allora noi ci soffermeremo quasi tutto il messaggio solo su questo versetto, perché è pieno di significato ed è pieno di cose a cui noi dobbiamo mettere in pratica nella nostra vita. Questa non è la storia che troviamo nel Vangelo di Luca capitolo 7. Conoscete la storia? In Luca capitolo 7 la Bibbia dice che Gesù va nella casa di Simone, il fariseo, e arriva una donna peccatrice. Conoscete la storia? E Simone disse dentro di sé: se questo Gesù, se questo uomo fosse un profeta, saprebbe che la donna che sta toccando è una prostituta. Allora, dal Vangelo di Marco e Matteo sappiamo che anche questa storia in Giovanni 12, loro sono nella casa di Simone, il lepro, colui che aveva leprosia, leproso. Però è un altro Simone, perché qui Betania, vicino a Gerusalemme, invece la storia nel Vangelo di Luca con la donna peccatrice è in Galilea, nel nord dell'Italia, noi siamo nel nord d'Italia, ma Luca 7 è in Galilea, nel nord di Israele. Questa donna era una prostituta che anche lei dà questo profumo, questo olio ungente, bagna i piedi di Gesù con le sue lacrime, asciuga i suoi piedi con i suoi capelli, però è un'altra donna. Maria qui non è una donna prostituta. E anche qui è specificato che l'olio che Maria ha usato era un olio molto prezioso. Invece nella storia di Luca è solo scritto olio profumato, non sappiamo quanto costava. Ma noi vediamo di nuovo anche in questa storia Maria che fa un atto di adorazione per suo Signore. Infatti Gesù alla fine dirà: lei sta facendo questo per la mia sepoltura. Lei è stato mandato profeticamente a ungere il mio corpo per la morte. E sia nel Vangelo di Matteo che Marco, Gesù disse: dove sarà predicato questo Vangelo, si parlerà di quello che questa donna ha fatto. E anche questa mattina noi ci stiamo parlando. È bellissimo questa storia ed è un modello per ognuno di noi. Allora, prima cosa che vogliamo vedere è questo scatolo, perché a quei tempi questi profumi preziosi venivano messi dentro queste scatole di legno sigillate, che poi veniva rotto il sigillo Quindi Maria prese un libro di olio profumato di nardo autentico. Quindi era una cosa pura, era una cosa costosissima, di gran prezzo. Di quanto prezzo non è specificato qui nel Vangelo di Giovanni, ma noi sappiamo, è specificato, in versetto 5, quando Giuda lamenta, lui dice: perché non si è venduto questo olio per 300 denari? Allora qualcuno potrebbe chiedere: ma quanti sono 300 denari? Cioè, ai nostri tempi, nell'euro, siete contenti dell'euro? Siamo unanimi in questa... Torniamo alla lira. Il problema è che se torniamo alla lira ridoppieranno un'altra volta tutti i prezzi. Comunque, 300 denari a quel tempo era la paga di un anno intero per un operaio. Un lavoratore nei campi, un lavoratore muratore, un manuale, ai tempi di Gesù veniva pagato un denaro al giorno. Era la paga di un operaio per un giorno di lavoro. E questi erano 300 denari, ok? Se noi togliamo tutti i sabati di un anno, quante settimane ci sono in un anno? 52. Quindi se togliamo i sabati in cui non si può lavorare, quindi non puoi neanche guadagnare, 300 denari era il salario per ogni giorno lavorativa in un anno intero. E non so quanto voi guadagnate, non voglio sapere, però più o meno facendo i calcoli, no, di un'opera in fabbrica ai nostri giorni, con le vacanze, con la tredicesima, no, tutto più o meno calcolato, io direi che un'opera in Italia più o meno in un anno guadagna 20.000 euro, no? Magari un pochettino, no, voi dite, va bene, dopo litighiamo per questo. Diciamo fra 15 e 20 mila, va bene? Qualcuno dice ancora no. Vabbè, se tu prendi 1.500 euro al mese, sono 20 mila euro. Però a volte noi leggiamo nella Bibbia che, vabbè, che bello, Maria ha rotto questa scatola, ha messo il profumo su Gesù prima della Pasqua. 300 denari, però non comprendiamo, giusto? Leggiamo, dice 300 denari, che bello che lei ha fatto questo. Era prezioso, ma era un anno della tua paga. Cioè lei in un colpo solo ha versato sul suo Signore fra 15 e 20 mila euro in un giorno. Magari un giorno nell'offerta troveremo 15-20 mila euro. Da una persona sola. Ma non è una novità per Maria, perché l'abbiamo già visto nel Vangelo di Luca, che lei da sempre è stata una dottrina di Cristo. E io vedo questa storia come un atto, cioè il suo atto finale di adorazione di Gesù. Signore, io do tutto a te. Non c'è prezzo troppo alto per adorare te. Un anno di paga. Pensate, tu prendi un anno, io so che non è facile, no? Però ognuno di voi fate c'è un interrogativo interno in questo momento. Cioè, quanto tempo ci vorrebbe che tu risparmieresti un anno di paga? Metti da parte 15-20 mila euro. Per me, Silvana, ci vorrebbe. Non un anno, non 5 anni. come vanno le cose ultimamente, anche 100 anni forse, no? Però per dire, cioè lei ha fatto un grande sacrificio, un salario di un anno. E lei ha detto, io Signore, per te, in un attimo, infatti dopo gli altri lamentano e la criticano con una falsa religiosità. Ah, questo si poteva dare ai poveri. Ma lei ha dato in un colpo un anno di paga, un anno di buste paghe. E lei ha detto, Gesù, questa è tua. E quindi voglio che noi ci chiediamo, io cosa sto facendo per Gesù? Noi siamo salvati per la grazia, amen? La nostra salvezza non è in questione questa mattina, perché noi siamo salvati puramente, gratuitamente. Non abbiamo fatto niente per guadagnare la salvezza e non potremo mai fare qualcosa per migliorarla o farla meglio. Quando Gesù in croce ha gridato è compiuto, è veramente compiuto. I nostri peccati sono perdonati, siamo stati purificati dal peccato e quindi se siamo in Cristo, quello è una cosa fatta. Non stiamo parlando della salvezza. Però voi sapete che anche noi credenti siamo chiamati a sacrificare per Cristo. No? Se il tuo cristianesimo ti costa poco, io direi che il tuo cristianesimo è poco profondo. Se non ti costa niente, perché è facile venire in chiesa domenica quando c'è il canto, e grazie a Dio per i ragazzi, i giovani che abbiamo, che suonano, che cantano, anche quest'ultimo canto, bellissimo, io hanno introdotto domenica scorsa, è la prima volta che lo sentite, non è bello, bellissimo. Però ognuno di noi, io dico anche di me stesso, cioè cosa mi costa di aprire bocca e cantare un canto? Mi costa tanto? Qualcuno viene a darmi una mazzata in testa perché sto cantando a Gesù? Cosa mi costa? Niente, non mi costa niente. Quindi è facilissimo venire in chiesa, dire gloria a Dio, alleluia, Signore ti amo. Però poi, quando poi hai fatti, quanto amiamo veramente Gesù? E Maria amava il Signore con i fatti, non con le chiacchiere. Girate un secondo in secondo Samuele e tenete un dito qui in Giovanni. In secondo Samuele 24, versetto 18. In questa storia c'è un giudizio che sta per cadere su Israele e in versetto 18 il Signore istruisce Davide attraverso il profeta Gad di preparare un altare, un luogo di sacrificio al Signore. Quel giorno Gad viene da Davide e gli disse, sale e costruisci un altare all'Eterno nell'aia di Arnauna, il Gebuseo. Così Davide salì secondo la parola di Gad, come l'Eterno aveva comandato. Arnauna guardò e vide il re, i suoi servi, che si dirigevano verso di lui. Allora Arnauna uscì e si prostrò davanti al re con la faccia a terra. Poi Arnauna disse, perché il re mio signore è venuto dal suo servo? Davide rispose, per comprare da te questo aia e costruirvi un altare all'Eterno affinché la calamità sia allontanata dal popolo. Arnauna disse a Davide, il mio signore prende e offre ciò che gli piacerà. Ecco i bue per l'olocausto, gli attrezzi per la trebbia e i giochi dei bue servono per legna. O re, tutte queste cose Arnauna lo dona al re, Poi Arunau disse al re, e l'Eterno, il tuo Dio, ti sia propizio. Quindi Davide viene istruito da Dio di prendere questa aia, questa piazzale, per fare un altare, per fermare questa piaga che sta venendo contro Israele. E Arunau è uno che teme Dio e dice, Davide, guarda, io ti regalo questo pezzo di terra. Non solo ti regalo il pezzo di terra, ma io ti darò gli animali per fare il sacrificio e anche la legna. Io farò a pezzi le mie attrezzature di lavoro. Giusto? Lui dice, i giochi, tutte le cose a me servono per lavorare i miei campi, ma io do questi. Li puoi bruciare se è una cosa per il Signore. Allora no, è un po' come Maria. Lui è disposto a dare tutto per il Signore. Ma in versetto 24 abbiamo la risposta di Davide. Ma il re rispose a Arunau, no, certamente io comprerò da te queste cose al prezzo che costano. E non offrirò all'Eterno, il mio Dio, olocausti che non mi costano nulla. Così Davide comprò l'aia e bue per 50 cicli di argento. Arunau vuole offrirlo gratis e Davide dice, io non offrirò mio Signore una cosa che non mi costa niente. E questo, in un certo senso, è lo stesso spirito di Maria. C'è lei un anno di buste paghe. C'è Gesù, io ti amo. Per te, mio Signore, non c'è niente troppo costoso per te. Non c'è nessun prezzo che io non pagherei per te. E magari potrebbe sembrare un po' duro questa mattina il messaggio, ma a volte ci vuole un messaggio duro. Amen. No? E non, io non sto pensando di nessuno di voi, sto pensando di me stesso. Cioè la mia adorazione di Gesù, quanto mi costa? Quanto sono disposto io a sacrificare per Gesù? Sono disposto a sacrificare il mio tempo, il mio sudore, il mio denaro? Tante volte, purtroppo, come israeliti nel Vecchio Testamento, noi quando una cosa è mezzo rovinata vogliamo offrire al Signore, no? E mi è capitato in questi 31 anni che conosco il Signore, anche nel ministero, anche quando eravamo con la tenda di Cristo esposto, e qui a Montebello nessuno mi ha mai offerto una macchina, però ho visto anche che, e non voglio criticare, però ho visto che a volte, no, magari un fratello viene, pastore, fratello, guarda, c'ho questa macchina vecchia. No, tanto per non pagare le 300 euro per disfarmi della macchina, voglio darlo a voi per usare per Dio. No? È chiaro il concetto? Magari tante volte, no, noi siamo disposti a offrire al Signore quei jeans bucate, quella pecora macchiata, difettosa. Ma Maria non era così, neanche Davide. Lei era disposta a dare il migliore di sé per Gesù. Il migliore. Anche quando passa il cestino. No? E se tu sei senza lavoro e hai un euro veramente in banca, Dio vi benedica anche se dai 10 centesimi. O anche se non hai da dare niente. Non è il fatto di quanto denaro o quanto diamo al Signore. È chiaro il concetto? Però anche noi credenti, no? Cioè, quando passa il cestino, abbiamo pregato, abbiamo chiesto, Signore, Signore, quanto devo offrire a te questa mattina? Quanto posso io sacrificare? Ora è solo un'abitudine che, vabbè, cioè,

Tutti erano lì, anche questo è interessante, no? Che nei tempi di Gesù, quando si davano le offerte, c'era tipo un recipiente là, e la gente stava lì a guardare quanto ognuno dava. E i ricchi arrivavano, sai, buttavano dentro 1.000 euro, per dire. E tutti, guarda quanto l'ha dato. Una vedova ha dato, in pratica, 2 centesimi. Cioè, nella nostra mentalità, anche qui molto bene, se uno dà 2 centesimi nell'offerta, secondo voi è una cosa adeguata? Se non ha niente, sì. Se ha un lavoro, io direi proprio di no. Quindi non è la quantità del denaro, nessuno mi deve fraintendere. Perché Gesù ha dichiarato, lei, quei 2 centesimi che quella vedova ha dato, è più denaro davanti a Dio di tutti gli altri che hanno messo 1.000 euro, 10.000 euro. Perché lei ha dato tutta la sua sostanza. Cioè lei ha dato i soldi che lei doveva comprare il suo panino oggi per pranzo. Questa è vera fede. Non è fede dare una cosa che ti è superfluo. Una cosa che non ti costa niente non è dare per fede, e io parlo in tutte le cose generali. Cioè lei ha dato tutto quello che aveva perché avevo fede che il Signore provvederà per il mio panino. Il Signore mi darà da mangiare oggi, perché Lui dà da mangiare anche i passeri. E anche noi dobbiamo chiederci, no? E di nuovo, nessuno guarda nessuno, nessuno giudica nessuno, ma io devo chiedere me stesso, quanto mi costa la mia adorazione a Gesù? E di nuovo, non è solo un fatto di denaro, perché anche il tempo, no? Sono disposto alle 2 di notte a correre a quella famiglia, magari a pregare per un problema familiare, o sono disposto a dare un passaggio a un fratello all'aeroporto, o sono disposto a... Mi seguite, potrebbe essere tante cose nella vita. Maria era disposta. Maria era disposta a dare tutto quello che aveva. E infatti, tornando in Giovanni 12:3, la parola di Dio dice che quando lei ha aperto questa scatola di profumo, ha unto i piedi, i capelli di Gesù. Qui alla fine, versetto 13, la casa fu ripiena del profumo di quest'olio. Anche questo è molto significativo. Vera adorazione è una cosa che si spande sull'altra gente intorno a te. È una cosa che tocca le persone. È una cosa che li colpisce. L'olefatto, ho detto giusto? Il smelling. Olefatto. Olfatto. Olefatto è un'altra cosa. I scienziati dicono che uno dei sensi più forti nel nostro corpo umano è quello dell'olfatto, anche per scatenare memorie. Avete mai notato che magari tu vai in un posto e senti qualcosa e subito ti porta in mente quando tu eri bambino, magari tua mamma faceva quei biscotti con le cioccolatini dentro? Io quando vado qui, non qui nella pianura, perché qua si brucia maggiormente faggio, è un altro odore dell'abete. Ma quando io vado nei Dolomiti e sento quel odore della legna di abete che brucia nella casa di montagna, subito mi riporta quando ero piccolo e andavo nella casa di mio nonno, perché anche lui bruciava abete. E sai, mi riporto quando ero bambino che correvo con i miei cugini su quelle montagne. E qui la Bibbia dice che il sacrificio di Maria ha riempito la casa.

E come già citato, il Vangelo di Matteo 14 e Marco, Matteo 26 e Marco 14, Gesù ha dichiarato: quello che ha fatto questa donna, Maria, sarà raccontato in tutto il mondo. Anche a Montebellone, in Italia, si parlerà di quello che Maria ha fatto per me. In un certo senso, il profumo del suo sacrificio non solo ha riempito la stanza o la casa, ha riempito il mondo. Pensate che in Cina, in Africa, in Sud America, in Nord America, in Australia, si racconta quello che stiamo raccontando questa mattina. E non tanto per dare gloria a Maria, perché vedremo, lei vuole dare solo la gloria a Cristo, ma per dire quanto può avere un impatto anche mondiale un solo atto di adorazione pura. Quando noi siamo veri adoratori, la nostra vita tocca le altre persone. Loro vengono benedetti. Non è vero che quando tu senti un bel profumo è bello, giusto? Tu senti quel pane che cuoce, o senti i fiori, il gelsomino, è come una cosa che ti benedice, ti fa sentire bene sentire quell'odore. Mi ricordo quando ero in India, i missionari passavano nei mercati e c'era la corteccia di cannella che vendevano. E tu passavi questi mercati di spezie e sentivo: io amo il profumo di cannella. Quindi se volete regalarmi qualche steca, ben venga. Cioè, quell'odore, che bello. È una persona che è un vero adoratore di Cristo. E questo è il profumo che la loro vita lascia nella vita di altri. Che bello. Che bella quella persona. Ma c'è qualcosa di diverso in quella persona. C'è un profumo della loro vita che riempie la casa. E lei anche per questo viene criticato. Versetto 4, allora uno dei discepoli, Giuda Iscariota, figlio di Simone, quello che stava per tradirlo, disse: perché non si è venduto questo olio per 300 denari e non si è dato il ricavato ai poveri? Tante volte la gente religiosa, loro mascherano la loro ipocrisia e falsità con spiritualità. Ah, fratello Craig, dobbiamo pregare per fratello Gelsomino. Quando in realtà quella persona non vuole pregare per Gelsomino, vuole sparlare di Gelsomino. Giusto? Chiaro? Tante volte i farisei loro mascherano le loro veramente intenzioni malvagie con un velo di spiritualità. Voglio pregare per quella persona. E anche Giuda qui dice questo, no? Nel Vangelo di Marco dice: perché è stato fatto questo spreco di olio? Si poteva vendere e dare il denaro ai poveri. Ma Giovanni in versetto 6 ci rivela la motivazione per quale Giuda disse questo. Or egli disse questo non perché si curasse dei poveri. A lui non si interessava niente dei poveri. Ma perché era ladro e tenendo la borsa ne sottraeva ciò che si metteva dentro. Allora, qui vediamo diverse cose. Prima che Gesù aveva un tesoriere nell'associazione, perché molti pensano che Gesù andava sempre in giro senza denaro, ma non è così. In altri passi nel Vangelo vediamo che alcune donne, la Bibbia dice che loro ministravano il Signore, e questa parola vuol dire letteralmente che davano offerte di denaro per sostenere lui e i suoi discepoli. Giusto? Non è che Gesù ogni giorno moltiplicava i pani.
anche qui, secondo me, alcuni di voi pensate che l'affitto viene pagato ogni mese per miracolo. Credete? Ma non è così. L'affitto viene pagato perché ci sono pochi famiglie in queste chiese che hanno preso veramente sul serio dare a Gesù. Se vi offendete non mi interessa niente. È il giorno di offendere. È una cosa in Italia che anche noi dobbiamo imparare meglio. Essere buoni, fedeli custodi, anche del materiale che Gesù ci ha dato. No? E di nuovo non c'è giudizio perché io non so cosa dà nessuno in questa chiesa. Però io vedo i conti che tante volte veniamo meno. Cioè noi qualche mese non paghiamo neanche le spese della chiesa, voglio essere onesto con voi. Per dirvi, cioè non pensare che se ognuno di noi che siamo adulti diamo un euro nell'offerta, noi pagheremo le spese, non lo pagheremo. E quindi voglio aiutarvi di capire che se tu sei credente, se tu sei ospite questa mattina, non ti preoccupare, non devi dare mai niente. Ma se tu sei un figliolo o una figliola di Dio e hai conosciuto la grazia di Dio, è giusto che anche tu partecipi in modo sostanzioso all'opera di Dio in questa città. Mi sbaglio o ragione? Vedete voi. Giuda criticava Maria per questo sacrificio. I veri adoratori saranno sempre malintesi e criticati sia dal mondo, chi non è credente, e anche da credenti carnale, che sarebbe un oxymoron. Come si dice in italiano? Si può dire oxymoron? No. Una contraddizione di termine. Perché cristiano vuol dire seguace di Cristo, si dice? Ok, quello che ha detto lui. Di dire carnale, credente carnale. No, è una contraddizione perché uno che segue veramente Cristo non può essere carnale. Però a volte, quando noi decidiamo veramente di sacrificare per Gesù, ci saranno anche credenti. Ma perché stai sprecando la tua vita andando alla scuola biblica? Cosa serve? Non avrai neanche una laurea riconosciuta dallo Stato italiano. 2 anni della tua vita. Tanto denaro, tanto tempo per fare la scuola biblica. Cosa serve? Quando io avevo deciso di andare in India, se potete credere, alcuni credenti mi hanno criticato nella chiesa lì in America. Non era una chiesa di Calvary Chapel, era un'altra chiesa che frequentavo. Ma alcuni, no, tipo, perché devi andare fino là? Puoi fare il pastore qua se vuoi. Stai andando in India a sprecare la tua vita. E a volte, come Maria, ci sono anche credenti che quando uno vuole veramente adorare Gesù, criticano. Secondo me anche criticano perché sono compunti. No? Come loro sacrificano niente per Gesù, uno che vuole veramente sacrificare per Cristo li fa sentire scomodi. No? Ma non importa perché Gesù vede ogni cosa. Gesù è compiaciuto. Infatti Giuda, nei altri Vangeli è scritto che non solo Giuda, ma anche altri criticavano Maria. Giuda perché voleva rubare quei 300 denari. E altri non sappiamo. Ah, Maria, stai esagerando adesso. No? Anche per il fatto di asciugare i piedi di un uomo pubblicamente, anche oggi, no? Se tu vedi una sorella che magari, no, sta ai piedi di un uomo che asciuga i suoi piedi con i suoi capelli, cosa penseremo? Anche oggi in Italia. Ma cosa sta facendo questa donna?
Anche perché i piedi nel mondo antico, no, ricordate cosa ha detto il Signore? Quando lui ha lavato i piedi dei discepoli, Pietro ha detto, tu non toccherai mai i miei piedi, Signore. E Gesù disse a Pietro, se io non tocco i tuoi piedi, io e te non abbiamo niente a che fare insieme. E Pietro disse, Signore, allora lavami tutto. E Gesù disse, chi è stato fuori ha bisogno solo di lavare i piedi. Anche perché gli ebrei nel mondo antico, i piedi erano quelli che toccavano il mondo. No, quando voi sapete che un ebreo ortodosso a quei tempi, solo se toccava nella folla per strada un gentile, si sentiva impuro. E quindi uno che era attento, l'unica parte del suo essere che toccava il mondo erano i piedi. E quindi i piedi erano considerati come la parte del corpo più mondo, più immondo. La parte più sporca, più disprezzata. E Maria non solo unge con le sue mani i piedi di Cristo, ma la parola di Dio dice che lei asciugò i suoi piedi con i suoi capelli. In 1 Corinzi 11, versetto 15, Paolo dice che i capelli lunghi di una donna sono la sua gloria. Lei ha preso la sua gloria e lei disse, Signore, tutta la mia gloria non importa niente. Io getto la mia gloria ai tuoi piedi. Sia a te tutta la gloria, onore e potenza, per sempre e sempre. E quello che ha fatto Maria, un giorno faremo anche noi. Girate in Apocalisse capitolo 4.

0: In Apocalisse 4, versetto 8. E i quattro esseri viventi avevano ognuno sei ali, intorno dentro erano pieni di occhi e non cessano mai, né giorno né notte, di dire: Santo, Santo, Santo è il Signore Dio Onnipotente, che era, che è e che ha da venire. Ogni volta che gli esseri viventi rendono gloria, onore e grazia a colui che siede sul trono, che vive nei secoli dei secoli, i 24 anziani, che secondo me, secondo noi, rappresentano i redenti, la Chiesa, si prostrano davanti a colui che siede sul trono e adorano colui che vive nei secoli secoli e gettano le loro corone davanti al trono, dicendo: Degno sei tu, o Signore, di ricevere la gloria, l'onore, la potenza, perché tu hai creato tutte le cose e per tua volontà esistono e sono stati creati. Quindi dobbiamo già metterci in pratica, fratelli miei, perché in cielo noi saremo sdraiati davanti al trono di Dio e anche noi getteremo la nostra gloria, la corona, ai piedi di Cristo. E noi diremo: Signore, solo tu sei degno. E anche più avanti, in capitolo 5, versetto 8, sempre. E quando ebbe preso i libri, i quattro esseri viventi, i 24 anziani, si prostrarono davanti all'agnello, avendo ciascuno delle cetre, delle coppe d'oro, pieno di profumi, che sono le preghiere dei santi, e cantavano un nuovo canto dicendo: Tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché tu sei stato immolato e col tuo sangue ci hai comprati a Dio da ogni tribù, lingua, popoli e nazioni, e ci hai fatti re e sacerdoti per nostro Dio e regneremo sulla terra. Quindi anche noi, fratelli, un giorno saremo ai piedi di Cristo e getteremo tutta la nostra gloria. Quindi è giusto che oggi ci mettiamo in a fare pratica, perché noi faremo questo per tutta l'eternità. E di nuovo, so che la parola è un po' difficile magari per alcuni questa mattina, però prendiamolo, perché è la parola di Dio. Ok, ogni di noi, io per primo, rifletto: cosa sono disposto a sacrificare per mio Signore? No? Sto dando a Gesù il superfluo, il spiccioli della mia vita? O come Maria sto dando veramente il migliore della mia vita?
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia, e ti introducono nelle meravigliose realtà delle cose che Gesù Cristo ha fatte attorno a sé e in coloro che per primi hanno sperimentato la vita stupenda che Gesù dona a chiunque lo riconosca come proprio Signore e Salvatore. La vita e il ministero terreno del Signore Gesù volgevano alla fine. Nel dirigersi per l'ultima volta verso Gerusalemme, parlò di nuovo ai suoi discepoli di ciò che doveva verificarsi. Disse che i capi religiosi l'avrebbero arrestato, schernito, flagellato e infine ucciso, e che dopo 3 giorni sarebbe risuscitato. Ma i suoi discepoli non comprendevano ciò che diceva, anzi, erano tanto lontani dall'afferrarne il vero significato che mentre Gesù parlava di abbassarsi fino all'estremo per il bene degli uomini, essi discutevano fra di loro la possibilità di innalzarsi, di avere qualche supremazia sugli altri. A un certo punto Giacomo e Giovanni gli si avvicinarono e gli dissero: «Signore, desideriamo chiederti un favore. Concedi a noi due di sedere uno alla tua destra e l'altro alla tua sinistra nel tuo regno». «Voi non sapete quello che chiedete», rispose Gesù. Poi spiegò che non stava a lui assegnare i due posti di cui parlavano, ma che sarebbero appartenuti a coloro per i quali Dio Padre li aveva preparati. Gli altri discepoli si indignarono contro Giacomo e Giovanni per la richiesta che avevano rivolto a Gesù, ma egli li chiamò tutti a sé e riaffermò il principio che il regno di Dio non è regolato secondo i criteri dei regni del mondo. Chi vuole essere grande deve essere il servitore di tutti. In altre parole, per Dio la vera grandezza sta nell'umiltà. Gesù arrivò nei pressi di Gerico, seguito come sempre da molta gente. Sul ciglio della strada sedeva un povero cieco di nome Bartimeo, che chiedeva l'elemosina. Quando capì che stava passando Gesù di Nazaret, cominciò a gridare: «Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me!» La gente lo rimproverò, cercando di farlo tacere, ma il povero uomo non se ne dava per inteso e gridava sempre più forte: «Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me!» Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!» Qualcuno andò ad avvertire il cieco che Gesù desiderava vederlo. Allora il cieco lasciò cadere il mantello che aveva addosso e si precipitò da lui. «Cosa vuoi che faccia per te?» domandò Gesù. «Maestro, che io recuperi la vista», rispose il cieco. «Va pure, la tua fede ti ha guarito». In quell'istante l'uomo poté vedere di nuovo e si mise a seguire Gesù glorificando Dio. I testimoni del miracolo fecero altrettanto e da ogni parte si levarono lodi a Dio. A Gerico viveva un altro uomo che desiderava vedere Gesù. Si chiamava Zaccheo ed era il capo dei gabellieri, altro nome con cui erano chiamati gli esattori delle tasse. Era molto ricco e per la posizione che occupava era odiato dalla popolazione. Gesù era entrato in città e ne stava percorrendo le vie, ma Zaccheo era piccolo di statura e a causa della folla non riusciva a vederlo. Allora corse più avanti e si arrampicò sopra un sicomoro per osservare di lassù il passaggio del Signore Gesù. Quando fu vicino all'albero su cui stava Zaccheo, Gesù alzò il capo e disse: «Presto, Zaccheo, scendi, perché oggi devo fermarmi a casa tua». Zaccheo ubbidì prontamente e accolse Gesù con gioia. Tra la folla vi furono però dei mormorii di disapprovazione, perché molti trovavano sconveniente che Gesù cercasse ospitalità presso un pubblicano disonesto e peccatore come Zaccheo. «Ecco, Signore», disse Zaccheo a Gesù, «io do ai poveri la metà dei miei beni, e se ho frodato qualcuno di qualcosa, gli restituirò 4 volte tanto». «Questo prova che oggi la salvezza è entrata in casa tua», disse Gesù. «Infatti il Figlio dell'uomo è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto». Proprio questo non era stato compreso dai giudei del tempo di Gesù. Egli è venuto per salvare i peccatori. In seguito, Gesù narrò un'altra parabola per illustrare sempre più chiaramente le caratteristiche del regno di Dio. Disse che non sarebbe venuto subito, come molti credevano, ma che vi sarebbe stato un periodo di prova, dopodiché sarebbe giunta per tutti l'ora della resa dei conti e ciascuno avrebbe ricevuto un'adeguata ricompensa.

Nel seguire la vita terrena del Signore Gesù, siamo giunti all'ultima settimana, che doveva concludersi con la sua crocifissione a Gerusalemme. Dopo aver lasciato la Galilea, Gesù aveva attraversato la Samaria, era passato per la città di Gerico ed era giunto fino a Betania. I suoi ultimi giorni li trascorse parte a Gerusalemme e parte nelle vicinanze. A quanto sembra, rimaneva a Gerusalemme durante il giorno e si recava a passare la notte a Betania. 6 giorni prima della sua morte, a Betania fu allestita per lui una grande cena. Marta serviva e Lazzaro era a tavola con Gesù. Mentre mangiavano si verificò un fatto molto commovente di cui fu protagonista Maria, la sorella di Marta e Lazzaro. Maria si avvicinò a Gesù con un recipiente d'olio profumato molto costoso, il cui valore corrispondeva più o meno al salario di un operaio per diversi mesi di lavoro. Lo aprì e ne versò il contenuto prima sul capo e poi sui piedi di Gesù, asciugando questi ultimi con i propri capelli. Il gradevole aroma riempì tutta la casa. Questo particolare riguardo di Maria verso Gesù fa pensare che la donna avesse compreso almeno in parte ciò che egli aveva detto intorno alla sua morte. Gesù gradì l'offerta speciale e significativa, ma vi fu qualcuno che non la vide di buon occhio. Fra i 12 discepoli prescelti da Gesù vi era Giuda Iscariota, l'uomo che era sul punto di tradire il suo maestro. Giuda cominciò a brontolare, influenzando anche alcuni dei discepoli presenti. «Perché tanto spreco?» disse. «Si poteva vendere quest'olio per 300 denari e distribuirli ai poveri». Giuda non aveva certo a cuore i poveri, ma poiché gli era stata affidata la borsa col denaro comune, aveva l'abitudine di sottrarne di quando in quando delle somme che riponeva per se stesso. Gesù prese le difese di Maria. «Non ve la prendete con lei. Ella ha serbato l'olio per il giorno della mia sepoltura. I poveri li avrete sempre con voi, ma non avrete me per sempre». Gesù aveva gradito il dono di Maria. La donna aveva saputo scegliere la qualità del dono e il momento adatto per offrirlo al Salvatore. Il Signore Gesù aggiunse che dovunque il Vangelo fosse stato predicato, si sarebbe parlato anche dell'atto compiuto da Maria.

Quando si sparse la voce che Gesù era a Betania, una folla di gente accorse per vedere lui e Lazzaro, perché la risurrezione di quest'ultimo a opera del Signore Gesù aveva destato molto scalpore. Tutto ciò non fece che aumentare il livore dei capi dei giudei, i quali meditarono di far mettere a morte anche Lazzaro, per evitare che nel vederlo vivo e sano, molti altri credessero in Cristo. Sembra che il convito di Betania si fosse tenuto la sera del sabato. Il mattino seguente, domenica, il Signore Gesù si avviò verso Gerusalemme. È importante ricordare che si trattava della settimana precedente la Pasqua, la festa che si celebrava annualmente fin dai tempi della liberazione dall'Egitto. In quei giorni i giudei affluivano a Gerusalemme a migliaia da tutta la Palestina. Perciò, mentre Gesù procedeva verso la capitale, molti altri ebrei provenienti da varie direzioni facevano lo stesso. Mentre era per via, Gesù disse a due suoi discepoli: «Raggiungete la borgata più vicina. Appena entrati troverete un'asina con il suo puledro. Prendeteli e portateli qua. Se qualcuno vi chiederà perché lo fate, rispondete che il Signore ne ha bisogno e che li rimanderà indietro al più presto». I due discepoli ubbidirono e tornarono con gli animali. Poi adagiarono i loro mantelli sulla groppa del puledro e Gesù vi montò sopra. Allora la gente cominciò a stendere dei mantelli sulla via che egli percorreva. Altri ancora vi adagiavano delle fronde che tagliavano dagli alberi, e tutti insieme gridavano: «Osanna al figlio di Davide! Benedetto colui che viene nel nome del Signore! Osanna nei luoghi altissimi!» Questa accoglienza era l'adempimento delle parole del profeta Zaccaria, che aveva scritto: «Esulta grandemente, o figliuola di Sion! Manda gridi d'allegrezza, o figlia di Gerusalemme! Ecco, il tuo re viene a te! Egli è giusto e vittorioso, umile e montato sopra un asino, sopra un puledro d'asina». Certi farisei, che si erano mescolati alla folla che seguiva Gesù, disapprovarono che egli permettesse al popolo di lodarlo a quel modo. Ma a costoro Gesù rispose che se la gente avesse taciuto, le pietre avrebbero cominciato a gridare. Quando Gesù giunse in vista di Gerusalemme, pianse su di essa e profetizzò che sarebbe stata completamente distrutta per avere respinto il Salvatore. Entrato in città, andò al tempio, si guardò attorno attentamente e poi uscì. Ormai era già tardo pomeriggio, perciò tornò a Betania per trascorrervi la notte. Il mattino dopo si avviò di nuovo verso Gerusalemme. Per strada ebbe fame e si avvicinò a un fico. Non trovandovi alcun frutto, pronunciò una sentenza contro l'albero: «Da te non nasca mai più frutto in eterno». Arrivato al tempio, lo trovò di nuovo pieno di mercanti e cambiavalute. La Pasqua era vicina e si ripromettevano di realizzare buoni guadagni vendendo animali a chi desiderava offrirli in sacrificio al Signore e cambiando in valuta corrente il denaro di chi era venuto dall'estero. Ma il tempio non era il luogo adatto per stabilirvi un mercato, tanto più che in tali occasioni non mancavano mai discussioni e imbrogli. Anche questa volta Gesù si indignò contro quella massa di trafficanti e speculatori. «Sta scritto: la mia casa sarà chiamata casa di preghiera, ma voi ne avete fatto una spelonca di ladroni». E così dicendo, li cacciò fuori dal tempio. Poco dopo, gli si presentarono degli uomini ciechi e zoppi, ed egli li guarì tutti. Allora dei fanciulli fra la folla gridarono: «Osanna al figlio di Davide!» I capi giudei si sdegnarono e dissero a Gesù: «Non senti quello che dicono?» «Sì», replicò Gesù. «Non avete mai letto nel libro dei Salmi: dalla bocca dei fanciulli e dei lattanti hai tratto lode?» Anche quella sera Gesù fece ritorno a Betania, mentre i capi religiosi raddoppiavano gli sforzi per trovare un motivo che consentisse loro di farlo arrestare e uccidere.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Gianfranco Piccirillo. Tecnico del suono Stefano Casolari.

Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

Carlo Rosso, buon ascolto a voi tutti amici ascoltatori, dal vostro amico Giuseppe, che come sempre è con voi per la nostra trasmissione Verità Cristiana.

Avete mai pensato alle meraviglie dell'elettricità? Basta un semplice contatto, basta pigiare un interruttore ed ecco luce, calore, salute, potenza. Fabbriche, ospedali, trasporti sarebbero paralizzati senza di essa. Il filo elettrico in sé non è niente, un fascio di filamenti di rame e nulla più. Ma se vi passa la corrente, ecco che tutta la nostra vita è trasformata. L'oscurità svanisce, il freddo è vinto, il lavoro diventa facile. La Bibbia può sembrare un libro come molti altri, amici. Se lo si pone accanto ad altri volumi in una libreria, sarà difficile vederne la differenza dall'esteriore. Ma nelle sue pagine ispirate passa la corrente di Dio, la sua giustizia ed il suo amore. Solo la Bibbia ci rivela il Salvatore, diventando così sorgente di potenza per cui tutta la nostra vita può essere trasformata. Forse anche tu sei stanco di una vita sotto il segno del dubbio, della caduta, della debolezza, dell'angoscia. Stabilisci il contatto con Dio per mezzo della fede nel Signore Gesù che è morto per te. Medita la Sacra Bibbia e vedrai che la tua oscurità diventerà luce. Nella Bibbia troverai chi ti ha creato e perché esisti. Troverai che tu sei al centro di un immenso amore. La parola di Dio ti coprirà del suo calore, ti darà uno scopo per cui vivere e la serenità di affrontare l'ora della morte senza paura, perché l'aldilà non sarà uno spauracchio. Ma per tutto questo non basta avere una Bibbia in casa. È necessario che tu la apra, che tu la mediti, che tu invochi Dio che ti apra gli occhi della fede e che non ti dai pace finché non stabilisci il contatto con l'Iddio vivente. Quello che ci separa da Dio è il peccato e nella parola di Dio ci è data una via, ma l'unica, per cui tu ed io possiamo ritornare a Dio, il sacrificio di Gesù sulla croce. Accettalo ed anche tu vedrai che l'oscurità svanisce, il freddo è vinto ed il lavoro diventerà facile. Continueremo ancora a parlare dell'importanza della parola di Dio nella nostra vita, ma ancora un piccolo intervallo musicale con Bryn Howard che canta in inglese passa ad altri la parola di Dio. E vorrei tradurvi una o due frasi di questa bella canzone che dice: passa a coloro che incontri, per mezzo delle parole o con le azioni, vivi la verità, mostra la via, leggi la parola ogni giorno. Annuncia le parole che Gesù disse. Essi non le conoscono se non le hanno lette. Innalza Lui, loda il suo nome. Ieri, oggi e in eterno lo stesso.

Siete d'accordo che nella Bibbia vi sono cose difficili da capire? Questo è un motivo o un'accusa, o a volte una scusa, per rifiutare la lettura e la meditazione della parola di Dio. Ma chi può intendere la Sacra Bibbia? Da una parte vediamo professori, avvocati, gente intelligente che non ritengono di capirla. E dall'altra parte notiamo dei poveri contadini o illetterati che riescono a trarre insegnamento prezioso dalle pagine bibliche. Se mettete davanti a me un libro cinese o un libro di medicina, io capirò poco o nulla. Ma se mettete gli stessi libri davanti ad una persona cinese o davanti ad un medico, i libri non saranno più difficili da capire. Ebbene, anche Dio ha messo delle condizioni per capire e trarre vantaggio dalla sua parola. La prima è appunto il desiderio di conoscere questo Dio e non soltanto di acquisire delle nozioni teoriche della storia di un popolo. Quando apriamo la Bibbia con un cuore pieno di desiderio di sapere la verità su Dio, di avere un colloquio con Lui, allora ci accorgeremo presto che quelle pagine diventano viventi ed i consigli in esse sono preziosi. Il desiderio è buono, ma non è sufficiente. È necessario essere disposti a fare la volontà che Dio ci mostra nelle sacre pagine, altrimenti Dio smetterà di parlare e la Bibbia diventerà ancora una volta un libro chiuso come gli altri. Se anche tu trovi cose difficili nella Bibbia, prova ad esaminarti se possiedi questi due requisiti. Hai tu il desiderio di conoscere Dio e la disposizione a fare quello che Lui ti dice? Ci saranno sempre delle cose non facili, ma esse ti sproneranno a studiare ed approfondire sempre più la tua conoscenza biblica e di Dio. Già ai tempi degli apostoli, l'apostolo Pietro poteva scrivere ad alcuni credenti: vi sono alcune cose difficili a capire, che gli uomini ignoranti e instabili torcono, come anche le altre scritture, a loro propria perdizione. Una cosa difficile di cui spesso si parla è dei vari miracoli nella Bibbia, ed anche la storia del pesce che inghiotte un uomo per 3 giorni e poi lo sputa fuori vivo. Eppure Gesù la accettò come un fatto vero, e se noi la neghiamo facciamo anche bugiardo Gesù. Ho letto anche di un caso simile in tempi recenti, in cui un uomo è sopravvissuto in circostanze identiche. Era stato inghiottito da una balena e giorni dopo fu trovato vivo ancora nello stomaco di questo grosso pesce. E anche la Bibbia parla di Giona e della sua simile esperienza. Un ateo chiese ad una vecchietta come poteva un pesce inghiottire un uomo, al che la vecchietta rispose: non saprei, quando incontro il profeta Giona in paradiso glielo chiederò. E se non ci fosse lì, riprese lo schernitore, allora potrai chiederglielo tu stesso, fu la saggia risposta. Rifletti seriamente, amico, a quanto hai sentito, e se possiamo aiutarti oltre o se desideri un nuovo testamento, mettiti in contatto con noi. A risentirci, amici.

0: Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
3: Apriamo le nostre Bibbie in Efesini capitolo 5. Siate dunque imitatori di Dio come figli carissimi. Ora la parola dunque ci porta subito indietro all'ultimo versetto del capitolo 4, dove siamo esortati ad essere benigni e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandoci a vicenda, come anche Dio ci ha perdonato in Cristo. Quindi il tema di cui sta parlando Paolo qui è il perdono di Dio come esempio di perdono. Siate imitatori di Dio, o seguite l'esempio che Dio ha stabilito per noi circa il perdono. Sapete, la Bibbia ha la chiave per una buona salute mentale. E una cosa molto importante per la salute mentale è uno spirito di perdono. Se conservi amarezza o animosità nel tuo cuore verso qualcun altro, quell'amarezza fa molto più male a te di quanto faccia male agli altri. Può divorarti. La Bibbia enfatizza costantemente l'importanza del perdono e dell'essere perdonato, ad avere uno spirito di perdono. Quando Gesù dà ai discepoli la preghiera modello, in questa preghiera c'è «e perdonaci», come anche noi perdoniamo quelli che peccano contro di noi. Chiedere il perdono, ma anche riconoscere il fatto che io ho ricevuto il perdono, o che io stesso devo perdonare. Perdonaci ed aiutaci a perdonare, come anche noi perdoniamo gli altri. C'è solo una condizione in questa preghiera, e Gesù le enfatizza alla fine della preghiera, ed è una condizione circa il perdono. Gesù dice: perché se voi non perdonate agli uomini i loro falli contro di voi, neppure vostro Padre perdonerà voi dei vostri falli. Gesù ha insegnato così tanto sul perdono. Pietro un giorno, sentendo di aver assimilato bene la lezione, va in cerca di qualche punto extra. Dice: Signore, quante volte devo perdonare al mio fratello la stessa offesa? 7 volte? E sono sicuro che Pietro pensava che stava davvero crescendo nella grazia, tanto di essere convinto di poter perdonare a qualcuno la stessa offesa 7 volte. Immaginate la sua delusione quando Gesù risponde: no, Pietro, 70 volte 7. 490 volte. Il Signore, ne sono certo, stava dimostrando a Pietro che il perdono non è questione di matematica. Prima che arrivi a 490 avrai perso sicuramente il conto e continuerai semplicemente ad andare avanti a perdonare. Non è questione di matematica, è questione di spirito. E Dio vuole che abbiamo uno spirito di perdono. Sì, ti è stato fatto un torto. Sì, hai ragione ad essere arrabbiato. Sì, hai il diritto di essere arrabbiato circa una determinata situazione. Vai avanti e divora te stesso, oppure perdona e sii liberato da questa cosa. Quindi siate benigni e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonato in Cristo. Siate dunque imitatori di Dio come figli carissimi. Quindi vedete come si lega al versetto precedente del capitolo precedente? Dio è il nostro esempio nel perdono. Dobbiamo essere imitatori di Dio che ci ha perdonato. E camminate nell'amore. Ora, come abbiamo sottolineato, nei primi 3 capitoli di Efesini Paolo ha parlato delle benedizioni spirituali con cui Dio ci ha benedetto in Cristo nei luoghi celesti, avendoci fatto sedere con Cristo, avendoci fatto eredi con Lui. E dopo aver dedicato 3 capitoli a dirvi tutto quello che Dio ha fatto per voi, e tutto quello che Dio ha promesso di fare per voi, e tutto quello che Dio progetta di fare per voi, e avendo passato in rassegna le risorse che Dio ha messo a disposizione per voi, ora finalmente inizia a parlare del vostro modo di camminare. Ora, purtroppo, noi non seguiamo lo stesso esempio nella nostra predicazione, ma iniziamo subito a predicare alla gente come dovrebbero camminare, come si dovrebbero comportare, come dovrebbero reagire. Ma la Bibbia non fa questo, finché prima non getta il fondamento dell'amore di Dio, della grazia di Dio, della bontà di Dio, delle benedizioni di Dio, di quello che Dio provvede. E ora camminate nell'amore, perché siete stati amati così tanto da Dio, siete stati benedetti così tanto da Dio, perché siete stati ammaestrati da Dio ad amare, camminate nell'amore, come anche Cristo ci ha amati. Quindi nel perdonare Dio è l'esempio. Dobbiamo perdonare come Dio ha perdonato noi. Siate imitatori di Dio. Nel camminare nell'amore Gesù è il nostro esempio. Lui che ci ha amati e ha dato se stesso per noi. Quindi questo amore che si sacrifica, questo amore che dà, Lui ha dato se stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio come un profumo di odore soave. Ora, nell'iniziare adesso ad elencare alcune delle cose che non vengono dall'amore, con cui spesso gli uomini si relazionano gli uni con gli altri, è interessante che Paolo mette in cima le cose che non vengono dall'amore, la fornicazione. E vediamo come Satana ha così ingannato e distorto le cose. Perché il mondo considera due cose uguali, la fornicazione e l'amore. Infatti usano l'espressione facciamo l'amore quando si riferiscono spesso all'atto della fornicazione, chiamandolo spesso fare l'amore. Ma qui nella scrittura è il primo esempio di qualcosa che viene dalla mancanza di amore, cioè dalla mancanza di vero amore. Chi adesca qualcun altro nell'atto della fornicazione non sta tenendo in considerazione l'altro, ma sta pensando solo a se stesso e ai suoi desideri per qualche tipo di realizzazione, emotiva, sessuale o di qualche altro tipo. Non stanno pensando all'altra persona che stanno portando a compiere un grave peccato. Una di quelle opere della carne di cui Paolo ci dice coloro che fanno tali cose non erediteranno il regno di Dio. Quindi è davvero qualcosa che non viene dall'amore, portare una persona a compiere un'azione così distruttiva per il suo cammino di vita spirituale, che è in totale disubbidienza con i comandamenti di Dio. Quindi non è amare una persona o tenerla in considerazione. È un atto non di amore. Ed è solo per l'inganno e le menzogne di Satana che una persona può arrivare a pensare a questo come a un atto di amore. È un atto di lussuria, ma l'amore vero non c'entra davvero. E se amassi davvero quella persona, pensereste alla sua coscienza, ai suoi sentimenti. Non vorresti esporla a quel senso di colpa che sente dopo, a quella vergogna e tutto il resto che prova come risultato della relazione. Così è interessante che Paolo metta questo in cima alla lista degli atti che non vengono dall'amore. Camminate nell'amore. Il secondo è impurità, che naturalmente è impurità sessuale, avarizia o avidità. Naturalmente questo è il cuore delle azioni che non vengono dall'amore. Amore per se stessi, avidità, non è un vero amore per gli altri, un pensare agli altri. Non siano neppure nominate fra voi. Voi siete figli di Dio, camminate nell'amore, non in queste cose che non hanno niente a che fare con l'amore. Lo stesso si dica dell'oscenità, del parlare sciocco e della buffoneria, che sono cose sconvenienti. Qui sta parlando delle battute sporche, volgari. Non dovrebbero mai e poi mai essere fatte dai figli di Dio. Raccontare una barzelletta sporca. Quello che fai è in realtà piantare della sporcizia nella mente dell'altro. Sporcizia di cui non si riuscirà a liberare. È tragico, ma io posso ricordare delle barzellette sporche che mi hanno raccontato quando ero solo un piccolo bambino. Questa sporcizia è stata piantata nella mia mente e non riesco a liberarmene. È ancora lì. O certo, non è che sto lì a pensarci tutti i momenti. Grazie a Dio. Ma sapete come funzionano queste stupide menti? Di tanto in tanto una di queste piccole canzoncine sporche che ho imparato da bambino, qualche scena, qualche suono, qualche parola, aziona una molecola del DNA e tira fuori questa cosa dalla

d'amore. Piuttosto che questo genere di cose, piuttosto abbondi il ringraziamento. Pianta nella mente degli altri cose che edificano, che benedicono, che fanno del bene. Sappiate infatti questo, o infatti voi sapete questo, spero che lo sappiate, nessun fornicatore o immondo, impuro sessualmente, o avaro, avido, che è un idolatra, ha qualche eredità nel regno di Cristo e di Dio. Paolo dice, voi sapete questo. La tragedia è che molte persone non sanno questo. Pensano di potersela cavare facendo queste cose. Pensano che in qualche modo Dio sorriderà davanti a queste cose, o che Dio scuserà queste cose, o ci passerà sopra. Ma Dio è un giusto giudice, e gli uomini saranno chiamati a rendere conto di tutto quello che non è stato coperto dal sangue di Gesù Cristo. Nessuno vi seduca, e purtroppo molti hanno ingannato in queste aree, ma che nessuno vi seduca con vani ragionamenti, con le loro speculazioni, con le loro considerazioni razionali, le loro filosofie, perché per queste cose viene l'ira di Dio sui figli della disubbidienza. Vedete, nella Chiesa delle origini avevano questa eresia conosciuta come gnosticismo. Secondo l'eresia gnostica, in sostanza tutto ciò che è materiale è malvagio. Il mondo materiale non è stato creato davvero da Dio. Dio nel principio ha mandato delle emanazioni, e una di queste emanazioni si è allontanata così tanto da Dio da non essere più legata a Dio. E questa emanazione ha creato l'universo materiale. E quindi l'intero universo è dedito al male, è semplicemente malvagio, non ci si può fare niente. Solo ciò che è spirituale è puro. Quindi insegnavano che Gesù non era in un vero corpo di carne, in realtà era uno spirito, una semplice apparizione. Quando camminava lungo la spiaggia non lasciava alcuna impronta. Hanno inventato tutte queste storie fantastiche per negare che Gesù fosse venuto in un corpo. Ed è per questo che Giovanni, per contrastare questa eresia gnostica, dice: se uno nega che Gesù Cristo sia venuto in carne, quello è l'anticristo. Ora, andando avanti in questo insegnamento, che tutto ciò che è materiale è malvagio, essi dicevano: dato che tutto ciò che è materiale è male, non importa davvero quello che fai con il tuo corpo, perché tanto è malvagio comunque, è tutto male, è parte delle cose materiali, che sono totalmente malvagie, quindi non conta. Dio non lo considera. È quello che è nel tuo spirito che conta. Quindi tu puoi andare e commettere fornicazione, puoi andare e commettere tutte queste cose. Non è davvero importante, perché vedete, tutto questo è parte del corpo materiale. E Dio è così distante e separato dal mondo materiale che tutto quello che viene fatto nel mondo materiale non conta davvero nel regno spirituale. Questo era l'insegnamento degli gnostici. E così Paolo dice: nessuno vi seduca con vani ragionamenti. E se date uno sguardo all'eresia gnostica, c'erano un sacco di discorsi sul razionale e sul plausibile e tutto il resto. Ma ingannavano le persone con i loro vani ragionamenti, dicendo loro: puoi fare tutto quello che vuoi nel tuo corpo, non importa. Non è sbagliato, perché il corpo è materiale e passerà insieme ad esso. È solo ciò che è spirituale che conta per Dio. Non siate dunque loro compagni, dice Paolo. In realtà dice: non capite che proprio queste sono le cose che porteranno l'ira di Dio sull'uomo? Queste sono le cose per cui Dio giudicherà il mondo. Se vi rendete colpevoli di fare queste cose, allora sarete giudicati insieme al mondo. Un tempo infatti eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Un tempo eravate tenebre, non eravate nelle tenebre, eravate tenebre. Ora non siete nella luce, ora siete luce. Un tempo la vostra vita era tenebre, ora la vostra vita è luce, se Cristo dimora in voi. Camminate dunque come figli di luce, poiché il frutto dello Spirito consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità, esaminando ciò che è accettevole al Signore, e non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, ma piuttosto riprovatele. Quando Paolo scrive ai Corinzi dice: qual comunione c'è tra la luce e le tenebre? Ora, pensaci un attimo.

0: luce e le tenebre si escludono a vicenda, non possono coesistere. Quando accendi la luce le tenebre scompaiono, ma non coesistono. Non sono una cosa sola, sono entità separate, che si escludono a vicenda. Così spiritualmente non si può camminare nelle tenebre e camminare nella luce. Se uno dice di avere comunione con Dio che è luce e cammina nelle tenebre, sta mentendo, non sta dicendo la verità. Ma se camminiamo nella luce come Lui è nella luce, allora sì, abbiamo comunione con Dio e il sangue di Gesù Cristo, suo Figlio, ci purifica continuamente da ogni peccato. Quindi di nuovo non vi ingannate. Se camminate nelle tenebre, allora non potete avere comunione con Dio. Quindi non abbiate comunione con le opere infruttuose delle tenebre, ma piuttosto riprovatele. Ora, dobbiamo avere più che una semplice attitudine passiva verso le tenebre. Quando qualcuno viene e inizia a raccontare una storia sconcia, e sembra ovvio dallo sguardo nei suoi occhi e da quel sorriso sinistro che sarà una di quelle storie sporche, fermateli, riprovateli. Non stateli ad ascoltare per poi sorridere educatamente o ridacchiare. Dite: questa è sporcizia. Ci sono uomini che hanno la mente come i cavalli da corsa. Corrono meglio quando la pista è sporca. Ma non permettete loro di riversare la loro sporcizia su di voi. Non abbiate nessuna comunione con le opere infruttuose delle tenebre. Riprovatele. Parlate chiaramente. Dite loro che è sbagliato, che non vi piace affatto. In questo modo eviterete che tornino di nuovo con altra sporcizia. Perché, dice Paolo, è persino vergognoso dire le cose che si fanno da costoro in segreto. Molte volte vogliono venire da te e raccontarti tutto quello che hanno fatto nel fine settimana, tutte le conquiste, tutto il resto. Ed è una vergogna parlare di queste cose. Ma tutte le cose che sono riprovate dalla luce divengono manifeste, poiché tutto ciò che è manifestato è luce. Gesù disse: non sono venuto nel mondo per condannare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di me. Chi crede non è condannato, ma chi non crede è già condannato, perché non ha creduto nell'unigenito Figlio di Dio. E questa è la condanna. La luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce, perché le loro opere erano malvagie. E non sono venuti alla luce affinché le loro opere non fossero manifestate. Quindi non vengono a Cristo a causa delle loro opere malvagie. Cristo è la luce, e loro non vogliono venire a questa luce perché essa rivelerebbe la verità circa la loro vita. Loro amano stare nelle tenebre, stanno lontano dalla luce. Perciò dice: risvegliati, o tu che dormi, risorgi dai morti, e Cristo risplenderà in te, o Cristo ti darà la luce. A quelli che dormono nelle tenebre, la chiamata del Vangelo: risorgi dalla morte, la morte spirituale, e Gesù Cristo ti darà la vita spirituale. Badate dunque di camminare con diligenza, non da stolti, ma da saggi. Così ci viene detto: camminate nell'amore. Al versetto 8: camminate come figli di luce. E qui camminate con diligenza, riscattando il tempo, perché i giorni sono malvagi. Quanto tempo viene sprecato, anche da chi pianifica le cose in modo molto attento. In un certo senso, io considero tutto il tempo che non viene speso in qualche cosa che ha un certo valore spirituale, in un certo senso è davvero tempo sprecato. Ora non sto dicendo che credo che uno non dovrebbe fare mai niente che abbia uno scopo ricreativo. Penso che dovete farlo. Ma credo che anche il tempo del divertimento, il tempo dedicato ad attività ricreative, possa essere centrato su cose che hanno una base spirituale. Credo che Dio ci abbia dato tutte le cose per goderne. Credo che Dio ci abbia dato le onde per goderne. Credo che Dio ci abbia dato le montagne per goderne, i fiumi, i ruscelli. Come puoi avere dominio sui pesci del mare se non prendi un amo e li vai a pescare? Ma sapete, quando sono impegnato in queste attività ricreative, quando sono seduto lì fuori ad aspettare le onde, il mio cuore è nelle cose dello spirito, guardo l'oceano, guardo le onde, guardo la bellezza della creazione di Dio e sono lì in comunione con il Signore. In effetti, credo che probabilmente ne godo più io di queste cose, di tutti gli altri, per il fatto che ho questa meravigliosa comunione con il Signore mentre sono lì. Mi piace quello che ha detto Jim Elliot del fatto che stava nella squadra di lotta al college di Wheaton quando ha vinto il campionato nazionale nella sua categoria. Ha scritto a casa dei suoi genitori, a Washington, e ha detto: sentirete probabilmente di alcuni onori che ho ricevuto recentemente nella lotta, il campionato nazionale, ma voglio che sappiate che non è per questo scopo che ho iniziato a fare la lotta. Il mio scopo nel fare la lotta era quello di sviluppare un corpo più forte e più coordinato da offrire al Signore, perché Lui ne potesse fare l'uso che ritiene più appropriato, la motivazione che sta dietro all'esercizio fisico. Voglio andare in giro per strada e sentire tutti che dicono: wow, guarda che fisico. O cerco di offrire a Dio uno strumento più adatto perché Lui possa operare per mezzo di esso. Fa una grande differenza, riscattando il tempo. Ne sprechiamo così tanto. Non siate perciò disavveduti, ma intendete quale sia la volontà del Signore. Moltissime persone sono confuse relativamente alla volontà di Dio per la loro vita, allo scopo e al piano di Dio per la loro vita. Vanno avanti e continuano semplicemente a sprecare il loro tempo, continuano a fare le loro cose, non cercano mai Dio, non cercano mai di capire qual è la volontà di Dio per la loro vita. Dio, perché mi ha messo qui? Cosa hai in mente per me? Che lavoro vuoi, Signore, che io compia? Perché mi ha messo su questo pianeta? Dio ha messo ciascuno di noi qui per uno scopo. L'Apostolo Paolo, scrivendo ai Filippesi, dice: «Non ho ancora afferrato ciò per cui sono stato afferrato da Gesù Cristo». In altre parole, quando il Signore mi ha fermato sulla via di Damasco, Lui aveva un piano specifico per la mia vita. Non ho ancora compiuto quello che Dio ha pianificato per me, ma sono sulla giusta strada. Io dimentico le cose che stanno dietro e mi protendo verso quelle che stanno davanti. Mi protendo, punto verso l'obiettivo. Ora questa dovrebbe essere la storia di ciascuno di noi. Protendersi verso lo scopo di Dio e la realizzazione di quello scopo di Dio e quel piano di Dio per la mia vita. Riscattando il tempo, sapendo quello che Dio vuole che io faccia, ed essendo impegnato negli affari di mio Padre, e non vi inebriate di vino, nel quale vi è dissolutezza, ma siate ripieni di spirito. E in greco è in un presente continuato, che indica un essere continuamente ripieni di spirito. Siate continuamente ripieni. Ora, queste sono due cose interessanti, quelle che mette insieme, che mette in relazione. Da una parte c'è l'immagine di uno che barcolla, che ha bevuto troppo vino, e Paolo paragona questo a uno che è ripieno di spirito. Sembrano due cose opposte. E non vi inebriate di vino nel quale vi è dissolutezza, ma siate ripieni di spirito. Ma sono più vicine di quanto ci si potrebbe aspettare in superficie. Cosa cerca uno che si rivolge al vino? Chi si dà all'alcol? Cosa cerca? Cosa vuole? C'è un vuoto dentro di lui. Sto cercando qualcosa che possa riempire il vuoto nella mia vita. Sto cercando qualcosa che mi soddisfi. E alcune persone cercano nell'alcol di trovare pace, soddisfazione, riposo. E cosa sperimenta chi è ripieno di spirito? Pace, riposo, soddisfazione, un senso di realizzazione. Quindi uno cerca nel posto sbagliato, cerca nel posto in cui non troverà mai tutto questo. L'altro ha trovato la risposta. Essendo ripieno di spirito, quel vuoto spirituale nella mia vita, ora è stato colmato e ora non cerco più qualcosa che mi soddisfi. Sono già soddisfatto per mezzo della mia relazione con Dio nello spirito. Anziché essere due cose completamente separate, c'è un elemento che unisce fortemente questa ingiunzione: e non vi inebriate di vino nel quale vi è dissolutezza, ma siate ripieni di spirito. Parlando a voi stessi con salmi, inni e cantici spirituali, cantando e salmeggiando nel vostro cuore al Signore. Quando canti per divertimento, di cosa canti? Quando inconsciamente canticchi un motivo, di cosa parla? Amo osservare i miei nipoti, quando non sanno che nonno li sta guardando e sta sentendo. Mi piace starli a guardare mentre giocano. Mi piace guardare la loro inventiva e l'interesse che mostrano per diverse cose. E oh, quanto amo quando girano per il giardino, sul triciclo o impegnati in qualche attività, e cantano di Gesù, cantano del Signore. E penso, oh, quanto è meraviglioso, quanto è meraviglioso. Dovrebbe essere così per tutti noi, cantare salmi, inni, cantici spirituali, cantare e salmeggiare nel proprio cuore al Signore, cioè che sia semplicemente parte del subconscio. Lo faccio senza nemmeno accorgermene. Ora, questo avviene se questo è il tipo di musica che ascoltate, ma se ascoltate continuamente la musica di queste altre stazioni, chissà cosa vi ritroverete a canticchiare. Rendendo continuamente grazie per ogni cosa a Dio e Padre nel nome del Signor nostro Gesù Cristo. Rendendo grazie continuamente e per ogni cosa. Ora è impossibile fare questo, a meno che non capisco che tutto coopera per il bene di quelli che amano Dio. Se non ho questa fiducia, allora non riesco a rendere grazie per ogni cosa. Non riesco a rendere grazie per ogni cosa se non credo completamente che Dio mi ama in modo supremo e che Dio è più saggio di me, e quindi le cose che Dio permette nella mia vita, Lui ha un piano e uno scopo, motivato dall'amore, che fa sì che Lui permetta che mi accadano queste cose. Perciò posso rendere grazie per tutte le cose, ma se non capisco questo, non posso farlo, perché alcune delle cose che mi accadono in superficie appaiono così avverse e così terribili, che tendo subito a gridare a Dio contro queste cose. Ma se so che Dio ha il controllo di tutta la mia vita, che niente può accadermi se non quello che il Padre permette che mi accada, e se so che il Padre mi ama in modo supremo e che tutto quello che mi accade accade per il suo proponimento, perché Lui mi ama e io amo Lui e mi ha chiamato secondo il suo proponimento, allora riesco a rendere grazie persino per quelle cose di cui non comprendo ancora lo scopo. Questo richiede fede, sottomettendovi gli uni agli altri nel timore di Dio. Ora, appena parlato di molte caratteristiche carnali, avidità e altre cose simili, la caratteristica della carne è in realtà l'egoismo o l'essere incentrati su se stessi. Da questo derivano l'avidità e tutte queste altre cose, la bramosia. Tutto questo viene e scaturisce dal mio egoismo e dal pensare solo a me stesso. Io voglio per me, voglio che gli altri si sottomettano ai miei desideri, voglio che gli altri giochino secondo le mie regole, voglio che si sottomettano a me. Ma qui ci viene detto che ci dobbiamo sottomettere gli uni agli altri, sottomettendovi gli uni agli altri. Ora, l'insistere su noi stessi è ciò che ci porta a tutte queste lotte e a tutti questi problemi. Io non mi sottometterò per primo. Io non cederò. Sei tu che devi abbassarti davanti a me. Questo è il motivo di tante lotte, tanti litigi. Quante lotte potrebbero essere evitate solo se ci sottomettessimo l'uno all'altro nell'amore? Mogli, siate sottomesse ai vostri mariti come al Signore, poiché il marito è capo della moglie. La parola capo qui significa autorità, come anche Cristo è l'autorità, è capo della Chiesa. Ed egli stesso è salvatore del corpo. Perciò come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti in ogni cosa. Ora, questa è la regola matrimoniale che Dio ha dato alla moglie. Solo questa. Dovrebbe essere abbastanza semplice osservare quest'unica regola. Perché credete che Dio abbia fatto una simile regola? Perché Dio capisce gli uomini. E Dio sa che nell'uomo c'è questa immagine di macio, che in qualche modo l'uomo ha bisogno di sentire che ha il controllo, che può, che è in grado di gestire la situazione, che è il capo. Voglio dire, questo è semplicemente parte dell'ego maschile. E Dio, conoscendo l'ego maschile e i bisogni dell'uomo, ha dato alla donna l'unica regola per cui suo marito può sentire che lui è davvero l'uomo della casa, che ha il controllo, e quindi essere molto compatibile e amorevole verso di lei. Così ha dato alle donne un'unica semplice regola, e se loro seguiranno questa regola, questo farà dei loro mariti delle persone molto responsabili, molto amorevoli, con cui è facile andare d'accordo. Ora, Dio ha dato un'unica regola anche ai mariti, una sola. Dio sa che tendiamo a dimenticare facilmente, quindi una sola regola a ciascuno. Mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Ora, perché Dio comanda ai mariti di amare le loro mogli in modo così totale e supremo? Perché Dio capisce le donne. Dio comprende i bisogni delle donne e comprende che uno dei più grandi bisogni che ha una donna è sentire la sicurezza di essere amata in modo supremo da suo marito, che non c'è nessun'altra che può attirare i suoi sguardi o attirare la sua attenzione, che lei è la regina e che è amata in modo supremo. Lei ha bisogno di questo, e così Dio comanda agli uomini di rispondere a quel bisogno nella donna, in modo che lei possa sentire la sicurezza dell'amore di suo marito, sapendo che io sono il numero uno nella sua vita. Ora, tutti i problemi matrimoniali scaturiscono dalla disubbidienza a queste due regole. Ci sono solo due regole per un matrimonio felice, una per il marito, una per la moglie. Ma i matrimoni vanno in crisi perché queste regole vengono infrante. E quando vengono infrante, le cose iniziano a mischiarsi. Quando il marito viene meno nel mostrare a sua moglie quel tipo di amore che Cristo ha avuto per la Chiesa, e lei inizia a sentirsi insicura, e non so se mio marito mi ama davvero o no, lei allora inizia a sentire la necessità di proteggere se stessa, perché non so se lui mi proteggerà o no, e inizia a sfidare le decisioni che prende lui. Sei sicuro che stai facendo la cosa giusta? Ma mentre lei inizia a sfidare le decisioni che prende lui, questo lo irrita, perché significa che lui non è il capo. Dovresti sapere. E così mentre lei inizia a sfidare i suoi processi decisionali, lui inizia a sentirsi sfidato e ora devo mostrarle che sono io il capo, facendo il duro, il freddo, il distaccato. E mentre lui diventa duro e distaccato, lei si fa ancora più insicura, così lo sfida ancora di più. Non so se questo mi ama davvero o no, e non penso che quello che pensa di fare sia tanto intelligente. E se perdiamo tutto, lui probabilmente se ne andrà via, perché non ho la sicurezza che mi ama davvero. E così lei lo sfida, ma questo ha un effetto contrario su di lui, che lo fa diventare freddo e distaccato. Ti mostro io chi è il capo. E così il matrimonio va in pezzi. Al contrario, quando la moglie si sottomette al marito e alle sue decisioni, tesoro, lascio che sia tu a decidere questo. Tu sei quello che si occupa di questo. Io mi fido di te. Lui pensa, oh, che bambolina deliziosa. Non so se sto facendo bene o no, ma ragazzi, lei si fida di me, è stupendo. E inizia a sentire, oh, sei così dolce, vieni qui, tesoro. E l'abbraccia. E sei adorabile. E ti amo tanto, angelo mio. E lui si sente libero di esprimere e dimostrare il suo amore per lei. E più le esprime e le dimostra il suo amore, più lei si sente sicura. Non sente di dover sfidare le sue decisioni. Sì, quella purtroppo è stata una mossa sciocca. Ora perderemo tutto. Ma ho ancora lui e mi ama. E dopo tutto possiamo uscirne. Abbiamo l'amore. Lei sente questa sicurezza che viene dall'amore. E quindi si sente libera di sottomettersi a lui. E perché lei si sottomette, lui si sente totalmente libero di esprimere quell'amore che ha per lei, e tutto va sempre meglio, perché stiamo seguendo queste regole. Ma vedete, le cose si vanno mescolando. Inizia andando in una direzione, e piano piano inizia a gonfiarsi e ti porta sempre più lontano. E così se ti trovi assai lontano nel tuo matrimonio, nella condizione in cui ogni decisione viene contestata, perché ti sei messo quella camicia stamattina? Sei sicuro di voler mettere quella cravatta? Se fossi in te mi metterei un altro paio di scarpe. Magari sei pure d'accordo con quello che lui vuole fare, ma lo stesso lo contesti. Ti voglio portare a cena fuori stasera, tesoro. Oh, non so se ho voglia di andare a cena fuori. E lo contesti, e non gli permetti di prendere alcuna decisione. Ora, da qualche parte qualcuno deve cedere. Devi spezzare questa routine che ti sta trascinando e ti sta facendo a pezzi. Bisogna spezzare questo circolo e qualcuno deve arrendersi. Il marito deve iniziare a mostrare più amore alla moglie. Deve fare in modo che lei si senta sicura del suo amore. Deve andare avanti e semplicemente esprimerle il suo amore. Farle sapere che non c'è nessun'altra e non ci sarà mai nessun'altra, che starà con lei per tutta la vita, fino alla morte, e non ha alcuna intenzione o desiderio per nessun'altra. E mentre lei inizia a sentire questa sicurezza, allora si sentirà più libera di permettergli di fare quello che deve o vuole fare. E così fa in modo che la cosa vada nella giusta direzione, finché non diventa il cielo sulla terra. Perché ora seguiamo le regole di Dio, che prendono in considerazione il bisogno fondamentale del marito in quanto uomo e il bisogno fondamentale della moglie in quanto donna. Dio è così intelligente, ha preparato tutto e la fa così semplice, piuttosto che le 55 regole per un matrimonio felice. Sa che le dimenticheresti subito, così te ne dà una sola. Eppure abbiamo difficoltà anche con una sola, vero? Dimentichiamo così presto. Dovrebbe sapere che la amo. Torno a casa per cena dopo tutto, no? Sapete, c'è qualcosa di interessante circa le donne. È naturale. È per questo che ne siamo attratti. Ma penso che tu non possa dirle mai abbastanza che l'ami. Se non appena apre gli occhi la mattina e tu la guardi mentre è ancora a letto e dici: «Oh tesoro, sei bellissima, ti amo». Poi ti siedi a tavola davanti a lei per fare colazione e la guardi negli occhi e dici: «Amore, ti amo così tanto». E poi la baci prima di uscire per andare al lavoro e dici: «Ti amo, cara, a stasera». E due o tre volte durante il giorno la chiami e lei dice: «Ciao, che vuoi?». «Oh, volevo solo dirti che ti amo e che penso che tu sia fantastica». Credimi, quando vai a letto la sera sentirai ancora la domanda: «Tesoro, mi ami?». Cercate di afferrare il concetto, amici. Loro hanno bisogno di essere rassicurate circa il vostro amore. E non solo verbalmente. L'amore si dimostra con le azioni. E l'amore si dimostra con il dare se stessi. Amate le vostre mogli come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Dai te stesso. Mostra il tuo amore dando te stesso a lei. Le regole per una famiglia felice. Paolo va avanti e fa questa illustrazione di Cristo e della Chiesa, ed è un'illustrazione ideale della relazione che sta alla base del matrimonio perfetto. Egli ha dato se stesso per la Chiesa, per santificarla, avendola purificata col lavacro dell'acqua per mezzo della parola, per farla comparire davanti a sé una Chiesa gloriosa. Sapete, la moglie che viene ricoperta d'amore sboccia in maniera così meravigliosa. Mentre noi sbocciamo nell'amore di Gesù, lo scopo è che Lui ci presenti a se stesso una Chiesa gloriosa, senza macchia o ruga o alcunché di simile, ma perché sia santa ed irreprensibile. Così i mariti devono amare le loro mogli come i loro propri corpi. Chi ama la propria moglie in realtà fa un favore a se stesso, ama se stesso. Sei tu quello che ne trarrà beneficio quando mostri amore a tua moglie. Nessuno infatti ebbe mai in odio la sua carne, ma la nutre e la cura teneramente, come anche il Signore fa con la Chiesa, poiché noi siamo membra del suo corpo, della sua carne e delle sue ossa. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due saranno una sola carne. Questo mistero è grande, Or io lo dico, dice Paolo, in riferimento a Cristo e alla Chiesa, ma ciascuno di voi individualmente, così ami la propria moglie, come se stesso, e similmente la moglie rispetti il marito. Quindi queste relazioni, sottomettersi gli uni agli altri, le mogli che si sottomettono ai loro mariti, i mariti che amano le loro mogli in modo supremo. Ora la relazione genitore-figlio. Figli, ubbidite nel Signore ai vostri genitori, perché ciò è giusto. Questo nel Signore credo sia importante. Se i tuoi genitori non sono timorati di Dio, o se i tuoi genitori ti chiedono di fare cose, o pretendono che tu faccia cose che non vanno bene da un punto di vista spirituale, allora non credo che bisogna ubbidire, ma ubbidite ai vostri genitori nel Signore. C'è una coscienza rispetto a Dio, che è al di sopra, e dobbiamo ubbidire a Dio anziché all'uomo. Se quello che mi viene chiesto fa violenza alla mia coscienza verso Dio, allora questo deve essere lo standard di riferimento della mia vita. Anche per le mogli che si sottomettono ai loro mariti, di nuovo c'è lo standard di riferimento della coscienza verso Dio. Se tuo marito ti chiede qualcosa che forza la tua coscienza davanti a Dio, allora non credo che dovresti sottometterti. Tuo marito non ti sta realmente amando come Cristo ha amato la Chiesa, altrimenti non ti avrebbe chiesto di fare quella cosa. Quindi in tutte queste questioni c'è l'autorità superiore di Dio nella nostra vita e la nostra coscienza davanti a Lui. Così figli, ubbidite nel Signore a vostri genitori, perché questo è giusto. Onora tuo padre e tua madre, questo è il primo comandamento con promessa. Ora, molti comandamenti, questo è il primo comandamento che ha una promessa adesso collegata. Onora tuo padre e tua madre affinché tu stia bene e abbia lunga vita sopra la terra. E voi padri non provocate a dire ai vostri figli. Credo che una delle cose più crudeli che ho visto fare ai padri certe volte è tormentare i loro figli fino all'esasperazione, per poi prendersi un bel calcio dal piccolo ormai al limite, non so, tenendo un pezzo di dolce o un biscotto, e poi mentre quelli lo stanno per prenderlo tirarlo via, poi metterglielo davanti e di nuovo tirarlo via, creando frustrazione finché il bambino non ce la fa più. Non provocate a dire ai vostri figli, questo è qualcosa di crudele. È crudele cercare di far ridere con questo tipo di tormento per un bambino. Non è giusto. È fare violenza al bambino mentalmente. Ma alcune persone trovano un qualche divertimento nel vedere un piccolo bambino gridare esasperato dalla frustrazione, non potendo fare nulla. Non provocate a dire ai vostri figli. Penso che possiamo provocare a dire ai nostri figli chiedendo loro di fare cose impossibili per loro. Dopotutto è mio figlio, deve essere un genio. Oh, è così intelligente, ha iniziato a parlare prima di tutti gli altri, già cammina. Mio figlio deve essere super intelligente e speciale. E così spesse volte cerchiamo di spingerli oltre le loro capacità, e questo crea frustrazione. Dobbiamo stare attenti a non spingerli fino ad essere frustrati. Non provocate a dire ai vostri figli, ma allevateli nella disciplina e nell'ammonizione del Signore. Insegnate loro le cose di Dio e le vie di Dio. Servi, dipendenti, ubbidite ai vostri capi, ai vostri padroni secondo la carne, con timore e tremore, nella semplicità del vostro cuore, come a Cristo, non servendo per essere visti, come per piacere agli uomini, ma come servi di Cristo, facendo la volontà di Dio di buon animo. Ora, ci viene detto nelle Scritture che qualunque cosa fate, in parole o in opere, fate ogni cosa alla gloria di Cristo, o fate quello che fate come a Cristo. Non importa il tipo di lavoro che faccio, io sono un testimone di Gesù Cristo, e perciò lo voglio fare bene per Lui, in modo che la gente pensi bene del cristianesimo, perché il lavoro che faccio è speciale, ci metto un qualcosa in più, non mi lamento, faccio un miglio in più, faccio più di quello che è richiesto, in modo che la mia vita possa essere una buona testimonianza per Gesù Cristo. Abbiamo molti giovani che sono andati da Calvary Chapel in questi progetti nei kibbutzim, in Israele, e hanno lasciato una buona testimonianza per il modo in cui lavorano, senza lamentarsi, per la loro attitudine positiva. Perché? Perché vanno lì e lavorano come per il Signore. Sono andati con la giusta attitudine, facendo il loro lavoro come per il Signore, e questo lascia una testimonianza potente, perché in questi kibbutzim osservano come lavorano, e alcuni dei primi gruppi che sono andati, quelli dei kibbutzim erano determinati a spezzarli, davano loro i lavori più sporchi attorno al kibbutz, facevano loro ogni tipo di pressione, eppure questi ragazzetti lo facevano con il sorriso e con gioia e con la giusta attitudine, e sono stati loro a spezzare quelli dei kibbutzim. Dicevano: wow, non possiamo credere a come rispondono e a come reagiscono queste persone. Perché? Perché lo faccio come per il Signore. Ora, molte volte ci viene richiesto di fare cose che sono irritanti per noi. Alcune volte il capo può chiederti di fare qualcosa che tu dici: ma dai, io ho mansioni superiori. Spazzare a terra? Stai scherzando? Una volta lavoravo per una catena di supermercati. Nel mio lavoro per loro dovevo fare un po' di tutto. Andavo in giro per i vari supermercati, sostituendo i responsabili e facendo ogni genere di lavori. Ogni cosa che veniva fuori, chiamavano me a sbrigarla per loro. Certe volte entravo nel supermercato ed era tutto sporco, e il custode non c'era, quindi dovevo andare e pulire i bagni e spazzare i pavimenti. Ma pensavo: ehi, se vogliono pagarmi quello che mi pagano, non mi importa cosa faccio. Pulisco a terra o qualsiasi altra cosa. Mi sono fatto la reputazione di quello che non si fa problemi, perché lo facevo come per il Signore, e pensavo che mi pagassero per il tempo che lavoravo, e quindi facevo quello che mi chiedevano, mentre ero lì, senza lamentarmi o mormorare. Questo è esattamente quello che ci viene detto di fare qui. Fate quello che fate come per il Signore, non per piacere agli uomini, ma per piacere al Signore, come buoni testimoni per Lui, servendo con benevolenza, come a Cristo e non come agli uomini, sapendo che ciascuno, schiavo o libero che sia, se avrà fatto del bene, ne riceverà la ricompensa dal Signore. In definitiva è al Signore che guardo per ricevere la ricompensa, per la mia vita e per il mio operato. E voi, padroni, se siete nella posizione del datore di lavoro, del principale, fate lo stesso verso di loro, mettendo da parte le minacce, sapendo che il vostro Signore è in cielo e che presso di Lui non c'è alcuna parzialità. Nella Chiesa delle origini, quando naturalmente la schiavitù era molto diffusa, era abbastanza interessante, perché molti della Chiesa delle origini erano schiavi, e molti della Chiesa delle origini erano padroni che avevano molti schiavi. E la cosa interessante era che qui c'è un fratello che per tutta la settimana riceve ordini dal suo padrone, e va in chiesa ed è un anziano della Chiesa, e il suo padrone è semplicemente uno dei membri della Chiesa, e l'ordine si invertiva completamente quando andavano in chiesa. In Dio non c'è alcuna parzialità. Siamo tutti uno davanti a Lui. Del resto, fratelli miei, fortificatevi nel Signore e nella forza della Sua potenza. Rivestitevi dell'intera armatura di Dio per poter rimanere ritti e saldi contro le insidie del diavolo, poiché il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori del mondo di tenebre di quest'età, contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti. Perciò prendete l'intera armatura di Dio, affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare ritti in piedi dopo aver compiuto ogni cosa. State dunque ritti. Così arriviamo alla sezione conclusiva del libro, il combattimento del credente. Nei primi tre capitoli Paolo ha trattato della ricchezza del credente. Nei successivi due capitoli e mezzo Paolo ha trattato del modo di camminare del credente. ed ora tratta del combattimento, o nei primi tre capitoli ha trattato della posizione, seduti con Cristo, nei successivi due capitoli e mezzo ha trattato di nuovo del camminare, e ora tratta del rimanere ritti in piedi. Fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza, rivestitevi dell'intera armatura di Dio. E quindi Paolo vede il soldato romano vestito per la battaglia, e noi come cristiani siamo in battaglia. È una battaglia spirituale. Il nostro combattimento non è contro carne e sangue, ma contro principati, potestà, che sono entità spirituali. Sono i capitani e i luogotenenti dei ranghi demoniaci. Sono chiamati principati, potestà, autorità, dominatori, e ci sono vari ranghi di spiriti malvagi. Ed è qui che si svolge la vera battaglia, nel regno dello spirito, combattendo queste battaglie spirituali. E quindi le armi della nostra guerra sono armi spirituali, ed è un combattimento spirituale. Non può essere combattuto con armi fisiche. Dobbiamo armarci di armi spirituali. Il nostro combattimento non è contro carne e sangue, ma contro questi principati e queste potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti. Quindi dovete prendere l'intera armatura di Dio, in modo da poter resistere nel giorno malvagio e restare ritti in piedi dopo aver compiuto ogni cosa. E nel vestirci, il primo pezzo di armatura che ci mettiamo addosso è la verità, perché il nemico viene sempre da noi con le sue bugie. Gesù ha detto che il diavolo è il padre della menzogna, e lui cerca di mentirti circa Dio, circa la natura di Dio, circa il carattere di Dio, circa l'attitudine di Dio verso di te. Lui cerca di mentirti circa l'attitudine di Dio nei confronti del peccato. Oh, in realtà non fa niente, puoi farla franca, Dio ti perdonerà, eccetera. E ti porta al punto di farti abusare della grazia di Dio come manto che copre la malizia, ingannando te stesso. La verità. È importante che sono armato della verità. Secondo, la corazza della giustizia. Quell'impegno nel mio cuore a fare ciò che è giusto davanti a Dio. Io devo avere sempre questo come un impegno nella mia vita. Io voglio fare la cosa giusta. Non osservare la situazione e poi stabilire da che parte stare, ma avere quella determinazione che io voglio vivere una vita giusta. Giustizia. La giustizia in realtà consiste nel fare le giuste azioni verso quelli che mi circondano, e l'ingiustizia è non fare la cosa giusta verso il mio prossimo. La pietà, la devozione, è fare la cosa giusta verso Dio, la giusta relazione con Dio. L'impietà è la relazione sbagliata con Dio, quindi c'è l'impietà, la mia relazione con Dio, e l'ingiustizia, la mia relazione con l'uomo. Ora qui sta parlando della giustizia. Devo avere questo come fondamento, la corazza della giustizia. Devo fare il meglio che posso, secondo l'aiuto di Dio, per fare la cosa giusta. Voglio vivere in modo giusto. E avendo i piedi calzati con la prontezza dell'Evangelo della pace. Il desiderio di Dio è che noi viviamo in pace l'uno con l'altro e con Lui. Viviamo in un mondo pieno di conflitti. Abbiamo parlato delle relazioni matrimoniali, ma quante case sono piene di conflitti? L'atmosfera è sempre tesa, perché non ubbidiamo alle Scritture e non ci sottomettiamo l'uno all'altro nell'amore. Ma cerchiamo di dominare l'uno sull'altro, cerchiamo di capeggiare l'uno sull'altro, e non c'è amore in questo. Iniziamo a discutere circa le cose più ridicole, e non vogliamo cedere, dobbiamo imporre il nostro punto di vista, dobbiamo avere sempre l'ultima parola, dobbiamo lasciare un sapore amaro. Eppure la Scrittura dice la calma placa offese anche gravi. Quante volte in una situazione tesa dove c'è la spada sguainata, ed è in atto un duro scontro, l'intera questione potrebbe concludersi semplicemente con uno che dice «Penso che tu abbia ragione». È sciocco andare avanti a discutere in questo modo. Forse hai ragione tu. Questo pone fine a tutta la questione. All'improvviso la lotta finisce. Perché troviamo così difficile fare questo? Ammettere di avere torto? O ammettere che l'altra persona potrebbe anche avere ragione, persino quando sappiamo che si sbagliano? Aiutaci, Signore. Oltre a tutto ciò, prendendo lo scudo della fede, quella fiducia in Dio, è questo quello di cui sta parlando qui, con il quale potete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Satana ci attacca costantemente. La mia fede in Dio, la capacità di Dio, la potenza di Dio, l'opera di Dio in me, io posso resistere contro questi attacchi del nemico. Prendete anche l'elmo della salvezza. Grazie a Dio sono stato salvato per mezzo di Gesù Cristo da quella tirannia della vita dominata dalla carne. Sono stato salvato per poter camminare in comunione con Dio per mezzo dello Spirito. E infine la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. O meglio, non infine, c'è ancora qualcosa. Comunque la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. La parola di Dio è una grande difesa contro il peccato. Giovanni dice: giovani, vi ho scritto perché siete forti, perché avete vinto il maligno, perché la parola di Dio dimora in voi. La potenza della parola di Dio nel mio cuore contro il peccato è la più grande difesa che posso avere in questo combattimento spirituale in cui mi trovo. La parola di Dio nel mio cuore. E infine, ora sì, pregando. Che arma potente è la preghiera. In questo combattimento spirituale la preghiera è spesso il fattore decisivo nella battaglia spirituale. Pregando in ogni tempo con ogni sorta di preghiera e di supplica nello Spirito, vegliando a questo scopo, con ogni perseveranza e supplica per tutti i santi, e anche per me, dice Paolo, affinché quando apro la mia bocca mi sia dato di esprimermi con franchezza per far conoscere il mistero dell'Evangelo. È interessante che così spesso nella Chiesa delle origini la loro preghiera era di avere franchezza nel proclamare la verità di Dio. La ragione di questo è che c'era una forte persecuzione contro quelli che proclamavano l'Evangelo. Venivano messi in prigione, spesso, e molti persino uccisi. Ci sono alcune stime che dicono che sono state messe a morte per la loro fede in Cristo qualcosa come 6 milioni di persone. Nei primi 270 anni della Chiesa, 6 milioni di persone martirizzate, ed è per questo, senza dubbio, che avevano bisogno di franchezza, perché la mia testimonianza potrebbe costarmi la vita. Questo tipo di pressione è facile che ti spaventi e ti riduca al silenzio. Nella Chiesa delle origini, dopo una delle prime persecuzioni, quando i discepoli sono stati percossi e gli è stato detto di non parlare più nel nome di Gesù Cristo, sono stati avvertiti severamente di non predicare più. Loro sono tornati dai loro compagni, dopo essere stati picchiati. Hanno raccontato loro l'esperienza che hanno avuto davanti ai magistrati. Ed essi hanno detto: preghiamo che Dio possa darci franchezza per continuare a parlare della verità. Così hanno pregato e il luogo ha iniziato a tremare e lo Spirito Santo è venuto su di loro. E loro sono tornati fuori a proclamare la verità con franchezza. Paolo sta pregando, o meglio sta chiedendo preghiere, che Dio mi dia franchezza nel parlare, che possa aprire la bocca con franchezza per far conoscere il mistero dell'Evangelo, per il quale, dice, sono ambasciatore in catene, per il quale sono stato messo in prigione, affinché lo possa annunziare con franchezza, come è mio dovere fare. Che non sia intimidito da queste carcerazioni, dalla persecuzione, dalle battiture, ma che possa continuare a parlare con franchezza per Gesù Cristo, come è mio dovere fare. Penso alle nostre reazioni. Così spesso, quando qualcuno ci dà una brutta occhiata, o quando qualcuno ci prende in giro perché testimoniamo di Gesù, oh, sei uno di questi fissati per Gesù, e noi stiamo zitti. E ci siamo spaventati perché qualcuno ha fatto un commento. Immaginate quello che devono aver passato questi a quei tempi. Qui c'è Paolo, in prigione perché ha predicato l'Evangelo, che ora dice: per piacere, Pregate che Dio mi dia franchezza per parlare come è mio dovere fare, che non mi faccia spaventare dal fatto che sono stato messo in prigione, che la mia vita è stata minacciata, che Nerone mi taglierà la testa. Quello di cui abbiamo bisogno è il coraggio di questi primi apostoli. Ora, affinché anche voi sappiate come sto e ciò che faccio, Tichico, il caro fratello e fedele ministro nel Signore, vi informerà di tutto. Ve l'ho mandato proprio a questo scopo, affinché veniate a conoscenza del nostro stato e consoli i vostri cuori. Pace ai fratelli e amore con fede, dal Dio Padre e dal Signore Gesù Cristo. Pace e amore, questi gloriosi doni di Dio. E infine la grazia. La grazia sia su tutti quelli che amano il Signore Gesù Cristo con amore incorruttibile. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

gentili ascoltatrici e ascoltatori, un caro saluto da Patrizia e dal sottoscritto. Riprendiamo la lettura meditata del Vangelo di Giovanni, leggendo dal capitolo 8 i versetti 7 e 8.

E siccome continuavano a interrogarlo, egli, alzato il capo, disse loro: «Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei». E chinatosi di nuovo, scriveva in terra.

0: Grazie Patrizia. Abbiamo udito: chi è senza peccato scagli la prima pietra. Conosciamo bene questa frase del Signore Gesù, che nel tempo è divenuta un noto proverbio. Ma cosa intendeva dire il Signore? Certamente non voleva dire che solo chi è perfetto è in grado di esercitare la giustizia, far valere la legge o giudicare un colpevole. In questo caso sarebbe perfettamente inutile avere delle leggi, se poi nessuno, dico nessuno perché tutti siamo peccatori, è in grado di applicarle. La legge prevedeva che i testimoni dell'accusa fossero i primi, nelle sentenze che contemplavano la lapidazione, a scagliare la pietra contro il condannato. Questo era ordinato per suscitare il senso della responsabilità nel testimone, che doveva essere certo di avere dichiarato il vero. Il Signore si richiamò a questa prassi per condurre i vari accusatori ad esaminare se stessi, ad interrogare la propria coscienza per scorgere la presenza dei segni del peccato. Non di un peccato qualsiasi, di cui nessuno sarebbe immune, ma di quel particolare peccato di cui loro erano accusatori. Gesù cercò di volgere verso loro stessi l'accusa che con tanto zelo indirizzavano a quella donna. Se qualcuno si fosse trovato innocente, avrebbe potuto scagliare la prima pietra con pura coscienza, con animo sereno e in pace con se stesso. La trasgressione del settimo comandamento è un peccato grave che si può compiere in vari modi. Ieri come oggi, in maniera semplice e chiara, come era capitato a quella donna, oppure in modo nascosto, occulto agli occhi di tutti, ma ben visibile agli occhi di Dio, oppure in modo interiore, vissuto come desiderio, anche se non consumato, ed infine in maniera legale, accettata dalla società. Infatti, a quel tempo, come d'altronde nel nostro tempo, si otteneva facilmente il divorzio per futili motivi. Questo era ampiamente praticato anche fra i religiosi, talché fu oggetto di domanda da parte dei farisei, come risulta da Matteo 19. Il peccato si mostra a volte nella sua impura e grossolana realtà. Altri invece si compie in modo nascosto, in modo segreto. In altre occasioni è sepolto nei reconditi segreti del cuore e in certi casi è tutelato da leggi, da abitudini, da tradizioni o compromessi che lo rendono accettato e tollerato. Ma nessuno è senza peccato e dobbiamo vegliare su noi stessi per allontanarlo da noi in ogni sua forma e manifestazione. Attenti inoltre a non giudicare altri facendo le medesime cose, per non incorrere nel giudizio di Dio.
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

Gentile amico in ascolto, grazie per aver nuovamente sintonizzato il tuo apparecchio radio su questa lunghezza d'onda per seguire la nostra consueta rubrica settimanale. Ti saluto e ti invito ad ascoltare delle riflessioni bibliche nelle quali continuerò ad esaminare l'argomento di cui ci stiamo occupando già da alcune trasmissioni. Si tratta delle affermazioni bibliche dirette sulla preesistenza eterna di Cristo. Prima di proseguire, lascio spazio ai nostri tecnici per inserire la parte musicale.

Nel continuare a commentare in breve le affermazioni bibliche dirette che attestano la preesistenza eterna di Cristo, voglio prendere in esame tre testi biblici, dei primi due che si trovano nel primo capitolo dell'Epistola agli Ebrei, dirò molto concisamente. In tutto questo brano biblico si parla di Cristo, non ci si può quindi sbagliare quando si leggono le affermazioni dove, anche se non viene menzionato per nome, il soggetto è sempre Lui. Ecco il nostro primo testo, il quale, essendo lo splendore della sua gloria, della gloria di Dio. Parlando della gloria di Dio Padre, che ha anche il Figlio, si parla per entrambi della loro preesistenza eterna. Il secondo testo dice: Tu, Signore, nel principio fondasti la terra, e i cieli sono opera delle tue mani. Il soggetto è sempre l'eterno Figlio di Dio. Infatti è scritto poco prima: Il tuo trono, o Dio. Se Egli ha fondato nel principio la terra, significa che Egli esisteva già prima, ed il fatto che abbia creato lo pone al di fuori e al di sopra della categoria di qualunque cosa creata. Pertanto, ciò prova la sua preesistenza eterna.

Ed ora il nostro terzo testo lo ritroviamo in uno degli scritti dell'Apostolo Paolo, nell'Epistola ai Cristiani di Filippi, quindi nell'Epistola ai Filippesi. In tutto il brano che precede e segue le parole che leggerò, Cristo è il soggetto, il perno centrale da cui diramano tutte le varie affermazioni. Di lui è detto: il quale, essendo in forma di Dio, non reputò rapina l'essere uguale a Dio. Un'altra traduzione dice: non reputò cosa da ritenere con avidità l'essere uguale a Dio. Il verbo essendo e la susseguente frase in forma di Dio è molto forte. Esprime ciò che è sempre, eternamente di Cristo. La parola forma indica la somma di quelle qualità, di quelle caratteristiche che fanno una cosa esattamente quella cosa. Per esempio, la forma di una macchina per scrivere è costituita dall'insieme delle caratteristiche che fanno dei pezzi di metallo e plastica esattamente una macchina per scrivere e non, per esempio, un calcolatore che pure ha parti in metallo e in plastica. Quindi, la forma è l'insieme di quelle caratteristiche

che fanno una cosa esattamente quella. Il nostro testo afferma di Gesù Cristo, essendo in forma di Dio. Cioè egli, quando si incarnò, quando venne in terra, perché l'affermazione biblica prosegue parlando per l'appunto di questo evento, dicevo, Cristo possedeva, quando si incarnò, tutta la pienezza degli attributi di Dio, ciò che ovviamente possiede tuttora. Egli condivide tutti gli attributi di Dio. Tutti gli attributi di Dio si trovavano e si trovano in Lui. Eccone alcuni. Per esempio, l'eternità, l'onnipotenza, l'onniscienza, l'onnipresenza. Queste sono qualità caratteristiche di Dio riferite a Lui e che sono attribuite ugualmente a Cristo. La frase della nostra affermazione molto forte potrebbe anche dirsi essendo, possedendo fin dall'inizio, da sempre, dall'eternità la gloria di Dio. Oppure si potrebbe ancora dire essendo dall'eternità nell'immagine di Dio. L'eterno Figlio di Dio è l'esatta immagine di Dio, tutto ciò che è essenziale all'essere di Dio. Il Figlio porta in sé l'esatta immagine o impronta del carattere e della natura divina. Non per nulla poté dire «Chi ha veduto me ha veduto il Padre», essendo in forma di Dio. La frase è una delle espressioni più forti per indicare la sua preesistenza eterna. Egli possedeva tutta la dignità, tutta la grandezza della Deità. Si noti ancora, prima di concludere, che l'affermazione biblica prosegue con le parole «Non reputò rapina l'essere uguale a Dio». Cristo, che è sempre esistito come Dio, nell'immagine di Dio, ha messo da parte per un tempo gli alti privilegi che la sua posizione comportava per diventare simile a noi per salvarci. In conclusione, si può dire che ancora una volta le tre affermazioni prese in esame evidenziano con molta chiarezza ed inequivocabilmente, soprattutto l'ultima, la preesistenza eterna di Cristo. Ciò che mi colpisce ancora nel notare questa grande verità dottrinale basilare della fede cristiana è il pensare che colui che aveva questa posizione così elevata sia venuto in questo mondo umiliandosi, subendo lo scherno, morendo su una croce come uno dei peggiori criminali. Perché lo ha fatto? La risposta della Bibbia è chiara, non lascia dubbi. Lo ha fatto per amore nei nostri confronti. Noi eravamo indegni, essendo per natura colpevoli e degni di perdizione, ma Lui si è dato per noi. Chi potrebbe rimanere insensibile di fronte ad una simile manifestazione di amore? Eppure, molte persone hanno questo atteggiamento perché lo rifiutano, rifiutano la sua grazia salvatrice. Altri invece, toccati, colpiti nell'intimo delle loro coscienze e cuori, si ravvedono e vanno a Lui con fede. Personalmente, questa è stata la mia decisione presa molti anni fa e sono veramente nella gioia, perché l'Eterno Figlio di Dio è diventato il mio Salvatore e Signore. Voglio sperare che questa sia stata, ossia, la tua decisione.

Mi rendo conto che quanto detto può sembrarti una novità e forse a questo punto hai delle domande o dei chiarimenti da chiederci. Noi siamo a tua completa disposizione e vogliamo proprio aiutarti. Come? Rispondendo alle tue domande per lettera, personalmente. Perciò scrivici. Non mi rimane adesso che salutarti, dandoti appuntamento alla prossima trasmissione.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia.
1: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.

benvenuti, miei cari amici, anche oggi al nostro consueto appuntamento con la parola di Dio. Mi auguro che ognuno di voi stia bene e spero che questi studi vi stiano aiutando a conoscere il Signore. Nello scorso studio biblico abbiamo visto che i capi sacerdoti avevano, secondo loro, una prova per incriminare Gesù. Infatti Gesù si era definito il figlio di Dio e questo, secondo i capi religiosi, era una bestemmia degna di morte. Perciò ormai Gesù è stato condannato. Ora, il capitolo 27 che inizieremo a studiare inizia con la mattina successiva, la mattina dopo che Gesù era stato arrestato nell'orto degli ulivi, dopo che era stato portato davanti a Caiafa e al Sinedrio e dopo che i falsi testimoni avevano testimoniato contro di lui. Questo capitolo inizia dopo che era stato picchiato Gesù e messo in ridicolo e dopo che Pietro l'aveva rinnegato. Leggiamo dunque insieme Matteo capitolo 27, versetto 1. Poi, venuta la mattina, tutti i capi sacerdoti e gli anziani del popolo tennero consiglio contro Gesù per farlo morire. Dopo aver dunque trovato un'accusa contro Gesù, a questo punto lo trascinano davanti alla Corte Suprema, pensando di avere un caso meritevole di giudizio e condanna da parte del Tribunale Romano. Infatti al versetto 2 leggiamo: «E legato Gesù lo portarono via e lo consegnarono a Pilato, il governatore». Bisogna dire che Pilato non aveva un palazzo proprio a Gerusalemme. Infatti il suo quartier generale si trovava a Cesarea sul Mar Mediterraneo. Pilato si trovava a Gerusalemme per la Pasqua, perché la città era sovraffollata di giudei intervenuti per le festività, e di solito in questa occasione scoppiavano dei disordini che i romani cercavano di contenere con la propria presenza. Ma continuiamo con la nostra lettura biblica. Allora Giuda, che l'aveva tradito, vedendo che Gesù era stato condannato, si pentì e riportò i 30 sicli d'argento ai capi sacerdoti e agli anziani, dicendo: «Ho peccato tradendo il sangue innocente». Ma essi dissero: «Che ci importa? Pensaci tu». E Giuda, lanciati i sicli nel tempio, si allontanò e andò a impiccarsi. Questo è scritto in Matteo capitolo 27, versetto 3 a 5. Vedete, il Signore si trovava proprio lì quando Giuda arrivò. Infatti il versetto dice che i capi sacerdoti e gli anziani stavano portando Gesù da Pilato quando arrivò Giuda. Ma come mai Giuda non si rivolse al Signore Gesù per chiedergli perdono? Il disgraziato Giuda invece si rivolse ai capi religiosi, dicendo che non vuole più avere a che fare con quella sporca faccenda, perché riconosce di avere fatto del male a un innocente. E essi, i capi sacerdoti, da cinici quali sono, rispondono che ormai quello che è fatto, e che allora non importa nulla delle sue crisi di coscienza. Ed ecco che Giuda, sopraffatto dal rimorso, si impicca. E pensare che sarebbe bastato si fosse rivolto al Signore Gesù per essere perdonato. Perché, ripeto, non c'è peccato che Gesù non possa perdonare, anche il peggiore. Ora, nei prossimi versetti leggiamo queste parole: «Ma i capi sacerdoti, presi quei sicli, dissero: "Non è lecito metterli nel tesoro delle offerte, perché sono prezzo di sangue". E, tenuto consiglio, comprarono con quel denaro il campo del vasaio in modo che potesse servire per dare sepoltura ai forestieri. Perciò quel campo, fino al giorno d'oggi, è stato chiamato campo di sangue. Allora si adempì quello che fu detto dal profeta Geremia: e presero i 30 sicli d'argento, prezzo di colui che era stato messo a prezzo dai figlioli di Israele, e li dettero per il campo del vasaio, come me l'aveva ordinato il Signore. Così è scritto in Matteo capitolo 27, versetto 6 a 10. Dal primo versetto abbiamo notato la grossa ipocrisia dei farisei, sempre attenti alla forma invece che alla sostanza. Così ecco che, riconoscendo quel denaro come prezzo di un tradimento, si preoccupano di impiegarlo per uno scopo, diciamo così, impuro, almeno agli occhi loro.
non sapendo così di adempiere a una profezia fatta secoli e secoli prima dal profeta Geremia, profezia che fino a quel momento sarebbe rimasta oscura agli ebrei. Pensate, già secoli prima il profeta Geremia aveva predetto che sarebbe accaduto questo fatto. Per la precisione, la profezia risulta nel capitolo 11, versetti 12 e 13 di Zaccaria, ma a quel tempo questa profezia era considerata del profeta Geremia, semplicemente perché ai tempi di Gesù Geremia era il primo libro dei profeti e quella profezia veniva citata con il nome del primo libro. Ora nei prossimi versetti vedremo che Gesù viene portato davanti a Pilato. Infatti leggo in Matteo capitolo 27 versetto 11: ora Gesù comparve davanti al governatore e il governatore lo interrogò dicendo: sei tu il re dei Giudei? E Gesù gli disse: sì, lo sono. Vedete, amici, i capi religiosi volevano liberarsi di Gesù, accusandolo di ciò che consideravano una bestemmia. Certamente ricorderete che quando il sommo sacerdote aveva chiesto a Gesù, sotto giuramento, se lui fosse il Cristo, il Figlio di Dio, Gesù aveva risposto affermativamente, aggiungendo: anzi, vi dico che da ora innanzi vedrete il Figlio dell'uomo sedere alla destra della potenza e venire sulle nuvole del cielo. Ebbene, quelle parole suonarono alle orecchie dei capi religiosi come una bestemmia e certamente avrebbero voluto lapidarlo, ma Roma non permetteva ai giudei di mettere ad effetto la pena capitale. Così essi avevano dovuto portare Gesù da Pilato con un'accusa che avrebbe messo alle strette il tribunale romano. Ecco dunque che l'avevano accusato quindi davanti a Pilato di essersi proclamato re dei giudei. E la risposta di Gesù alla domanda di Pilato fu: tu l'hai detto. In poche parole, Gesù disse: le cose stanno come dici tu. Ma vediamo come procedono le cose nei prossimi versetti. E accusato dai capi sacerdoti e dagli anziani, Gesù non rispose nulla. Allora Pilato gli disse: non odi tu quante cose testimoniano contro di te? Ma egli, Gesù, non rispose neppure una parola, al punto che il governatore se ne meravigliava grandemente. Così è scritto in Matteo capitolo 27, versetto 12 a 14. I capi religiosi lo accusavano falsamente e il Signore restava in silenzio, proprio come aveva predetto secoli prima il profeta Isaia, predizione che si legge nel capitolo 53, versetto 7, e cioè che il Signore, l'agnello di Dio, sarebbe rimasto muto davanti ai suoi accusatori come una pecora rimane muta sotto la mano del tosatore. Ma vediamo ancora come procedono gli eventi, ora che è Pilato ad avere, in un certo senso, in mano la situazione. Ora, leggo ancora nel capitolo 27 di Matteo, ora, ogni festa di Pasqua, il governatore di solito liberava alla folla un carcerato, qualunque la volesse. Avevano allora un carcerato famigerato, di nome Barabba. Essendo dunque radunati, Pilato domandò loro: chi volete che vi liberi, Barabba o Gesù detto Cristo? Poiché Pilato sapeva che gliel'avevano consegnato per invidia. Così è scritto in Matteo capitolo 27, versetto 15 fino al 18. Dunque, Pilato ha capito che i capi religiosi non hanno ragioni sufficienti per richiedere la pena di morte per Gesù. Per Pilato, il governatore romano, è chiaro che Gesù non ha fomentato nessuna ribellione contro Roma. Probabilmente molti altri l'avranno fatto, ma Pilato si rende perfettamente conto che Gesù è innocente. A questo punto Pilato vuole risolvere il problema diplomaticamente. Da una parte vuole compiacere i capi religiosi per mantenere la pace nella città di Gerusalemme, mentre dall'altra parte sa benissimo che non può condannare a morte il Signore Gesù, perché si è reso conto che Gesù è innocente. Così Pilato cerca di risolvere il problema appellandosi all'usanza secondo cui, durante la Pasqua, un prigioniero ebreo veniva liberato. E alla folla Pilato propone di liberare Gesù oppure un noto prigioniero di nome Barabba, un criminale, un ladro, insomma un assassino,
E Pilato pensava che certamente la folla avrebbe scelto Gesù, visto il contrasto così evidente fra il Signore Gesù e Barabba. Perciò, avanzando questa proposta, Pilato è certo e sicuro che la folla preferirà liberare Gesù. Così lui avrà salvato la situazione senza compromettersi in alcuna maniera. Ma a un certo punto vedremo che la situazione si complica improvvisamente e sfugge, in un certo modo, sfugge di mano a Pilato. E questi prossimi versetti che ci fanno vedere questa nuova situazione che si sta creando, non possiamo leggerli adesso perché ormai il tempo è quasi terminato. Naturalmente riprenderemo la prossima volta da questo punto, perciò io vi saluto dandovi l'appuntamento al nostro prossimo studio biblico.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Su amici, eccoci qui con qualche cosa di buono per voi e vi parleremo di due soggetti, uno è il soggetto, l'altro l'oggetto, che sono assai sconosciuti, stranieri in paradiso. Ora nessuno di voi è andato in paradiso, lo so, ma so anche che sperate di andarci, no? E infatti vi piacerebbe averlo qui sulla terra, ma non volete andarci come turisti, no, anzi con residenza permanente, e parleremo di queste cose.

Ed ora per la nostra meditazione ci rivolgiamo alle Sacre Scritture e apriremo la Bibbia al Vangelo di Giovanni, capitolo 14, dove vi leggeremo i primi 14 versetti. Chiediamo ad ogni nostro ascoltatore di prestare reverente attenzione a questo importante passaggio della parola di Dio. Il vostro cuore non sia turbato, credete in Dio e credete anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no ve lo avrei detto. Io vado a prepararvi un posto, e quando sarò andato e vi avrò preparato il posto, ritornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Voi sapete dove io vado e conoscete anche la via. Tommaso gli disse: Signore, noi non sappiamo dove vai, come dunque possiamo conoscere la via? Gesù gli disse: Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se mi aveste conosciuto, avreste conosciuto anche mio Padre. Fin da ora lo conoscete e l'avete visto. Filippo gli disse: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gesù gli disse: Da tanto tempo io sono con voi e tu non mi hai ancora conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre, e come mai dici mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e che il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso. Il Padre che dimora in me è colui che fa le opere. Credetemi che io sono nel Padre e che il Padre è in me, se no credetemi a motivo delle opere stesse. In verità vi dico, chi crede in me farà anch'egli le opere che io faccio, anzi ne farà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. E qualunque cosa chiederete nel nome mio, la farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se chiedete qualche cosa nel nome mio, io la farò. Possa lo Spirito Santo aiutarci ora a meditare su questo passaggio della sua santa parola.

Alcune settimane fa, mentre traducevo dei manoscritti per i programmi, per avere incentivo a stare sveglio, aprì la radio affinché mi provvedesse un po' di musica stimolante. Risultò che questa fu senz'altro un'ispirazione divina, poiché dalla radio udì una canzone in voga anni fa e che sono certo che voi avete udita spesso. La mia attenzione fu attratta non tanto dalla bella melodia, quanto dal suo strano titolo, Straniero in Paradiso. Misi da parte la traduzione e mi misi ad ascoltare attentamente. Senza accorgermene, la mia mente presto vagò in meditazione. Paradiso. Oh, quanto sarebbe bello andarci, non dover star più qui in questa stanza, giorno e notte a preparare programmi radio e sermoni, a tradurre libri e manoscritti. Quanto sarà bello essere in paradiso. Ma ecco che d'un tratto, fra questi pensieri, la parola straniero in paradiso rimase fissa nella mia mente e il mio pensiero continuava con insistenza a caderci sopra. È possibile essere in paradiso come stranieri? Nel lontano 1948, quando ventenne ancora mi trovavo in Italia, cercando l'opportunità di venire negli Stati Uniti, l'America sembrava un paradiso. Oh, come desideravo venirci! Avrei fatto qualsiasi cosa! Poi, quando per grazia di Dio questo privilegio mi fu concesso, oh, come ero contento, esultante di gioia! E poi quando finalmente giunsi qui lasciando dietro di me un'Italia distrutta in preda alla disoccupazione, alla fame, alla miseria e vidi questi supermercati ricolmi d'ogni bene, le strade piene di automobili, l'ampia libertà concessa al popolo, le opportunità e le scuole gratis per imparare qualsiasi cosa, quando mi resi conto dei lavori, dei divertimenti, della ricchezza, dell'enormità di questo paese, allora più che mai l'America mi sembrava davvero un paradiso. Ma ecco che nello stesso tempo, fra tutto questo benessere e ricchezza, io mi sentii fra stranieri, mi sentii come uno straniero in paradiso. La gente parlava una lingua diversa e incomprensibile, i cibi erano diversi da quelli a cui io ero abituato, i costumi, le usanze, del tutto a me nuovi. In Italia sempre avevo bramato di possedere una radio, qui ne avevo una per stanza, ma non potevo comprendere una parola. Potevo andare al cinema tutti i giorni, vedere gli artisti che in Italia ammiravo, e che solo raramente potevo andare a vedere, ed ecco che pure loro parlavano questo linguaggio incomprensibile, e così d'un tratto, fra tante cose, fra tanto bene, io mi sentii profondamente solo, profondamente straniero, straniero in paradiso. Oh, son certo che io non sono stato l'unico a passare attraverso questa esperienza, anzi son ben sicuro che la maggioranza degli emigranti ben ricordano tali scoraggianti effetti. Ma ora osserviamo, può darsi che ci siano, come la canzone dice, stranieri anche in paradiso, può darsi che anime che giungano là sentino le stesse sensazioni che noi sentiamo, può darsi che ci siano anime che in paradiso si sentano come fra stranieri. Se dessimo retta a quello che ci viene detto e quello che si insegna al giorno d'oggi, sembra che tanti, molti siano quelli che andranno in paradiso e ci si sentiranno come stranieri. Infatti ci sono tante, troppe persone che credono nel paradiso e che sì, ci vogliono andare, che si trovano rassicurate dalla loro chiesa, che eventualmente ci andranno attraverso le loro buone opere. Ma ecco che queste stesse persone che sono così interessate nel paradiso vivono tutta la loro vita in costumi, in desideri, in aspirazioni e usano pure un linguaggio che col passare da questa vita all'eternità non potranno troppo armonizzare con i costumi, le aspirazioni e il linguaggio del paradiso. Amici ascoltatori, cessiamo di speculare e permettetemi di dirvi quello che la Bibbia, la parola di Dio, insegna. Essa ci dice che no, in paradiso non ci sono stranieri, perché stranieri non vengono ammessi in paradiso.
Il linguaggio, gli usi, i costumi, le leggi, il cibo, l'atmosfera del paradiso non sono estranei a coloro che ci giungono e neppure le persone che qui vi ci troveranno saranno a loro ignote o sconosciute. In verità, come il nostro caro anziano Tommaso Bantucci, ora in gloria con Dio, ripeteva spesso a coloro a cui insegnava la scuola biblica domenicale, il paradiso è un posto preparato per persone preparate, non per stranieri. Nel passaggio che poco fa abbiamo letto dal Vangelo di Giovanni troviamo che Gesù disse: «Io vado a prepararvi un posto affinché dove sono io, voi siete con me». Ma ecco, ascoltatori, che Gesù mette certe restrizioni a quelli che egli invita. E questi devono prima conoscere lui, Gesù, non il nome di Gesù, non la storia di Gesù, ma lo devono conoscere personalmente. Devono aver avuto con lui un incontro, devono essere familiarizzati con lui, devono averlo conosciuto e camminato con lui qui sulla terra mentre ancora essi erano in vita. Questi devono essere suoi discepoli, devono cioè essere andati a scuola da lui, devono aver per lui lavorato nella sua vigna, devono averlo servito. In secondo luogo, notiamo che questo deve pure ben conoscere il suo linguaggio, cioè la preghiera, e questo significa non di saper recitare formule sia in latino nella propria lingua che possano essere state imparate a memoria, non composizione nostra o di altri, ma una preghiera che è una conversazione come fra padre e figlio. Questi che lui invita devono aver avuto con Gesù qui sulla terra lunghi colloqui, di modo che il linguaggio che egli in paradiso usa è divenuto a loro assai familiare. Notiamo poi che quelli che Gesù vuole con sé devono conoscere le sue leggi, cioè la Sacra Bibbia. Essa è la parola di Dio, la regola del cielo e della terra, e così è importante che qui sulla terra, mentre siamo ancora in vita, queste leggi siano non solo conosciute ma praticate ed obbedite. Poi, se noi siamo interessati ad andare in paradiso, dovremmo anche assuefarci al suo cibo, all'acqua viva, al pane della vita, e già qui sulla terra non dovremmo divenire parte del suo popolo, cioè della Chiesa, che in questo caso non è come mai fu inteso di essere un edificio o un'organizzazione clericale, ma il corpo mistico di tutti i credenti rigenerati, salvati attraverso il sangue prezioso di Cristo. Pure, per ultimo, notiamo che dovremmo venire affini ai costumi e agli usi di questo popolo, e questi sono i costumi e gli usi della Chiesa neotestamentaria. E tutte queste asserzioni, o amici in ascolto, ci portano quindi a concludere che noi dovremmo costantemente desiderare ed essere interessati nelle cose di lassù e non di quaggiù. Infatti, se noi prima che venissimo in America avessimo imparato la lingua, le sue leggi e introdotti ai suoi costumi, se già fossimo stati familiari con questo popolo, con i suoi modi di fare, vedete, non ci saremmo trovati così a disagio. E questo, amici, ecco, è così che mentre noi tutti diciamo di voler andare in paradiso, pochi però ci credono, altrimenti cercherebbero seriamente di prepararsi e di ottenere queste qualifiche. Un giorno, diversi anni fa, trovai un giovane mio coetaneo al quale parlavo già da tempo delle cose di Cristo, ed egli si ammise a essere religioso, essere interessato nella salvezza, nel paradiso. Ma rifiutando di unirsi a noi nel servire il Signore, egli ci disse: «Ma voi altri non fate altro che pregare, leggere la Bibbia, e che vita è quella lì? Ci vuole un po' di sport, un po' di ballo, qualche buon sigaro e sì, di quando in quando anche qualche bella sbornia». Amici, vedete, se a questo caro giovane fosse stato concesso di andare in paradiso quello stesso giorno, lui ci si sarebbe trovato come straniero. Perché là non c'è né il gioco del calcio, né delle bocce, là non ci sono né balli, né gioco di 3-7, né le sbornie, e sicuramente non ci sono i sigari toscani che lui fumava. In verità, lui in paradiso non ci si sarebbe trovato bene, e se egli non cambia
nella condizione in cui si trova mai potrà esserci ammesso. Ma per essere giusti, e siccome egli non è il solo a sollevare tale obiezione, consideriamo questi suoi commenti ed ecco che ci accorgiamo che li troviamo legittimi. Quel giovane ha ragione. La gente del mondo non può stare sempre in chiesa. Trova noiosa e inutile la preghiera e la meditazione e senza profitto la lettura della Bibbia. Sì, è vero. La persona del mondo non trova alcun incentivo né piacere né gioia nel fare queste cose. Infatti le chiamano, quando le fanno, le loro obbligazioni. E nei minimi limiti le fanno non per contentezza ma per obbedire il comandamento che impone tali cose nei giorni prescritti. Ora Gesù sapeva tutto questo e fu proprio lui che disse: dovete convertirvi, dovete nascere di nuovo, avete bisogno di cambiare la vostra vita e la vostra natura. Amici, per diventare cristiani occorre passare attraverso questa trasformazione che si chiama conversione. Dobbiamo svestire, abbandonare l'uomo vecchio, mondano, carnale per rivestire quello nuovo e spirituale. L'apostolo Paolo, una persona molto molto religiosa, scrivendo ai cristiani di Corinto, disse che se uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Tutte le cose vecchie, la sua vecchia religione, le sue vecchie tradizioni, sono passate. Ecco, tutte le cose sono venute nuove. Amici, siete voi di Cristo? Avete ancora avuto questa esperienza? Siete ancora nel passato? Siete voi ancora nelle cose vecchie? O avete attraversato attraverso questa trasformazione? Certi, come quel mio amico, spesso fanno obiezioni per il tempo che noi spendiamo in chiesa o a fare il lavoro del Signore. Trovano strano che la domenica noi stiamo in chiesa per 4 ore e che di nuovo ci riuniamo il mercoledì e a volte preghiamo ininterrottamente per un'ora e mezzo. E trovano assurdo che 3 volte l'anno, per un'intera settimana, ogni sera, noi ci riuniamo per studi biblici. Trovano strano che andiamo ovunque per visitare persone. È incomprensibile che noi mai chiediamo soldi mentre continuamente con sacrificio diamo a tutti liberamente e Bibbie e libri e cassette e aiuto. Ma amici, noi non ci riuniamo perché siamo sotto peccato mortale. La nostra Chiesa non richiede a nessuno di riunirsi per neppure un minuto. La nostra Chiesa non domanda né esige denaro né cosa alcuna, ma noi con gioia facciamo queste cose perché vogliamo farle, perché troviamo piacere nel farle e perché servire il Signore e stare assieme ai nostri fratelli e le nostre sorelle è per noi un'obbligazione? No, non è un'obbligazione, ma sapete, è per noi una gioia e un privilegio. Il dare delle nostre sostanze, del nostro tempo nella causa di Cristo non è una cosa forzata, no, ma è un alto onore. Fra di noi c'è una famiglia che ogni domenica fa 180 chilometri per venire fra noi, altri che vengono da città circonvicine fanno pure un bel po' di strada. Noi non le paghiamo, anzi sono loro che ogni domenica lasciano nelle mani del tesoriere una discreta somma di denaro. Tempo fa chiesi a un fratello di chiesa di aiutarmi col trasportare delle persone che volevano venire ad assistere a uno dei nostri battesimi. Egli con contentezza lo fece e poi, prima di andar via, ci consegnò un bel assegno per il fondo edificio. Queste persone conoscono Cristo, sono state da Lui trasformate e amano poter far qualche cosa e contribuire per la sua causa. Quando noi finalmente comprammo l'edificio che ospita la nostra presente sede, rifiutammo l'offerta di qualsiasi persona che non era convertita. Il dare per tale causa fu dai nostri considerato un privilegio troppo alto da concedere a tutti. Tempo fa una signora ci chiese: ma è vero che nella vostra chiesa voi vietate di fumare, di bere e di ballare? E dove l'ha visto scritto? Le chiesi. Noi possiamo fare ogni cosa. Noi non siamo stati salvati per le nostre opere. La nostra salvezza non dipende dalla nostra condotta, ma dalla grazia di Dio. Noi, come l'apostolo Paolo ha scritto, possiamo fare ogni cosa ci è lecita. Ma la natura che prima
in noi aspirava tale cosa e ora è morta in noi, sostituita da una natura nuova aspirante alle cose dello Spirito. Amici, il nostro desiderio è di servire, di studiare, di conoscere Cristo sempre meglio. Amici, è qui, sulla terra, che noi siamo diventati stranieri al mondo. È qui che siamo ora come pellegrini, non in paradiso. Gesù noi l'abbiamo già qui, solo che ora lo vediamo come attraverso un vetro scuro e là lo vedremo faccia a faccia. Solo che qui ora camminiamo per fede e là cammineremo in visione. Solo che qui siamo ancora prigionieri dentro questo corpo di carne e là liberi da esso potremo servirlo senza debolezza e imperfezione. Il nostro desiderio non è di starcene qui. La terra, la vita non ci attrae, ma è la pace celeste che bramiamo con impazienza. Oh, amici, potremmo continuare su questo soggetto per sempre, ma il tempo fugge. Dite, non vorreste anche voi venire in paradiso? Ma sì, naturalmente che lo volete. Ma dite, vi siete preparati? Non vorreste cominciare a prepararvi ora, a familiarizzarvi con la parola di Dio e come figli tornare al Padre? Preparatevi, sì, cercate questa nuova nascita spirituale che Egli vi promette, che vi darà e che vi permetterà di entrare in paradiso non come stranieri ma come preparati cittadini, come figli di Dio, coeredi delle ricchezze di Cristo. Cari ascoltatori, siamo alla fine di questo programma. Se possiamo comunicare con voi, se c'è qualche domanda, qualche cosa che vorrete sapere, sarà nostro piacere comunicare con voi. Ed ora, evocando la pace di Cristo su voi e sulle vostre famiglie, qui Eros Bacocina che vi saluta.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Padre Celeste, tu vedi ogni peso sul nostro cuore. Tu vedi ogni stress, ogni...

Vogliamo stare vicini a te, essere con le braccia del barbecue che rimangono vicini e caldi. E quindi, Padre, aiutaci di incoraggiarci a vicenda. Parlaci tu da questi versetti e guidaci nell'osservare la tua parola insieme. Nel nome di Gesù preghiamo. Amen. Allora, Atti 21, insieme come titolo messo ubbidiente o testardo. Perché stiamo parlando di Paolo qui. E vogliamo chiederci se lui è ubbidiente alla guida dello Spirito o se è disubbidiente, se è testardo in quanto vediamo in questi versetti. A volte quando noi osserviamo la vita di un apostolo, Giovanni, Paolo, Pietro, spesso guardiamo le loro vite che, come se non abbiano mai peccato. Magari con Pietro è più facile perché sbaglia sempre Pietro, giusto? Lui dice sempre la cosa sbagliata, lui è sempre veloce ad aprire la sua bocca nel momento sbagliato. Ma magari Paolo, dopo la sua conversione, spesso noi guardiamo Paolo, è un uomo perfetto, dobbiamo fare come fa Paolo, dobbiamo seguire le sue orme, ma sono uomini, sono umani come noi. E quindi vediamo insieme in questa chiusura del terzo viaggio missionario di Paolo alcune osservazioni. Chiude questo terzo viaggio e va verso la città di Gerusalemme. Poi la prossima volta insieme vedremo il suo arresto, la sua difesa, poi il suo arresto. Quindi Atti 21, versetto 1, ubbidiente o testardo. Versetto 1, dopo esserci separati da loro, cioè dagli anziani di Efeso, Paolo, se noi ci ricordiamo, si è soffermato sulla costiera della Turchia Ovest, nella città o nella zona di Mileto. E per non perdere troppo tempo ad Efeso, se noi ci ricordiamo, lui si è soffermato sulla spiaggia, aveva chiamato gli anziani di venirlo incontro, perché sapeva che se fosse andato ad Efeso avrebbe sprecato, diciamo, troppo tempo nella casa dei fratelli. Tutti avrebbero voluto ospitarlo a cena, vieni per un po' di limoncello, stiamo insieme. E lui diceva: non ho tempo per tutto quello, facciamo una conferenza pastorale sulla spiaggia. E quindi, dopo essere separati da loro, salpammo e, puntando diritto, arrivammo a Kos il giorno seguente a Rodi e di là a Patara. E quindi Luca, come compagno di viaggio di Paolo, sta registrando ogni fermata del loro viaggio missionario. Quindi, arrivando sempre verso la Siria o Israele. Versetto 2: trovata qui una nave diretta in Fenicia, ci imbarcammo e salpammo. Avvisata Cipro e lasciatala a sinistra, proseguimo per la Siria e approdammo a Tiro, perché qui si doveva scaricare la nave. E quindi dettagli semplici di viaggio. Luca, il caro medico, è un uomo preciso. Lui, anche nel suo Vangelo, lui è un medico. Lui registra anche con la storia, con la donna, con il problema di sangue da 12 anni. Lui da medico aveva delle osservazioni in più, un uomo con tanti dettagli, e vedremo anche questo con il naufragio a Malta più avanti. E quindi a me piace questo perché aggiunge fiducia in più alla storacità di quello che noi leggiamo nella Bibbia. Dettagli in realtà inutili. Se, no, se fossimo un scrittore di questa storia finta, dettagli un po' inutili, ma non inutili se fosse la verità. E quindi fermati a Tiro per scaricare la nave. E versetto 4: trovati i discepoli, ci trattenemmo 7 giorni. E quindi mi piace che, ok, dobbiamo fermarci qui, allora non perdiamo tempo inutilmente al porto, andiamo a trovare dei fratelli, siamo un po' bloccati per un po' di tempo. 7 giorni con i fratelli. E guardate con me, versetto 4, mossi dallo Spirito. Questi fratelli, come abbiamo visto in più parti finora in questa storia, se guardate

0: Attenti un attimo, Atti 20:23, Paolo dice, non sapendo quello che aspettava nel venire, se non ciò che lo Spirito Santo mi attesta in ogni città, dicendo che mi aspettano legami e tribolazioni. E quindi lo Spirito Santo dà parole profetiche. Sappiamo da 1 Corinzi 14 che la profezia sono parole di incoraggiamento, esortazioni, di consolazione. La parola profetica più ferma, come disse Pietro, è la parola di Dio predicata e applicata alle nostre vite quotidiane. Ma c'è anche questo aspetto della parola profetica. A volte lo Spirito Santo non ha soltanto parole di esortazioni da questo libro, la Bibbia, ma ha anche parole riguardo il futuro, riguardo avvenimenti che devono succedere. Io non navigo tutta la mia vita in base a quelle parole, ma non sono nemmeno da disprezzare, come disse Paolo ai Tessalonicesi, in 1 Tessalonicesi 5. Non dovremmo disprezzare le profezie, ma provare ogni cosa e ritenere il bene. E quindi a me piace che la stessa cosa fu detta più volte in ogni città, Atti 20:23. E di nuovo qui in Atti 21, versetto 4, di nuovo tramite questi discepoli a Tiro. E quindi se un fratello, una sorella, un uomo di Dio, un servitore, un unto di Dio viene e ti dice una cosa, non disprezzarlo, mettilo da parte, non cambiati tutta la vita in base a quella cosa. Magari, come dicevi tu Paolo, è buono avere un comitato di amici, un gruppo di consiglieri con la quale tu magari filtri i tuoi pensieri o parole profetiche. Cosa pensate voi? Aspettiamo, vediamo se lo Spirito conferma queste cose con più parole. O come stavo parlando con te oggi, Zaira, c'era quel versetto in Geremia 32, versetto 8. Se non avete mai visto quella storia nella vita di Geremia, scrivete Geremia 32 da 1 a 8. È una storia bellissima dove anche il profeta, il grande profeta Geremia, aveva bisogno di conferme. E Geremia 32:8 dice, allora sapevo che quella parola era dalla parte del Signore. Geremia 32, versetto 8. E quindi anche qui, tramite questi discepoli qualunque che confermano per il grande apostolo. Spesso nel nostro mondo evangelico è il grande apostolo che profetizza nella tua vita, ma non è mai il semplice discepolo che profetizza nella vita di costui. Giusto? Non so se avete mai notato questo paradigma, ma anche l'umiltà di Paolo di ricevere parole dai discepoli. Che il Signore ci aiuta a mantenere questa semplicità, perché essere apostolo non vuol dire essere sopra, ma avere un ruolo insieme agli altri ruoli. E quindi questi mossi dallo Spirito, versetto 4, essi dicevano a Paolo di non salire a Gerusalemme. E quindi c'è dibattito teologico qui. Alcuni commentari biblici dicono che loro, mossi dallo Spirito, avvertivano Paolo dalle catene, ma poi era la loro opinione che lui non doveva salire. E poi altri dicono, no, erano mossi dallo Spirito ad avvertirlo dalle catene e anche dallo Spirito a dirlo di non salire. Paolo aveva questo grande desiderio per i suoi connazionali. Lui voleva, lo vediamo spesso in Atti, il suo grande desiderio di vedere i giudei ovunque conoscere Gesù come Messia. Ma ogni volta che Paolo cercava di ministrare ai giudei, alla circoncisione, non andava mai come sperava che andasse. E Pietro fu chiamato alla circoncisione, questo pescatore dalla Galilea con un accento galileo. Lui fu chiamato a ministrare ai teologi a Gerusalemme e Paolo il teologo fu mandato fuori da Gerusalemme. C'era questo paradigma nelle loro chiamate. E quindi non è chiaro se Paolo voleva a tutti i costi arrivare a Gerusalemme per Pentecoste, come abbiamo visto. Ma c'erano più cose che bloccavano parole profetiche di non andare. Questi 7 giorni a Tiro che impediva di nuovo il suo viaggio. E adesso questi fratelli che dicono per lo Spirito Santo non sali Paolo. E quindi è interessante qui. È ubbidienza o è testardaggine? Cos'è qui nella sua vita? Non so. Dovremmo chiederlo quando lo vedremo in paradiso. Ma è anche così per noi. A volte non sappiamo se scegliere opzione A o opzione B. E magari c'è opzione Z che ancora non sappiamo. E quindi non è sempre facile. E quindi versetto 5, guardate con me. Ma al termine del nostro soggiorno, questi 7 giorni, partimo e ci mettemo in cammino, accompagnati da tutti, con le mogli e i figli, fin fuori dalla città. E postici in ginocchio sul lido, pregamo. E quindi Paolo inginocchiato con gli anziani a Mileto che piangevano, e anche qui con i discepoli a Tiro, abbracciati in ginocchio, pregando insieme. Poi, versetto 6, dopo esserci scambiati i saluti, montammo sulla nave, mentre quelli se ne tornarono alle loro case. E quindi qui Paolo sta andando verso Gerusalemme, contro la parola dello Spirito o con l'avvertenza di sofferenza dallo Spirito. E in entrambi i casi Paolo sta prendendo una decisione. Ma non è in completa opposizione anche alla chiamata di Dio che aveva ricevuto nella sua conversione, se noi ci ricordiamo. In Atti 9 cosa c'è scritto? Io gli mostrerò quante cose egli deve soffrire per il mio nome. E quindi Paolo diceva in Atti 20-24, queste cose non mi muovono. Io non tengo caro la mia stessa vita. Non tengo conto di queste cose. Io sono pronto a morire. Siamo pronti a morire per il Vangelo? Io non so. Io vorrei pensare che io sia pronto. Volevo finire tutto l'archivio di tutta la Bibbia prima di morire. Ma pazienza. Che il Signore ci aiuta, amen. Paolo non aveva la paura della sofferenza. Qui vediamo che va direttamente verso ciò che lo Spirito aveva già profetizzato. Il versetto 7, terminata la navigazione da Tiro, arrivamo a Tolmaide e, salutati i fratelli, ci trattenemo un giorno con loro. Magari Paolo sta contando i giorni insieme a Luca, no? Perché aveva i 50 giorni dalla Pasqua fino a Pentecoste. Lui, abbiamo poco tempo, dobbiamo arrivare. Il versetto 8, ripartiti il giorno seguente, noi che eravamo compagni di Paolo, un gruppo piuttosto largo, incluso Luca, arrivamo a Cesarea e, entrati in casa di Filippo, l'evangelista, che era uno dei 7, restammo presso di lui. Io amo questo Filippo. La settimana scorsa ho visto un amico che non vedo da diversi anni. Era qui in visita perché sta facendo 2-3 mesi di viaggio con la famiglia. Hanno 6 figli e lui è dall'isola Hawaiiane. Ma eravamo amici nella scuola biblica nel 2003-2004, eravamo studenti in California insieme, in Ungheria, poi lui e la moglie hanno iniziato ad avere figli e non hanno smesso, cioè 6 figli sono arrivati. E poi io sono venuto a vivere in Europa 17 anni fa e diciamo che 17 anni fa sono venuto qui e lui viaggiava un po', faceva parte di varie chiese, ma diciamo che lui aveva sempre questa chiamata evangelistica, ma adesso da diversi anni lui e la moglie come primo ministero loro stanno crescendo questa famiglia di 6 figli. Io la settimana scorsa dicevo a questo amico, io dicevo, ma sai che ogni volta che ti vedo su Facebook, vedo le foto della vostra famiglia, penso sempre alla vita di Filippo. Perché quando eravamo amici nella scuola biblica, lui era molto attivo come evangelista. Era sempre al centro commerciale ad evangelizzare. Lui era sempre al parco ad evangelizzare. Lui era un po' come Filippo. Infatti Luca dice, ci ricorda qui in versetto 8, che questo Filippo era uno dei 7 diaconi della chiesa in Atti capitolo 6, insieme a Stefano, il primo martirio della Chiesa. E quindi Filippo, uno che serviva alle tavole, alla mensa delle vedove, Atti 6. Poi lo vediamo in Atti 8, evangelizzando vari villaggi dei Samaritani, viaggiando. E poi Dio lo chiamò e lo mandò a Gaza. E c'è quel etiope che viene alla salvezza, crede, viene battezzato. Poi Filippo viene rapito. Uno dei versetti più strani di Atti. Viene trasportato e poi non lo vediamo più. E Filippo va da essere questo evangelista itinerante ad essere un padre di famiglia fermo perché ha cresciuto delle figlie. Guardate come versetto 9 riguarda Filippo. Ancora questo dettaglio bellissimo. Or egli aveva 4 figlie vergini che profetizzavano. Io direi che è poco probabile avere 4 vergine figlie e essere un padre assente. Filippo è cresciuto in una famiglia e non li ha cresciuti soltanto come donne caste, dedicate, ma anche donne spirituali, dedicate a Dio fisicamente ma anche spiritualmente. Erano vergini che profetizzavano. E c'è sempre questo legame tra santità con il corpo e utilità spirituale con la profezia. La stessa cosa vediamo in Apocalisse con il 144.000 giudei sigillati. Sono uomini vergini che poi profetizzano, vengono utilizzati dal Signore. Corpo, anima, spirito, dedicati a Dio. E quindi non vogliamo sottovalutare il ruolo come padre di famiglia, come marito, come papà. Non è una chiamata in meno, anzi. Noi, ognuno di noi, vogliamo scoprire la volontà di Dio e come Dio vuole usarci per la sua gloria. Se essere un apostolo Paolo che gira e pianta chiese, essere un operaio, uno che va in carcere, ognuno di noi possiamo essere usati da Dio in modi potenti. Filippo, io amo questo, lui poteva capire e discernere anche per la sua vita varie stagioni. Essere fedele a quella stagione. Mi piace, padre di famiglia. Non è una chiamata in meno. Poi versetto 10. E restando noi lì molti giorni, un certo profeta di nome Agabo scese dalla Giudea, cioè la zona di Gerusalemme. Scese dalla Giudea, venuto da noi, versetto 11, egli prese la cintura di Paolo, mi piace questo versetto, e legò le mani e i piedi e disse, questo dice lo Spirito Santo. Immaginate, uno entra per la porta, prende la mia cintura, dico, ma chi sei? Cioè, perché mi tocchi, no? E poi lui continua e lega le sue mani sui piedi. E tu dici, ma cosa stai facendo qua? Strano un po'. Mi ricorda la vita di Ezechiele, che Dio chiamò Ezechiele a fare varie cose strane. Anche mettere le proprie mutande sotto una pietra in un fiume per diverso tempo e rimettersele poi dopo questo tempo nel fiume. Ezechiele è una storia un po' strana, ma anche questo Agabo. E di nuovo lo Spirito Santo profetizza a Paolo, guardate, così legheranno i giudei a Gerusalemme, l'uomo a cui appartiene questa cintura, e lo consegneranno nelle mani dei gentili. Quindi di nuovo Paolo avvertito e va in ubbidienza allo Spirito, o lo Spirito cercava di avvertirlo e adesso Dio, sapendo che Paolo va, conclude e avverte dicendo che sarai legato. Non è chiaro, ma Paolo va. Lui ha la sua decisione fatta. E se era nella volontà di Dio o no, io amo che come figli suoi lui fa collaborare ogni cosa. Perché noi facciamo delle decisioni. E a volte noi erroneamente ci chiediamo, allora questo doveva succedere per volontà di Dio, perché succedesse questo? Ogni cosa che succede non succede per disegno di Dio. Ma ogni cosa che ci capita può essere usata da Dio. Alcune cose sono per disegno suo, alcune cose sono per scelta mia. Sono testardo, pecco, faccio, per testa mia. A volte Paolo mi fa del male, spesso no, può farmi del male. Un nostro vicino, no, un altro umano, un altro essere umano, un demone. Viviamo in un mondo decaduto. Varie cose capitano, ma noi possiamo riposare sani e salvi con il cuore in pace, che ogni cosa Dio può usare. E quindi Dio usa la cintura di Paolo tramite questo Agabo. Era lo stesso Agabo che aveva profetizzato un tempo di siccità nel territorio. Quindi Agabo più volte lo vediamo utilizzato da Dio come profeta, predicendo avvenimenti futuri. Interessante, Agabo. Quindi grazie a Dio per i veri profeti nella Chiesa. Ma versetto 12, all'udire queste cose, noi e quelli del luogo lo pregavamo di non salire a Gerusalemme. Quindi Luca e altri compagni dicono, allora, cioè, quante parole devi sentire, Paolo? Non andare su, ma versetto 13, Paolo rispose, che fate voi, piangendo e spezzandomi il cuore? Cioè, Paolo era convinto di fare questa mossa. E lui non voleva far male ai credenti, ma lui era convinto nel cuore che quella era la volontà di Dio per la sua vita. E che lo Spirito Santo lo stava avvertendo affinché lui sapesse quello che lo aspettava se facesse questa salita verso Gerusalemme. Ma comunque aveva il cuore, spezzava il cuore. Non è bello questo? Che possiamo amarci con questo amore. Cioè, io non voglio farvi del male. Voglio che ci vogliamo del bene. Poiché io sono pronto non solo ad essere legato, ma anche a morire a Gerusalemme per il nome del Signore Gesù. Abbiamo visto con gli anziani di Efeso in Atti 20, erano tristi sopra di tutto per le parole che lui aveva detto, non so se vedrete più la mia faccia. Lui era convinto che stesse per morire, era pronto, wow, deciso. Versetto 14, e siccome non c'era modo di persuaderlo, ci rassegniamo dicendo, sia fatta la volontà del Signore. Noi siamo convinti di questo. Paolo, io sono convinto di questo. Va bene, vediamo quello che farà Dio. Che la sua volontà vince in questo. E che in ogni dibattito che abbiamo, in ogni conflitto, in coppia, tra di noi, ok, vediamo che la volontà di Dio sia fatta. Io a volte sono un po' come Paolo. Prendo una decisione e poi parto, vado. Sarà molto difficile che qualcuno mi distoglie lo sguardo da fare questo archivio audio di tutta la Bibbia. Io sono convinto che questa sia la volontà di Dio per me. E lo farò. E veramente non so quello che deve succedere. Cioè, forse se muoio, non so cos'altro. Ci saranno poche cose. Ma alla fine di tutto, di avere l'umiltà di concludere ogni dibattito dicendo sia fatta la volontà di Dio. Amen. Non la nostra, ma la sua sia fatta. Richiamando le parole di Gesù a Getsemani. Poi versetto 15 e 16, dopo quei giorni, preparate le nostre cose, salimo a Gerusalemme. Si sale sempre a Gerusalemme perché è un luogo alto di adorazione, ma è anche in cima ad una montagna o colline rialzate, magari come Asiago. Versetto 16, con noi vennero anche alcuni discepoli di Cesarea e condussero con loro un certo Menasone, nativo di Cipro, un vecchio discepolo. Mi piace che Paolo si fa circondare di discepoli saggi, un vecchio discepolo, perché abbiamo bisogno di qualche discepolo saggio nella nostra vita, giusto Fabio? Amen. Atti 21:16, presso il quale dovevamo alloggiare. Poi, da versetto 17 a 21, abbiamo l'apertura di questo pensiero con la quale voglio concludere. C'era sempre un po' di contenzione tra la chiesa nella città di Antiochia e la chiesa di Gerusalemme. Tra il Vangelo che predicava Paolo e tra il Vangelo a Gerusalemme con un po' di tendenze verso il giudaismo. E c'era un conflitto teologico che abbiamo già visto in Atti capitolo 15 al concilio di Gerusalemme riguardo alla circoncisione del mondo gentile, giusto? Perché alcuni da Gerusalemme erano andati ad Antiochia dicendo: se non siete circoncisi non potete essere salvati. Addirittura, no? E Paolo ha detto: no, mi dispiace, devo andare a Gerusalemme per parlare di questo argomento. E quindi c'era sempre un po' di conflitto tra chiesa e chiesa, come tuttora oggi. Interpretazioni, sfumature, ma secondo me uno deve essere battezzato in acqua, se no... No, il battesimo esterno non conta, ma il battesimo spirituale sì. Abbiamo sempre questi conflitti e dibattici tra chiesa e chiesa. E di nuovo vediamo evidenziato in questi versetti questo contrasto. Versetto 17. Al nostro arrivo a Gerusalemme, i fratelli ci accolsero lietamente. Abbiamo già visto in Galati 2:9 che... i discepoli o gli apostoli a Gerusalemme avevano dato a Paolo e Barnaba la mano di associazione. Per diversi anni dubitavano la conversione di Paolo e tenevano Paolo lontano. E poi finalmente al concilio di Gerusalemme, Atti 15, Galati 2:9, loro stendono questa mano di associazione, che okay, noi crediamo che fai parte della chiesa, ma non solo, ma che Dio ti abbia posto come leader. E quindi adesso lo ricevono lietamente, sei ancora fratello, leader. Ma versetto 18, il giorno seguente Paolo si recò con noi da Giacomo e tutti gli anziani erano presenti. Quindi dal consiglio pastorale a Mileto, adesso c'è il consiglio pastorale qui a Gerusalemme. Versetto 19, dopo averli salutati, Paolo raccontò loro ad una le cose che il Signore aveva operato fra i gentili per mezzo del suo ministero. Ed essi, udito ciò, glorificavano Dio. Wow, Paolo, che grande! Pietro, Giacomo, Gio, magari diversi erano lì presenti, ascoltando i resi conti di questi viaggi missionari e le nuove chiese ad Atene, Corinto, quello che è successo ad Efeso. Wow, no way, hanno bruciato i libri di magia, mamma mia! Raccontava tutte queste cose e celebravano. E versetto 20, ed essi, udito ciò, glorificavano Dio. Poi dissero a Paolo: gloria a Dio per tutto questo, ma... ce l'avevano sempre con Paolo. E poi lo chiamano: fratello, tu vedi quante migliaia di giudei vi sono che hanno creduto. Pazzesco. In Atti 8, la chiesa di oltre 5.000 erano tutti dispersi e rimasero solo gli apostoli. La chiesa è andata da migliaia a 12 e evidentemente di nuovo è cresciuta a migliaia. Che bello che la chiesa si è ristabilita a Gerusalemme. Tu vedi quanti migliaia di giudei vi sono che hanno creduto. E la parte strana, vedete qua, e tutti sono zelanti della legge. La chiesa di Gerusalemme tendeva sempre di tenersi stretta alla legge di Mosè. Infatti, abbiamo visto questa cosa. Cos'era scritto in Atti capitolo 3? Quando Giovanni e Giacomo salirono dove? Al tempio, all'ora della preghiera. Fin dall'inizio frequentavano tuttora il tempio dei giudei, questi cristiani ancora mescolati con il giudaismo. Sono zelanti della legge. Interessante, no? Versetto 21. Or sono stati informati a tuo riguardo che tu, cosa? Insegni a tutti i giudei che vivono fra i gentili di distaccarsi da Mosè. E quindi loro pensano che Paolo stia diminuendo l'importanza di Mosè e dell'Antico Testamento, le scritture che avevano. Quando in realtà, come noi leggiamo in Galati 2:16, Paolo sapeva che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma per mezzo della fede in Gesù Cristo. Paolo andava in giro non diminuendo Mosè, ma insegnando correttamente che Mosè era il precursore era il tutore che portava la gente alla loro conoscenza e del bisogno loro di salvezza. E quindi lui usava Mosè per la finalità della salvezza in Cristo, non per mantenere tutta questa struttura come se per mezzo di essa siamo giustificati. E a Gerusalemme c'era questa confusione. E dicendo di non circoncidere i figli e di non seguire più le usanze giudaiche. E quindi va bene per il mondo gentile di non dover fare tutte queste cose, ma Paolo non dovresti mai dire ad un giudeo di non essere più giudeo. Wow! Ma cosa aveva insegnato Gesù riguardo oltre i vecchi? Non possiamo versare vino nuovo in oltre i vecchi perché non sono più flessibili, spaccano e poi perdiamo il vino nuovo per terra, giusto? E Gesù aveva dato in Luca 5, io devo iniziare una nuova cosa, la Chiesa, una nuova istituzione, perché il sistema attuale non può ricevere questa novità dello Spirito. Ma la Chiesa di Gerusalemme non aveva compreso ancora questo. E volevano prendere Paolo e metterlo dentro quel oltrevecchio, no? E Paolo non voleva niente a che fare in realtà, ma cerca di sottomettersi alla leadership di Gerusalemme. Perché come disse Paolo, mi sono così fatto giudeo con i giudei per guadagnare i giudei. Lui cercava non di compromettere i suoi credi, ma di camminare in cose non peccaminose per guadagnare la loro fiducia, per poter aiutarli nella crescita magari. E quindi, versetto 22, or dunque, che si deve fare? È inevitabile che la folla si raduni, che la Chiesa viene insieme, non solo noi leader, ma queste migliaia vorrebbero conoscerti, perché sapranno che tu sei venuto. Fa dunque quanto ti diciamo. Noi abbiamo 4 uomini che hanno fatto un voto. Magari Paolo poteva dire, devo fare quello che voi mi dite. Ma come mai? Ma Paolo, in umiltà, dice, va bene, farò come voi dite, sarò sottomesso a voi. C'è grande umiltà qui di Paolo, di ricevere parole profetiche dai discepoli, di essere ospitato, guidato, e anche qui si sottomette agli altri apostoli. È un bel atteggiamento qui di Paolo. Fa dunque quanto ti diciamo, noi abbiamo 4 uomini che hanno fatto un voto. Prendili, versetto 24, con te, purificati con loro e paga per loro. Devo pure pagare per il loro voto? Ma come mai? Wow. Perché si possono radere il capo così tutti sapranno che non c'è nulla di vero in quelle cose di cui sono stati informati intorno a te, ma che anche tu sei disciplinato e osservi la legge. Paolo tra poco sarà arrestato, lui sarà poi mandato a Cesarea Marittima, dove era prima Cesarea, per 2 anni, in attesa poi di essere spedito a Roma, dove sarà di nuovo un altro 2 anni in arresto domiciliare. E in quel tempo di carcerato a Roma, lui scriverà varie epistole, varie lettere, tra le quali c'è Colossesi. E sicuramente questo momento di Paolo di nuovo a Gerusalemme, di nuovo questi discepoli che, anche se hanno Gesù, vogliono spingere i credenti ad osservare, non solo custodire l'importanza della parola, ma di adempierla, di farla. E non posso fare meno che pensare a Paolo a Roma che pensi di questo momento quando scrive la seguente cosa. Colossesi 2, se volete aprire lì con me, voglio leggere 4 versetti. Dopo circa 3-4 anni Paolo scriverà queste parole, dopo questo avvenimento a Gerusalemme. Versetto 14, Colossesi 2:14, parlando di Gesù in croce, Paolo dice, egli ha annientato il documento fatto di ordinamenti, che era contro di noi e che ci era nemico, e l'ha tolto di mezzo inchiodandolo alla croce. Noi siamo stati informati a tuo riguardo che tu insegni a tutti i giudei che vivono fra i gentili di distaccarsi da Mosè. Paolo, scrivendo ai Colossesi, dice, non sono io, ma in realtà è Gesù che abbia inchiodato quella legge alla sua croce. Non sono io che tolgo la legge di Mosè, ma è Gesù stesso che l'ha inchiodata alla sua croce. Versetto 15 di Colossesi 2, avendo quindi spogliato le potestà e i principati, ne ha fatto un pubblico spettacolo trionfando su di loro in lui. Gesù ha adempiuto quei requisiti. Versetto 16, nessuno dunque vi giudichi per cibi o bevande o rispetto a feste, novilunio o ai sabati. Versetto 17, un versetto chiave per il cristiano e la legge di Mosè. Lui dice, queste cose sono ombra di quelle che devono venire, ma il corpo è di Cristo. Tornando lì in Atti 21-24, allora fai così, fai come diciamo Paolo. Posso pensare a Pietro, Giovanni, questi pescatori della Galilea. Forse per la mancata crescita nelle scuole teologiche come Paolo, forse avevano la tendenza di essere trascinati dietro queste cose, perché non erano cervelloni, volevano fare bella figura con questi farisei. Non so, cioè, può essere che sentivano inferiori e furono trascinati. Puoi immaginarti nei panni di Paolo, che conosce benissimo la realtà religiosa di Gerusalemme, e guarda questi e dice, loro che dicono a Paolo, falli vedere che anche tu sei disciplinato e osservi la legge. Cioè, no, Paolo che dice, ma Pietro, tu hai capito il Vangelo? Cioè, che dopo 3-4 anni scrive l'epistola ai Colossesi. Ragazzi, noi abbiamo Gesù, lui è tutto. Non dobbiamo seguire Mosè, ma giusto per non crearvi problemi qui, faccio come dite. Vedi l'umiltà di Paolo? Lui è così più alto nella comprensione della completa opera di Cristo, ma non fa problemi qua. Versetto 25, ma per quanto riguarda i gentili che hanno creduto, noi abbiamo loro scritto, già in Atti 15, no? Avendo stabilito che non osservino alcuna cosa del genere, ma che si guardino unicamente dalle cose sacrificate agli idoli, dal sangue, dalle cose soffocate e dalla fornicazione. Allora Paolo, il giorno seguente, prese con sé quegli uomini e dopo essersi purificato con loro, vedete, entrò nel Tempio, dichiarando di voler portare a compimento i giorni della purificazione, quando sarebbe stata presentata l'offerta per ciascun di loro. E quindi Paolo, che magari è turbato un po' di queste cose, di questo scenario, sapendo quello che lui sa del fatto che Cristo ha adempiuto tutto questo, vedremo la prossima volta insieme, non riesce a tacere. E lui, come credente nel Tempio, non come gli apostoli e leader a Gerusalemme, apre bocca e dice le cose con più chiarezza, al tal punto che la gente vuole farlo morire. Viene arrestato, protetto, e poi la storia andrà avanti. Quindi vediamo il resto insieme la prossima volta insieme. Amen? Preghiamo. Padre, a volte noi non sappiamo se siamo ubbidienti o testardi. Come Paolo, abbiamo magari parole profetiche dalla parte dello Spirito che dice difficoltà ti aspetta a Gerusalemme se sali. E non è chiaro se era un incoraggiamento di salire, ma salire pronto, o se era una parola dalla parte tua per evitare completamente. Ma Padre, grazie per questa flessibilità anche, dove magari abbiamo varie opzioni davanti a noi. Mi ricordo spesso quel versetto in Proverbi 3, l'incoraggiamento di riconoscere Dio in ogni nostra via. E Padre, penso che questo sia la fine del discorso. Se vado a destra o a sinistra, Padre, voglio riconoscerti. Ovviamente non voglio giustificare il peccato chiamandolo alla volontà di Dio, no. Ma in ogni via, Padre, se c'è una sola cosa chiara, magari tu ci hai dato due opzioni o tre opzioni, guidaci. Vogliamo riconoscerti in ogni cosa che facciamo. Vogliamo farla per il tuo nome. Vogliamo essere ubbidienti e non camminare per la nostra testardaggine, Signore. Ed è nel nome di Gesù che preghiamo per la tua guida. Amen.
1: Ma ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
2: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
3: La luce degli uomini. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 1, versi 4 a 13. In lei era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno sopraffatta. Vi fu un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni. Egli venne come testimone per rendere testimonianza alla luce, affinché tutti credessero per mezzo di lui. Egli stesso non era la luce, ma venne per rendere testimonianza alla luce. La vera luce che illumina ogni uomo stava venendo nel mondo. Egli era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non l'ha conosciuto. È venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. A quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Da dove viene la vita? Questa è una domanda alla quale l'uomo tenta di rispondere da sempre. Affermando che in lei era la vita, Giovanni non sta semplicemente affermando che la parola era viva, ma ci sta dicendo che il protagonista di questo Evangelo, Gesù Cristo, presentato come la parola, è non solo colui per mezzo del quale ogni cosa fu creata, ma è la sorgente stessa della vita, colui che trasmette la vita. Ogni cosa ha ricevuto vita per mezzo di lui. In questo Evangelo la parola vita è utilizzata di frequente con riferimento alla vita eterna più che a quella biologica comune a tutti gli uomini. Infatti l'affermazione seguente, secondo cui la vita era la luce degli uomini, fa pensare non tanto al concetto fisico di luce, ma al concetto di luce quale rivelazione, parola di Dio. Si vede ad esempio Salmo 119:105. Dio vuole donare agli uomini una qualità di vita non limitata nel tempo, ma eterna. Attraverso un'opera interiore nell'uomo che illumina gli uomini mettendoli in grado di tornare ad avere relazione con Dio. L'accento non sembra essere quindi sulla luce fisica, ma sull'illuminazione spirituale. In Gesù Cristo c'è la vita eterna che illumina gli uomini mettendoli in grado di percepire la verità e di relazionarsi con Dio. La vita e la luce erano presenti fin dal principio della storia dell'uomo. In lei era la vita e la vita era la luce degli uomini, abbiamo letto. Ma l'uomo con il peccato ha in qualche modo interrotto la sua relazione con Dio. Tuttavia, tale luce non è stata soppressa dalle tenebre. Sarebbe impossibile, ma ha continuato a splendere nelle tenebre generazione dopo generazione, attraverso la rivelazione progressiva di Dio e attraverso la testimonianza del suo popolo Israele, fino alla venuta nel mondo della vera luce che illumina ogni uomo, Gesù Cristo. Con Gesù era venuto il momento che la luce tornasse, per così dire, a splendere in tutto il suo splendore. Come abbiamo letto, Giovanni il Battista, pur non essendo egli stesso la luce, ricevette il compito di testimoniare in favore della luce, testimoniando che Gesù Cristo era quella luce, affinché gli uomini credessero nella luce. Inevitabilmente questo messaggio porta ad una scelta e l'umanità viene divisa in due, tra coloro che credono nella luce e coloro che la negano, tra coloro che ricevono la vita eterna in Gesù Cristo e coloro che non la ricevono. Sembra incredibile, ma la luce per eccellenza, la vera luce che illumina ogni uomo, Gesù Cristo, è venuto nel mondo, il medesimo mondo che fu fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non ha riconosciuto la luce. Gli uomini immersi nel sistema mondo, lontano da Dio, hanno rifiutato la luce, benché egli stesso fosse la causa della loro esistenza. Giovanni esemplifica ancora meglio questo concetto paragonando Gesù a qualcuno che viene in casa sua e non viene riconosciuto neanche dai suoi stessi parenti. In effetti, quando Gesù è venuto, persino la maggioranza di quelli che appartenevano al suo stesso popolo avevano rifiutato Gesù quale Messia. Tuttavia, in un mondo che in grande maggioranza rifiuta la luce, c'erano e ci sono quelli che l'hanno ricevuto e hanno ottenuto il diritto di essere chiamati figli di Dio. Chi sono quelli che lo hanno ricevuto? Sono coloro che credono nel suo nome, ovvero nella sua persona, nel fatto che egli è proprio ciò che dice di essere. Costoro ricevono una nuova vita attraverso la nuova nascita, una rigenerazione interiore che solo Dio può operare nell'essere umano. Tale vita non va confusa con quella biologica comune a tutti gli uomini. In questo senso non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo. Si tratta piuttosto della vita eterna, quella vita che solo Dio può dare. In questo senso, i figli di Dio sono nati da Dio. E tu potresti affermare di essere nato da Dio? Puoi affermare di aver ricevuto la vita eterna? Di essere un uomo nuovo trasformato da Dio? Se non è così, non cercare altrove, perché solo in Gesù, la luce degli uomini, puoi trovare la vita eterna.
2: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.
3: Il regno di Dio è diverso dai regni di questo mondo. Spesso infatti i più piccoli, i più umili, quelli che la società non considerano, anzi quelli che la società normalmente disprezza, sono proprio quelli che accolgono più facilmente Gesù e occupano i primi posti nel regno di Dio. Ne parliamo in questo 26esimo episodio del Vangelo di Matteo. Nel precedente episodio abbiamo visto che Gesù aveva appena fatto un bilancio del ministero di Giovanni il Battista, concludendo che molti non lo avevano compreso, non avevano approfittato di quel ministero e ora stavano per commettere lo stesso errore con Gesù stesso. Infatti Gesù stava facendo molte opere in quella zona della Galilea, aveva fatto molti miracoli, aveva guarito, aveva liberato. Ma quali erano i risultati? Leggiamo il commento di Gesù stesso. Allora egli prese a rimproverare le città nelle quali era stata fatta la maggior parte delle sue opere potenti, perché non si erano ravvedute. Guai a te, Corazin, guai a te, Betsaida, perché se in Tiro e Sidone fossero state fatte le opere potenti compiute tra di voi, già da molto tempo si sarebbero pentite con cilicio e cenere. Perciò vi dichiaro che nel giorno del giudizio la sorte di Tiro e di Sidone sarà più tollerabile della vostra. E tu, o Capernaum, sarai forse innalzata fino al cielo? No, tu scenderai fino all'Ades. Perché se in Sodoma fossero state fatte le opere potenti compiute in te, essa sarebbe durata fino ad oggi. Perciò vi dichiaro, nel giorno del giudizio la sorte del paese di Sodoma sarà più tollerabile della tua. Matteo capitolo 11, versetti 20 a 24. Corazin, Betsaida, Capernaum, tutti i luoghi sulla costa nord-occidentale del Mar di Galilea, tutti i luoghi in cui Gesù aveva fatto grandi opere. Certo, c'erano sempre folle disposte ad ascoltarlo e c'era la fila quando si trattava di essere guariti. Ma come accade spesso anche oggi, l'entusiasmo iniziale dopo una guarigione o dopo un miracolo lasciava presto lo spazio alla vita di tutti i giorni, ai propri affari, al proprio modo di essere religiosi. Le persone facevano in fretta a dimenticare il bene ricevuto piuttosto che considerare l'incontro con Gesù come un punto di partenza per cambiare la propria vita e considerare più seriamente l'attesa del regno di Dio. Evidentemente non erano tanto diversi da noi, vero? Il parlare di Gesù è duro verso questo atteggiamento. Egli cita Tiro, Sidone, Sodoma, esempi di città malvagie e lontane da Dio che tutti conoscevano. Persino in città malvagie come quelle, se Dio avesse fatto le opere potenti che stava facendo in Israele, ci sarebbe stato un ravvedimento. Qualcuno può pensare che Gesù stesse esagerando, ma se leggete la storia di Giona, ad esempio nell'Antico Testamento, trovate proprio l'esempio di Ninive, la capitale assira che si convertì quando Giona si recò in mezzo a loro ad annunciare il giudizio di Dio. Anche una città malvagia come Ninive aveva avuto la saggezza di ravvedersi per evitare la distruzione. Le parole di Gesù non erano quindi così campate in aria. Gesù stava facendo davvero grandi cose in mezzo al suo popolo, stava facendo segni che dimostravano inequivocabilmente il fatto che lui fosse il Messia. Eppure la gente non veniva scossa dal suo messaggio, non si univa al gioioso movimento di persone che seguivano Gesù, ma continuava la sua vita come se nulla fosse. Le parole di Gesù sono molto serie. Nel giorno del giudizio quelle persone avrebbero risposto di questo atteggiamento, avrebbero risposto del loro rifiuto nei confronti di Giovanni e soprattutto dello stesso Gesù. Essi stavano vivendo tempi straordinari. Dio si stava manifestando in modo potente in mezzo a loro, ma loro facevano spallucce e proseguivano la loro vita. L'evangelista Matteo, nel raccogliere il suo materiale, collega a questo episodio un'altra dichiarazione di Gesù che in qualche modo ci mostra l'altro lato della medaglia. Anche se la maggioranza stava rifiutando il regno di Dio, c'era una minoranza che aveva capito. In quel tempo Gesù prese a dire: «Io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così ti è piaciuto». Matteo capitolo 11, versetti 25 e 26. I capi religiosi, farisei, scribi, dottori della legge, sadducei, erano considerati tra i più sapienti in mezzo al popolo di Israele. Essi erano le guide, essi erano coloro da cui andava la povera gente per avere delle risposte. Ma proprio quelle persone importanti stavano ignorando Gesù e stavano trascinando il popolo a fare altrettanto. Eppure Gesù trova motivi validi per rendere lode al Padre. Gesù non considera un fallimento la sua opera. Egli sapeva che la maggioranza sarebbe andata dietro ai capi del popolo e lo avrebbe rifiutato, ma ci sarebbe stata una minoranza che lo avrebbe seguito. Non sarebbero stati tra i potenti, ma tra i piccoli, tra gli umili, tra quelli a cui nessuno avrebbe dato credito. Le cose sarebbero andate in quel modo non perché Gesù aveva fallito, ma perché al Padre era piaciuto di agire in quel modo. Il piano di Dio sarebbe proseguito attraverso la testimonianza di umili pescatori, di persone senza alcuna istruzione, che presto avrebbero rivoltato il mondo con il loro messaggio. Una bella sfida, eh? Una sfida degna di Dio. Pensateci bene. L'esistenza stessa del cristianesimo ancora oggi è il miracolo più grande che Dio abbia mai fatto. Come ha fatto questo messaggio a giungere fino a noi? Si è sviluppato a partire da un'oscura provincia dell'impero romano, dalla testimonianza di gente umile che aveva creduto in Gesù e le cui vite erano state trasformate dall'incontro con Lui. Questo era il piano di Dio e questo piano si è rivelato vincente nei secoli. Gesù proseguì. «Ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio, e nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio voglia rivelarlo». Matteo capitolo 11, versetto 27. Che straordinaria affermazione! Ci troviamo di fronte ad una di quelle frasi di Gesù che mettono in crisi la nostra ragione. Sono quelle frasi che Gesù diceva per mettere gli uomini sulla strada giusta, per fare comprendere ciò che non era facile esprimere senza farsi lapidare subito dalla folla. Tanti profeti erano venuti, ma nessuno aveva mai osato dire frasi di questo genere. Qui c'è un uomo che dice di aver ricevuto ogni cosa in mano dal Padre. Il Padre
4: è colui che è il padrone dei cieli e della terra e ha messo ogni cosa nelle sue mani. Di fatto Gesù sta dicendo che in quel momento lui rappresenta pienamente il Padre sulla terra, ha pieni poteri. Ora, vi rendete conto della portata di questa affermazione? Qualunque essere umano che dicesse oggi una cosa del genere, lo prenderemmo per pazzo, vero? Diremmo che quel tizio pensa di essere Dio stesso. Ebbene, sì, proprio questa è la sensazione che Gesù dava ai suoi contemporanei. Ci sono persone che insistono nel dire che Gesù non ha mai affermato la sua divinità. Ma questo tipo di affermazioni non possono essere spiegate in un altro modo, perché nessun uomo, per quanto possa essere importante, per quanto possa essere il Messia stesso, potrebbe fare un'affermazione del genere se fosse solo un uomo. Gesù affermò infatti che la conoscenza del Padre passava attraverso la sua conoscenza. Conoscere il Figlio conduce al Padre, perché il Padre e il Figlio sono intimamente connessi. Lui aveva la facoltà di rivelare il Padre agli esseri umani. Vi rendete conto? Quale personaggio della storia umana, anche della storia passata di Israele, poteva permettersi di fare un'affermazione del genere? Certo, non erano cose facili da comprendere, ma chi avesse seguito Gesù in quel percorso avrebbe conosciuto la verità. Dio si sarebbe rivelato a lui. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Matteo capitolo 11, versetti 28 a 30. In mezzo a tanta incredulità, Gesù stava invitando coloro che forse nella società erano i più oppressi, coloro che erano stanchi dell'ingiustizia, coloro che non ce la facevano più a essere in balia dei potenti, coloro che non ne potevano più di una religione che non favoriva una crescita nel loro rapporto con Dio. Insomma, Gesù stava invitando proprio i più piccoli della società, i più umili, a cercare riposo in Lui. Anche se Gesù era il re, non avrebbe messo un giogo su di loro per obbligarli ad ubbidirgli. Egli li invitava a prenderlo volontariamente, ponendo la propria fiducia in lui e scoprendo che quel giogo sarebbe stato dolce, il carico sarebbe stato leggero. Infatti Gesù era un re diverso da tutti gli altri, non un re duro e prepotente, ma un re mansueto e umile, che li avrebbe accompagnati nella loro vita. Sarebbe stato vicino a loro in ogni momento e lui stesso li avrebbe aiutati a portare i carichi che la vita avrebbe messo sulle loro spalle. Quelle parole di Gesù sono valide ancora oggi. Quanti di noi sono stanchi e oppressi? Quanti vorrebbero vedere la pace e la giustizia? Quanti sono stanchi della prepotenza, dell'ingiustizia che regna in questo mondo? Se siamo abbastanza piccoli da essere ricettivi alla voce di Dio, prestiamo ascolto e andiamo verso di Lui. Quel re che ha dato la sua vita per noi è il medesimo che ritornerà per rimettere a posto le cose. Andiamo a Lui oggi e troveremo finalmente riposo per la nostra anima. Grazie per l'attenzione. Ciao a tutti, alla prossima.
5: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
0: Ciao Gianfranco.
2: Ciao Gianfranco e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Bentornato al nostro appuntamento.
2: Grazie.
0: Con Gianfranco stiamo portando avanti delle riflessioni importanti sui problemi legati all'adolescenza e all'insorgere, soprattutto durante questa fase, questa fascia di età, di appunto problemi di devianze e di comportamento e di dipendenza, soprattutto anche dalla droga e altre cose simili. Abbiamo detto, fra le altre cose, tanto per ritornare un attimo sulle nostre parole finali della volta scorsa, per riprendere un po' il filo, ecco, abbiamo detto, se non sbaglio, Gianfranco, che durante l'età dell'adolescenza, appunto, i ragazzi cercano di diventare sempre più autonomi rispetto ai genitori, rispetto agli adulti, ecco, e cercano di fare scelte in maniera autonoma, indipendente, cercando anche di proporre la propria personalità, di affermare la propria personalità, e questo lo fanno sia a livello individuale sia all'interno magari di un gruppo di coetanei, un gruppo di pari nel quale cercano anche di emergere in qualche maniera. Però una volta che il ragazzo, ecco, qui potremmo forse riprendere il nostro ragionamento, una volta che il ragazzo o la ragazza adolescente arriva a questo punto della sua fase di sviluppo, cioè quando acquisisce o pensa di aver acquisito questa maggiore indipendenza, questa maggiore autonomia, non è comunque ancora detto che le scelte che è in grado di fare siano automaticamente scelte sagge, ben riflettute, scelte giuste.

0: e nello stesso tempo non è neanche più un bambino, è un po' una via di mezzo, e ogni aspetto della sua personalità si sviluppa con una velocità differente, quindi non è uno sviluppo armonico. Mm-hmm. Nell'adolescenza c'è un po' di disarmonia nello sviluppo, lo vediamo anche dal punto di vista fisico, quando i ragazzi incominciano a essere un po' goffi, perché crescono molto velocemente, magari fisicamente, quindi si allungano le gambe, le braccia e così via, però devono ancora prendere le misure al proprio corpo, quindi magari sbattono dappertutto, sono goffi nel muoversi perché non hanno ancora imparato gli automatismi a gestire le nuove dimensioni del loro corpo. La stessa cosa succede a livello emotivo, psicologico, volitivo. Loro sono in grado e vogliono prendere delle decisioni, ma tante volte non hanno ancora gli elementi, la maturità per poter prendere delle decisioni in un modo corretto, valutandone tutti gli aspetti. Quindi vogliono prenderle, è giusto che le prendano, è giusto che imparino a prenderle, ma non sanno ancora prenderle in un modo completo.
1: Certo.
0: Quindi è una fase un po' delicata, nel quale entra molto in gioco quello che è stato il rapporto con la famiglia, che è il rapporto con la famiglia. C'è un rapporto molto conflittuale, il ragazzo tenderà a voler rifiutare qualsiasi input da parte della famiglia, proprio per staccarsi, per trovare la sua identità, e lo fa anche prendendo decisioni, confrontandosi con gli amici, sviluppando quello che è un suo criterio, un suo modello di riferimento in base al quale prende delle decisioni.
1: Ora, sicuramente non tutte le decisioni che i ragazzi prendono a questa età sono decisioni sbagliate oppure portatrici di conseguenze più o meno gravi, ecco. I ragazzi sono anche in grado di fare delle scelte giuste, appropriate, in certi casi e in certi ambiti. Però
0: è meno male che così.
1: È meno male che così, esatto, altrimenti sarebbe proprio triste, o più triste di quello che è in effetti. Però dico, come mai, tu sicuramente avrai avuto esperienza diretta di questo, come mai i ragazzi, ma poi anche quelli un pochino più adulti, dei ragazzi adolescenti, ventenni e anche oltre, come mai a un certo punto sono in grado di prendere coscientemente delle decisioni che sanno anche loro essere sbagliate, perché hanno visto attorno a sé altre persone che hanno preso quelle medesime decisioni e sono state portate in una strada deleteria, pericolosa, addirittura letale? Mi sto riferendo per esempio al consumo di droghe o a comportamenti di un certo tipo, devianti di un certo tipo, ecco, pur sapendo che ci sono determinate conseguenze, ma reali, non perché gliele impongano gli adulti o i genitori, e quindi non è che derivino da posizioni di tipo conflittuale per cui loro si oppongono e cercano di fare il contrario di quello che gli è stato insegnato, ma lo vedono anche loro che la realtà parla una certa lingua, dice certe cose, ma ugualmente imboccano certe strade. C'è un meccanismo particolare che spinge i ragazzi a intraprendere questo tipo di scelta, a tuo parere? Come hai visto o vissuto questo tipo di confronto?
0: Ma penso che ci sia molto quello che viene chiamato un po' il senso dell'onnipotenza e della invulnerabilità. Cioè il ragazzo, quando è un adolescente, pensa tutto sommato di essere invincibile, di essere invulnerabile.
1: Quindi dice, questo è successo a quello lì o a quella lì, ma a me non succederà,
0: esatto,
1: mai.
0: Esatto, questo è un grosso problema, perché i ragazzi a quell'età pensano di conoscersi bene, pensano conoscere tutto. Infatti è tipico degli adolescenti rivolgersi ai genitori e agli adulti dicendo, voi non capite niente.
1: Certo.
0: Perché c'è questa ribellione agli adulti, ma allo stesso tempo c'è questa comprensione diversa della vita. Le cose le vedono da un altro punto di vista, a volte perché la cultura, la mentalità è un po' cambiata, quindi i genitori vedono le cose un po' differenti, o gli adulti in generale, ma c'è molto questa idea: a me queste cose non succederanno mai perché io mi conosco. Io so chi sono, io mi so controllare. C'è questo senso di, chiamato un po' delirio di onnipotenza, cioè di poter gestire tutto loro. A volte non pensano al fatto che le conseguenze delle proprie scelte

0: andare oltre a quelle che sono le previsioni. Quindi c'è un po' una sottovalutazione del rischio da una parte, dall'altra parte c'è questo senso che a me queste cose non succederanno mai. Questo lo vediamo in tanti altri aspetti della vita, certo. dall'uso sbagliato della sessualità alla circolazione stradale senza caschi, infrangendo le regole ad esempio della velocità o proprio della circolazione, facendo manovre con le moto, con le macchine in maniera proprio estremamente non corretta, pensando che a me la cosa non succederà. Certo. Quindi c'è questo molto forte, per cui l'esperienza dell'altra persona sì, è interessante, ma non è detto che a me succederà la stessa cosa. Per di più, e questo è uno delle ricadute negative delle testimonianze di chi è uscito dall'esperienza del genere e va a dire a me è successo così, guardate, state attenti che io ci sono caduto dentro in questo modo, può essere il fatto che va bene, lui lo racconta, vuol dire che è possibile uscirne. Quindi male che vada, certo. Farò fatica, ma ne uscirò anch'io, certo. Quindi anche con questa proiezione di esperienze di persone che sono uscite dalla droga o da altre cose, mentre ne può bloccare, può far capire, riflettere alcuni, può avere un'influenza controproducente in altri. È una cosa molto, molto sottile.
1: Ho capito. E tu, in quanto educatore, in quanto sociologo, quando ti poni a confronto, soprattutto quando vai a fare seminari nelle scuole su questi argomenti, quando ti poni a confronto con ragazzi che esprimono questo senso di onnipotenza e che ti rispondono in questo modo, come cerchi normalmente o solitamente di intervenire per scuotere un po' questa loro così fiducia cieca in se stessi?
0: Ma una delle cose che faccio magari in maniera un po' provocatoria è dire: ragazzi, fate un po' quello che volete, tanto sono affari vostri. Nel senso, certo. Mettermi non nel ruolo della persona che vuole convincerli, ma semplicemente la persona che dice: le cose sono così, se mi credete bene, se no, a un certo punto io non posso e non voglio obbligarvi a fare cose differenti. Questo li spiazza un attimo, perché sono abituati a un comportamento molto diverso.
1: Quindi ti poni proprio come un avvisatore, in un certo senso.
0: Sì, perché se cerchiamo di convincerli, tante volte c'è una reazione negativa, anche perché ci sono tanti persone che cercano di convincerli. Quindi il fatto di dire: io vi dico le cose, poi la scelta è vostra, fate quello che volete, state attenti però, io vi dico quali possono essere le conseguenze, poi a un certo punto fate come volete. Questo li spiazza un attimo, perché li mette di fronte al fatto che li lascio liberi di scegliere, di decidere, mentre quando li si vuole obbligare o li si vuole convincere verso una direzione, loro, siccome tutto sommato la droga la conoscono, conoscono tante argomentazioni a favore dell'uso di droga, controbattono punto per punto. A volte è interessante proprio fargli vedere: bene, allora che cosa c'è di bello nella droga, o di far discutere loro il perché bisognerebbe drogarsi o non drogarsi. E tante volte salta fuori che sì, può essere interessante, però tutto alla fine è sbagliato. Questa è una strategia che uso. Un'altra cosa che utilizzo a volte è una semplice rappresentazione schematica di come noi siamo fatti, per fargli capire che noi non ci conosciamo mai così bene, che ci sono delle parti della nostra vita che noi non riusciamo a vedere e che noi non ricordiamo, vecchie cose passate e così via, che possono e ci influenzano le nostre scelte, ma di cui noi non siamo così coscienti, magari non ce le ricordiamo più, quindi non possiamo mai dire che ci conosciamo così bene da essere sicuri che certe cose non ci succederanno mai. Di tenere sempre presente che c'è sempre un margine di rischio. Queste cerco di farle riflettere in questo modo. A volte ci riesco, a volte no. D'altra parte, purtroppo nel lavoro di prevenzione non c'è mai un ritorno effettivo dell'efficacia di quello che si fa.
1: Certo,
0: perché infatti si lavora con ragazzi che magari non usano droghe, sperando che non inizino a usarle.
1: Esatto.
0: Quindi a volte non si sa se i ragazzi che non hanno usate per grazie a un intervento come il mio, o non avrebbero usato in ogni caso.
1: Certo, no, infatti.
0: Quindi è un lavoro molto particolare.
1: Sì, diciamo che a questo punto tu in qualche modo con i tuoi interventi cerchi di stimolare, di spronare i ragazzi a riflettere in maniera critica sulle decisioni che prendono?
0: Sì, perché la cosa importante non è che loro prendano delle decisioni giuste, e la cosa più importante è che loro imparino come si prende le decisioni.
1: Ecco.
0: Perché uno degli esempi che faccio, ad esempio con un gioco di uova sode e crude, gli chiedo di scegliere un uovo sodo in mezzo a delle uova che sono un po' sode e un po' crude. È chiaro che anche soltanto scegliendo a caso può capitare che prendano l'uovo giusto, però il fatto che abbiano preso l'uovo giusto non serve se non hanno imparato come si sceglie l'uovo giusto.
1: Certo.
0: E quindi con un giochino di questo genere faccio riflettere sull'importanza di ragionare in un modo corretto, di prendere le decisioni pensando e valutando la situazione e non solamente dicendo beh, speriamo che mi vada bene, o lo fanno tutti così o gli altri mi hanno detto così. In questo modo incominciano a riflettere che non è solo importante prendere la decisione giusta, ma imparare come si prendono.
1: Certo,
0: e questo si può imparare anche da piccole decisioni, per quello che anche i genitori e gli educatori dovrebbero insegnare e lasciare piano piano sempre più spazio ai ragazzi per prendere le loro decisioni.
1: Certo, quindi è un principio che si applica alle cose piccole come poi alle grandi.
0: Esatto.
1: L'ultima domanda in conclusione, perché il nostro tempo ora comincia a scarseggiare. Ora, tu sei un sociologo dichiaratamente cristiano, specificamente evangelico. In qualche modo questa tua essenza viene anche alla luce durante i tuoi confronti con i ragazzi, durante i tuoi seminari? E se sì, in quale modo vedi che c'è una reazione alle tue parole o al tuo modo di spiegare le cose?
0: Beh, quando faccio questi interventi faccio compilare delle schede di riflessione, e in su ogni scheda c'è un riferimento a un testo biblico, mettendolo indicato come una frase di Salomone o dell'Apostolo Paolo o così, chiedendo a loro di commentare, di riflettere su quanto affermato. E questo è un modo per esporli a qualche affermazione della parola di Dio, anche se in un contesto non religioso.
1: Certo.
0: Quindi in questo modo emerge qualche elemento di valori cristiani. Ovviamente questi sono testi che fanno riferimento ai valori cristiani. E poi già dall'inizio loro sanno la mia posizione, perché nella presentazione iniziale dico chi sono, con che associazione lavoro e qual è il nostro orientamento, come c'è sulla documentazione che presentiamo nelle scuole. Quindi ci sono questi aspetti del lavoro che richiamano a dei valori biblici.
1: Comunque hai constatato delle buone o almeno interessanti reazioni alla tua presentazione in questo senso?
0: Ma dipende dalle circostanze. Diversi ragazzi rimangono sorpresi perché non hanno mai letto la Bibbia, non hanno mai fatto nessun non è mai stata presentata nella Bibbia nessun testo biblico, quindi si trovano di fronte a dei testi che si rendono conto che hanno da dire sulla vita di tutti i giorni.
1: Certo.
0: E questo per certi aspetti li sorprende.
1: Esatto.
0: E li capiscono molto bene. Il commento che fanno, le riflessioni che fanno sono normalmente giuste, sono ben calibrate.
1: Ho capito. Bene, grazie per queste interessanti considerazioni di oggi, Gianfranco. Dio volendo ci sentiamo la prossima per continuare questa nostra conversazione sui problemi legati all'adolescenza e ai comportamenti devianti che si manifestano in particolare a partire da questa fase della nostra età. Buon lavoro ancora.
0: Grazie, a risentirci a tutti.
2: Avete ascoltato?
1: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
2: a colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.

0: passo dopo passo.
1: Crescete nella conoscenza del Salvatore Gesù, troviamo scritto nella Bibbia. Tu lo sai che la fede in Cristo è molto di più di un sistema di pensiero? È vita nuova con Gesù. Lo afferma chiaramente la Bibbia. La natura stessa mostra che ogni vita deve crescere, altrimenti deperisce e si atrofizza. Chi non va avanti, va indietro. È il dramma di molti cristiani che hanno cominciato bene, ma poi hanno pensato di potersi sedere come spettatori che avevano già pagato il biglietto. Invece no. Crescere nella conoscenza di Gesù vuol dire scoprire nuovi tesori, nuovi doni, nuove benedizioni. Crescere in ogni cosa verso colui che è il capo, scriveva l'apostolo Paolo agli Efesini, significa lasciarsi rinnovare continuamente in ogni aspetto della propria personalità per assomigliare di più a Gesù. E allora le domande che potremmo porci sono: io sto crescendo? Negli ultimi 2 o 5 anni sono cresciuto nella comprensione della parola di Dio, nella mia vita di preghiera, nel mio servizio per il Signore, nell'utilizzo dei doni che ho ricevuto da Lui? E se ancora non lo conoscevo, ho fatto il passo di avvicinarmi a Lui per imparare a conoscerlo, per scoprire quale meraviglioso amico può essere Gesù?

Uno dei migliori consigli che io abbia mai ricevuto mi giunse poco tempo fa attraverso una lettera di un uomo che non ho mai conosciuto. Molti credenti fissano lo sguardo sui loro problemi e danno un'occhiata al Signore, mi scrisse Ted Smith. Quanto è meglio fissare lo sguardo sul Signore e dare una rapida occhiata ai propri problemi? Davvero un buon consiglio, signor Smith. Troppe persone scrutano con attenzione le loro difficoltà. Iniziamo a misurare il volume delle nostre responsabilità, a sondare la profondità dei nostri dubbi, a calcolare il peso delle nostre preoccupazioni. Facendo così, diamo al Signore un'occhiata fuggevole, tanto per accertarci che Egli sia nei paraggi. È tutta questione di mettere a fuoco il nostro sguardo, vero? I nostri problemi sono troppo reali e tangibili. Il cane lascia una scia di impronte di fango sul pavimento. Tuo marito telefona per dirti che farà tardi di nuovo. La pentola si carbonizza nel forno e nella stanza a fianco esplode una lite furibonda fra i tuoi figli. Non c'è da stupirsi che tu sia lì, con lo strofinaccio in mano, le spalle curve, confusa sul da farsi. Mormori una preghiera d'obbligo mentre ti precipiti nella stanza dei ragazzi a fare da paciere. Una scena familiare, vero? Ti sei trovata in moltissime situazioni analoghe. I tuoi problemi esigono tutta la tua attenzione e in tutto questo trambusto Dio viene appena considerato. Quanto abbiamo bisogno di ricordare il consiglio di Ebrei 12. Riguardando a Gesù, duce e perfetto esempio di fede, il quale, per la gioia che gli era posta dinanzi, sopportò la croce sprezzando il vituperio e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Poiché considerate colui che sostenne una tale opposizione dei peccatori contro a sé, onde non abbiate a stancarvi, perdendovi d'animo. Proprio così, considera Gesù. Egli aveva una croce pesante da portare, ma fissò lo sguardo davanti a sé sulla gloria che lo aspettava. E noi, come questo comandamento ci dice, dobbiamo fare lo stesso. Fissiamo i nostri occhi sull'autore e compitore della fede. Questo deve essere il nostro obiettivo da mettere a fuoco. Cos'è cambiato riguardo alla pentola, al pavimento imbrattato di fango o alla lite? Niente. Ma cosa può cambiare? Può cambiare ciò che metti a fuoco in questi frangenti. Non continuare a scrutare i tuoi problemi dando solo un'occhiata al Signore. Fissa il Signore, contemplalo e i tuoi problemi non ti faranno perdere d'animo. Prova a farlo, proprio in questo momento. Scrivi Ebrei 12, versetti 2 e 3 e attaccalo sul mobiletto della cucina, sul tuo computer, sul cruscotto dell'auto. In questo modo l'avrai sempre sott'occhio per ricordarti di fissare lo sguardo su Gesù.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
2: Sono da voi per raccontarvi qualche cosa che fa molto pensare me e mio marito. E l'occasione per pensarci un po' di più è stato un matrimonio recente a cui abbiamo partecipato con due giovani della nostra chiesa che si sono promessi eterna fedeltà. Erano raggianti di gioia durante la cerimonia, pieni di buoni propositi, sicuri di avere spalancato la porta che li conduce alla felicità per tutta la vita. E naturalmente i nostri auguri sono che sia proprio così. Nello stesso periodo però abbiamo sentito di alcune coppie che si sono separate. Avevamo assistito anche al loro matrimonio, partecipato alla loro gioia e sentito le loro promesse. Come mai oggi i matrimoni si sfasciano così facilmente? Mi pare che le ragioni siano tre, ma forse ce ne sono anche di più. In ogni modo io ne vedo tre. La prima è che per legge, la legge italiana, esiste la possibilità di divorziare. E mi sembra che troppi giovani si uniscono pensando che se non va ci separiamo. Poi la seconda ragione e la terza sono la mancanza di impegno e la mancanza di pazienza. Il matrimonio non è una passeggiata al chiaro di luna, tenendosi per mano e sognando un futuro senza ostacoli. Questo fatto molto reale lo si scopre subito dopo che si è pronunciato il sì. Il matrimonio è piuttosto l'impegno che dura tutta una vita di far funzionare un ingranaggio che non si era mai provato prima e che non si era mai sperimentato. Un ingranaggio fatto di abitudini da cambiare, di personalità che si devono accordare, di mentalità che si devono adattare a quella forse molto diversa di un altro. Perciò è un impegno preciso e cosciente a affrontare insieme sofferenze, problemi e differenze pur di riuscire ad andare d'accordo. Il che è possibile se si parte con l'idea che è Dio che ha inventato il matrimonio e perciò è pronto ad aiutarci a mandare a effetto il suo progetto meraviglioso. A parte il fatto che nessuno ci ha forzati a dire quel sì e che la nostra scelta è stata fatta nel pieno delle nostre facoltà, perciò è quasi un punto d'onore riuscire bene. Ma per riuscire ci vuole anche pazienza. Io non sono mai stata brava a fare dei lavori in cui si deve usare della colla e si deve aspettare che asciughi e ci vuole tanto tempo. Io voglio fare le cose in fretta. Conosco invece delle persone che costruiscono modellini di macchine incollando un pezzetto al giorno o fanno delle composizioni di fiori per farne dei quadretti, di nuovo incollando petali e steli sul cartoncino un po' per volta. Io le ammiro, queste persone, ma credo che non riuscirei mai a fare un lavoro simile, anche se mi incatenassero alla sedia fra un petalo e l'altro da appiccicare. Però in troppi matrimoni succede lo stesso, non si ha la pazienza di aspettare che la colla si asciughi e che tanti piccoli e grandi problemi si affrontino e piano piano si risolvano. Si corre subito alla conclusione che non siamo fatti l'uno per l'altro e buonanotte al secchio. Mentre gli ostacoli che sembrano insormontabili da principio, con un po' di ragionamento, di spiegazioni e di prontezza a perdonarsi, si superano e dopo alcuni anni di rodaggio ci si ride anche su e si pensa quanto eravamo veramente stupidi e immaturi al tempo in cui pensavamo di sapere tutto.

Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

Lettera ai Romani, capitolo 4, versetti 16, 20 e 21. Abramo, davanti alla promessa di Dio, non vacillò per incredulità, ma fu fortificato nella fede e diede gloria a Dio, pienamente convinto che quanto egli ha promesso è anche in grado di compierlo. Il titolo del commento di oggi è «Crescere nella fede». È sempre un momento di emozione e di gioia quando i giovani genitori assistono ai primi passi del loro figlioletto. Si mette in piedi, esita, si lancia, cade, si rialza e riparte con maggior lena. Il bimbo non rinuncia mai e un giorno cammina spedito. È così della nostra fede. Talvolta è esitante, anche con momenti di dubbio, forse con cadute. Che possiamo, come il piccolo bambino, non lasciarci fermare da una caduta, ma ripartire sulla via della fede. Sia che siamo già credenti, sia che siamo ancora alla ricerca di senso, di certezze della vera vita, andiamo al Signore Gesù. Diciamogli i nostri problemi, i nostri timori, le nostre speranze. Faremo l'esperienza che Egli risponde alle nostre preghiere. Leggiamo la Bibbia col desiderio di conoscere meglio il nostro Dio e la nostra fede crescerà. Infatti, la fede viene da ciò che si ascolta e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo, come leggiamo nella lettera ai Romani, capitolo 10, versetto 17. La fede non rimane solo nel cuore, ma si mostra anche al di fuori. Non vergogniamoci di parlare della nostra speranza. Le prove della vita, se le attraversiamo con il Signore, ci faranno avanzare in questa via di fiducia in Dio. Non appoggiamoci su noi stessi, ma su Dio solo. È Lui che ci fa vivere. Comportiamoci in modo degno del Signore, per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio. Queste sono parole della lettera ai Colossesi, capitolo 1, versetto 10.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Vangelo di San Luca, capitolo 6. Ora avvenne che, in un giorno di sabato, egli passava per i seminati e i suoi discepoli svellavano delle spighe e sfregandole con le mani mangiavano. Ed alcuni dei farisei dissero: «Perché fate quel che non è lecito nel giorno del sabato?» E Gesù rispondendo disse loro: «Non avete letto neppure quel che fece Davide quando ebbe fame, egli e coloro che erano con lui? Come entrò nella casa di Dio e prese i pani di presentazione, ne mangiò e ne diede anche a coloro che erano con lui, quantunque non sia lecito mangiarne se non ai soli sacerdoti?» E diceva loro: «Il figliuolo dell'uomo è signore del sabato». Ora avvenne in un altro sabato che egli entrò nella sinagoga e si mise ad insegnare. E qui vi era un uomo che aveva la mano destra secca. Or gli scribi e i farisei lo osservavano per vedere se facesse una guarigione in giorno di sabato, per trovare di che cosa accusarlo. Ma egli conosceva i loro pensieri e disse all'uomo che aveva la mano secca: «Levati e sta su nel mezzo». Ed egli alzato si stette su. Poi Gesù disse loro: «Io domando a voi, è lecito in giorno di sabato di fare del bene o di fare del male? Di salvare una persona o di ucciderla?» E girato lo sguardo intorno su tutti loro, disse a quell'uomo: «Stendi la mano». Egli fece così e la sua mano tornò sanata. Ed essi furono ripieni di furore e discorrean fra di loro di quel che potrebbero fare a Gesù. Ora avvenne in quei giorni che egli se ne andò sul monte a pregare e passò la notte in orazione a Dio. E quando fu giorno chiamò a sé i suoi discepoli e ne elesse 12, ai quali dette anche il nome di apostoli: Simone, che nominò anche Pietro, Andrea fratello di lui, Giacomo e Giovanni e Filippo e Bartolomeo e Matteo e Toma e Giacomo d'Alfeo e Simone chiamato Zelota e Giuda di Giacomo e Giuda Iscariot, che divenne poi traditore. E sceso con loro, si fermò sopra un ripiano insieme con gran folla dei suoi discepoli e gran quantità di popolo da tutta Giudea e da Gerusalemme e dalla marina di Tiro e di Sidone, i quali erano venuti per udirlo e per essere guariti dalle loro infermità. E quelli che erano tormentati da spiriti immondi erano guariti, e tutta la moltitudine cercava di toccarlo, perché usciva da lui una virtù che sanava tutti. Ed egli, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: «Beati voi che siete poveri, perché il regno di Dio è vostro. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete, perché riderete. Beati voi quando gli uomini v'avranno odiati, e quando v'avranno sbanditi fra loro, e v'avranno vituperati, ed avranno ripudiato il vostro nome come malvagio, per cagione del figliuolo dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno, e saltate di letizia, perché ecco il vostro premio è grande nei cieli, poiché i padri loro fecero lo stesso ai profeti. Ma guai a voi ricchi, perché avete già la vostra consolazione. Guai a voi che siete ora satolli, perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete, perché farete cordoglio e piangerete. Guai a voi quando tutti gli uomini diranno bene di voi, perché i padri loro facevano lo stesso coi falsi profeti. Ma a voi che ascoltate, io dico: amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che v'odiano, benedite quelli che vi maledicono, pregate per quelli che v'oltraggiano. A chi ti percuote su una guancia, porgili anche l'altra, e a chi ti toglie il mantello, non impedire di prendere anche la tunica. Da a chiunque ti chiede, e a chi ti toglie il tuo non glielo ridomandare. E come volete che gli uomini facciano a voi, fate voi pure a loro. E se amate quelli che vi amano, qual grazia ve ne viene? Poiché anche i peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene a quelli che vi fanno del bene, qual grazia ve ne viene? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a quelli dai quali sperate di ricevere, qual grazia ne avete? Anche i peccatori prestano ai peccatori per riceverne altrettanto. Ma amate i vostri nemici e fate del bene e prestate senza sperarne alcunché, e il vostro premio sarà grande e sarete figliuoli dell'Altissimo, poiché Egli è benigno verso gli ingrati e i malvagi. Siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro. Non giudicate e non sarete giudicati. Non condannate e non sarete condannati. Perdonate e vi sarà perdonato. Date e vi sarà dato. Vi sarà versata in seno buona misura, pigiata, scossa, traboccante. Perché con la misura onde misurate sarà misurato a voi. Poi disse loro anche una parabola. Un cieco, può egli guidare un cieco? Non cadranno tutti e due nella fossa? Un discepolo non è da più del maestro, ma ogni discepolo perfetto sarà come il suo maestro. Or, perché tu guardi il bruscolo che è nell'occhio del tuo fratello, mentre non scorgi la trave che è nell'occhio tuo proprio? Come puoi dire al tuo fratello: fratello, lascia che io ti tragga il bruscolo che è nell'occhio tuo, mentre tu stesso non vedi la trave che è nel tuo occhio? Ipocrita, trai prima dall'occhio tuo la trave, e allora ci vedrai bene per trarre il bruscolo che è nell'occhio del tuo fratello. Non v'è infatti albero buono che faccia frutto cattivo, né v'è albero cattivo che faccia frutto buono. Poiché ogni albero si riconosce dal proprio frutto, perché non si colgono fichi dalle spine, né si vendemmia uva dal pruno. L'uomo buono, dal buon tesoro del suo cuore, reca fuori il bene, e l'uomo malvagio, dal malvagio tesoro, reca fuori il male, poiché dall'abbondanza del cuore parla la sua bocca. Perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quel che dico? Chiunque viene a me ed ascolta le mie parole e le mette in pratica, io vi mostrerò a chi somiglia. Somiglia ad un uomo il quale, edificando una casa, ha scavato e scavato profondo ed ha posto il fondamento sulla roccia. È venuta una piena, la fiumana ha investito quella casa e non ha potuto scrollarla perché era stata edificata bene. Ma chi ha udito e non ha messo in pratica, somiglia ad un uomo che ha edificato una casa sulla terra senza fondamento, la fiumana l'ha investita e subito è crollata, e la ruina di quella casa è stata grande.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Benvenuto ad un altro appuntamento con Eletto, il libro più letto. Benvenuto ad un'altra passeggiata da fare con il sottoscritto, con Maurizio. Soprattutto una passeggiata da fare in compagnia della grande famiglia di questo programma. Grazie per averci scelti e benvenuto all'ascolto.

bel mezzo del decimo capitolo del libro del Levitico. Un capitolo all'inizio doloroso, un capitolo attraverso il quale impariamo una lezione molto importante, anche se penosa. Dio va preso sul serio. A dire la verità, questa lezione l'abbiamo già incontrata prima. Non è la prima volta che attraverso il libro del Levitico Dio cerca di inculcare agli israeliti prima e a noi oggi questa così importante e fondamentale lezione. Egli è santo, egli è l'Eterno, egli è perfetto, egli è un essere splendido e non sopporta la vista, la presenza del compromesso, dell'egoismo, della violenza, della sopraffazione, del compromesso, del peccato, in altre parole.

Abbiamo visto la volta scorsa e la volta precedente ancora che due persone ci hanno rimesso la vita per aver preso alla leggera la santità di Dio. I figli di Aronne hanno offerto un fuoco straniero, un fuoco profano, cioè hanno compiuto un sacrificio non secondo le regole. Diceva, allora Dio è un legalista, Dio è un Dio severo e capriccioso. No, Dio non è legalista, non è severo e non è capriccioso. Se hai seguito i nostri incontri nei quali abbiamo passato un bel po' di tempo a cercare di spiegare la ragione di questa reazione apparentemente eccessivamente severa. Proseguendo nel testo del capitolo 10 troviamo quest'altre parole. Il Signore parlò ad Aronne dicendo: non bevete vino o bevanda inebriante, né tu né i tuoi figli, quando dovete entrare nella tenda del convegno, perché non moriate. Sarà una legge perenne di generazione in generazione. Da queste istruzioni si potrebbe anche dedurre che i due figli di Aronne deceduti, Nadab e Abiù, si potrebbe dedurre che avessero agito sotto l'influenza dell'alcol, ma di questo non possiamo essere certi, è solo una deduzione. In ogni caso, questo è uno delle avvertenze che troviamo nella Bibbia contro l'abuso di alcol e di altre sostanze che causino gli stessi effetti, quindi leggi droghe. Il sacerdote doveva servire il Signore a mente chiara, sobria, equilibrata. Oggi invece abbiamo perfino alcuni che difendono l'uso di stupefacenti per fare esperienze mistico-religiose. E di questo tipo di predicazione, fra virgolette, ne sentiremo sempre di più, soprattutto per quanto concerne o nel contesto della nuova era o della New Age. Apparentemente una corrente di pensiero così pacifica, molto bella, rilassante. La musica della New Age è caratterizzata appunto da questi sentimenti così di pace, di serenità interiore, eccetera, eccetera. E tutto questo, se fosse tutto lì, sarebbe naturalmente bello. Non c'è nulla di male con la serenità e la pace interiore. Io però mi pongo il quesito: come si ottiene questa pace, questa serenità interiore? Attraverso quali passi, quali metodi, quali tecniche? Cosa c'è dietro l'apparenza? Cosa c'è dietro quella maschera che pretende appunto di apparire come qualcosa di bello, di sereno, di pacifico? Spesso e volentieri c'è una filosofia totalmente anticristiana, totalmente antibiblica, totalmente antidio, soprattutto per quanto riguarda l'Iddio della Bibbia, l'Iddio della storia, della tradizione giudeo-cristiana. C'è un Dio diverso, un Dio, oserei dire, anzi voglio dire con la D minuscola, che non ha nulla a che vedere con Yahweh, con l'Eterno, con l'Iddio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, con l'Iddio di Mosè, con l'Iddio che parla attraverso il libro più letto. Quindi stai in guardia, stai attento. Mi permetto di, non lo faccio molto spesso, anzi mi pare che sia solo la prima o la seconda volta in tutti gli anni che conduco questa trasmissione, che parlo in modo così chiaro ed esplicito nei confronti di una corrente pseudo religiosa. Dico pseudo perché di religione non ha nulla. Dicevo, attenzione all'uso, all'abuso, all'uso smodato di alcol e naturalmente all'uso di stupefacenti. Nella maniera più assoluta dovremmo ricorrere a droghe in qualsiasi forma, pacchetto, apparenza. Qui mi riferisco chiaramente a qualsiasi tipo di vizio, qualsiasi tipo di abitudine che non possiamo più controllare.
Nel contesto, qui mi pare che si stia parlando però chiaramente di alcol, di vino, quindi attenzione all'uso smodato di bevande alcoliche. Paolo, il grande apostolo, probabilmente non aveva in mente l'episodio del quale stiamo parlando noi, però ci invita, ci incita a non essere ubriachi, non vi inebriate di vino, perché esso porta alla dissolutezza, ma piuttosto siate ripieni dello Spirito Santo. Ecco, se dobbiamo essere ripieni di qualcosa, non gozzovigliamo con bevande alcoliche e l'uso smodato di cibo, al di là del necessario, ma siamo ripieni dello Spirito di Dio. In altre parole, rendiamoci disponibili alla presenza di Dio nella nostra vita, nell'essere interiore. Allora sì che conosceremo la pace, la serenità interiore. Ma perché? Perché avremo al nostro fianco, avremo letteralmente in noi l'Iddio della pace, l'Iddio della serenità, nella persona di Cristo, attraverso l'opera, attraverso il lavoro, il compito dello Spirito Santo.

ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto, una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Sai, per un momento così ti accade di avere proprio sulla punta della lingua la parola che devi dire, poi arriva il momento che così devi pronunciare sta parola e sfugge, se ne va, scappa via. Al microfono Maurizio, al quale ogni tanto scappa la parolina. Felicissimo di essere in tua compagnia, grato che tu ci abbia scelti.

È interessante che quando Mosè dice ad Aronne e ai due figli superstiti il perché devono astenersi da alcol, dice: questo perché possiate distinguere da ciò che è santo, possiate distinguere ciò che è santo da ciò che è profano, ciò che è immondo da ciò che è immondo, e possiate insegnare agli israeliti tutte le leggi che il Signore ha date loro per mezzo di Mosè. Quindi non era così un capriccio da parte di Dio il vietare ad Aronne e ai figli, quindi al gruppo sacerdotale, di non toccare vino, di non abusare di vino, ma piuttosto c'erano delle ragioni molto pratiche, molto concrete, molto, molto ovvie, molto logiche. Ripeto, qui si parla di abuso, di eccesso. E questo è una lezione che dovremmo tenere bene a mente tutti quanti, anche se non siamo sommi sacerdoti come Aronne. L'autocontrollo è una gran bella cosa. L'autocontrollo può proteggerci da situazioni imbarazzanti, pericolose, da situazioni spiacevoli e sgradevoli. L'autocontrollo può anche aiutarci a mantenere una vita sana, salubre, una vita equilibrata. Un equilibrio mentale, fisico, emotivo e spirituale. Alcuni pensano: ma l'autocontrollo, questo significa non fare questo, non fare quell'altro. Io mi voglio divertire. Io non voglio avere legami. Voglio fare quello che mi sento di fare quando voglio. Bene, questa si chiama spesso licenza, si chiama indisciplina. E non credo che tu abbia bisogno che io ti dica qual è il risultato finale dell'una e dell'altra. Autocontrollo non significa per niente togliere il piacere della vita o negarsi il piacere di vivere, di divertirsi. Significa farlo entro limiti ragionevoli. Quindi significa, semmai, divertirsi di più, godere la vita più pienamente. Quindi quando Dio dà dei limiti, non lo fa per negarci il piacere di vivere, ma lo fa perché possiamo vivere una vita più piena, più felice, senza i pericoli che sono parte integrante dell'indisciplina, della licenza. Nel caso di Aronne e dei suoi figli, naturalmente c'era tutta la dimensione spirituale, il fatto che essi dovevano essere da esempio, perché avrebbero dovuto fare da tramite fra il popolo e Dio. C'era quindi questa dimensione aggiuntiva. Poi Mosè disse ad Aronne, a Eleazar e Itamar, figli superstiti di Aronne: prendete quello che è avanzato dell'oblazione dei sacrifici consumati dal fuoco in onore del Signore e mangiatelo senza lievito, vicino all'altare, perché è cosa sacrosanta. Dovete mangiarlo in luogo santo, perché è la parte che spetta a te e ai tuoi figli, tra i sacrifici consumati dal fuoco in onore del Signore. Così mi è stato ordinato. Quindi Mosè trasmette ciò che ha ricevuto. Di nuovo è interessante vedere che Mosè non si inventa tutte queste regole, ma a sua volta segue, trasmette, proclama ciò che gli è stato dato, ciò che gli è stato detto. Quindi Mosè ripete i comandamenti relativi all'oblazione e al sacrificio di azioni di grazie. Una parte della vittima doveva essere poi consumata da Aronne, dai figli, nel luogo santo. Evidentemente ci si riferisce al cortile esterno, accanto all'altare degli olocausti. Quello era luogo santo perché? Perché consacrato, perché messo a parte, perché dedicato al culto di Dio. Abbiamo, oltre al luogo santo, ti ricordo, anche il luogo santissimo. Questa era una stanza più interna, una
tenda dentro la tenda. Ma qui si parla soltanto del luogo santo. A questo punto interviene Aronne. Aronne, come abbiamo visto, anche dopo la morte dei figli è rimasto in silenzio. Adesso dice Aronne: oggi essi hanno offerto il loro sacrificio espiatorio e l'olocausto davanti al Signore. Qui si riferisce ai figli, due figli superstiti. Dopo le cose che mi sono capitate, continua Aronne, se oggi avessi mangiato la vittima del sacrificio espiatorio, sarebbe piaciuto al Signore? Aronne dice queste cose, pronuncia queste parole, perché anche gli altri suoi figli fanno qualcosa che non avrebbero dovuto fare. E qui non vado nei particolari, non scendo nei particolari. Basti dire questo, che anch'essi hanno commesso uno sbaglio, un errore. Ma a differenza degli altri due fratelli, che ormai sono morti, Eleazar e il fratello hanno commesso un peccato di omissione, un peccato di ignoranza, se vuoi. Quindi non fu un peccato volontario, come nel caso degli altri due fratelli. I figli di Aronne non avevano obbedito ad una chiara disposizione che Dio aveva data, ma era stato, come ripeto, un peccato di omissione. Quindi non subiscono le stesse conseguenze dei fratelli. Poi arriva Aronne e dice: dopo quanto è accaduto, il Signore sarebbe stato soddisfatto? Gli sarebbe piaciuto se io avessi mangiato la vittima del sacrificio espiatorio? Quando suo fratello Mosè sente queste parole dalla bocca di Aronne, rimane soddisfatto. Perché? Perché in altre parole, in altri termini, Aronne si assume tutta la responsabilità dell'accaduto. L'omissione, cioè l'atto compiuto dai suoi due figli, non era dovuta alla mancanza di appetito, ma ad un senso di indegnità che impedì loro di continuare quel rito sacro. Era stato loro richiesto che la vittima doveva essere mangiata nel luogo santo. I due figli di Aronne non fecero quanto sapevano avrebbero dovuto fare, e Aronne dice: visto che le cose stanno così, io mi assumo la responsabilità. E Mosè è soddisfatto di questa risposta. Probabilmente Aronne stava lì lì per dare le dimissioni, ma Mosè si dimostra, come abbiamo detto, soddisfatto, quindi l'incidente in un certo senso viene chiuso qui.

E purtroppo ancora una volta dobbiamo salutarci. È arrivato il momento di dire a risentirci. Non prima però di averti dato appuntamento al prossimo incontro, prossima passeggiata, e non prima di averti mandato un forte abbraccio, e non prima di aver dato di aver detto grazie. Oggi proprio non ci azzecco dall'inizio alla fine. Vabbè, pazienza, prendimi così come sono. Un abbraccio e a presto. Ciao.

Consideriamo quest'oggi le parole che troviamo nella prima epistola di Pietro al capitolo 3:8 e ve le leggiamo così come sono scritte. Infine, siate tutti concordi, compassionevoli, pieni d'amor fraterno, pietosi ed umili. Siate pietosi ed umili. Per certo, se si accettasse questo consiglio, il 90% di tutti i problemi potrebbe essere facilmente risolto. E voi mi capite, essere umili in spirito, considerando i vostri problemi con tale attitudine, farebbe assai più facile la vita fra marito e moglie. Infatti, voi sapete come gli avete parlato mentre stava andandosene al lavoro. Era quello il modo di parlare? Era quello uno spirito umile? E voi mariti che ora mi ascoltate alla radio, pensate, cos'è che brontolavate sotto bocca mentre siete usciti di casa? Qualche cosa che proveniva da uno spirito umile? Se non lo era, allora anche voi avete qualche cosa da imparare. Così qui sommarizzeremo come deve essere un matrimonio cristiano. Deve avere armonia, e l'armonia viene dal fatto che fondamentalmente ambedue i coniugi hanno la stessa base, gli stessi standards che uniscono due persone spesso differenti l'una dall'altra, ma ambedue peccatori in un'unione chiamata matrimonio. Ora, questi standards, questa base del matrimonio consiste nelle sacre scritture. Esse sono la guida e la regola per ogni loro attività e per ogni azione. Senza di questo il matrimonio non ha alcuna speranza. Potete essere umili quanto volete, ma allo stesso troverete difficoltoso il convivere assieme. Compassione. La compassione è pure molto importante, perché vi permette di capire la posizione in cui l'altra persona si trova. Dovete essere capaci di immedesimarvi negli altri e di gioire con quelli che gioiscano e di piangere con quelli che piangono. Se non potete far questo, voi potete essere molto logico, ma l'altra persona lo stesso avrà difficoltà con voi. Amore fraterno. Oh, quante cose ci dimentichiamo di fare per i nostri mariti o per le nostre mogli, perché essendoci coniugi non li consideriamo come consideriamo le altre persone, dimenticandoci che essi pure sono per noi fratelli e sorelle in Cristo. E così spesso succede che le cose che noi mai faremo ai nostri fratelli nella fede lo facciamo però a loro, e cose che non facciamo per i nostri fratelli in fede non li facciamo per i nostri mariti o per le nostre mogli. Gentilezza. Oh, come è importante di avere uno spirito di gentilezza quando c'è un conflitto nella famiglia o anche un potenziale conflitto. Quando insomma c'è qualche cosa che non va, è più facile quando si tratta con uno spirito volenteroso di perdonare, di acconsentire, di condividere e di compromettere. Quanto è più facile appianare le cose quando l'altra persona è interessata ed è cosciente dei bisogni e dei problemi e non è fredda né indifferente, ma con gentilezza di cuore si interessa di aiutare. Ed ora prendiamo tutte queste belle qualità e riempiamole dell'elemento più importante ed essenziale e vitale, quello che è il più necessario di tutti per condividere una vita coniugale nel contesto della struttura cristiana: l'umiltà. Essere come Gesù descriveva i poveri in spirito, come quando esortava ad essere umili di spirito. L'umiltà è quell'attitudine che mette sempre il tornaconto delle altre persone prima del nostro. Così la Bibbia descrive l'umiltà. Naturalmente il supremo esempio di umiltà ci è dato da Gesù Cristo, e forse il più importante in cui tale soggetto è discusso è trovato nell'epistola di Paolo ai Filippesi,
Colossesi capitolo secondo. Qui abbiamo il problema di divisione nella Chiesa, non in una famiglia ma in una Chiesa, e voi ricorderete nel quarto capitolo Evodia e Sintiche, le due donne che avevano difficoltà a vivere in armonia nel Signore, e come Paolo istruì loro sul modo di comportarsi. Ebbene, nel primo e secondo capitolo di questa epistola Paolo parla del bisogno che quella Chiesa aveva di unità. Nel versetto 27 scrive: affinché io sappia che voi state fermi in uno stesso spirito, combattendo assieme d'un medesimo animo per la fede del Vangelo. Poi, nel secondo capitolo, li esorta ad avere una stessa mente e uno stesso cuore, e ad essere di un unico sentire e di un medesimo animo. Poi, continuando dal terzo versetto del secondo capitolo, e spiega loro come l'umiltà può essere ottenuta, e menziona due cose: non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascun di voi con umiltà, eccola qui la nostra parola, con umiltà stimando l'altrui di più di se stesso. E qui ecco cosa l'umiltà significa, e questa è la prima cosa. E la seconda è trovata nel quarto versetto: avendo ciascun di voi riguardo non alle cose proprie, ma a quelle degli altri. Umiltà vuol dire mettere l'altra persona prima, considerandola più importante di noi stessi, interessandoci più per i suoi interessi e per il suo tornaconto che per il nostro. Poi continua e descrive il supremo esempio di umiltà: Cristo Gesù, che fece esattamente questo. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non reputò rapina l'essere uguale a Dio, ma annichilì se stesso, prendendo forma di servo e divenendo simile agli uomini, ed essendo trovato all'esteriore come un uomo, abbassò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte, e alla morte della croce. E qui vedete, è racchiuso tutto. Come Cristo Gesù dimostrò con la sua morte sulla croce un'umiltà per la quale egli lasciò tutto quello che aveva, tutte le glorie celesti e tutte le meraviglie della sua celeste condizione, e lo fece perché considerò noi più importanti del suo stesso benessere. Egli fu più interessato e preoccupato per noi che per se stesso. Il suo interesse fu di rendere noi più importanti, e così morì per noi sulla croce, portandoci la colpa, il rimorso e la condanna e l'ira di Dio che noi giustamente meritavamo per i nostri peccati. E non solo questo, ma egli non si preoccupò per i suoi propri interessi personali, ma mise i nostri interessi prima dei suoi. Ora, mariti e mogli che mai state ascoltando, se avete dei problemi nella vostra vita, fate attenzione: voi avete bisogno di umiltà, cioè voi necessitate di considerare l'altra persona più importante di voi. Sì, più importante di voi. La vostra moglie è più importante di voi, e viceversa, il vostro marito è più importante di voi. Quando arrivate ad ottenere questa attitudine l'un verso l'altro, allora non ci sarà più alcun conflitto, come non ci sarebbe mai stato alcun conflitto fra Evodia e Sintiche nella chiesa di Filippi, se loro avessero assunto tale attitudine. E quando voi metterete il vostro interesse secondo e quello di lei primo, o quando metterete il vostro interesse secondo e quello di lui primo, allora non potrà esserci alcun conflitto. Non ne nascerà una lite per decidere se il prossimo sabato dovrete andare ad una scampagnata con la famiglia oppure andare a giocare con gli amici. Non ci sarà più quel tipo di conflitto, né mai si presenterà quando metterete l'altra persona prima di voi. L'unico conflitto che avrete sarà quello causato dalla vostra reciproca cortesia, nel quale ambedue cedete per far contento l'un l'altro. Ma quello sarà un conflitto che tutti troveranno piacevole, ed è una cosa assai invidiabile vedere una famiglia con questo tipo di difficoltà. E io vorrei che tante delle nostre famiglie cristiane ne avessero di continuo.
Così la cosa più importante qui è di tenere in mente che l'umiltà di spirito è essenziale per mantenere un solido e vero matrimonio cristiano. E ricordiamoci, l'umiltà vuol dire mettere gli altri prima di noi stessi e prima dei nostri interessi. O Signore, aiutaci ad essere umili, ad imparare ad umiliarci mettendo l'interesse degli altri prima del nostro. Possiamo mettere sempre la nostra moglie prima di noi e viceversa. Possiamo considerare quello che loro preferiscono di fare o di essere e quello che loro vorrebbero che noi fossimo o facessimo. Possiamo noi essere come Gesù e mettere l'interesse degli altri soprattutto. Ti chiediamo questo nel suo nome. Amen.

Leggiamo nel libro dei Proverbi, capitolo 24, il verso 15 e 16. O impio, non tendere insidie alla dimora del giusto, non devastare il luogo ove riposa, che il giusto cade sette volte e si rialza, ma gli empi sono travolti dalla sventura. Queste parole non sono tanto un consiglio ai malvagi, perché già nel libro dei Proverbi, al capitolo 23, è detto che i malvagi non ricevono nessun consiglio o istruzione, ma piuttosto queste parole sono un ricordo per loro e un incoraggiamento per i giusti e i retti, che sono invece insidiati dai malvagi. Talvolta, in mezzo ad un mondo pieno di iniquità, di violenza e di male, i retti, le persone da bene, i giusti, perdono coraggio, ma invece il disegno dei malvagi contro i giusti e il successo che essi pensano d'avere in queste loro imprese, presto o tardi, conducono alla sconfitta, perché gli empi sono travolti dalla sventura, mentre il giusto cade sette volte, e sette volte è un modo di dire per dire un numero infinito di volte, ma si rialza sempre unicamente perché spera in Dio, spera nella giustizia, spera che al tempo opportuno tutto sarà chiarito e Dio vendicherà quelli che sperano in Lui e lo temono. Versi 17 e 18. Quando il tuo nemico cade, non ti rallegrare. Quando è rovesciato, il cuor tuo non ne gioisca. Che l'Eterno non lo vegga e gli dispiaccia e non storni l'ira sua da lui. Qui il proverbio è collegato al precedente. Cioè, se è vero che l'empio è travolto dalla sventura, tu però che temi Dio, non ti rallegrare della sua caduta, non ti rallegrare della sua sventura, non gioire neanche dentro di te, perché Dio che conosce il cuore certamente si dispiace e storna l'ira sua da lui per riversarla su di te. Non c'è posto per rivalsa nel cuore del credente. Se è vero che ognuno paga il fio della propria pena, e se è vero che quello che l'uomo avrà seminato, quello ancora mieterà, però assolutamente coloro che amano Dio non debbono mai rallegrarsi del male di alcuno, neanche del nemico, neanche del malvagio, perché nel cuore dei veri seguaci di Cristo e dei veri credenti ci deve essere sempre amore, compassione, commiserazione. Lo stesso grande amore che fu in Gesù, che dinanzi ai suoi esecutori pregò dicendo: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Qualcuno dirà: ma Gesù era Dio. Ricordiamoci che Stefano, il primo martire cristiano, ebbe la forza di fare la stessa preghiera di Cristo. Quando nel cuore del credente c'è vera consacrazione e vera dedizione, non c'è assolutamente spazio per rallegrarsi del nemico che cade o di gioirne quando egli è rovesciato, perché l'amore di Dio sparso nel cuore del credente mediante lo Spirito Santo ci porta a manifestare compassione e pietà anche per coloro che sono trascinati nella sventura a causa della loro stoltizia. Nei versi 19 e 20 leggiamo un altro proverbio: non ti irritare a motivo di chi fa il male e non portare invidia agli empi, perché non c'è avvenire per il malvagio, la lucerna degli empi sarà spenta. È interessante
vedere che non soltanto non dobbiamo rallegrarci del male, ma non dobbiamo neanche irritarci a motivo di coloro che ci fanno del male. Cioè non ci deve essere reazione, dobbiamo accettare la prova, qualunque essa sia, con grande rassegnazione. L'irritazione è ribellione agli occhi di Dio. E non solo non ti irritare, ma non essere neanche tentato a invidiare i malvagi, perché in qualche modo manifestano questa prosperità e i loro disegni sembra che abbiano successo. No, perché per loro non c'è avvenire, perché la lucerna degli empi sarà spenta, perché in realtà la loro posizione è una posizione pericolosa e già stabilita dalla parola di Dio. Dopo la morte viene il giudizio. Figliol mio, temi l'Eterno e il Re, e non far lega con gli amatori di novità. La loro calamità sopraggiungerà improvvisa e chissà la triste fine dei loro anni. Si conclude questo passo con un invito a temere l'Eterno e temere coloro che l'Eterno ha stabilito, perché non occorre fare lega con quelli che amano la novità. C'è della gente che è sempre scontenta del presente e desidera sempre qualcosa di nuovo unicamente perché non vuole vivere nel reale, ma vuole vivere nel fittizio. Non è approvando soltanto delle teorie perfette che noi possiamo aiutare la nostra società in cui viviamo, ma è rendendoci conto giorno per giorno delle realtà che ci circondano, chiedere aiuto a Dio perché ci guidi, onde queste realtà penose e tristi possano essere mutate dalla potenza della parola di Dio e dalla virtù del suo spirito, perché per costoro la calamità sopraggiungerà improvvisa e chissà la fine triste dei loro anni. Riferendoci all'invito figliuol mio, temi l'Eterno e il Re, sembra che il resto del verso si riferisca a due categorie di ribelli: l'una religiosa che si ribella a Dio, l'altra pratica che si ribella alle leggi delle autorità costituite, e per gli uni e per gli altri verrà una triste fine, in quanto tutti coloro che vivono soltanto pensando utopicamente a qualcosa che non è mai realizzabile si trovano in uno stato di grande difficoltà. Dio ci chiama ad impegnarci nella vita di tutti i giorni per dare a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Il Signore ci benedica.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati col libro più letto, che non è altro che la parola di Dio, la Bibbia. Stiamo trattando l'Evangelo di Matteo, un Evangelo semplice, bello, pratico. Lo spiegherà magistralmente poi Enzo, parlerà del discorso profetico. Sentiamo cos'è.
3: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia. Bentornati al nostro ultimo appuntamento della settimana. Stiamo studiando il Vangelo di Matteo, quindi il primo Vangelo del Nuovo Testamento, e siamo arrivati al capitolo 24. Abbiamo letto ieri alcuni versetti e abbiamo parlato un po' della profezia riguardo Gerusalemme, la distruzione di questa città, profezia annunciata da Gesù. Proseguiamo la lettura del brano dal versetto 4 al 14, vi ricordo, da Matteo capitolo 24. Gesù rispose loro: guardate che nessuno vi seduca, poiché molti verranno nel mio nome dicendo io sono il Cristo, e ne sedurranno molti. Voi udrete parlare di guerre e di rumori di guerre. Guardate di non turbarvi, infatti bisogna che questo avvenga, ma non sarà ancora la fine. Perché insorgerà nazione contro nazione e regno contro regno. Ci saranno carestie e terremoti in vari luoghi, ma tutto questo non sarà che principio di dolori. Allora vi abbandoneranno all'oppressione e vi uccideranno, e sarete odiati da tutte le genti a motivo del mio nome. Allora molti si svieranno, si tradiranno e si odieranno a vicenda. Molti falsi profeti sorgeranno e sedurranno molti. Poiché l'iniquità aumenterà, l'amore dei più si raffredderà, ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. E questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo, affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti, allora verrà la fine. Nel sermone profetico, quando Cristo parla della sua venuta, si riferisce al suo ritorno sulla terra per stabilire il suo regno. La Chiesa non è affatto inclusa nel quadro, infatti entro la fine dell'età essa sarà spostata e saranno gli ultimi giorni per la nazione di Israele. Sta parlando del grande periodo di tribolazione e così contrassegna questo discorso.

Il brano appena letto, dal versetto 4 al 14, potrebbe essere diviso in quattro punti che ci mostrano il corso di questa era. Cosa succederà, insomma? Per prima cosa troviamo i falsi cristi, per cui Gesù raccomanda di non farsi sedurre. Egli si rendeva conto che la curiosità circa i tempi e le stagioni era pericolosa. La preoccupazione circa il quando della venuta di Gesù ha condotto molti a seguire falsi maestri e falsi culti che allontanano gli uomini dalla semplicità del Vangelo. La maggior parte dei discepoli vissero abbastanza per vedere falsi maestri e falsi cristi. Paolo, Pietro e Giovanni ci mettono in guardia contro questo pericolo crescente. Molti falsi cristi del passato sorsero quando gli uomini erano preoccupati dei segni dei tempi. La Bibbia ci dà dei segni, ma Gesù ci avverte di non lasciarci intrappolare dalla preoccupazione di questi, così da non seguire qualche uomo che si pone come un capo divino o semidivino. Un altro segno saranno guerre e calamità. Perché Gesù dice di non lasciarsi spaventare ogni volta che c'è una guerra? Perché voleva che capissero che le guerre e le calamità avrebbero caratterizzato il corso di questa età e non avrebbero dovuto supporre ogni volta che fosse giunta la fine, come pure pensare di poter fermare queste guerre con i propri sforzi.

peccato ha soffocato la luce in molti cuori. La persecuzione non fu mai continua, neppure per la Chiesa primitiva nell'epoca romana, ma di tempo in tempo Dio ha permesso che i discepoli fossero provati e possiamo essere certi che tali esperienze continueranno fino alla fine. La persecuzione non è la cosa peggiore per un cristiano. Spesso, durante questa prova, la Chiesa cresce e si rafforza. Hanno fatto più danno i falsi profeti, oppure l'abbassamento del livello morale, l'aumento dell'incredulità che si vede attorno. I credenti possono essere tentati a conformarsi a queste cose e così si spegne in loro l'amore di Cristo.

chi trionferà alla fine? Non quelli che perdono tempo discutendo intorno ai tempi e ai momenti, ma quelli che mantengono uno spirito fedele e una testimonianza attiva. Gesù raccomandò di essere testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea e Samaria, fino alle estremità della terra. Il nostro compito è diffondere l'Evangelo ed essere pronti per la venuta del Signore. Mentre ci avviciniamo sempre più alla venuta del Signore, dobbiamo anche noi fare attenzione alla crescente apostasia, alla religione vuota e senza potenza, e attenzione anche ai falsi maestri che si insinuano nelle chiese. Dobbiamo essere vigilanti e non permettere che la spensieratezza di questo tempo ci faccia venir meno, anche se per poco tempo. E allora, chi perseverà fino alla fine? Coloro che Lui avrà salvato fin dall'inizio, naturalmente. Il buon pastore, in tutte le età, porterà con sé fino alla fine le sue pecore. Se comincia con un centinaio di pecore, finirà pure con un centinaio di pecore. Il messaggio del Vangelo è: pentitevi, perché il regno dei cieli è vicino. Nessuno conosce il momento del suo ritorno. Dobbiamo essere sempre pronti. Una delle più comuni bugie di Satana è che c'è tutto il tempo che vogliamo. In verità, nessuno sa cosa può accadergli domani. Gesù può tornare in qualsiasi momento. È una follia rimandare una cosa importante come la salvezza dell'anima. Oggi ti viene presentata un'opportunità. Afferrala. Gesù aspetta alla porta del tuo cuore. Accettalo ora come tuo Salvatore e Signore, prima che Egli ritorni come giudice di tutta la terra.

Passiamo ora a leggere dal versetto 15 al 22, sempre da Matteo, capitolo 24. Quando dunque vedrete l'abominazione della desolazione, della quale ha parlato il profeta Daniele, posta in un luogo santo, chi legge faccia attenzione, allora quelli che saranno nella Giudea fuggano ai monti, chi sarà sulla terrazza non scenda per prendere quello che è in casa sua, e chi sarà nel campo non torni indietro a prendere la sua veste. Guai alle donne che saranno incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni. Pregate che la vostra fuga non avvenga d'inverno né di sabato, perché allora vi sarà una grande tribolazione, quale non v'è stata dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà. Se quei giorni non fossero stati abbreviati, nessuno scamperebbe, ma a motivo degli eletti, quei giorni saranno abbreviati.

0: Cos'è l'abominazione della desolazione di cui si parla al versetto 15? Daniele ci racconta di due uomini, uno siriano che scese a distruggere Gerusalemme. In Daniele 11:31 leggiamo: «Per suo ordine, delle truppe si presenteranno e profaneranno il santuario, la fortezza, sopprimeranno il sacrificio quotidiano e vi collocheranno l'abominazione della desolazione». La storia conferma che questo personaggio scese a Gerusalemme nel 170 a.C., facendo prigionieri centinaia di migliaia di ebrei. Tolse il sacrificio quotidiano dal tempio, offrì il sangue e il brodo di un maiale sull'altare e innalzò un'immagine di Giove affinché fosse adorato nel luogo santo. Ma senza dubbio, il Signore si riferisce alla seconda abominazione della desolazione, a cui Daniele allude, Daniele 12:11, e credo che nel tempio sarà innalzata una immagine dell'anticristo. Il Signore dice: chi legge faccia attenzione, e significa che le persone che vivranno in quel periodo capiranno. Ora viene detta un'altra parola riguardo al tempo: quando l'abominazione della desolazione apparirà, allora la gente fugga. Prende in esame tre situazioni in cui potrebbero trovarsi: in casa o sulla terrazza posta sul tetto, nei campi, ossia nei luoghi di lavoro, oppure in situazioni particolari. Poi si augura per loro che non abbiano intralci nella loro fuga. Comunque li consola dicendo che i tempi saranno resi più brevi grazie ai credenti, altrimenti non ci sarebbe scampo per nessuno.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.

Il versetto 21 che abbiamo letto dice: perché allora vi sarà una grande tribolazione, quale non v'è stata dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà. Molti credono di vivere la grande tribolazione oggi. È vero, le cose vanno male, ma ci sono stati tanti altri periodi nella storia in cui le cose andavano male come oggi. Quando la tribolazione, la grande tribolazione arriverà, non la si potrà confrontare con nessun altro periodo nella storia. Leggiamo nel libro dell'Apocalisse che durante la tribolazione un terzo degli abitanti della terra morirà. In un'altra occasione un quarto della popolazione sarà distrutto. È una cosa assolutamente unica. Usando la simbologia di Apocalisse 6, il cavallo rosso, la guerra, il cavallo nero, la carestia, e il cavallo bianco, la morte, appariranno in quel periodo e la popolazione della terra sarà decimata. Un tempo ciò sembrava un'esagerazione, ma oggi che più di una nazione possiede bombe atomiche che potrebbero distruggere la popolazione terrestre, ciò non appare più così improbabile.

A questo punto però Gesù rassicura i suoi discepoli circa il suo ritorno. Anche per questo ci saranno dei segni. Leggiamo i versetti dal 23 al 31. Allora, se qualcuno vi dice il Cristo è qui oppure è là, non lo credete, perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno grandi segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Ecco, ve l'ho predetto. Se dunque vi dicono eccolo è nel deserto, non vi andate. Eccolo è nelle stanze interne, non lo credete. Infatti, come il lampo esce da levante e si vede fino a ponente, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Dovunque sarà il cadavere, lì si raduneranno le aquile. Subito dopo la tribolazione di quei giorni, il sole si oscurerà, la luna non darà più il suo splendore, le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno scrollate. Allora apparirà nel cielo il segno del Figlio dell'uomo, e allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio e vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria. E manderà i suoi angeli con gran suono di tromba per riunire i suoi eletti dai quattro venti, da un capo all'altro dei cieli.

0: Gesù ripeté l'avvertimento contro i falsi cristi e i falsi profeti, perché vide che anche coloro che avevano scelto lui ed erano veri seguaci avrebbero corso il pericolo di essere attratti da cose straordinarie compiute da falsi maestri. Non dimenticare ciò che dice qui: la capacità di operare miracoli ai nostri giorni dovrebbe essere guardata con sospetto, perché il prossimo grande miracolo non sarà compiuto da Cristo, ma dall'Anticristo e dai suoi profeti, da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. La sua sarà un'apparizione improvvisa. La venuta di Gesù non corrisponderà ad alcune delle predizioni dei falsi maestri. Condurrà la raccolta di quelli che sono in Cristo e sarà improvvisa. Gesù la paragona alla velocità del lampo e all'improvvisa apparizione di aquile o avvoltoi quando un animale muore nel deserto. Può anche darsi che non si veda niente intorno, ma all'improvviso ecco gli avvoltoi. Poi passa a descrivere la venuta di Cristo quando verrà in potenza e gran gloria dopo un periodo di afflizione. Gesù introduce il discorso con «allora», usando una parola greca che significa molto genericamente «intorno a quel tempo». Non intendeva darci un ordine esatto degli eventi. E qui, con queste considerazioni riguardo a queste profezie che riguardano appunto il futuro, noi ci fermiamo qui.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

Gentili ascoltatrici e ascoltatori, un caro saluto da Patrizia e dal sottoscritto. Riprendiamo la lettura meditata del Vangelo di Giovanni, leggendo dal capitolo 8 i versetti 7 e 8.

siccome continuavano a interrogarlo, egli, alzato il capo, disse loro: «Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei». E chinatosi di nuovo, scriveva in terra.

0: Grazie Patrizia. Abbiamo udito: chi è senza peccato scagli la prima pietra. Conosciamo bene questa frase del Signore Gesù, che nel tempo è divenuta un noto proverbio. Ma cosa intendeva dire il Signore? Certamente non voleva dire che solo chi è perfetto è in grado di esercitare la giustizia, far valere la legge o giudicare un colpevole. In questo caso sarebbe perfettamente inutile avere delle leggi, se poi nessuno, dico nessuno perché tutti siamo peccatori, è in grado di applicarle. La legge prevedeva che i testimoni dell'accusa fossero i primi, nelle sentenze che contemplavano la lapidazione, a scagliare la pietra contro il condannato. Questo era ordinato per suscitare il senso della responsabilità nel testimone, che doveva essere certo di avere dichiarato il vero. Il Signore si richiamò a questa prassi per condurre i vari accusatori ad esaminare se stessi, ad interrogare la propria coscienza per scorgere la presenza dei segni del peccato, non di un peccato qualsiasi, di cui nessuno sarebbe immune, ma di quel particolare peccato di cui loro erano accusatori. Gesù cercò di volgere verso loro stessi l'accusa che con tanto zelo indirizzavano a quella donna. Se qualcuno si fosse trovato innocente, avrebbe potuto scagliare la prima pietra con pura coscienza, con animo sereno e in pace con se stesso. La trasgressione del settimo comandamento è un peccato grave che si può compiere in vari modi. Ieri come oggi, in maniera semplice e chiara, come era capitato a quella donna, oppure in modo nascosto, occulto agli occhi di tutti, ma ben visibile agli occhi di Dio, oppure in modo interiore, vissuto come desiderio, anche se non consumato, ed infine in maniera legale, accettata dalla società. Infatti, a quel tempo, come d'altronde nel nostro tempo, si otteneva facilmente il divorzio per futili motivi. Questo era ampiamente praticato anche fra i religiosi, talché fu oggetto di domanda da parte dei farisei, come risulta da Matteo 19. Il peccato si mostra a volte nella sua impura e grossolana realtà. Altri invece si compie in modo nascosto, in modo segreto. In altre occasioni è sepolto nei reconditi segreti del cuore e in certi casi è tutelato da leggi, da abitudini, da tradizioni o compromessi che lo rendono accettato e tollerato. Ma nessuno è senza peccato e dobbiamo vegliare su noi stessi per allontanarlo da noi in ogni sua forma e manifestazione. Attenti inoltre a non giudicare altri facendo le medesime cose, per non incorrere nel giudizio di Dio.
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

Amici ed amiche di Radio Evangelo, buona giornata a tutti. Come di consueto, anche questa mattina, prima di lasciare spazio agli altri programmi, leggiamo e meditiamo la parola di Dio.

Questa mattina voglio proporvi un testo biblico tratto dalla seconda lettera di Pietro, capitolo 1. Inizierò la lettura dal versetto 16. Ripeto, seconda lettera di Pietro, capitolo 1, dal verso 16. Infatti vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del nostro Signore Gesù Cristo, non perché siamo andati dietro a favole abilmente inventate, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua maestà. Egli infatti ricevette da Dio Padre onore e gloria quando la voce giunta a lui dalla magnifica gloria gli disse: «Questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto». E noi l'abbiamo udita questa voce che veniva dal cielo quando eravamo con lui sul Monte Santo. Abbiamo inoltre la parola profetica più salda. Farete bene a prestarle attenzione come ad una lampada splendente in luogo oscuro fino a quando spunti il giorno e la stella mattutina sorga nei vostri cuori. Sappiate prima di tutto questo, che nessuna profezia della Scrittura proviene da un'interpretazione personale. Infatti nessuna profezia venne mai dalla volontà dell'uomo, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio, perché sospinti dallo Spirito Santo. L'ultimo verso che abbiamo letto recita: nessuna profezia venne mai dalla volontà dell'uomo, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio, perché sospinti dallo Spirito Santo. È proprio su questo verso che focalizzeremo la nostra attenzione. Prima però ascoltiamo un inno cristiano.

Secondo Pietro 1,21 dice così: poiché non è dalla volontà dell'uomo che venne mai alcuna profezia, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio perché sospinti dallo Spirito Santo. Il commento al verso biblico che ho appena letto è tratto dal libro Pensieri del cuore, riflessioni bibliche di famosi scrittori e predicatori evangelici, edito da Adimedia, servizio pubblicazioni delle chiese cristiane evangeliche Assemblee di Dio in Italia. La Bibbia è lo scritto dell'Iddio vivente. Ogni lettera è stata ispirata da un dito onnipotente. Ogni parola in essa contenuta è uscita da labbra eterne. Ogni frase è stata ispirata dallo Spirito Santo. Sebbene Mosè sia stato impiegato per scriverne una parte, fu Dio stesso a dirigere la sua penna. Davide può aver suonato la cetra e fatto uscire dalle sue dita dei salmi melodiosi, ma fu Dio a guidare le sue mani su quelle corde vibranti. Salomone scrisse cantici d'amore e pronunciò parole di grande sapienza, ma fu Dio ad aprire le sue labbra e a rendere fluente il suo messaggio. Se seguo Abacuc quando vede le tende dell'Etiopia nell'afflizione, se leggo di Malachia quando annuncia il giorno dell'Eterno ardente come una fornace, se mi volgo alle dolci pagine di Giovanni che parla d'amore o ai capitoli vigorosi di Pietro che parla del fuoco che divora gli empi, se leggo Giuda che lancia anatemi sui nemici di Dio, ovunque trovo Dio che parla. È la voce di Dio, non dell'uomo. Le parole sono le parole di Dio, le parole dell'Eterno, dell'Invisibile, dell'Onnipotente. Nella Bibbia risuona l'eco della voce di Dio e quando la osservo mi sembra di udire un invito. Sono il libro di Dio, leggimi. Sono lo scritto dell'Eterno, studia le mie pagine, perché sono stata ispirata da Lui. Amami, perché Egli è il mio autore e tu lo vedrai manifestarsi ovunque in modo visibile.

dedichiamo qualche momento alla preghiera, sicuramente il nostro cuore non può essere che grato al Signore per averci lasciato la Sua parola, che è il mezzo attraverso il quale Egli ha sempre parlato al cuore di tutti coloro che lo hanno cercato, e ancora oggi Egli continua a parlare alla nostra vita. Preghiamo insieme il Signore. Padre Celeste, ti ringraziamo dal profondo del nostro cuore, perché Signore, tu ti sei fatto conoscere da noi e lo hai fatto proprio attraverso le pagine della Scrittura. Mediante la tua parola hai messo in luce il nostro bisogno spirituale, mediante la tua parola ci hai indicato la via da seguire e mediante la tua parola giorno per giorno ci porti avanti e ci guidi nel sentiero della tua volontà. Ti preghiamo per quanti ancora non possono affermare di aver fatto un'esperienza personale con te, per tutti coloro che ancora vivono lontani dalla tua grazia. Signore, metti nel loro cuore il desiderio di cercarti e fa che possano essere pronti a cercarti leggendo la tua parola, la Bibbia, perché sicuramente attraverso essa tu parlerai alla loro vita e ti rivelerai al loro cuore come hai fatto con noi. Siamo fiduciosi e certi, Signore, che tu ci stai ascoltando, perché veniamo a te non per i nostri meriti, ma per quelli di Gesù, che è benedetto in eterno.

Amici, vi ringraziamo per essere stati con noi. Vi ricordo che siete sintonizzati su Radio Evangelo. Rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze per continuare ad ascoltare gli altri programmi e soprattutto per continuare ad ascoltare il messaggio della parola del Signore. Dio vi benedica.

Ciao amici, eccoci qui con qualche cosa di buono per voi e vi parleremo di due soggetti, uno è il soggetto, l'altro l'oggetto, che sono assai sconosciuti, stranieri in paradiso. Ora nessuno di voi è andato in paradiso, lo so, ma so anche che sperate di andarci, no? E infatti vi piacerebbe averlo qui sulla terra, ma non volete andarci come turisti, no, anzi con residenza permanente, e parleremo di queste cose.

Ed ora per la nostra meditazione ci rivolgiamo alle Sacre Scritture e apriremo la Bibbia al Vangelo di Giovanni, capitolo 14, dove vi leggeremo i primi 14 versetti. Chiediamo ad ogni nostro ascoltatore di prestare reverente attenzione a questo importante passaggio della parola di Dio. Il vostro cuore non sia turbato. Credete in Dio e credete anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no ve lo avrei detto. Io vado a prepararvi un posto, e quando sarò andato e vi avrò preparato il posto, ritornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Voi sapete dove io vado e conoscete anche la via. Tommaso gli disse: Signore, noi non sappiamo dove vai, come dunque possiamo conoscere la via? Gesù gli disse: Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se mi aveste conosciuto, avreste conosciuto anche mio Padre. Fin da ora lo conoscete e l'avete visto. Filippo gli disse: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gesù gli disse: da tanto tempo io sono con voi e tu non mi hai ancora conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre, e come mai dici mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e che il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso. Il Padre che dimora in me è colui che fa le opere. Credetemi che io sono nel Padre e che il Padre è in me, se no credetemi a motivo delle opere stesse. In verità vi dico, chi crede in me farà anch'egli le opere che io faccio, anzi ne farà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. E qualunque cosa chiederete nel nome mio, la farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se chiedete qualche cosa nel nome mio, io la farò. Possa lo Spirito Santo aiutarci ora a meditare su questo passaggio della sua santa parola.

Alcune settimane fa, mentre traducevo dei manoscritti per i programmi, per avere incentivo a stare sveglio, aprì la radio affinché mi provvedesse un po' di musica stimolante. Risultò che questa fu senz'altro un'ispirazione divina, poiché dalla radio udì una canzone in voga anni fa e che sono certo che voi avete udita spesso. La mia attenzione fu attratta non tanto dalla bella melodia, quanto dal suo strano titolo, Straniero in Paradiso. Misi da parte la traduzione e mi misi ad ascoltare attentamente. Senza accorgermene, la mia mente presto vagò in meditazione. Paradiso. Oh, quanto sarebbe bello andarci, non dover star più qui in questa stanza, giorno e notte a preparare programmi radio e sermoni, a tradurre libri e manoscritti. Quanto sarà bello essere in paradiso. Ma ecco che d'un tratto, fra questi pensieri, la parola straniero in paradiso rimase fissa nella mia mente e il mio pensiero continuava con insistenza a caderci sopra. È possibile essere in paradiso come stranieri? Nel lontano 1948, quando ventenne ancora mi trovavo in Italia, cercando l'opportunità di venire negli Stati Uniti, l'America sembrava un paradiso. Oh, come desideravo venirci! Avrei fatto qualsiasi cosa! Poi, quando per grazia di Dio questo privilegio mi fu concesso, oh, come ero contento, esultante di gioia! E poi quando finalmente giunsi qui lasciando dietro di me un'Italia distrutta in preda alla disoccupazione, alla fame, alla miseria e vidi questi supermercati ricolmi d'ogni bene, le strade piene di automobili, l'ampia libertà concessa al popolo, le opportunità e le scuole gratis per imparare qualsiasi cosa, quando mi resi conto dei lavori, dei divertimenti, della ricchezza, dell'enormità di questo paese, allora più che mai l'America mi sembrava davvero un paradiso. Ma ecco che nello stesso tempo, fra tutto questo benessere e ricchezza, io mi sentii fra stranieri, mi sentii come uno straniero in paradiso. La gente parlava una lingua diversa e incomprensibile, i cibi erano diversi da quelli a cui io ero abituato, i costumi, le usanze, del tutto a me nuovi. In Italia sempre avevo bramato di possedere una radio, qui ne avevo una per stanza, ma non potevo comprendere una parola. Potevo andare al cinema tutti i giorni, vedere gli artisti che in Italia ammiravo e che solo raramente potevo andare a vedere, ed ecco che pure loro parlavano questo linguaggio incomprensibile, e così d'un tratto, fra tante cose, fra tanto bene, io mi sentii profondamente solo, profondamente straniero. Straniero in paradiso. Oh, son certo che io non sono stato l'unico a passare attraverso questa esperienza, anzi son ben sicuro che la maggioranza degli emigranti ben ricordano tali scoraggianti effetti. Ma ora osserviamo, può darsi che ci siano, come la canzone dice, stranieri anche in paradiso, può darsi che anime che giungano là sentino le stesse sensazioni che noi sentiamo, può darsi che ci siano anime che in paradiso si sentano come fra stranieri? Se dessimo retta a quello che ci viene detto e quello che si insegna al giorno d'oggi, sembra che tanti, molti siano quelli che andranno in paradiso e ci si sentiranno come stranieri. Infatti ci sono tante, troppe persone che credono nel paradiso e che sì, ci vogliono andare, che si trovano rassicurate dalla loro chiesa, che eventualmente ci andranno attraverso le loro buone opere. Ma ecco che queste stesse persone che sono così interessate nel paradiso vivono tutta la loro vita in costumi, in desideri, in aspirazioni e usano pure un linguaggio che col passare da questa vita all'eternità non potranno troppo armonizzare con i costumi, le aspirazioni e il linguaggio del paradiso. Amici ascoltatori, cessiamo di speculare e permettetemi di dirvi quello che la Bibbia, la parola di Dio, insegna. Essa ci dice che no, in paradiso non ci sono stranieri, perché stranieri non vengono ammessi in paradiso.
Il linguaggio, gli usi, i costumi, le leggi, il cibo, l'atmosfera del paradiso non sono estranei a coloro che ci giungono e neppure le persone che qui vi ci troveranno saranno a loro ignote o sconosciute. In verità, come il nostro caro anziano Tommaso Bantucci, ora in gloria con Dio, ripeteva spesso a coloro a cui insegnava la scuola biblica domenicale, il paradiso è un posto preparato per persone preparate, non per stranieri. Nel passaggio che poco fa abbiamo letto dal Vangelo di Giovanni troviamo che Gesù disse: «Io vado a prepararvi un posto affinché dove sono io, voi siete con me». Ma ecco, ascoltatori, che Gesù mette certe restrizioni a quelli che egli invita. E questi devono prima conoscere lui, Gesù, non il nome di Gesù, non la storia di Gesù, ma lo devono conoscere personalmente. Devono aver avuto con lui un incontro, devono essere familiarizzati con lui, devono averlo conosciuto e camminato con lui qui sulla terra mentre ancora essi erano in vita. Questi devono essere suoi discepoli, devono cioè essere andati a scuola da lui, devono aver per lui lavorato nella sua vigna, devono averlo servito. In secondo luogo, notiamo che questo deve pure ben conoscere il suo linguaggio, cioè la preghiera, e questo significa non di saper recitare formule sia in latino nella propria lingua che possano essere state imparate a memoria, non composizione nostra o di altri, ma una preghiera che è una conversazione come fra padre e figlio. Questi che lui invita devono aver avuto con Gesù qui sulla terra lunghi colloqui, di modo che il linguaggio che egli in paradiso usa è divenuto a loro assai familiare. Notiamo poi che quelli che Gesù vuole con sé devono conoscere le sue leggi, cioè la Sacra Bibbia. Essa è la parola di Dio, la regola del cielo e della terra, e così è importante che qui sulla terra, mentre siamo ancora in vita, queste leggi siano non solo conosciute ma praticate ed obbedite. Poi, se noi siamo interessati ad andare in paradiso, dovremmo anche assuefarci al suo cibo, all'acqua viva, al pane della vita, e già qui sulla terra non dovremmo divenire parte del suo popolo, cioè della Chiesa, che in questo caso non è come mai fu inteso di essere un edificio o un'organizzazione clericale, ma il corpo mistico di tutti i credenti rigenerati, salvati attraverso il sangue prezioso di Cristo. Pure, per ultimo, notiamo che dovremmo venire affini ai costumi e agli usi di questo popolo, e questi sono i costumi e gli usi della Chiesa neotestamentaria. E tutte queste asserzioni, o amici in ascolto, ci portano quindi a concludere che noi dovremmo costantemente desiderare ed essere interessati nelle cose di lassù e non di quaggiù. Infatti, se noi prima che venissimo in America avessimo imparato la lingua, le sue leggi e introdotti ai suoi costumi, se già fossimo stati familiari con questo popolo, con i suoi modi di fare, vedete, non ci saremmo trovati così a disagio. E questo, amici, ecco, è così che mentre noi tutti diciamo di voler andare in paradiso, pochi però ci credono, altrimenti cercherebbero seriamente di prepararsi e di ottenere queste qualifiche. Un giorno, diversi anni fa, trovai un giovane mio coetaneo al quale parlavo già da tempo delle cose di Cristo, ed egli si ammise a essere religioso, essere interessato nella salvezza, nel paradiso. Ma rifiutando di unirsi a noi nel servire il Signore, egli ci disse: «Ma voi altri non fate altro che pregare, leggere la Bibbia, e che vita è quella lì? Ci vuole un po' di sport, un po' di ballo, qualche buon sigaro e sì, di quando in quando anche qualche bella sbornia». Amici, vedete, se a questo caro giovane fosse stato concesso di andare in paradiso quello stesso giorno, lui ci si sarebbe trovato come straniero. Perché là non c'è né il gioco del calcio, né delle bocce, là non ci sono né balli, né gioco di 3-7, né le sbornie, e sicuramente non ci sono i sigari toscani che lui fumava. In verità, lui in paradiso non ci si sarebbe trovato bene, e se egli non cambia
nella condizione in cui si trova mai potrà esserci ammesso. Ma per essere giusti, e siccome egli non è il solo a sollevare tale obiezione, consideriamo questi suoi commenti ed ecco che ci accorgiamo che li troviamo legittimi. Quel giovane ha ragione. La gente del mondo non può stare sempre in chiesa. Trova noiosa e inutile la preghiera e la meditazione e senza profitto la lettura della Bibbia. Sì, è vero. La persona del mondo non trova alcun incentivo né piacere né gioia nel fare queste cose. Infatti le chiamano, quando le fanno, le loro obbligazioni. E nei minimi limiti le fanno non per contentezza ma per obbedire il comandamento che impone tali cose nei giorni prescritti. Ora Gesù sapeva tutto questo e fu proprio lui che disse: dovete convertirvi, dovete nascere di nuovo, avete bisogno di cambiare la vostra vita e la vostra natura. Amici, per diventare cristiani occorre passare attraverso questa trasformazione che si chiama conversione. Dobbiamo svestire, abbandonare l'uomo vecchio, mondano, carnale per rivestire quello nuovo e spirituale. L'apostolo Paolo, una persona molto molto religiosa, scrivendo ai cristiani di Corinto, disse che se uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Tutte le cose vecchie, la sua vecchia religione, le sue vecchie tradizioni, sono passate. Ecco, tutte le cose sono venute nuove. Amici, siete voi di Cristo? Avete ancora avuto questa esperienza? Siete ancora nel passato? Siete voi ancora nelle cose vecchie? O avete attraversato attraverso questa trasformazione? Certi, come quel mio amico, spesso fanno obiezioni per il tempo che noi spendiamo in chiesa o a fare il lavoro del Signore. Trovano strano che la domenica noi stiamo in chiesa per 4 ore e che di nuovo ci riuniamo il mercoledì e a volte preghiamo ininterrottamente per un'ora, un'ora e mezzo. E trovano assurdo che 3 volte l'anno, per un'intera settimana, ogni sera, noi ci riuniamo per studi biblici. Trovano strano che andiamo ovunque per visitare persone. È incomprensibile che noi mai chiediamo soldi mentre continuamente con sacrificio diamo a tutti liberamente e Bibbie e libri e cassette e aiuto. Ma amici, noi non ci riuniamo perché siamo sotto peccato mortale. La nostra Chiesa non richiede a nessuno di riunirsi per neppure un minuto. La nostra Chiesa non domanda né esige denaro né cosa alcuna, ma noi con gioia facciamo queste cose perché vogliamo farle, perché troviamo piacere nel farle e perché servire il Signore e stare assieme ai nostri fratelli e le nostre sorelle è per noi un'obbligazione? No, non è un'obbligazione, ma sapete, è per noi una gioia e un privilegio. Il dare delle nostre sostanze, del nostro tempo nella causa di Cristo non è una cosa forzata, no, ma è un alto onore. Fra di noi c'è una famiglia che ogni domenica fa 180 chilometri per venire fra noi, altri che vengono da città circonvicine fanno pure un bel po' di strada. Noi non li paghiamo, anzi sono loro che ogni domenica lasciano nelle mani del tesoriere una discreta somma di denaro. Tempo fa chiesi a un fratello di chiesa di aiutarmi col trasportare delle persone che volevano venire ad assistere a uno dei nostri battesimi. Egli con contentezza lo fece e poi, prima di andar via, ci consegnò un bel assegno per il fondo edificio. Queste persone conoscono Cristo, sono state da Lui trasformate e amano poter fare qualche cosa e contribuire per la sua causa. Quando noi finalmente comprammo l'edificio che ospita la nostra presente sede, rifiutammo l'offerta di qualsiasi persona che non era convertita. Il dare per tale causa fu dai nostri considerato un privilegio troppo alto da concedere a tutti. Tempo fa una signora ci chiese: ma è vero che nella vostra chiesa voi vietate di fumare, di bere e di ballare? E dove l'ha visto scritto? Le chiesi. Noi possiamo fare ogni cosa. Noi non siamo stati salvati per le nostre opere. La nostra salvezza non dipende dalla nostra condotta, ma dalla grazia di Dio. Noi, come l'apostolo Paolo ha scritto, possiamo fare ogni cosa ci è lecita. Ma la natura che prima
in noi aspirava tale cosa e ora è morta in noi, sostituita da una natura nuova aspirante alle cose dello spirito. Amici, il nostro desiderio è di servire, di studiare, di conoscere Cristo sempre meglio. Amici, è qui, sulla terra, che noi siamo diventati stranieri al mondo. È qui che siamo ora come pellegrini, non in paradiso. Gesù noi l'abbiamo già qui, solo che ora lo vediamo come attraverso un vetro scuro e là lo vedremo faccia a faccia. Solo che qui ora camminiamo per fede e là cammineremo in visione. Solo che qui siamo ancora prigionieri dentro questo corpo di carne e là liberi da esso potremo servirlo senza debolezza e imperfezione. Il nostro desiderio non è di starcene qui. La terra, la vita non ci attrae, ma è la pace celeste che bramiamo con impazienza. Oh amici, potremmo continuare su questo soggetto per sempre, ma il tempo fugge. Dite, non vorreste anche voi venire in paradiso? Ma sì, naturalmente che lo volete. Ma dite, vi siete preparati? Non vorreste cominciare a prepararvi ora, a familiarizzarvi con la parola di Dio e come figli tornare al Padre? Preparatevi, sì, cercate questa nuova nascita spirituale che Egli vi promette, che vi darà e che vi permetterà di entrare in paradiso non come stranieri ma come preparati cittadini, come figli di Dio, coeredi delle ricchezze di Cristo. Cari ascoltatori, siamo alla fine di questo programma. Se possiamo comunicare con voi, se c'è qualche domanda, qualche cosa che vorrete sapere, sarà nostro piacere comunicare con voi. Ed ora, invocando la pace di Cristo su voi e sulle vostre famiglie, qui Eros Bacocina che vi saluta.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri. Libera da ogni vincolo. Legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: Ecco, perché vi chiederete cominciare con un brano di musica classica oggi il nostro programma? Perché parleremo di stagioni qui a Contrappunti. E infatti il brano che è già in sottofondo, un brano conosciutissimo, è il movimento allegro tratto dal concerto numero 1, La Primavera di Vivaldi. Lo ascoltiamo adesso per intero, dopo inizieremo il programma. Buon ascolto.

Le stagioni di Vivaldi, per introdurre l'argomento che andremo ad affrontare qui oggi nel nostro programma. Ecco, quanto andrò a leggervi non è altro che un pensiero, una meditazione del famoso predicatore Charles Spurgeon. È stato scritto nel 1886, ma è ancora molto molto attuale. Sentite. Dopo il diluvio, quando Noè uscì dall'arca con la sua famiglia, entrò, potremmo dire, in un mondo nuovo. Ecco, per un certo tempo c'era stata una grande confusione, c'era stata pioggia in continuazione, le nuvole avevano fatto quasi sembrare notte il giorno, ed era stato difficile capire se fosse inverno oppure estate. Allora Dio fece una promessa: non avrebbe più distrutto la terra con l'acqua e, finché la terra durerà, affermò, semenza e raccolta, freddo e caldo, estate e inverno, giorno e notte, non cesseranno mai. Questo è riportato nel libro della Genesi. E possiamo essere riconoscenti che le cose

stiano così. Lui agirà verso di noi, verso l'intera creazione, con pazienza, con misericordia e con compassione. Un giorno questo periodo di tempo finirà, ma mentre dura la sua grazia, la natura, ecco, seguirà il suo corso. Quattro stagioni si avvicenderanno e il Signore ne ha spiegato il perché. Io non maledirò più la terra a motivo dell'uomo, poiché i disegni del cuore dell'uomo sono malvagi fin dalla sua fanciullezza, e non colpirò più ogni cosa vivente come ho fatto. Ecco, sembra proprio che questa sia stata la ragione per cui Dio non ha spazzato via dalla terra più volte la razza umana, ma allo stesso tempo abbia così accorciato di molto la lunghezza della vita dei singoli esseri umani. Se gli uomini avessero continuato a vivere per centinaia di anni, dove sarebbe arrivata la loro cattiveria? Un evento è servito a dimostrare il futuro atteggiamento di Dio. Quando uscì dall'arca, Noè edificò un altare all'Eterno, prese ogni specie di animali puri e ogni specie di uccelli puri e offrì olocausti sull'altare. E l'Eterno sentì un odore soave, anche questo brano è riportato nel libro della Genesi. E quell'atto fu un atto cruciale. Senza un sacrificio espiatorio, il peccato dell'uomo deve solo essere punito. L'atto di Noè simboleggiava il futuro sacrificio di Cristo, che permette a Dio di trattare la razza umana con pazienza senza distruggerla immediatamente nella sua ira. Ma nelle parole di Dio c'era anche un avvertimento solenne, e cioè finché la terra durerà. Infatti, mentre è implicita l'idea della misericordia e della giustizia, Dio avverte che questa terra non durerà per sempre. Un giorno verrà la fine. Oggi l'amore viene proclamato sulla terra e ai malvagi è rivolto l'appello al ravvedimento, ma il giorno della grazia un giorno finirà. E quando finirà? Dio non lo dice e noi non dobbiamo cercare di indovinarlo ad ogni costo. Non sta a voi di sapere i tempi o i momenti che il Padre ha riservato alla sua propria autorità. Quant'è a quel giorno e a quell'ora, nessuno li sa, neppure gli angeli nei cieli e neppure il Figlio, ma il Padre solo. Questo è un altro passaggio sempre tratto dalla Scrittura e precisamente dal libro degli Atti e dal Vangelo di Matteo. Ecco, questa incertezza ci deve tenere in guardia. Infatti Gesù ha detto che nell'ora che non pensate il Figlio dell'uomo verrà. Per questo l'apostolo Pietro ha detto: la fine di ogni cosa è vicina. Siate temperanti e vigilanti in preghiera. La promessa fatta da Dio a Noè dopo il diluvio ha anche un valore temporale. La pioggia, la messe, le stagioni, le tenebre e la luce hanno continuato ad avvicendarsi. A volte sembra che il freddo voglia avvolgere tutta la terra, ma il tepore della primavera poi lo mette in fuga. E i tempi della semina e della messe sono stati difficili, ma i raccolti, più o meno abbondanti, ci sono sempre stati. E tutti quanti aspettiamo l'avvicendarsi delle stagioni come un qualche cosa di scontato, anche se dobbiamo dire che l'uomo ha fatto e sta facendo di tutto per sconvolgere l'ordine divino. Quando il sole tramonta, neppure un bambino teme che Dio lo abbia spento con una candela. Quando ci corichiamo, ci aspettiamo di vedere poi la luce il giorno dopo. La nostra esperienza ci fa credere alla promessa di Dio. Ecco perché allora non crediamo anche alle altre promesse, che sono promesse altrettanto vere e certe. Ecco, ma qui ci fermiamo un attimo, facciamo una pausa musicale, la facciamo in compagnia di Albino Montisci e del brano Stagioni.

Quando Charles Spurgeon scriveva quanto sto considerando con voi, pensate, era il 1886, ecco, a quel tempo sicuramente non si parlava di buco nell'ozono e dei danni che provoca. L'uomo ancora non aveva combinato danni così grossi, però sicuramente sarà stato sulla buona strada fra virgolette ovviamente. E l'uomo allora come oggi non può con un suo decreto, un suo ordine cambiare il corso delle stagioni. Nessun governo lo può fare con leggi o con decreti. L'uomo combina dei guai, quello sì, ma l'intera creazione è ancora sottoposta al volere, all'operare di Dio. E allo stesso modo Dio ha decretato delle leggi per la salvezza e la vita spirituale. Perché allora cercare di vivere come se queste leggi non esistessero? Perché cercare di guadagnare con i propri sforzi una salvezza che è invece per grazia? Perché temere di perdere una salvezza che è eterna e assicurata? Viviamo in un mondo di meraviglie. Ogni primavera, con i suoi risvegli della natura, ogni sorgere del sole sono un prodigio. Ogni tramonto è un miracolo. Ogni filo d'erba e ogni spiga di grano sono un segno dell'onnipotenza di Dio. Noi siamo circondati dalle opere della sua potenza e della sua bontà. La sua mano guida gli astri e mantiene i pianeti nella loro orbita. Il nostro Dio continua a operare piacevoli cambiamenti nelle stagioni come ha promesso di fare. E allora perché non crediamo a quello che ha promesso? Se è fedele a ciò che ha detto riguardo alla terra e al sole e alle stelle, perché dovrebbe rinunciare al suo patto e rinnegare le promesse fatte per mezzo di suo figlio? Non solo crediamo alla sua promessa riguardo alle stagioni, ma anche agiamo di conseguenza. I contadini, ad esempio, come sappiamo, seminano in autunno. Se non lo facessero, non avrebbero nessun raccolto. Ecco, la fede non solo crede, ma anche agisce. Se un contadino dicesse «non sono sicuro che ci sarà un raccolto e per questo motivo non seminerò», ecco, questo contadino sarebbe sicuramente considerato uno sciocco. E se un altro dicesse «non credo che ci sarà un inverno e per questo motivo non farò provviste», diremmo che anche questo è pronto per il manicomio. E perché allora non si considerano altrettanto pazzi coloro che sentono le parole di Dio e non ci fanno caso? D'altra parte, non credere alle parole di Dio non le annulla, esattamente come non credere all'inverno non ne annulla il freddo. Quello che il Signore ha detto rimarrà in eterno, sia che uno ci creda o no. Ecco, ma io, dice ancora Spurgeon, vedo altre analogie. Mentre il corso della terra rimane uguale nel suo mutare, lo stesso avviene anche in campo spirituale. La semina e i raccolti, il caldo e il freddo, l'estate e l'inverno, il giorno e la notte si avvicenderanno. Niente resta statico, è una parte di una ruota che continua a girare. Nella nostra vita, nella storia, nella Chiesa, succede lo stesso. Niente è stabile. La nostra tristezza si muta col tempo in felicità. Siamo sconfitti e poi abbiamo successo. Abbiamo lotte e trionfi. È un avvicendarsi costante di situazioni che ci accompagnerà finché saremo su questa terra. Eppure, anche in questo c'è un ordine. Dio comanda ai venti e alle tempeste, alla bonaccia e al cielo sereno. Fa ciò che gli piace e ogni cosa collabora al bene di quelli che lo amano. Anche noi abbiamo i nostri inverni che covano le gemme della primavera e i frutti dell'estate. Anche noi passiamo per periodi di buio, di tenebre, in attesa che venga la luce del giorno. Ecco, si tratta di periodi in cui Dio ci istruisce e ci santifica in attesa di permetterci di portare del frutto. Ecco, tutto è regolato. Niente è sfuggito al suo controllo. Ecco, non ci sarà sempre il sole, ci saranno anche tempi di freddo, di tempesta. Non esiste commercio, professione o lavoro senza tempi di difficoltà.
Quando è il tempo dell'estate, loda Dio. Quando c'è l'inverno, confida ugualmente in Lui. Continua a cantare, anche se forse in un'ottava più bassa e sommessa. Lavora, riposa e permetti a Dio di benedirti in tutte e due le situazioni. Ecco, non solo, nella tua vita ci saranno anche salute, ma anche malattia. E quando arriverà la morte, che ai non credenti sembra una notte profonda e paurosa, ecco, per i figli di Dio riscattati sarà solo un passaggio per incontrare il Signore Gesù nella luce della sua casa meravigliosa. La promessa di Dio a Noè è una promessa piena di speranza. Giorno e notte, freddo e caldo si alternano. Dio ha promesso e lo mantiene con la sua promessa. La terra si muove al suo comando, ma un giorno cesserà. Ecco, però il regno del nostro Signore è un regno eterno e il suo dominio non avrà mai fine.

E da questi pensieri di Charles Spurgeon del 1886, che vale la pena, come dicevo, di considerare, passiamo a un brano musicale. A questo punto lasciamo spazio a Scott Allan, il brano che ci presenta si intitola O Signore.

0: tre appunti.
1: E voltiamo pagina a questo punto, anche se ci stiamo avviando verso il termine del programma. Lo sapete perché le zebre sono rigate? Ecco, nessuno lo sa con certezza. È certo che quel loro strano aspetto le aiuta a riconoscersi fra loro e a stare unite nel branco. In questo modo sono più sicure, specialmente se nei dintorni ci sono dei leoni affamati. Infatti, quando le zebre vanno al galoppo in gruppo, tutte quelle strisce in movimento confondono la vista e per un leone diventa così difficile scegliere quale zebra attaccare. Al mondo poi non esistono due zebre con lo stesso disegno di strisce, come non esistono due persone con le stesse impronte digitali. E sapete perché i leopardi hanno tante macchie? Ecco, nemmeno questo si sa con certezza. Sarà che le loro macchie assomigliano ai giochi di ombra e di luce fra il fogliame, così che il leopardo può stare nascosto senza farsi notare dalle sue prede. E sapete perché Dio ha fatto ogni essere umano in modo diverso? Perché qualcuno ha gli occhi marroni, i capelli ricci, e un altro gli occhi celesti, i capelli lisci come spaghetti? Ecco, anche questo nessuno può veramente spiegarlo. Una cosa è certa, tutta la creazione testimonia della grande creatività e della provvidenza di Dio. Ognuno di noi è meravigliosamente speciale. Speciale e originale, come ci canta adesso Nina Ostrom, I'm God's original creation, sono una creatura originale di Dio, non sono un floppy con informazioni, non sono una copia, neanche una duplicazione, sono una creatura originale di Dio.

0: Bene, grazie per avermi fatto anche oggi compagnia, appuntamento al prossimo numero e intanto, come sempre, buon proseguimento.
1: Avete ascoltato Contrappunti, ha condotto in studio Mario Pieri.
2: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
0: Ciao Gianfranco.
2: Ciao Gianfranco e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Bentornato al nostro appuntamento.
2: Grazie.
0: Con Gianfranco stiamo portando avanti delle riflessioni importanti sui problemi legati all'adolescenza e all'insorgere, soprattutto durante questa fase, questa fascia di età, di appunto problemi di devianze e di comportamento e di dipendenza, soprattutto anche dalla droga e altre cose simili. Abbiamo detto, fra le altre cose, tanto per ritornare un attimo sulle nostre parole finali della volta scorsa, per riprendere un po' il filo, ecco, abbiamo detto, se non sbaglio, Gianfranco, che durante l'età dell'adolescenza, appunto, i ragazzi cercano di diventare sempre più autonomi rispetto ai genitori, rispetto agli adulti, ecco, e cercano di fare scelte in maniera autonoma, indipendente, cercando anche di proporre la propria personalità, di affermare la propria personalità, e questo lo fanno sia a livello individuale sia all'interno magari di un gruppo di coetanei, un gruppo di pari nel quale cercano anche di emergere in qualche maniera. Però una volta che il ragazzo, ecco, qui potremmo forse riprendere il nostro ragionamento, una volta che il ragazzo o la ragazza adolescente arriva a questo punto della sua fase di sviluppo, cioè quando acquisisce o pensa di aver acquisito questa maggiore indipendenza, questa maggiore autonomia, non è comunque ancora detto che le scelte che è in grado di fare siano automaticamente scelte sagge, ben riflettute, scelte giuste per la sua vita, no?
2: Esatto, proprio per quello che abbiamo detto le altre volte, richiamando il concetto importante dell'adolescenza. L'adolescenza è un'età di passaggio nel quale il ragazzo non è ancora completamente adulto e sviluppato dal punto di vista fisico, intellettuale, emotivo e così via, e nello stesso tempo non è neanche più un bambino, è un po' una via di mezzo, e ogni aspetto della sua personalità si sviluppa con una velocità differente, quindi non è uno sviluppo armonico. Mm-hmm. Nell'adolescenza c'è un po' di disarmonia nello sviluppo, lo vediamo anche dal punto di vista fisico quando i ragazzi incominciano ad essere un po' goffi, perché crescono molto velocemente magari fisicamente, quindi si allungano le gambe, le braccia e così via, però devono ancora prendere le misure al proprio corpo, quindi magari sbattono dappertutto, sono goffi nel muoversi perché non hanno ancora imparato gli automatismi a gestire le nuove dimensioni del loro corpo. La stessa cosa succede a livello emotivo, psicologico, volitivo. Loro sono in grado e vogliono prendere delle decisioni, ma tante volte non hanno ancora gli elementi, la maturità per poter prendere delle decisioni in un modo corretto, valutandone tutti gli aspetti. Quindi vogliono prenderle, è giusto che le prendano, è giusto che imparino a prenderle, ma non sanno ancora prenderle in un modo completo. Quindi è una fase un po' delicata, nel quale entra molto in gioco quello che è stato il rapporto con la famiglia e che è il rapporto con la famiglia. C'è un rapporto molto conflittuale, il ragazzo tenderà a voler rifiutare qualsiasi input da parte della famiglia, proprio per staccarsi, per trovare la sua identità, e lo fa anche prendendo decisioni, confrontandosi con gli amici, sviluppando quello che è un suo criterio, un suo modello di riferimento in base al quale prende delle decisioni.
0: Ora, sicuramente non tutte le decisioni che i ragazzi prendono a quest'età sono decisioni sbagliate oppure portatrici di conseguenze più o meno gravi, ecco. I ragazzi sono anche in grado di fare delle scelte giuste, appropriate, in certi casi e in certi ambiti. Però
2: è meno male che così.
0: È meno male che così, esatto, altrimenti sarebbe proprio triste, o più triste di quello che è in effetti. Però dico, come mai, tu sicuramente avrai avuto esperienza diretta di questo, come mai i ragazzi, ma poi anche quelli un pochino più adulti, dei ragazzi adolescenti, i ventenni e anche oltre, come mai a un certo punto sono in grado di prendere coscientemente delle decisioni che sanno anche loro essere sbagliate perché hanno visto attorno a sé altre persone che hanno preso quelle medesime decisioni e sono state portate in una strada deleteria, pericolosa, addirittura letale. Mi sto riferendo per esempio al consumo di droghe o a comportamenti di un certo tipo, devianti di un certo tipo. Ecco, pur sapendo che ci sono determinate conseguenze, ma reali, non perché gliele impongano gli adulti o i genitori, e quindi non è che derivino da posizioni di tipo conflittuale, per cui loro si oppongono e cercano di fare il contrario di quello che gli è stato insegnato, ma lo vedono anche loro che la realtà parla una certa lingua, dice certe cose, ma ugualmente imboccano certe strade. C'è un meccanismo particolare che spinge i ragazzi a intraprendere questo tipo di scelta, a tuo parere? Come hai visto o vissuto questo tipo di confronto?
2: Ma penso che ci sia molto quello che viene chiamato un po' il senso dell'onnipotenza e della invulnerabilità. Cioè il ragazzo quando è un adolescente pensa tutto sommato di essere invincibile, di essere invulnerabile.
0: Quindi dice: questo è successo a quello lì o a quella lì, ma a me non succederà mai.
2: Esatto, questo è un grosso problema, perché i ragazzi a quell'età pensano di conoscersi bene, pensano conoscere tutto. Infatti è tipico degli adolescenti rivolgersi ai genitori e agli adulti dicendo: voi non capite niente.
0: Certo.
2: Perché c'è questa ribellione agli adulti, ma allo stesso tempo c'è questa comprensione diversa della vita. Le cose le vedono da un altro punto di vista, a volte perché la cultura, la mentalità è un po' cambiata, quindi i genitori vedono le cose un po' differenti, o gli adulti in generale. Ma c'è molto questa idea: a me queste cose non succederanno mai perché io mi conosco. Io so chi sono, io mi so controllare. C'è questo senso di, chiamato un po' delirio di onnipotenza, cioè di poter gestire tutto loro. A volte non pensano al fatto che le conseguenze delle proprie scelte possano andare oltre a quelle che sono le previsioni. Quindi c'è un po' una sottovalutazione del rischio da una parte. Dall'altra parte c'è questo senso che a me queste cose non succederanno mai. Questo lo vediamo in tanti altri aspetti della vita.
0: Certo.
2: Dall'uso sbagliato della sessualità alla circolazione stradale senza caschi, infrangendo le regole ad esempio della velocità o proprio della circolazione, facendo manovre con le moto, con le macchine in maniera proprio estremamente non corretta, pensando che a me la cosa non succederà. Quindi c'è questo molto forte, per cui l'esperienza dell'altra persona sì, è interessante, ma non è detto che a me succederà la stessa cosa. Per di più, e questo è uno delle ricadute negative delle testimonianze di chi è uscito dall'esperienza del genere e va a dire: a me è successo così, guardate, state attenti che io ci sono caduto dentro in questo modo, può essere il fatto che va bene, lui lo racconta, vuol dire che è possibile uscirne. Quindi male che vada, certo, farò fatica, ma ne uscirò anch'io.
0: Certo.
2: Quindi anche con questa proiezione di esperienze di persone che sono uscite dalla droga o da altre cose, mentre ne può bloccare, può far capire, riflettere alcuni, può avere un'influenza controproducente in altri. È una cosa molto, molto sottile.
0: Ho capito. E tu, in quanto educatore, in quanto sociologo, quando ti poni a confronto, soprattutto quando vai a fare seminari nelle scuole su questi argomenti, quando ti poni a confronto con ragazzi che esprimono questo senso di onnipotenza e che ti rispondono in questo modo, come cerchi normalmente o solitamente di intervenire per scuotere un po' questa loro così fiducia cieca in se stessi?
2: Ma una delle cose che faccio magari in maniera un po' provocatoria è dire: ragazzi, fate un po' quello che volete, tanto sono affari vostri. Nel senso,
0: certo,
2: mettermi non nel ruolo della persona che vuole convincerli, ma semplicemente la persona che dice: le cose sono così, se mi se mi credete è bene, se no a un certo punto io non posso e non voglio obbligarvi a fare cose differenti. Questo li spiazza un attimo perché sono abituati a un comportamento molto diverso.
0: Quindi ti poni proprio come un avvisatore in un certo senso.
2: Perché se cerchiamo di convincerli tante volte c'è una reazione negativa, anche perché ci sono tante persone che cercano di convincerli. Quindi il fatto di dire io vi dico le cose, poi la scelta è vostra, fate quello che volete, state attenti però, io vi dico quali possono essere le conseguenze, poi a un certo punto fate come volete. Questo li spiazza un attimo, perché li mette di fronte al fatto che li lascio liberi di scegliere, di decidere, mentre quando li si vuole obbligare o li si vuole convincere verso una direzione, loro, siccome tutto sommato la droga la conoscono, conoscono tante argomentazioni a favore dell'uso di droga, controbattono punto per punto. A volte è interessante proprio fargli vedere bene allora che cosa c'è di bello nella droga, o di far discutere loro il perché bisognerebbe drogarsi o non drogarsi, e tante volte salta fuori che sì, può essere interessante, però tutto alla fine è sbagliato. Questa è una strategia che uso. Un'altra cosa che utilizzo a volte è una semplice rappresentazione schematica di come noi siamo fatti, per fargli capire che noi non ci conosciamo mai così bene, che ci sono delle parti della nostra vita che noi non riusciamo a vedere e che noi non ricordiamo, vecchie cose passate e così via, che possono e ci influenzano le nostre scelte, ma di cui noi non siamo così coscienti, magari non ci ricordiamo più, quindi certo, non possiamo mai dire che ci conosciamo così bene da essere sicuri che certe cose non ci succederanno mai. Di tenere sempre presente che c'è sempre un margine di rischio. Queste cerco di farli riflettere in questo modo. A volte ci riesco, a volte no. D'altra parte, purtroppo nel lavoro di prevenzione non c'è mai un ritorno effettivo dell'efficacia di quello che si fa.
0: Certo,
2: perché infatti si lavora con ragazzi che magari non usano droghe sperando che non inizino a usarle.
0: Esatto.
2: Quindi a volte non si sa se i ragazzi che non hanno usate grazie a un intervento come il mio o non avrebbero usato in ogni caso.
0: Certo, no, infatti.
2: Quindi è un lavoro molto particolare.
0: Sì, diciamo che a questo punto tu in qualche modo con i tuoi interventi cerchi di stimolare, di spronare i ragazzi a riflettere in maniera critica sulle decisioni che prendono?
2: Sì, perché la cosa importante non è che loro prendano delle decisioni giuste, e la cosa più importante è che loro imparino come si prende le decisioni.
0: Ecco.
2: Perché uno degli esempi che faccio, ad esempio con un gioco di uova sode e crude, gli chiedo di scegliere un uovo sodo in mezzo a delle uova che sono un po' sode e un po' crude. È chiaro che anche soltanto scegliendo a caso può capitare che prendano l'uovo giusto, però il fatto che abbiano preso l'uovo giusto non serve se non hanno imparato come si sceglie l'uovo giusto.
0: Certo.
2: E quindi con un giochino di questo genere faccio riflettere sull'importanza di ragionare in un modo corretto, di prendere le decisioni pensando e valutando la situazione e non solamente dicendo beh, speriamo che mi vada bene, o lo fanno tutti così o gli altri mi hanno detto così. In questo modo incominciano a riflettere che non è solo importante prendere la decisione giusta, ma imparare come si prendono.
0: Certo.
2: E questo si può imparare anche da piccole decisioni, per quello che anche i genitori e gli educatori dovrebbero insegnare e lasciare piano piano sempre più spazio ai ragazzi per prendere le loro decisioni.
0: Certo, quindi è un principio che si applica alle cose piccole come poi alle grandi.
2: Esatto.
0: E l'ultima domanda in conclusione, perché il nostro tempo ora comincia a scarseggiare. Ora, tu sei un sociologo dichiaratamente cristiano, specificamente evangelico. In qualche modo questa tua essenza viene anche alla luce durante i tuoi confronti con i ragazzi, durante i tuoi seminari, e se sì, in quale modo vedi che c'è una reazione alle tue parole o al tuo modo di spiegare le cose?
2: Quando faccio questi interventi faccio compilare delle schede di riflessione, e in sugli scheda c'è un riferimento a un testo biblico, mettendolo indicato come una frase di Salomone o dell'Apostolo Paolo o così, chiedendo a loro di commentare, di riflettere su quanto affermato. E questo è un modo per esporli a qualche affermazione della parola di Dio, anche se in un contesto non religioso.
0: Certo.
2: Quindi in questo modo emerge qualche elemento di valori cristiani. Ovviamente questi sono testi che fanno riferimento ai valori cristiani. E poi già dall'inizio loro sanno la mia posizione, perché nella presentazione iniziale dico chi sono, con che associazione lavoro e qual è il nostro orientamento, come c'è sulla documentazione che presentiamo nelle scuole. Quindi ci sono questi aspetti del lavoro che richiamano a dei valori biblici.
0: Comunque hai constatato delle buone o almeno interessanti reazioni alla tua presentazione in questo senso?
2: Ma dipende dalle circostanze. Diversi ragazzi rimangono sorpresi perché non hanno mai letto la Bibbia, non hanno mai fatto nessun non è mai stata presentata nella Bibbia nessun testo biblico, quindi si trovano di fronte a dei testi che si rendono conto che hanno da dire sulla vita di tutti i giorni.
0: Certo.
2: E questo per certi aspetti li sorprende.
0: Esatto.
2: E li capiscono molto bene. Il commento che fanno, le riflessioni che fanno sono normalmente giuste, sono ben calibrate.
0: Ho capito. Bene, grazie per queste interessanti considerazioni di oggi, Gianfranco. Dio volendo ci sentiamo la prossima per continuare questa nostra conversazione sui problemi legati all'adolescenza e ai comportamenti devianti che si manifestano in particolare a partire da questa fase della nostra età. Buon lavoro ancora.
2: Grazie, a risentirci a tutti.
1: Avete ascoltato
0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo, dottor Gianfranco Giuni.

0: Stai ascoltando. Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Alleluia. Quest'oggi desidero parlarvi della passione di Gesù. Naturalmente è necessario che io spiego un po' a cosa mi riferisco, perché sicuramente se voi leggete lì la passione di Gesù, già pensate alla crocifissione. Non mi riferisco a questo, mi riferisco al sentimento, a ciò che era importante per il Signore, Io credo che noi abbiamo delle passioni, delle cose in cui ci dilettiamo. Ecco, voglio riferirmi a qualcosa che per Gesù costituiva il suo diletto, una fonte veramente di interesse primaria. E in questi versi che leggeremo sono chiaramente espresse tre passioni di Gesù. Tre passioni di Gesù. Non credo che li considereremo tutti e tre questa mattina, ma almeno una questa mattina vogliamo considerarla e vedremo poi quale sarà. Marco capitolo 1, dal verso 35 al verso 39. Signore sia lodato. Poi, la mattina, mentre era ancora notte, Gesù si alzò, uscì e se ne andò in un luogo deserto e là pregava. Simone e quelli che erano con lui si misero a cercarlo e, trovatolo, gli dissero: tutti ti cercano. Ed egli disse loro: andiamo altrove, per i villaggi vicini, affinché io predichi anche là. Per questo, infatti, sono venuto. E andò per tutta la Galilea predicando nelle loro sinagoghe e cacciando demoni. Fin qui la lettura della parola di Dio. Abbiamo poche informazioni nella scrittura riguardo al primo anno di ministero di Gesù. Non abbiamo tante notizie. Abbiamo pochissime informazioni. Ciò che sappiamo è che egli, durante il primo anno del suo ministero, si è dedicato alla predicazione nel Vangelo nella parte meridionale di Israele. Questo è quello che sappiamo, ma non abbiamo molti particolari nelle scritture. L'inizio del Vangelo di Marco si concentra in modo particolare sugli avvenimenti verificatosi nei primi giorni del secondo anno del ministero di Gesù. Quindi quello che noi assistiamo, leggiamo qui in questo Evangelo, nell'inizio, nei primi capitoli, riguardano il secondo anno del ministero di Gesù. Gesù aveva chiamato i suoi discepoli, aveva predicato nelle sinagoghe, aveva scacciato i demoni, aveva guarito molti infermi in questo periodo. Cose sono qui raccontate nel primo capitolo di questo Evangelo. E in diverse occasioni egli aveva mostrato la potenza del Padre in azione sulla terra, potenza che aveva un indirizzo. Questa potenza si esprimeva a beneficio degli uomini, a beneficio delle persone, perché Dio, Gesù, non ha mai voluto il male delle persone. Se c'è qualcuno che vuole veramente il bene delle persone, questo è il Signore. Amen. Se c'è qualcuno che vuole veramente il bene delle persone, questo è il nostro Signore, colui che noi amiamo. E il testo di oggi mette in risalto i sentimenti del Signore, mette in risalto la passione del Signore, vale a dire quello che per Gesù veramente contava, quello che per Gesù veramente era importante, quello che Gesù veramente amava. E in questi brevi versi vediamo ciò che veramente era importante per il Signore Gesù Cristo. E io spero che quello che era importante per Gesù possa esserlo anche per noi. Quello che Gesù riteneva importante, possiamo anche noi ritenerlo importante. Io prego che veramente quello che era nel cuore del Signore e dimorava come una pietra miliare del suo ministero e della sua vita, possa anche essere una pietra miliare nella nostra vita, nel nostro servizio, nel nostro ministero, nel nostro vivere di ogni giorno. Come vi dicevo, in questi versi abbiamo in qualche modo evidenziate tre passioni di Gesù. Ma non vi dirò questa mattina quali sono le altre due passioni. Ma se voi leggete il testo con molta facilità potrete rendervene conto. Ma la prima passione che voglio mettere qui in evidenza, che è la passione di Gesù, una delle passioni di Gesù, è proprio la preghiera. Gesù aveva passione per la preghiera. Amava la preghiera, desiderava la preghiera, si dedicava alla preghiera. Gesù aveva avuto in questa circostanza un'intensa e laboriosa giornata. Aveva predicato, aveva cacciato i demoni, aveva guarito anche la suocera di Pietro. E forse guarire la suocera, no, stavo dicendo, è più faticoso. No, per Gesù non c'erano fatiche, ma aveva anche in questa circostanza guarito la suocera di Pietro e tanti altri malati. Ma ciò nonostante, niente gli impedisce di andare all'appuntamento che aveva con il Padre ogni mattina. Gloria a Dio. Gesù aveva un appuntamento col Padre ogni mattina. Ogni mattina lui amava incontrarsi col Padre, dilettarsi nella presenza del Padre. Qui leggiamo che mentre era ancora notte, Gesù si alzò, uscì e se ne andò in un luogo deserto e là pregava. Gloria a Dio. Non era stata per lui una giornata rilassante, una giornata di vacanza. A volte molte di noi non trovano il tempo per pregare perché sono molto impegnati, ma Gesù, anche se è stato ed era molto impegnato, il suo prioritario impegno era la preghiera, era incontrarsi con il Padre. Vedete, non sappiamo esattamente l'ora. Qui la parola di Dio dice: uscì mentre era ancora notte e se ne andò in un luogo deserto e la pregava. Quindi possiamo supporre che fossero le 4, le 5 del mattino. Questa non sarà la sola volta in cui vediamo il maestro di prima mattina immerso nella preghiera, perché la vita e il ministero di Gesù sono stati segnati dalla preghiera. Amen. In questo periodo, in modo particolare in questa estate, ma già l'anno scorso, il Signore ha cominciato a parlarmi proprio insistentemente sulla necessità della preghiera, sulla necessità di pregare, sulla necessità di coltivare un maggior rapporto con il Signore. Me ne ha parlato al cuore, in modo che io possa trasmettervi a voi questi argomenti, questi temi, sentimenti che condividerò anche con i fratelli del Consiglio di Chiesa, perché desidero e sento nel mio cuore di poter veramente dare un incentivo a voi, a me, a ciascuno di noi, affinché sempre meglio e sempre di più possiamo cercare la faccia del Signore, perché la preghiera è la vita del cristiano. Amen. La preghiera è la forza del cristiano, è la preghiera che ci motiva, che rende ottimo, valido tutto quello che noi facciamo. Perché se manca questo rapporto con Dio, nessun servizio è utile, nessuno sforzo è utile. Se manca il rapporto con Dio, nessuna attività rientra nei progetti e nella volontà del Signore. La vita e il ministero di Gesù sono stati segnati dalla preghiera. Di solito la nostra preghiera comprende adorazione. Amen. Comprende anche confessione dei peccati. La nostra preghiera comprende ringraziamento. La nostra preghiera comprende supplica o intercessione. Sono le parti che compongono una preghiera cristiana. Ma io mi sono fatto una domanda, ho detto a me stesso: ma Gesù come pregava? Come pregava? Pregava esattamente come noi? Beh, non proprio esattamente come noi. Pregava come noi, ma non proprio come noi. In quanto sicuramente, non avendo peccato, la sua preghiera non comprendeva la confessione dei peccati. Non avendo pregato, la sua preghiera non comprendeva la confessione dei peccati, ma trascorreva molto tempo nell'adorazione, nel ringraziamento e nella supplica. Gloria al nome del Signore. L'unica cosa che differenziava la preghiera di Gesù dalla nostra preghiera era che la sua preghiera non comprendeva la confessione dei peccati, ma le altre componenti, le altre parti c'erano tutte. Gesù ha adorato il Padre, lo ringraziava per le abbondanti benedizioni e operazione, e deve aver molto interceduto per coloro che aveva incontrato, per coloro che aveva guarito, molto interceduto per i suoi discepoli. Chissà quante lacrime, quante suppliche il Signore ha versato, ha elevato al Signore, al suo Padre, per i suoi discepoli, per quelli che avrebbe dovuto incontrare il giorno seguente, per quelli che aveva incontrato il giorno prima, per quelli che avevano fatto confessione di fede. Padre, tienili fermi nella tua volontà, tienili fermi nella tua nelle loro promesse, tienili fermi nelle tue vie, perché il Signore sapeva, Gesù sapeva che nessuno di noi da soli ce l'avremmo potuta fare, ma con Gesù, con Dio, ogni cosa è possibile. Amen. Ogni cosa è possibile.

come mai aveva bisogno di pregare? Gesù certamente era Dio, ma egli è venuto sulla terra non per vivere da Dio, ma per vivere come perfetto uomo, ripieno di Spirito Santo. E Gesù sentiva il bisogno di questa comunione continua, intima, di questa dipendenza dal Padre, di alimentare questo rapporto con il suo Padre Celeste. Gesù ha pregato perché voleva vivere la sua vita in totale dipendenza dal Padre. E una cosa che dimostra la preghiera è proprio questo. Quando noi preghiamo è perché dipendiamo dal Padre, perché vogliamo dipendere dal Padre. Una persona, un credente che non prega è perché in fondo ritiene di non averne bisogno. O se sa di averne bisogno, pensa che può andare avanti lo stesso senza pregare. No, no, Gesù pregava perché voleva vivere la sua vita in totale dipendenza dal Padre. Gesù ha pregato perché voleva adempiere la volontà del Padre. Gesù ha pregato perché voleva che lo Spirito Santo si esprimesse in piena libertà attraverso la sua vita, con segni, prodigi e miracoli. Amen. Gesù è venuto qui come uomo. Pur essendo Dio, spogliò se stesso, dice la Scrittura, e si umiliò facendosi uomo. E come ogni uomo che vuole vivere al centro della volontà di Dio, che vuole servire il Signore, aveva bisogno, sentiva il bisogno di pregare. E quando sentiva il bisogno di pregare, pregava. Pregava. Spesso la Scrittura ci consegnano testi, versi, dove vediamo Gesù che prega. Gesù non trascurava la comunione con il Padre, ma faceva quanto era necessario per coltivarla e per far sì che la sua intimità con il Padre non venisse affatto scalfita. E tu? Stai coltivando comunione con il Padre? Come la stai coltivando? Pensando sempre che bisogna pregare? Ritenendo che la preghiera è importante? Per coltivare comunione con il Padre bisogna pensare meno e pregare di più. Amen? Bisogna pregare di più. Bisogna andare ai piedi del Signore, bisogna manifestare la propria diventenza dal Signore affinché il Signore possa operare e operare potentemente nella nostra vita. E se Gesù ha sentito il bisogno di pregare, quanto più dobbiamo sentirlo noi? Se non senti il bisogno di pregare, hai un grosso problema nella tua vita. Probabilmente il fuoco si è spento, e se senti il bisogno di pregare e non preghi, è perché stai uccidendo il tuo spirito. Il Signore ci aiuti a ritornare a una sana, viva, reale, concreta vita di preghiera, ad alimentare il nostro rapporto con Dio. La preghiera è essenziale se vogliamo piacere a Dio. La preghiera è essenziale se vogliamo ricevere da Lui potenza sufficiente. È essenziale se vogliamo essere benedetti. È essenziale se vogliamo servire adeguatamente il Signore. Molte volte noi diciamo che crediamo che senza di Lui non possiamo fare nulla. E lo crediamo, amen? Però lo dimostriamo che veramente lo crediamo quando preghiamo. Perché se riteniamo che senza di Lui non possiamo fare nulla e poi ci asteniamo dalla preghiera, quello che noi facciamo smentisce quello che crediamo. Se io senza di Lui non posso fare nulla, non trascurerò la preghiera, perché è nella preghiera che trovo il necessario per poter andare avanti e vincere nel Suo nome. Amen. Signore, non ce la faccio più, a volte diciamo, ma continuiamo a trascinarci, ad andare avanti. Quando tu non ce la fai più, invece di lamentarti e di autocommiserarti, prega! È quella la risposta alla tua mancanza di forza. Quando tu pensi di non riuscire in qualcosa, invece di essere spaventato, prega! Perché quella è la tua risposta alla tua insufficienza. Il problema per cui a volte non centriamo gli obiettivi è perché non abbiamo le risposte giuste, non diamo le risposte giuste. E alla nostra insufficienza in qualsiasi area della

0: nostra vita? La risposta è la preghiera. Quindi non meravigliarti se non preghi e ti ritrovi spesso smarrito, spesso sconfitto, ti senti spesso inutile, spesso insufficiente, spesso incapace, fuori dalla volontà di Dio. È normale, è la conseguenza dell'assenza della preghiera. Non meravigliarti se non hai chiaro quello che il Signore vuole, la chiamata di Dio, se non senti il desiderio di servirlo o di essere impegnato. È la conseguenza della mancanza della preghiera. Il Signore ci chiama ai Suoi piedi. Amen. A prendere coscienza che veramente abbiamo bisogno di Lui. Se vuoi che la tua vita sia usata potentemente da Dio per la Sua gloria, devi pregare. Se vuoi vedere i cieli aperti sopra di te, sopra la tua famiglia, devi pregare. Se vuoi realizzare i miracoli nella tua vita, devi pregare. Se vuoi essere battezzato nello Spirito Santo e vivere nella pienezza, devi pregare. Amen. Devi pregare. La preghiera è il requisito non negoziabile per una vita al centro della volontà di Dio. Non è negoziabile questo requisito. È un requisito che bisogna vivere senza ma e senza se, altrimenti non funziona nulla, né nella tua vita spirituale, né nella tua vita personale, né nella tua vita familiare. Ma ci hai mai pensato? Senza la preghiera non funziona nulla. È un continuo, sistematico fallimento, spiritualmente, personalmente e anche nella famiglia. Il Signore ci aiuti a ritornare ad essere uomini e donne di preghiera. Uomini e donne di preghiera, requisito non negoziabile. Gesù non faceva i Suoi programmi come fanno alcuni e poi chiedono a Dio di benedirli e approvarli. No, no. Alcuni fanno i loro programmi, fanno le loro scelte, stabiliscono i loro obiettivi, poi vanno ai piedi del Signore e dicono: Signore, benedicili. No, no, non funziona così. Gesù la mattina presto, mentre era ancora notte, prima che ancora la giornata iniziasse, prima che i programmi cominciassero a fiorire, andava ai piedi del Signore e diceva: Padre, guidami nella tua volontà. Io farò programmi che so essere già nella tua volontà. Amen. Invece di fare i tuoi programmi e poi chiedere a Dio di benedirli, vai alla ricerca dei programmi che già Dio ha benedetto. Amen. Dei programmi che già Dio vuole benedire, e falli, adempili nella tua vita. Ma poi come puoi conoscere i programmi che Dio vuole benedire? Solo se preghi, solo se sei in sintonia con Dio, solo se sei in comunione con il Signore. Poi alcuni vengono e dicono: Signore, ma io ti ho pregato di benedire quella situazione, ma ti ha detto Dio di metterti in quella situazione? Il Signore ci aiuti a non fare i nostri programmi senza di Lui e poi chiedere a Lui di intervenire. Ci aiuti a fare i nostri programmi dipendendo dalla Sua volontà, sapendo a priori ciò che Lui vuole benedire, ciò che Lui ha già benedetto. Oh, gloria al Signore. La preghiera era la priorità nella vita di Gesù. La priorità era diventata la sua grande passione. Gloria a Dio, eh? Gloria a Dio. E quando si coltiva una passione, si è disposti a rinunce. Quando si coltiva una passione, si è disposti a sacrifici. Che bello se si potesse dire, come sarebbe bello se si potesse dire di ognuno di noi che siamo appassionati per la preghiera. Alla preghiera. Per Gesù era una passione, non era una fatica, era un diletto, era una gioia, come dovrebbe essere per ogni cristiano nato di nuovo. Cosa significa che per Gesù era una passione? Beh, significa la stessa cosa di quando noi coltiviamo una passione. C'è chi è appassionato, ad esempio, alla pesca, eh? Ah, non vede l'ora che arriva il momento perché prende, per prendere la sua canna, preparare i suoi ami, andare alla ricerca delle esche e andare a pescare. Che bello! È una passione! C'è chi è appassionato al calcio, eh? E non vede l'ora di vedere la squadra del cuore che gioca o fare la partitella. Io so che qui diversi giovani hanno un giorno stabilito in cui il giovedì, che non c'è culto, si ritrovano lì in un campo a giocare e aspettano quel giovedì, rinunciano a tutto, lasciano tutto, si organizzano il lavoro, gli hobby, gli impegni familiari, in modo tale che il giovedì siano lì a fare quello che sentono e realizzano gioia in quello che fanno. È la loro passione. C'è chi ha la passione per la montagna, per il mare, la passione per le auto. Sono tante le passioni che possono esserci nella vita. Gesù era appassionato alla preghiera. Dice: qual è la tua passione? Ah, io la preghiera. Certo, non era convenzionale la sua passione, eh? Non era convenzionale, era un po' fuori dal comune, ma era la vera passione, una passione che conta. Grazie a Dio quando possiamo dedicarci a qualche hobby, giusto, lecito hobby. Ma il Signore ci aiuti ad appassionarci alla preghiera più di ogni altra cosa. E se non hai tempo per pregare, lascia il tuo hobby e dedica il tempo che dedichi al tuo hobby alla preghiera, perché quello deve essere la prima passione se vuoi che il resto funzioni. Amen. Se vuoi che il resto funzioni, la preghiera deve essere la prima passione. Per Gesù era così. Per Gesù era così. Quindi anche noi vogliamo appassionarci alla preghiera. Vogliamo ogni giorno dedicare del tempo alla comunione con Dio. E quando lo fai, spegni il telefono, allontanati dalla TV. Quando lo fai, chiuditi nella tua cameretta e adora, prega. Amen. Adora, prega. Gesù era appassionato alla preghiera. Era appassionato alla preghiera. Gesù di notte andava in un luogo deserto e là pregava. Ci parla il nostro testo di un rapporto personale, intimo, di una preghiera personale, intima. Non ci stiamo riferendo alla preghiera comunitaria, che è molto importante. Ma tu non potrai realizzare benedizioni nella preghiera comunitaria se veramente non hai un rapporto personale con Dio. Amen. Se non hai un rapporto personale con Dio, ma quale culto puoi venire ad offrire al Signore? Il culto che puoi offrire al Signore è col cuore, quando vi sono i giusti sentimenti, le giuste priorità nella vita. Appassionati alla preghiera. Amen. Appassionati alla preghiera, dedica del tempo alla comunione con il Signore. Ogni giorno adora Dio in spirito è verità, perché la potenza di Dio si manifesta attraverso uomini e donne di preghiera. Amen. Attraverso uomini e donne di preghiera. Molti vogliono il potere di Dio senza pregare Dio. Non funziona così. Se vuoi che il Signore si serva di te, se vuoi che la potenza di Dio si manifesti attraverso di te, devi dedicarti alla preghiera. E quando tu avrai un tempo per la preghiera nella tua giornata, vedrai che la giornata assumerà tutto un altro aspetto. Il tuo rapporto personale con Dio cambierà, sarà reale, concreto, intimo. Vivrai una continua comunione con Dio e in qualsiasi momento basterà un pensiero e già riceverai la risposta di Dio alla tua richiesta, al tuo bisogno, alla tua necessità. Ma devi coltivare il collegamento, eh? Devi coltivare il collegamento, un collegamento forte, vero, radicale, non labile, non saltuario, a intermittenza, ma un collegamento stabile, forte, con il Signore. Vi ricordate di grandi uomini di preghiera nella Bibbia? Daniele, Neemia. Uomini che hanno fatto la storia del popolo di Dio e la storia degli uomini di Dio. Paolo. Erano uomini che vivevano in comunione con Dio, pregavano Dio ed erano in continuo contatto e rapporto con il Signore. E Dio operava. Tanti uomini di Dio del nostro tempo operano nel nome del Signore con potenza perché pregano. Non è perché sono importanti, perché sanno, perché hanno ruoli determinanti nell'opera, nella Chiesa, no! Ciò che forma un uomo di Dio è stare in compagnia di Dio. Non è la preparazione, per quanto è importante, ma è secondaria. Non è l'istruzione, per quanto è importante, ma è secondaria. Non è la preparazione, la teologia, per quanto è importante, ma è secondaria. Se non hai un rapporto con Dio, non serve a nulla la preparazione, l'istruzione. Non serve a nulla la capacità umana, oratoria, se non hai un rapporto personale con Dio. Quindi, se è necessario rinunciare a tutto il resto, fallo. Per acquistare la perla delle passioni che possono interessare l'uomo e che possono far del bene all'uomo. E la perla delle passioni è la preghiera. È la preghiera. Perché la preghiera fonde il nostro spirito con lo spirito di Dio. Nella preghiera diventiamo la stessa cosa con Dio. Riceviamo il suo cuore, la sua mente, i suoi sentimenti. E possiamo agire nel nome di Gesù facendo quelle cose che Dio ha già stabilito che noi le facciamo. Non sei contento della tua vita spirituale? La diagnosi? Mancanza acuta di preghiera. Vuoi dare una svolta? La cura? Delle buone dosi di preghiera. E il Signore opererà potentemente in te e attraverso di te.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

gentile amico in ascolto, grazie per aver nuovamente sintonizzato il tuo apparecchio radio su questa lunghezza d'onda per seguire la nostra consueta rubrica settimanale. Ti saluto e ti invito ad ascoltare delle riflessioni bibliche nelle quali continuerò ad esaminare l'argomento di cui ci stiamo occupando già da alcune trasmissioni. Si tratta delle affermazioni bibliche dirette sulla preesistenza eterna di Cristo. Prima di proseguire, lascio spazio ai nostri tecnici per inserire la parte musicale.

Nel continuare a commentare in breve le affermazioni bibliche dirette che attestano la preesistenza eterna di Cristo, voglio prendere in esame tre testi biblici, dei primi due che si trovano nel primo capitolo dell'Epistola agli Ebrei, dirò molto concisamente. In tutto questo brano biblico si parla di Cristo, non ci si può quindi sbagliare quando si leggono le affermazioni dove, anche se non viene menzionato per nome, il soggetto è sempre lui. Ecco il nostro primo testo, il quale, essendo lo splendore della sua gloria, della gloria di Dio. Parlando della gloria di Dio Padre, che ha anche il Figlio, si parla per entrambi della loro preesistenza eterna. Il secondo testo dice: «Tu, Signore, nel principio fondasti la terra, e i cieli sono opera delle tue mani». Il soggetto è sempre l'eterno Figlio di Dio. Infatti è scritto poco prima: «Il tuo trono, o Dio». Se Egli ha fondato nel principio la terra, significa che Egli esisteva già prima, ed il fatto che abbia creato lo pone al di fuori e al di sopra della categoria di qualunque cosa creata. Pertanto, ciò prova la sua preesistenza eterna.

Ed ora il nostro terzo testo lo ritroviamo in uno degli scritti dell'Apostolo Paolo, nell'Epistola ai Cristiani di Filippi, quindi nell'Epistola ai Filippesi. In tutto il brano che precede e segue le parole che leggerò, Cristo è il soggetto, il perno centrale da cui diramano tutte le varie affermazioni. Di lui è detto: il quale, essendo in forma di Dio, non reputò rapina l'essere uguale a Dio. Un'altra traduzione dice: non reputò cosa da ritenere con avidità l'essere uguale a Dio. Il verbo essendo e la susseguente frase in forma di Dio è molto forte. Esprime ciò che è sempre, eternamente di Cristo. La parola forma indica la somma di quelle qualità, di quelle caratteristiche che fanno una cosa esattamente quella cosa. Per esempio, la forma di una macchina per scrivere è costituita dall'insieme delle caratteristiche che fanno dei pezzi di metallo e plastica esattamente una macchina per scrivere e non, per esempio, un calcolatore che pure ha parti in metallo e in plastica. Quindi, la forma è l'insieme di quelle caratteristiche che fanno una cosa esattamente quella. Il nostro testo afferma di Gesù Cristo, essendo in forma di Dio. Cioè Egli, quando si incarnò, quando venne in terra, perché l'affermazione biblica prosegue parlando per l'appunto di questo evento, dicevo, Cristo possedeva, quando si incarnò, tutta la pienezza degli attributi di Dio, ciò che ovviamente possiede tuttora. Egli condivide tutti gli attributi di Dio. Tutti gli attributi di Dio si trovavano e si trovano in Lui. Eccone alcuni. Per esempio, l'eternità, l'onnipotenza, l'onniscienza, l'onnipresenza. Queste sono qualità, caratteristiche di Dio riferite a Lui e che sono attribuite ugualmente a Cristo. La frase della nostra affermazione molto forte potrebbe anche dirsi: essendo, possedendo fin dall'inizio, da sempre, dall'eternità la gloria di Dio. Oppure si potrebbe ancora dire: essendo dall'eternità nell'immagine di Dio. L'eterno Figlio di Dio è l'esatta immagine di Dio, tutto ciò che è essenziale all'essere di Dio. Il Figlio porta in sé l'esatta immagine o impronta del carattere e della natura divina. Non per nulla poté dire: chi ha veduto me ha veduto il Padre. Essendo in forma di Dio, la frase è una delle espressioni più forti per indicare la sua preesistenza eterna. Egli possedeva tutta la dignità, tutta la grandezza della Deità. Si noti ancora, prima di concludere, che l'affermazione biblica prosegue con le parole: non reputò rapina l'essere uguale a Dio. Cristo, che è sempre esistito come Dio, nell'immagine di Dio, ha messo da parte per un tempo gli alti privilegi che la sua posizione comportava per diventare simile a noi, per salvarci. In conclusione, si può dire che ancora una volta le tre affermazioni prese in esame evidenziano con molta chiarezza ed inequivocabilmente, soprattutto l'ultima, la preesistenza eterna di Cristo. Ciò che mi colpisce ancora nel notare questa grande verità dottrinale basilare della fede cristiana è il pensare che colui che aveva questa posizione così elevata sia venuto in questo mondo umiliandosi, subendo lo scherno, morendo su una croce come uno dei peggiori criminali. Perché lo ha fatto? La risposta della Bibbia è chiara, non lascia dubbi. Lo ha fatto per amore nei nostri confronti. Noi eravamo indegni, essendo per natura colpevoli e degni di perdizione, ma Lui si è dato per noi. Chi potrebbe rimanere insensibile di fronte ad una simile manifestazione di amore? Eppure, molte persone hanno questo atteggiamento perché lo rifiutano, rifiutano la sua grazia salvatrice. Altri invece, toccati, colpiti nell'intimo delle loro coscienze e cuori, si ravvedono e vanno a Lui con fede. Personalmente, questa è stata la mia decisione presa molti anni fa e sono veramente nella gioia, perché l'Eterno Figlio di Dio è diventato il mio Salvatore e Signore.
Voglio sperare che questa sia stata o sia la tua decisione.

Mi rendo conto che quanto detto può sembrarti una novità e forse a questo punto hai delle domande o dei chiarimenti da chiederci. Noi siamo a tua completa disposizione e vogliamo proprio aiutarti. Come? Rispondendo alle tue domande per lettera, personalmente. Perciò scrivici. Non mi rimane adesso che salutarti, dandoti appuntamento alla prossima trasmissione.

0: Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Quello che le altre radio non osano dire.
2: Il regno di Dio è diverso dai regni di questo mondo. Spesso infatti i più piccoli, i più umili, quelli che la società non considerano, anzi, quelli che la società normalmente disprezza, sono proprio quelli che accolgono più facilmente Gesù e occupano i primi posti nel regno di Dio. Ne parliamo in questo 26esimo episodio del Vangelo di Matteo. Nel precedente episodio abbiamo visto che Gesù aveva appena fatto un bilancio del ministero di Giovanni il Battista, concludendo che molti non lo avevano compreso, non avevano approfittato di quel ministero e ora stavano per commettere lo stesso errore con Gesù stesso. Infatti Gesù stava facendo molte opere in quella zona della Galilea, aveva fatto molti miracoli, aveva guarito, aveva liberato. Ma quali erano i risultati? Leggiamo il commento di Gesù stesso. Allora egli prese a rimproverare le città nelle quali era stata fatta la maggior parte delle sue opere potenti, perché non si erano ravvedute. Guai a te, Corazin, guai a te, Betsaida, perché se in Tiro e Sidone fossero state fatte le opere potenti compiute tra di voi, già da molto tempo si sarebbero pentite con cilicio e cenere. Perciò vi dichiaro che nel giorno del giudizio la sorte di Tiro e di Sidone sarà più tollerabile della vostra. E tu, o Capernaum, sarai forse innalzata fino al cielo? No, tu scenderai fino all'Ades. Perché se in Sodoma fossero state fatte le opere potenti compiute in te, essa sarebbe durata fino ad oggi. Perciò vi dichiaro, nel giorno del giudizio, la sorte del paese di Sodoma sarà più tollerabile della tua. Matteo capitolo 11, versetti 20 a 24. Corazin, Betsaida, Capernaum, tutti i luoghi sulla costa nord-occidentale del Mar di Galilea, tutti i luoghi in cui Gesù aveva fatto grandi opere. Certo, c'erano sempre folle disposte ad ascoltarlo e c'era la fila quando si trattava di essere guariti. Ma come accade spesso anche oggi, l'entusiasmo iniziale, dopo una guarigione o dopo un miracolo, lasciava presto lo spazio alla vita di tutti i giorni, ai propri affari, al proprio modo di essere religiosi. Le persone facevano in fretta dimenticare il bene ricevuto piuttosto che considerare l'incontro con Gesù come un punto di partenza per cambiare la propria vita e considerare più seriamente l'attesa del regno di Dio. Evidentemente non erano tanto diversi da noi, vero? Il parlare di Gesù è duro verso questo atteggiamento. Egli cita Tiro, Sidone, Sodoma, esempi di città malvagie e lontane da Dio che tutti conoscevano. Persino in città malvagie come quelle, se Dio avesse fatto le opere potenti che stava facendo in Israele, ci sarebbe stato un ravvedimento. Qualcuno può pensare che Gesù stesse esagerando, ma se leggete la storia di Giona, ad esempio nell'Antico Testamento, trovate proprio l'esempio di Ninive, la capitale assira che si convertì quando Giona si recò in mezzo a loro ad annunciare il giudizio di Dio. Anche una città malvagia come Ninive aveva avuto la saggezza di ravvedersi per evitare la distruzione. Le parole di Gesù non erano quindi così campate in aria. Gesù stava facendo davvero grandi cose in mezzo al suo popolo, stava facendo segni che dimostravano inequivocabilmente il fatto che lui fosse il Messia. Eppure la gente non veniva scossa dal suo messaggio, non si univa al gioioso movimento di persone che seguivano Gesù, ma continuava la sua vita come se nulla fosse. Le parole di Gesù sono molto serie. Nel giorno del giudizio quelle persone avrebbero risposto di questo atteggiamento, avrebbero risposto del loro rifiuto nei confronti di Giovanni e soprattutto dello stesso Gesù. Essi stavano vivendo tempi straordinari. Dio si stava manifestando in modo potente in mezzo a loro, ma loro facevano spallucce e proseguivano la loro vita. L'evangelista Matteo, nel raccogliere il suo materiale, collega a questo episodio un'altra dichiarazione di Gesù che in qualche modo ci mostra l'altro lato della medaglia. Anche se la maggioranza stava rifiutando il regno di Dio, c'era una minoranza che aveva capito. In quel tempo Gesù prese a dire: «Io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così ti è piaciuto». Matteo capitolo 11, versetti 25 e 26. I capi religiosi, farisei, scribi, dottori della legge, sadducei, erano considerati tra i più sapienti in mezzo al popolo di Israele. Essi erano le guide, essi erano coloro da cui andava la povera gente per avere delle risposte. Ma proprio quelle persone importanti stavano ignorando Gesù e stavano trascinando il popolo a fare altrettanto. Eppure Gesù trova motivi validi per rendere lode al Padre. Gesù non considera un fallimento la sua opera. Egli sapeva che la maggioranza sarebbe andata dietro ai capi del popolo e lo avrebbe rifiutato, ma ci sarebbe stata una minoranza che lo avrebbe seguito. Non sarebbero stati tra i potenti, ma tra i piccoli, tra gli umili, tra quelli a cui nessuno avrebbe dato credito. Le cose sarebbero andate in quel modo non perché Gesù aveva fallito, ma perché al Padre era piaciuto di agire in quel modo. Il piano di Dio sarebbe proseguito attraverso la testimonianza di umili pescatori, di persone senza alcuna istruzione, che presto avrebbero rivoltato il mondo con il loro messaggio. Una bella sfida, eh? Una sfida degna di Dio. Pensateci bene. L'esistenza stessa del cristianesimo ancora oggi è il miracolo più grande che Dio abbia mai fatto. Come ha fatto questo messaggio a giungere fino a noi? Si è sviluppato a partire da un'oscura provincia dell'impero romano, dalla testimonianza di gente umile che aveva creduto in Gesù e le cui vite erano state trasformate dall'incontro con Lui. Questo era il piano di Dio e questo piano si è rivelato vincente nei secoli. Gesù proseguì. «Ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio, e nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio voglia rivelarlo». Matteo capitolo 11, versetto 27. Che straordinaria affermazione! Ci troviamo di fronte ad una di quelle frasi di Gesù che mettono in crisi la nostra ragione. Sono quelle frasi che Gesù diceva per mettere gli uomini sulla strada giusta, per fare comprendere ciò che non era facile esprimere senza farsi lapidare subito dalla folla. Tanti profeti erano venuti, ma nessuno aveva mai osato dire frasi di questo genere. Qui c'è un uomo che dice di aver ricevuto ogni cosa in mano dal Padre. Il Padre è colui che è il padrone dei cieli e della terra e ha messo ogni cosa nelle sue mani. Di fatto Gesù sta dicendo che in quel momento lui rappresenta pienamente il Padre sulla terra, ha pieni poteri. Ora, vi rendete conto della portata di questa affermazione? Qualunque essere umano che dicesse oggi una cosa del genere, lo prenderemmo per pazzo, vero? Diremmo che quel tizio pensa di essere Dio stesso. Ebbene, sì, proprio questa è la sensazione che Gesù dava ai suoi contemporanei. Ci sono persone che insistono nel dire che Gesù non ha mai affermato la sua divinità. Ma questo tipo di affermazioni non possono essere spiegate in un altro modo, perché nessun uomo, per quanto possa essere importante, per quanto possa essere il Messia stesso, potrebbe fare un'affermazione del genere se fosse solo un uomo. Gesù affermò infatti che la conoscenza del Padre passava attraverso la sua conoscenza. Conoscere il Figlio conduce al Padre, perché il Padre e il Figlio sono intimamente connessi. Lui aveva la facoltà di rivelare il Padre agli esseri umani. Vi rendete conto? Quale personaggio della storia umana, anche della storia passata di Israele, poteva permettersi di fare un'affermazione del genere? Certo, non erano cose facili da comprendere, ma chi avesse seguito Gesù in quel percorso avrebbe conosciuto la verità. Dio si sarebbe rivelato a lui. «Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero». Matteo capitolo 11, versetti 28 a 30. In mezzo a tanta incredulità, Gesù stava invitando coloro che forse nella società erano i più oppressi, coloro che erano stanchi dell'ingiustizia, coloro che non ce la facevano più a essere in balia dei potenti, coloro che non ne potevano più di una religione che non favoriva una crescita nel loro rapporto con Dio. Insomma, Gesù stava invitando proprio i più piccoli della società, i più umili, a cercare riposo in Lui. Anche se Gesù era il re, non avrebbe messo un giogo su di loro per obbligarli ad ubbidirgli. Egli li invitava a prenderlo volontariamente, ponendo la propria fiducia in Lui e scoprendo che quel giogo sarebbe stato dolce, il carico sarebbe stato leggero. Infatti Gesù era un re diverso da tutti gli altri, non un re duro e prepotente, ma un re mansueto e umile, che li avrebbe accompagnati nella loro vita, sarebbe stato vicino a loro in ogni momento e Lui stesso li avrebbe aiutati a portare i carichi che la vita avrebbe messo sulle loro spalle. Quelle parole di Gesù sono valide ancora oggi. Quanti di noi sono stanchi e oppressi? Quanti vorrebbero vedere la pace e la giustizia? Quanti sono stanchi della prepotenza, dell'ingiustizia che regna in questo mondo? Se siamo abbastanza piccoli da essere ricettivi alla voce di Dio, prestiamo ascolto e andiamo verso di Lui. Quel re che ha dato la sua vita per noi è il medesimo che ritornerà per rimettere a posto le cose. Andiamo a Lui oggi e troveremo finalmente riposo per la nostra anima. Grazie per l'attenzione. Ciao a tutti, alla prossima.

0: a casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Sono da voi per raccontarvi qualche cosa che fa molto pensare me e mio marito. E l'occasione per pensarci un po' di più è stato un matrimonio recente a cui abbiamo partecipato con due giovani della nostra chiesa che si sono promessi eterna fedeltà. Erano raggianti di gioia durante la cerimonia, pieni di buoni propositi, sicuri di aver spalancato la porta che li conduce alla felicità per tutta la vita. E naturalmente i nostri auguri sono che sia proprio così. Nello stesso periodo però abbiamo sentito di alcune coppie che si sono separate. Avevamo assistito anche al loro matrimonio, partecipato alla loro gioia e sentito le loro promesse. Come mai oggi i matrimoni si sfasciano così facilmente? Mi pare che le ragioni siano tre, ma forse ce ne sono anche di più. In ogni modo io ne vedo tre. La prima è che per legge, la legge italiana, esiste la possibilità di divorziare. E mi sembra che troppi giovani si uniscono pensando che se non va ci separiamo. Poi la seconda ragione e la terza sono la mancanza di impegno e la mancanza di pazienza. Il matrimonio non è una passeggiata al chiaro di luna, tenendosi per mano e sognando un futuro senza ostacoli. Questo fatto molto reale lo si scopre subito dopo che si è pronunciato il sì. Il matrimonio è piuttosto l'impegno che dura tutta una vita di far funzionare un ingranaggio che non si era mai provato prima e che non si era mai sperimentato. Un ingranaggio fatto di abitudini da cambiare, di personalità che si devono accordare, di mentalità che si devono adattare a quella forse molto diversa di un altro. Perciò è un impegno preciso e cosciente a affrontare insieme sofferenze, problemi e differenze pur di riuscire ad andare d'accordo. Il che è possibile se si parte con l'idea che è Dio che ha inventato il matrimonio e perciò è pronto ad aiutarci a mandare a effetto il suo progetto meraviglioso. A parte il fatto che nessuno ci ha forzati a dire quel sì e che la nostra scelta è stata fatta nel pieno delle nostre facoltà, perciò è quasi un punto d'onore riuscire bene. Ma per riuscire ci vuole anche pazienza. Io non sono mai stata brava a fare dei lavori in cui si deve usare della colla e si deve aspettare che asciughi e ci vuole tanto tempo. Io voglio fare le cose in fretta. Conosco invece delle persone che costruiscono modellini di macchine incollando un pezzetto al giorno o fanno delle composizioni di fiori per farne dei quadretti, di nuovo incollando petali e steli sul cartoncino un po' per volta. Io le ammiro, queste persone, ma credo che non riuscirei mai a fare un lavoro simile, anche se mi incatenassero alla sedia fra un petalo e l'altro da appiccicare. Però in troppi matrimoni succede lo stesso, non si ha la pazienza di aspettare che la colla si asciughi e che tanti piccoli e grandi problemi si affrontino e piano piano si risolvano. Si corre subito alla conclusione che non siamo fatti l'uno per l'altro e buonanotte al secchio. Mentre gli ostacoli che sembrano insormontabili da principio, con un po' di ragionamento, di spiegazioni e di prontezza a perdonarsi si superano e dopo alcuni anni di rodaggio ci si ride anche su e si pensa quanto eravamo veramente stupidi e immaturi al tempo in cui pensavamo di sapere tutto.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

0: Detto fra noi. Considerazioni e commenti su fatti e problemi della nostra vita. Al microfono Eliseo.
1: Prevenire è sempre meglio che curare. Io credo che nel matrimonio, argomento della nostra conversazione, questa massima sia di importanza essenziale. Troppi matrimoni sono avviati su una discesa che può portare al disastro. Depressioni, stanchezza, impegni eccessivi impediscono alle coppie di coltivare una relazione felice, una relazione sana e soddisfacente. Ogni casa è in pericolo. Perfino la casa della persona più onesta, del lavoratore più infaticabile o del diacono o dei responsabili di un'assemblea più consacrata. Molti matrimoni finiscono nel divorzio, nella separazione o semplicemente degenerano in una convivenza senza significato sotto lo stesso tetto. Ebbene, caro chi mi ascolti, se la gioia e la vitalità del matrimonio, del tuo matrimonio, ti sembrano sfuggire, allora ti prego di considerare seriamente alcuni suggerimenti che desidero darti come ottimi mezzi, a mio avviso, per prevenire un eventuale disastro. Naturalmente sono dei suggerimenti che desidero anch'io continuare a mettere in pratica nei confronti della mia moglie. Prima di farlo, però, desideriamo ascoltare un brano musicale.

Io non so se tu spendi del tempo per parlare con tua moglie. Parlare con la moglie, così facile a dire, ma è così raro, specialmente oggi. Comunque, dobbiamo sapere che ogni donna desidera l'attenzione di suo marito. Per questo tante donne sono così brontolone e seccanti. Esse lo fanno per farsi notare dal marito. Troppe donne hanno di se stesse un'opinione così bassa. Ebbene, molto dipende dal fatto che i mariti non mostrano per loro un interesse genuino. Se tu parli con tua moglie, le dimostri che essa è importante per te. Considera dunque conversare con tua moglie importante tanto, se non di più, quanto per esempio chiacchierare con i colleghi di lavoro. Perché non cerchi di pianificare, per esempio, una mezz'oretta al giorno in cui, senza interferenze o disturbi, cerchi di parlare con tua moglie dei tuoi piani, dei tuoi problemi, dei progetti per le vacanze e dei figli? Ma attenzione! Non pretendere che tua moglie si sieda ad ascoltarti quando sta, per esempio, cercando di aiutare un bambino a fare i compiti o quando deve dare forse da mangiare la pappa a un piccolino. Un momento ottimo, per esempio, e di andare per aiutarla mentre sta facendo qualcosa. Vedrai che i miracoli di attenzione si produrranno. Un secondo suggerimento: non trascurare un po' di romanticismo. Quando eravate fidanzati o solo amici, io sono sicuro che tu le compravi, per esempio, un gelato, le regalavi un fiore, la portavi fuori per una pizza, o meglio ancora, facevi una passeggiata con lei in qualche posto bello e tranquillo. Poi improvvisamente ecco che si è prodotta la metamorfosi. Appena è stato pronunciato il fatidico sì e le hai dato il bacio alla fine della cerimonia nuziale, ecco che ti sei trasformato in una specie di ranocchio, pronto a brontolare sulle disgrazie familiari e sofferente di profonda amnesia romantica. Le donne non perdono mai il loro bisogno e desiderio di un po' di romanticismo. Non dimenticare, per esempio, il suo compleanno e soprattutto l'anniversario del vostro matrimonio. Non trascurare, per esempio, il fatto che le piace, che ne so, un pasto al ristorante e che non ha niente in contrario che suo marito le tenga la mano e le dica che è ancora carina e importante per lui. Vuoi essere trattato come un re? Ha detto qualcuno? Allora comincia a trattare tua moglie come regina. Molto spesso i mariti hanno perso l'abitudine di essere cortesi. Infatti l'uomo sposato si riconosce ad un miglio di distanza. Passa per primo dalla porta o se ne sta in macchina a leggere il giornale mentre la moglie poverina è intenta a fare la spesa. Alle donne piacciono le buone maniere, come per esempio tenerle la porta aperta, portarle un pacco pesante, aiutarla a portare un bambino, comportarsi a tavola, in casa, come ci si comporterebbe al ristorante, offrirle aiuto se ne ha bisogno. Qual è la donna che non gode nel vedersi trattata con gentilezza? Le relazioni sessuali di solito non accontentano una donna nei suoi profondi bisogni di tenerezza. Una donna ha bisogno di essere toccata con amore. Non c'è bisogno di esagerare, ma se qualche volta letterai la mano o le cingerai la vita mentre cammini, io sono convinto che le farai tanto piacere. E durante il giorno trova il modo di sussurrarle che le vuoi bene. Lodala quando se ne presenta l'occasione. Una critica fatta in pubblico non fa mai piacere a nessuno. Farebbe piacere a te, caro marito? Le differenze di opinione devono essere risolte in privato, a casa. Cerca invece di fare un commento favorevole, per esempio, se le camicie sono stirate o se i bottoni sono stati riattaccati alla tua giacca. Ringraziala, per esempio, per il buon cibo che

prepara e perché si veste con cura in fondo per farti piacere. Nota la sua presenza, dimostrale con la tua attenzione che essa è per te la donna più importante. Come avrai potuto constatare, questi sono soltanto dei suggerimenti. Suggerimenti pratici che nella vita di una coppia possono risultare, a mio avviso, di importanza capitale. Io ti chiedo soltanto di prenderli in considerazione e di provare per un periodo più o meno lungo a metterli in atto. Sono convinto che serviranno nella tua famiglia. Lo è stato per me, lo è per me. Bada, non è facile. Forse è facile cominciare, ma non è facile portarli avanti nel corso della vita, nel corso della giornata, ma devo ricordare che sto parlando soprattutto a delle coppie credenti. Coppie che hanno il Signore al centro della loro vita e che sono convinto troveranno in Lui l'aiuto necessario. Se la gioia e la vitalità del matrimonio, caro amico, ti sembrano sfuggire, allora considera seriamente questi suggerimenti pratici che oggi abbiamo esposto e nel caso mi piacerebbe che tu mi facessi sapere come e se funzionano.

Ti ringrazio per il gentile ascolto. Non mi rimane a questo punto che salutarti, caro amico o caro marito, che forse stai attraversando dei problemi riguardo alla vita pratica con tua moglie. Ricordati che tua moglie si aspetta grandi cose da te. Bene, allora il tempo a nostra disposizione ormai è scaduto, quindi non mi resta che ringraziarvi dell'ascolto e salutarvi dandovi appuntamento a presto con un nuovo numero di Detto Fra Noi. Ciao a tutti da Eliseo.

0: E Pietro lo seguì, di Pierre Van Worden.
1: Quarta puntata.
2: Nel libro intitolato E Pierre le suivi, in italiano E Pietro lo seguì, l'organista olandese Pietro Van Worden racconta la storia della propria vita. Fin da ragazzo amava la musica, quando era ancora molto giovane suonava già l'organo in una grande chiesa di Amsterdam. Era il periodo dell'occupazione tedesca, in cui era proibito suonare l'inno nazionale. Pietro un giorno lo suonò, nell'anniversario del secondo anno di occupazione. Qualche giorno più tardi era il compleanno di mia sorella Elsie. Da diverso tempo mia madre economizzava per festeggiare degnamente l'avvenimento, malgrado il razionamento che si faceva sempre più severo. La vigilia, il profumo di pasticceria si spandeva per tutta la casa. Quel mattino era ancora a letto quando Cookie, la mia sorella più giovane, mi scosse per svegliarmi. «Pietro, ascolta, i poliziotti sono sotto e vogliono portarti via!» Credetti che si trattasse di uno scherzo, ma quando vidi il suo viso atterrito capii che parlava sul serio. Gettai da una parte le coperte, saltai fuori dal letto e corsi verso la porta per spiare attraverso la fessura ciò che avveniva in basso, in fondo alle scale. Vidi le larghe spalle di due poliziotti olandesi con le loro uniformi nere e notai che portavano delle pistole automatiche nel fodero. L'evasione era esclusa. Il cuore mi batteva e mi preparai a fare un pacchetto del necessario, ma già mia madre stava dietro la porta. «Pietro», mi disse con un tono tranquillo, «è possibile che tu faccia un'esperienza penosa. Noi non sappiamo dove ti porteranno, ma una cosa è certa, tu sei nelle mani di Dio. Vieni, preghiamo ancora una volta insieme». Mi inginocchiai accanto a lei con un movimento meccanico, ma non potei formulare nessuna preghiera. Come avrei potuto chiamare con fiducia il Padre Celeste in mio soccorso quando io non ero sicuro di essere un suo figlio? E sentii allora chiaramente mia madre pregare con sicurezza. Domandava a Dio di accompagnarmi e di parlarmi affinché imparassi, mi ricordo bene queste sue parole, imparassi nelle difficoltà della terra a cercare dei tesori eterni. Ma in quel momento, secondo me, i beni terreni erano di gran lunga più importanti. Purché potessi portarli con me in prigione. Non avevo certo tempo da perdere con i tesori eterni. Mentalmente, mentre mia madre finiva di pregare, controllai ancora una volta il contenuto del mio fagotto, poi presi rapidamente dal mio tavolino da notte un pacchetto di sigarette. Non potevo stare senza sigarette. Che avrei fatto se me le avessero confiscate? Velocemente mi chinai e riempii di sigarette i calzini, sperando che la perquisizione non fosse troppo accurata. Quando scesi le scale, le mie sorelle erano là, il viso pallido e lo sguardo angosciato. In fondo c'era la tavola preparata per il compleanno, con la tovaglia di pizzo e i dolci. Elsie mi fece scivolare veloce in tasca una manata di dolci, che nelle ore seguenti si trasformarono in una massa collosa, ma che più tardi, in prigione, divorai fino all'ultima briciola. Quando uscii tra i due poliziotti, indovinai gli sguardi dei vicini dietro le tendine chiuse che si muovevano appena. Più tardi mi trovai in una camera grigia e fredda, dove mi avrebbero interrogato. Non mi fecero attendere a lungo. Gli ufficiali, uno dopo l'altro, mi subissarono di domande. Le accuse, le minacce continue fecero breccia nel mio coraggio, e mi ricordo ancora come verso la fine le note chiare di uno strumento entrarono piano piano nella camera in penombra. Era un semplice canto olandese suonato da un musicista nella strada. Un cantico che dice «Dimora per la tua grazia con noi, Dio Salvatore. Qualunque cosa il nemico faccia, veglia sui nostri cuori». Poi l'interrogatorio proseguì e fui trascinato da una stanza all'altra. Infine ritornai fuori. Ero in un cortile non tanto grande. Ammassati in un angolo, gli occhi sbarrati, stava un gruppo di ebrei davanti a delle mitragliatrici. Più tardi sentii le raffiche dei colpi. Non potrei mai dimenticare la paura e lo sgomento che si leggeva sul viso di questi poveri uomini che attendevano in piedi, con la testa rasata a zero, incatenati gli uni agli altri. Più tardi mi fecero salire su un autocarro insieme ad altri prigionieri, Un giovane soldato con la pistola carica si sedette in mezzo a noi. Il giorno era al tramonto quando entrai in prigione ad Amsterdam. Fummo spinti in una sala scura e dovemmo attendere di nuovo. Alla fine ci tolsero ogni nostro avere e ci diedero una coperta, insieme a una tazza, una forchetta e un cucchiaio. Poi ci assegnarono alle varie celle.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Apriamo le nostre Bibbie in Efesini capitolo 5. Siate dunque imitatori di Dio come figli carissimi. Ora la parola dunque ci porta subito indietro all'ultimo versetto del capitolo 4, dove siamo esortati ad essere benigni e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandoci a vicenda, come anche Dio ci ha perdonato in Cristo. Quindi il tema di cui sta parlando Paolo qui è il perdono di Dio come esempio di perdono. Siate imitatori di Dio, o seguite l'esempio che Dio ha stabilito per noi circa il perdono. Sapete, la Bibbia ha la chiave per una buona salute mentale. E una cosa molto importante per la salute mentale è uno spirito di perdono. Se conservi amarezza o animosità nel tuo cuore verso qualcun altro, quell'amarezza fa molto più male a te di quanto faccia male agli altri. Può divorarti. La Bibbia enfatizza costantemente l'importanza del perdono e dell'essere perdonato, ad avere uno spirito di perdono. Quando Gesù dà ai discepoli la preghiera modello, in questa preghiera c'è «e perdonaci», come anche noi perdoniamo quelli che peccano contro di noi. Chiedere il perdono, ma anche riconoscere il fatto che io ho ricevuto il perdono, o che io stesso devo perdonare. Perdonaci ed aiutaci a perdonare, come anche noi perdoniamo gli altri. C'è solo una condizione in questa preghiera, e Gesù la enfatizza alla fine della preghiera, ed è una condizione circa il perdono. Gesù dice: perché se voi non perdonate agli uomini i loro falli contro di voi, neppure vostro Padre perdonerà a voi dei vostri falli. Gesù ha insegnato così tanto sul perdono. Pietro un giorno, sentendo di aver assimilato bene la lezione, va in cerca di qualche punto extra. Dice: Signore, quante volte devo perdonare al mio fratello la stessa offesa? 7 volte? E sono sicuro che Pietro pensava che stava davvero crescendo nella grazia, tanto di essere convinto di poter perdonare a qualcuno la stessa offesa 7 volte. Immaginate la sua delusione quando Gesù risponde: no, Pietro, 70 volte 7, 490 volte. Il Signore, ne sono certo, stava dimostrando a Pietro che il perdono non è questione di matematica. Prima che arrivi a 490 avrai perso sicuramente il conto e continuerai semplicemente ad andare avanti a perdonare. Non è questione di matematica, è questione di spirito. E Dio vuole che abbiamo uno spirito di perdono. Sì, ti è stato fatto un torto. Sì, hai ragione ad essere arrabbiato. Sì, hai il diritto di essere arrabbiato circa una determinata situazione. Vai avanti e divora te stesso, oppure perdona e sii liberato da questa cosa. Quindi siate benigni e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonato in Cristo. Siate dunque imitatori di Dio come figli carissimi. Quindi vedete come si lega al versetto precedente del capitolo precedente? Dio è il nostro esempio nel perdono. Dobbiamo essere imitatori di Dio che ci ha perdonato. E camminate nell'amore. Ora, come abbiamo sottolineato, nei primi 3 capitoli di Efesini Paolo ha parlato delle benedizioni spirituali con cui Dio ci ha benedetto in Cristo nei luoghi celesti, avendoci fatto sedere con Cristo, avendoci fatto eredi con Lui. E dopo aver dedicato 3 capitoli a dirvi tutto quello che Dio ha fatto per voi, e tutto quello che Dio ha promesso di fare per voi, e tutto quello che Dio progetta di fare per voi, e avendo passato in rassegna le risorse che Dio ha messo a disposizione per voi, ora finalmente inizia a parlare del vostro modo di camminare. Ora, purtroppo, noi non seguiamo lo stesso esempio nella nostra predicazione, ma iniziamo subito a predicare alla gente come dovrebbero camminare, come si dovrebbero comportare, come dovrebbero reagire. Ma la Bibbia non fa questo, finché prima non getta il fondamento dell'amore di Dio, della grazia di Dio, della bontà di Dio, delle benedizioni di Dio, di quello che Dio provvede. E ora camminate nell'amore, perché siete stati amati così tanto da Dio, siete stati benedetti così tanto da Dio, perché siete stati ammaestrati da Dio ad amare, camminate nell'amore, come anche Cristo ci ha amati. Quindi nel perdonare Dio è l'esempio. Dobbiamo perdonare come Dio ha perdonato noi. Siate imitatori di Dio. Nel camminare nell'amore Gesù è il nostro esempio. Lui che ci ha amati e ha dato se stesso per noi. Quindi questo amore che si sacrifica, questo amore che dà, Lui ha dato se stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio come un profumo di odore soave. Ora, nell'iniziare adesso ad elencare alcune delle cose che non vengono dall'amore, con cui spesso gli uomini si relazionano gli uni con gli altri, è interessante che Paolo mette in cima le cose che non vengono dall'amore, la fornicazione. E vediamo come Satana ha così ingannato e distorto le cose, perché il mondo considera due cose uguali, la fornicazione e l'amore. Infatti usano l'espressione «facciamo l'amore» quando si riferiscono spesso all'atto della fornicazione, chiamandolo spesso «fare l'amore». Ma qui nella scrittura è il primo esempio di qualcosa che viene dalla mancanza di amore, cioè dalla mancanza di vero amore. Chi adesca qualcun altro nell'atto della fornicazione non sta tenendo in considerazione l'altro, ma sta pensando solo a se stesso e ai suoi desideri per qualche tipo di realizzazione, emotiva, sessuale o di qualche altro tipo. Non stanno pensando all'altra persona che stanno portando a compiere un grave peccato. Una di quelle opere della carne di cui Paolo ci dice: coloro che fanno tali cose non erediteranno il regno di Dio. Quindi è davvero qualcosa che non viene dall'amore, portare una persona a compiere un'azione così distruttiva per il suo cammino di vita spirituale, che è in totale disubbidienza con i comandamenti di Dio. Quindi non è amare una persona o tenerla in considerazione, è un atto non di amore. Ed è solo per l'inganno e le menzogne di Satana che una persona può arrivare a pensare a questo come a un atto di amore. È un atto di lussuria, ma l'amore vero non c'entra davvero. E se amassi davvero quella persona, penseresti alla sua coscienza, ai suoi sentimenti. Non vorresti esporla a quel senso di colpa che sente dopo, a quella vergogna e tutto il resto che prova come risultato della relazione. Così è interessante che Paolo metta questo in cima alla lista degli atti che non vengono dall'amore. Camminate nell'amore. Il secondo è impurità, che naturalmente è impurità sessuale, avarizia o avidità. Naturalmente questo è il cuore delle azioni che non vengono dall'amore. Amore per se stessi, avidità, non è un vero amore per gli altri, un pensare agli altri. Non siano neppure nominate fra voi. Voi siete figli di Dio, camminate nell'amore, non in queste cose che non hanno niente a che fare con l'amore. Lo stesso si dica dell'oscenità, del parlare sciocco e della buffoneria, che sono cose sconvenienti. Qui sta parlando delle battute sporche, volgari. Non dovrebbero mai e poi mai essere fatte dai figli di Dio. Raccontare una barzelletta sporca. Quello che fai è in realtà piantare della sporcizia nella mente dell'altro, sporcizia di cui non si riuscirà a liberare. È tragico, ma io posso ricordare delle barzellette sporche che mi hanno raccontato quando ero solo un piccolo bambino. Questa sporcizia è stata piantata nella mia mente e non riesco a liberarmene. È ancora lì. O certo, non è che sto lì a pensarci tutti i momenti, grazie a Dio. Ma sapete come funzionano queste stupide menti? Di tanto in tanto una di queste piccole canzoncine sporche che ho imparato da bambino, qualche scena, qualche suono, qualche parola, aziona una molecola del DNA e tira fuori questa cosa dall'archivio dei file e la spara nel mio cervello. E io penso, oddio, aiutami, questa sporcizia è ancora lì. Ma che cosa terribile piantare della sporcizia nella mente di qualcun altro, in questo modo. Sporcizia di cui non si potrà liberare, macchie permanenti. Questo non è amore, non è affatto amore. piuttosto che questo genere di cose, piuttosto abbondi il ringraziamento. Pianta nella mente degli altri cose che edificano, che benedicono, che fanno del bene. Sappiate infatti questo, o infatti voi sapete questo, spero che lo sappiate, nessun fornicatore o immondo, impuro sessualmente, o avaro, avido, che è un idolatra, ha qualche eredità nel regno di Cristo e di Dio. Paolo dice, voi sapete questo. La tragedia è che molte persone non sanno questo. Pensano di potersela cavare facendo queste cose. Pensano che in qualche modo Dio sorriderà davanti a queste cose, o che Dio scuserà queste cose, o ci passerà sopra. Ma Dio è un giusto giudice, e gli uomini saranno chiamati a rendere conto di tutto quello che non è stato coperto dal sangue di Gesù Cristo. Nessuno vi seduca, e purtroppo molti hanno ingannato in queste aree, ma che nessuno vi seduca con vani ragionamenti, con le loro speculazioni, con le loro considerazioni razionali, le loro filosofie, perché per queste cose viene l'ira di Dio sui figli della disubbidienza. Vedete, nella Chiesa delle origini avevano questa eresia conosciuta come gnosticismo. Secondo l'eresia gnostica, in sostanza tutto ciò che è materiale è malvagio. Il mondo materiale non è stato creato davvero da Dio. Dio nel principio ha mandato delle emanazioni, e una di queste emanazioni si è allontanata così tanto da Dio da non essere più legata a Dio. E questa emanazione ha creato l'universo materiale. E quindi l'intero universo è dedito al male, è semplicemente malvagio, non ci si può fare niente, solo ciò che è spirituale è puro. Quindi insegnavano che Gesù non era in un vero corpo di carne, in realtà era uno spirito, una semplice apparizione. Quando camminava lungo la spiaggia non lasciava alcuna impronta. Hanno inventato tutte queste storie fantastiche per negare che Gesù fosse venuto in un corpo. Ed è per questo che Giovanni, per contrastare questa eresia gnostica, dice: se uno nega che Gesù Cristo sia venuto in carne, quello è l'anticristo. Ora, andando avanti in questo insegnamento, che tutto ciò che è materiale è malvagio, essi dicevano: dato che tutto ciò che è materiale è male, non importa davvero quello che fai con il tuo corpo, perché tanto è malvagio comunque, è tutto male, è parte delle cose materiali che sono totalmente malvagie, quindi non conta. Dio non lo considera, è quello che è nel tuo spirito che conta. Quindi tu puoi andare e commettere fornicazione, puoi andare e commettere tutte queste cose. Non è davvero importante, perché vedete, tutto questo è parte del corpo materiale, e Dio è così distante e separato dal mondo materiale che tutto quello che viene fatto nel mondo materiale non conta davvero nel regno spirituale. Questo era l'insegnamento degli gnostici. E così Paolo dice: nessuno vi seduca con vani ragionamenti. E se date uno sguardo all'eresia gnostica, c'erano un sacco di discorsi sul razionale e sul plausibile e tutto il resto. Ma ingannavano le persone con i loro vani ragionamenti, dicendo loro: puoi fare tutto quello che vuoi nel tuo corpo, non importa. Non è sbagliato, perché il corpo è materiale e passerà insieme ad esso. È solo ciò che è spirituale che conta per Dio. Non siate dunque loro compagni, dice Paolo. In realtà dice: non capite che proprio queste sono le cose che porteranno l'ira di Dio sull'uomo? Queste sono le cose per cui Dio giudicherà il mondo. Se vi rendete colpevoli di fare queste cose, allora sarete giudicati insieme al mondo. Un tempo infatti eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Un tempo eravate tenebre. Non eravate nelle tenebre, eravate tenebre. Ora non siete nella luce, ora siete luce. Un tempo la vostra vita era tenebre, ora la vostra vita è luce, se Cristo dimora in voi. Camminate dunque come figli di luce, poiché il frutto dello Spirito consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità, esaminando ciò che è accettevole al Signore. E non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, ma piuttosto riprovatele. Quando Paolo scrive ai Corinzi dice: qual comunione c'è tra la luce e le tenebre? Ora, pensaci un attimo. La luce e le tenebre si escludono a vicenda. Non possono coesistere. Quando accendi la luce, le tenebre scompaiono. Ma non coesistono. Non sono una cosa sola. Sono entità separate, che si escludono a vicenda. Così spiritualmente non si può camminare nelle tenebre e camminare nella luce. Se uno dice di avere comunione con Dio, che è luce, e cammina nelle tenebre, sta mentendo, non sta dicendo la verità. Ma se camminiamo nella luce come Lui è nella luce, allora sì, abbiamo comunione con Dio, e il sangue di Gesù Cristo, suo Figlio, ci purifica continuamente da ogni peccato. Quindi di nuovo non vi ingannate. Se camminate nelle tenebre, allora non potete avere comunione con Dio. Quindi non abbiate comunione con le opere infruttuose delle tenebre, ma piuttosto riprovatele. Ora, dobbiamo avere più che una semplice attitudine passiva verso le tenebre. Quando qualcuno viene e inizia a raccontare una storia sconcia, e sembra ovvio dallo sguardo nei suoi occhi e da quel sorriso sinistro che sarà una di quelle storie sporche, fermateli, riprovateli, non stateli ad ascoltare per poi sorridere educatamente o ridacchiare. Dite: questa è sporcizia. Ci sono uomini che hanno la mente come cavalli da corsa, corrono meglio quando la pista è sporca. Ma non permettete loro di riversare la loro sporcizia su di voi. Non abbiate nessuna comunione con le opere infruttuose delle tenebre. Riprovatele. Parlate chiaramente. Dite loro che è sbagliato, che non vi piace affatto. In questo modo eviterete che tornino di nuovo con altra sporcizia. Perché, dice Paolo, è persino vergognoso dire le cose che si fanno da costoro in segreto. Molte volte vogliono venire da te e raccontarti tutto quello che hanno fatto nel fine settimana, tutte le conquiste, tutto il resto. Ed è una vergogna parlare di queste cose. Ma tutte le cose che sono riprovate dalla luce divengono manifeste, poiché tutto ciò che è manifestato è luce. Gesù disse: non sono venuto nel mondo per condannare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di me. Chi crede non è condannato, ma chi non crede è già condannato, perché non ha creduto nell'unigenito Figlio di Dio. E questa è la condanna. La luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce, perché le loro opere erano malvagie. E non sono venuti alla luce affinché le loro opere non fossero manifestate. Quindi non vengono a Cristo a causa delle loro opere malvagie. Cristo è la luce, e loro non vogliono venire a questa luce perché essa rivelerebbe la verità circa la loro vita. Loro amano stare nelle tenebre, stanno lontano dalla luce. Perciò dice: risvegliati, o tu che dormi, risorgi dai morti, e Cristo risplenderà in te, o Cristo ti darà la luce. A quelli che dormono nelle tenebre, la chiamata del Vangelo: risorgi dalla morte, la morte spirituale, e Gesù Cristo ti darà la vita spirituale. Badate dunque di camminare con diligenza, non da stolti, ma da saggi. Così ci viene detto: camminate nell'amore. Al versetto 8: camminate come figli di luce. E qui: camminate con diligenza, riscattando il tempo, perché i giorni sono malvagi. Quanto tempo viene sprecato, anche da chi pianifica le cose in modo molto attento. In un certo senso, io considero tutto il tempo che non viene speso in qualche cosa che ha un certo valore spirituale, in un certo senso è davvero tempo sprecato. Ora non sto dicendo che credo che uno non dovrebbe fare mai niente che abbia uno scopo ricreativo. Penso che dovete farlo. Ma credo che anche il tempo del divertimento, il tempo dedicato ad attività ricreative, possa essere centrato su cose che hanno una base spirituale. Credo che Dio ci abbia dato tutte le cose per goderne. Credo che Dio ci abbia dato le onde per goderne. Credo che Dio ci abbia dato le montagne per goderne, i fiumi, i ruscelli. Come puoi avere dominio sui pesci del mare se non prendi un amo e li vai a pescare? Ma sapete, quando sono impegnato in queste attività ricreative, quando sono seduto lì fuori ad aspettare le onde, il mio cuore è nelle cose dello spirito. guardo l'oceano, guardo le onde, guardo la bellezza della creazione di Dio e sono lì in comunione con il Signore. In effetti, credo che probabilmente ne godo più io di queste cose, di tutti gli altri, per il fatto che ho questa meravigliosa comunione con il Signore mentre sono lì. Mi piace quello che ha detto Jim Elliot, del fatto che stava nella squadra di lotta al college di Wheaton, quando ha vinto il campionato nazionale nella sua categoria. Ha scritto a casa dei suoi genitori, a Washington, e ha detto: sentirete probabilmente di alcuni onori che ho ricevuto recentemente nella lotta, il campionato nazionale, ma voglio che sappiate che non è per questo scopo che ho iniziato a fare la lotta. Il mio scopo nel fare la lotta era quello di sviluppare un corpo più forte e più coordinato da offrire al Signore, perché Lui ne potesse fare l'uso che ritiene più appropriato, la motivazione che sta dietro all'esercizio fisico. Voglio andare in giro per strada e sentire tutti che dicono: wow, guarda che fisico! O cerco di offrire a Dio uno strumento più adatto perché Lui possa operare per mezzo di esso. Fa una grande differenza, riscattando il tempo. Ne sprechiamo così tanto. Non siate perciò disavveduti, ma intendete quale sia la volontà del Signore. Moltissime persone sono confuse relativamente alla volontà di Dio per la loro vita, allo scopo e al piano di Dio per la loro vita. Vanno avanti e continuano semplicemente a sprecare il loro tempo, continuano a fare le loro cose, non cercano mai Dio, non cercano mai di capire qual è la volontà di Dio per la loro vita. Dio, perché mi hai messo qui? Cosa hai in mente per me? Che lavoro vuoi, Signore, che io compia? Perché mi hai messo su questo pianeta? Dio ha messo ciascuno di noi qui per uno scopo. L'Apostolo Paolo, scrivendo ai Filippesi, dice: non ho ancora afferrato ciò per cui sono stato afferrato da Gesù Cristo. In altre parole, quando il Signore mi ha fermato sulla via di Damasco, Lui aveva un piano specifico per la mia vita. Non ho ancora compiuto quello che Dio ha pianificato per me, ma sono sulla giusta strada. Io dimentico le cose che stanno dietro e mi protendo verso quelle che stanno davanti. Mi protendo, punto verso l'obiettivo. Ora questa dovrebbe essere la storia di ciascuno di noi. Protendersi verso lo scopo di Dio e la realizzazione di quello scopo di Dio e quel piano di Dio per la mia vita. Riscattando il tempo, sapendo quello che Dio vuole che io faccia, ed essendo impegnato negli affari di mio Padre, e non vi inebriate di vino, nel quale vi è dissolutezza, ma siate ripieni di spirito. E in greco è un presente continuato, che indica un essere continuamente ripieni di spirito. Siate continuamente ripieni. Ora, queste sono due cose interessanti, quelle che mette insieme, che mette in relazione. Da una parte c'è l'immagine di uno che barcolla, che ha bevuto troppo vino, e Paolo paragona questo a uno che è ripieno di spirito. Sembrano due cose opposte. E non vi inebriate di vino nel quale vi è dissolutezza, ma siate ripieni di spirito. Ma sono più vicine di quanto ci si potrebbe aspettare in superficie. Cosa cerca uno che si rivolge al vino? Chi si dà all'alcol? Cosa cerca? Cosa vuole? C'è un vuoto dentro di lui. Sto cercando qualcosa che possa riempire il vuoto nella mia vita. Sto cercando qualcosa che mi soddisfi. E alcune persone cercano nell'alcol di trovare pace, soddisfazione, riposo. E cosa sperimenta chi è ripieno di spirito? Pace, riposo, soddisfazione, un senso di realizzazione. Quindi uno cerca nel posto sbagliato. Cerca nel posto in cui non troverà mai tutto questo. L'altro ha trovato la risposta. Essendo ripieno di spirito, quel vuoto spirituale nella mia vita, ora è stato colmato e ora non cerco più qualcosa che mi soddisfi. Sono già soddisfatto per mezzo della mia relazione con Dio nello spirito. Anziché essere due cose completamente separate, c'è un elemento che unisce fortemente questa ingiunzione: e non vi inebriate di vino nel quale vi è dissolutezza, ma siate ripieni di spirito. Parlando a voi stessi con salmi, inni e cantici spirituali, cantando e salmeggiando nel vostro cuore al Signore. Quando canti per divertimento, di cosa canti? Quando inconsciamente canticchi un motivo, di cosa parla? Amo osservare i miei nipoti, quando non sanno che nonno li sta guardando e sta sentendo. Mi piace starli a guardare mentre giocano. Mi piace guardare la loro inventiva e l'interesse che mostrano per diverse cose. E oh, quanto amo quando girano per il giardino, sul triciclo o impegnati in qualche attività, e cantano di Gesù, cantano del Signore. E penso, oh, quanto è meraviglioso, quanto è meraviglioso. Dovrebbe essere così per tutti noi, cantare salmi, inni, cantici spirituali, cantare e salmeggiare nel proprio cuore al Signore, cioè che sia semplicemente parte del subconscio. Lo faccio senza nemmeno accorgermene. Ora, questo avviene se questo è il tipo di musica che ascoltate, ma se ascoltate continuamente la musica di queste altre stazioni, chissà cosa vi ritroverete a canticchiare. Rendendo continuamente grazie per ogni cosa a Dio e Padre nel nome del Signor nostro Gesù Cristo. Rendendo grazie continuamente e per ogni cosa. Ora è impossibile fare questo, a meno che non capisco che tutto coopera per il bene di quelli che amano Dio. Se non ho questa fiducia, allora non riesco a rendere grazie per ogni cosa. Non riesco a rendere grazie per ogni cosa se non credo completamente che Dio mi ama in modo supremo e che Dio è più saggio di me e quindi le cose che Dio permette nella mia vita, Lui ha un piano e uno scopo motivato dall'amore che fa sì che Lui permetta che mi accadano queste cose. Perciò posso rendere grazie per tutte le cose, ma se non capisco questo, non posso farlo. Perché alcune delle cose che mi accadono in superficie appaiono così avverse e così terribili che tendo subito a gridare a Dio contro queste cose. Ma se so che Dio ha il controllo di tutta la mia vita, che niente può accadermi se non quello che il Padre permette che mi accada, e se so che il Padre mi ama in modo supremo e che tutto quello che mi accade accade per il suo proponimento, perché Lui mi ama, e io amo Lui, e mi ha chiamato secondo il suo proponimento, allora riesco a rendere grazie persino per quelle cose di cui non comprendo ancora lo scopo. Questo richiede fede, sottomettendovi gli uni agli altri nel timore di Dio. Ora, appena parlato di molte caratteristiche carnali, avidità e altre cose simili, la caratteristica della carne è in realtà l'egoismo, o l'essere incentrati su se stessi. Da questo derivano l'avidità e tutte queste altre cose. La bramosia. Tutto questo viene e scaturisce dal mio egoismo e dal pensare solo a me stesso. Io voglio per me. Voglio che gli altri si sottomettano ai miei desideri. Voglio che gli altri giochino secondo le mie regole. Voglio che si sottomettano a me. Ma qui ci viene detto che ci dobbiamo sottomettere gli uni agli altri, sottomettendovi gli uni agli altri. Ora, l'insistere su noi stessi è ciò che ci porta a tutte queste lotte e a tutti questi problemi. Io non mi sottometterò per primo. Io non cederò. Sei tu che devi abbassarti davanti a me. Questo è il motivo di tante lotte, tanti litigi. Quante lotte potrebbero essere evitate solo se ci sottomettessimo l'uno all'altro nell'amore? Mogli, siate sottomesse ai vostri mariti come al Signore, poiché il marito è capo della moglie. La parola capo qui significa autorità, come anche Cristo è l'autorità, è capo della Chiesa, ed egli stesso è salvatore del corpo. Perciò come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti in ogni cosa. Ora, questa è la regola matrimoniale che Dio ha dato alla moglie. Solo questa. Dovrebbe essere abbastanza semplice osservare quest'unica regola. Perché credete che Dio abbia fatto una simile regola? Perché Dio capisce gli uomini. E Dio sa che nell'uomo c'è questa immagine di macio, che in qualche modo l'uomo ha bisogno di sentire che ha il controllo, che può, che è in grado di gestire la situazione, che è il capo. Voglio dire, questo è semplicemente parte dell'ego maschile. E Dio, conoscendo l'ego maschile e i bisogni dell'uomo, ha dato alla donna l'unica regola per cui suo marito può sentire che lui è davvero l'uomo della casa, che ha il controllo, e quindi essere molto compatibile e amorevole verso di lei. Così ha dato alle donne un'unica semplice regola, e se loro seguiranno questa regola, questo farà dei loro mariti delle persone molto responsabili, molto amorevoli, con cui è facile andare d'accordo. Ora, Dio ha dato un'unica regola anche ai mariti, una sola. Dio sa che tendiamo a dimenticare facilmente, quindi una sola regola a ciascuno. Mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Ora, perché Dio comanda ai mariti di amare le loro mogli in modo così totale e supremo? Perché Dio capisce le donne. Dio comprende i bisogni delle donne e comprende che uno dei più grandi bisogni che ha una donna è sentire la sicurezza di essere amata in modo supremo da suo marito, che non c'è nessun'altra che può attirare i suoi sguardi o attirare la sua attenzione, che lei è la regina e che è amata in modo supremo. Lei ha bisogno di questo, e così Dio comanda agli uomini di rispondere a quel bisogno nella donna, in modo che lei possa sentire la sicurezza dell'amore di suo marito, sapendo che io sono il numero uno nella sua vita. Ora, tutti i problemi matrimoniali scaturiscono dalla disubbidienza a queste due regole. Ci sono solo due regole per un matrimonio felice, una per il marito, una per la moglie. Ma i matrimoni vanno in crisi perché queste regole vengono infrante. E quando vengono infrante, le cose iniziano a mischiarsi. Quando il marito viene meno nel mostrare a sua moglie quel tipo di amore che Cristo ha avuto per la Chiesa, e lei inizia a sentirsi in

perché significa che lui non è il capo. Dovresti sapere. E così mentre lei inizia a sfidare i suoi processi decisionali, lui inizia a sentirsi sfidato e ora devo mostrarle che sono io il capo. Facendo il duro, il freddo, il distaccato. E mentre lui diventa duro e distaccato, lei si fa ancora più insicura. Così lo sfida ancora di più. Non so se questo mi ama davvero o no. E non penso che quello che pensa di fare sia tanto intelligente. E se perdiamo tutto, lui probabilmente se ne andrà via. Perché non ho la sicurezza che mi ama davvero. E così lei lo sfida. Ma questo ha un effetto contrario su di lui, che lo fa diventare freddo e distaccato. Ti mostro io chi è il capo. E così il matrimonio va in pezzi. Al contrario, quando la moglie si sottomette al marito e alle sue decisioni, tesoro, lascio che sia tu a decidere questo. Tu sei quello che si occupa di questo. Io mi fido di te. Lui pensa, oh, che bambolina deliziosa. Non so se sto facendo bene o no, ma ragazzi, lei si fida di me, è stupendo. E inizia a sentire, oh, sei così dolce, vieni qui, tesoro. E l'abbraccia. E sei adorabile. E ti amo tanto, angelo mio. E lui si sente libero di esprimere e dimostrare il suo amore per lei. E più le esprime e le dimostra il suo amore, più lei si sente sicura. Non sente di dover sfidare le sue decisioni. Sì, quella purtroppo è stata una mossa sciocca. Ora perderemo tutto. Ma ho ancora lui e mi ama. E dopo tutto possiamo uscirne. Abbiamo l'amore. Lei sente questa sicurezza che viene dall'amore. E quindi si sente libera di sottomettersi a lui. E perché lei si sottomette, lui si sente totalmente libero di esprimere quell'amore che ha per lei. E tutto va sempre meglio, perché stiamo seguendo queste regole. Ma vedete, le cose si vanno mescolando. Inizia andando in una direzione, e piano piano inizia a gonfiarsi e ti porta sempre più lontano. E così se ti trovi assai lontano nel tuo matrimonio, nella condizione in cui ogni decisione viene contestata. Perché ti sei messo quella camicia stamattina? Sei sicuro di voler mettere quella cravatta? Se fossi in te mi metterei un altro paio di scarpe. Magari sei pure d'accordo con quello che lui vuole fare, ma lo stesso lo contesti. Ti voglio portare a cena fuori stasera, tesoro. Oh, non so se ho voglia di andare a cena fuori. E lo contesti, e non gli permetti di prendere alcuna decisione. Ora, da qualche parte qualcuno deve cedere. Devi spezzare questa routine che ti sta trascinando e ti sta facendo a pezzi. Bisogna spezzare questo circolo e qualcuno deve arrendersi. Il marito deve iniziare a mostrare più amore alla moglie. Deve fare in modo che lei si senta sicura del suo amore. Deve andare avanti e semplicemente esprimerle il suo amore. Farle sapere che non c'è nessun'altra e non ci sarà mai nessun'altra. E starà con lei per tutta la vita, fino alla morte, e non ha alcuna intenzione o desiderio per nessun'altra. E mentre lei inizia a sentire questa sicurezza, allora si sentirà più libera di permettergli di fare quello che deve o vuole fare. E così fa in modo che la cosa vada nella giusta direzione, finché non diventa il cielo sulla terra. Perché ora seguiamo le regole di Dio, che prendono in considerazione il bisogno fondamentale del marito in quanto uomo e il bisogno fondamentale della moglie in quanto donna. Dio è così intelligente, ha preparato tutto e la fa così semplice, piuttosto che le 55 regole per un matrimonio felice. Sa che le dimenticheresti subito, così te ne dà una sola. Eppure abbiamo difficoltà anche con una sola, vero? Dimentichiamo così presto. Dovrebbe sapere che la amo. Torno a casa per cena dopo tutto, no? Sapete, c'è qualcosa di interessante circa le donne. È naturale. È per questo che ne siamo attratti. Ma penso che tu non possa dirle mai abbastanza che l'ami. Se non appena apre gli occhi la mattina e tu la guardi mentre è ancora a letto e dici, oh tesoro, sei bellissima, ti amo. Poi ti siedi a tavola davanti a lei per fare colazione e la guardi negli occhi e dici, amore, ti amo così tanto. E poi la baci prima di uscire per andare al lavoro e dici, ti amo, cara, a stasera. E due o tre volte durante il giorno la chiami e lei dice, ciao, che vuoi? Oh, volevo solo dirti che ti amo e che penso che tu sia fantastica. Credimi,

0: quando vai a letto la sera, sentirai ancora la domanda: tesoro, mi ami? Cercate di afferrare il concetto, amici. Loro hanno bisogno di essere rassicurate circa il vostro amore. E non solo verbalmente. L'amore si dimostra con le azioni e l'amore si dimostra con il dare se stessi. Amate le vostre mogli come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Dai te stesso. Mostra il tuo amore dando te stesso a lei. Le regole per una famiglia felice. Paolo va avanti e fa questa illustrazione di Cristo e della Chiesa, ed è un'illustrazione ideale della relazione che sta alla base del matrimonio perfetto. Egli ha dato se stesso per la Chiesa, per santificarla, avendola purificata col lavacro dell'acqua per mezzo della parola, per farla comparire davanti a sé una Chiesa gloriosa. Sapete, la moglie che viene ricoperta d'amore sboccia in maniera così meravigliosa. Mentre noi sbocciamo nell'amore di Gesù, lo scopo è che Lui ci presenti a se stesso una Chiesa gloriosa, senza macchia o ruga o alcunché di simile, ma perché sia santa ed irreprensibile. Così i mariti devono amare le loro mogli come i loro propri corpi. Chi ama la propria moglie in realtà fa un favore a se stesso. Ama se stesso. Sei tu quello che ne trarrà beneficio quando mostri amore a tua moglie. Nessuno infatti ebbe mai in odio la sua carne, ma la nutre e la cura teneramente, come anche il Signore fa con la Chiesa, poiché noi siamo membra del suo corpo, della sua carne e delle sue ossa. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due saranno una sola carne. Questo mistero è grande. Or io lo dico, dice Paolo, in riferimento a Cristo e alla Chiesa, ma ciascuno di voi individualmente così ami la propria moglie, come se stesso, e similmente la moglie rispetti il marito. Quindi queste relazioni, sottomettersi gli uni agli altri, le mogli che si sottomettono ai loro mariti, i mariti che amano le loro mogli in modo supremo. Ora la relazione genitore-figlio. Figli, ubbidite nel Signore ai vostri genitori, perché ciò è giusto. Questo nel Signore credo sia importante. Se i tuoi genitori non sono timorati di Dio, o se i tuoi genitori ti chiedono di fare cose, o pretendono che tu faccia cose che non vanno bene da un punto di vista spirituale, allora non credo che bisogna ubbidire, ma ubbidite ai vostri genitori nel Signore. C'è una coscienza rispetto a Dio, che è al di sopra, e dobbiamo ubbidire a Dio anziché all'uomo. Se quello che mi viene chiesto fa violenza alla mia coscienza verso Dio, allora questo deve essere lo standard di riferimento della mia vita. Anche per le mogli che si sottomettono ai loro mariti, di nuovo c'è lo standard di riferimento della coscienza verso Dio. Se tuo marito ti chiede qualcosa che forza la tua coscienza davanti a Dio, allora non credo che dovresti sottometterti. Tuo marito non ti sta realmente amando come Cristo ha amato la Chiesa, altrimenti non ti avrebbe chiesto di fare quella cosa. Quindi in tutte queste questioni c'è l'autorità superiore di Dio nella nostra vita e la nostra coscienza davanti a Lui. Così, figli, ubbidite nel Signore a vostri genitori, perché questo è giusto. Onora tuo padre e tua madre, questo è il primo comandamento con promessa. Ora, molti comandamenti, questo è il primo comandamento che ha una promessa ad esso collegata. Onora tuo padre e tua madre affinché tu stia bene e abbia lunga vita sopra la terra. E voi padri non provocate a dire ai vostri figli. Credo che una delle cose più crudeli che ho visto fare ai padri certe volte è tormentare i loro figli fino all'esasperazione, per poi prendersi un bel calcio dal piccolo ormai al limite, non so, tenendo un pezzo di dolce o un biscotto, e poi mentre quelli lo stanno per prenderlo tirarlo via, poi metterglielo davanti e di nuovo tirarlo via, creando frustrazione finché il bambino non ce la fa più. Non provocate a dire ai vostri figli. Questo è qualcosa di crudele. È crudele cercare di far ridere con questo tipo di tormento per un bambino. Non è giusto. È fare violenza al bambino mentalmente. Ma alcune persone trovano un qualche divertimento nel vedere un piccolo bambino gridare esasperato dalla frustrazione, non potendo fare nulla. Non provocate a dire ai vostri figli. Penso che possiamo provocare a dire ai nostri figli chiedendo loro di fare cose impossibili per loro. Dopotutto è mio figlio. Deve essere un genio. Oh, è così intelligente. Ha iniziato a parlare prima di tutti gli altri. Già cammina. Mio figlio deve essere super intelligente e speciale. E così spesse volte cerchiamo di spingerli oltre le loro capacità. E questo crea frustrazione. Dobbiamo stare attenti a non spingerli fino ad essere frustrati. Non provocate a dire ai vostri figli, ma allevateli nella disciplina e nell'ammonizione del Signore. Insegnate loro le cose di Dio e le vie di Dio. Servi, dipendenti, ubbidite ai vostri capi, ai vostri padroni secondo la carne, con timore e tremore, nella semplicità del vostro cuore, come a Cristo, non servendo per essere visti, come per piacere agli uomini, ma come servi di Cristo, facendo la volontà di Dio di buon animo. Ora, ci viene detto nelle Scritture che qualunque cosa fate, in parole o in opere, fate ogni cosa alla gloria di Cristo, o fate quello che fate come a Cristo. Non importa il tipo di lavoro che faccio. Io sono un testimone di Gesù Cristo e perciò lo voglio fare bene per Lui, in modo che la gente pensi bene del cristianesimo, perché il lavoro che faccio è speciale. Ci metto un qualcosa in più. Non mi lamento. Faccio un miglio in più. Faccio più di quello che è richiesto, in modo che la mia vita possa essere una buona testimonianza per Gesù Cristo. Abbiamo molti giovani che sono andati da Calvary Chapel in questi progetti nei kibbutzim in Israele e hanno lasciato una buona testimonianza per il modo in cui lavorano, senza lamentarsi, per la loro attitudine positiva. Perché? Perché vanno lì e lavorano come per il Signore. Sono andati con la giusta attitudine, facendo il loro lavoro come per il Signore, e questo lascia una testimonianza potente. Perché in questi kibbutzim osservano come lavorano. E alcuni dei primi gruppi che sono andati, quelli dei kibbutzim erano determinati a spezzarli. Davano loro i lavori più sporchi attorno al kibbutz. Facevano loro ogni tipo di pressione. Eppure questi ragazzetti lo facevano con il sorriso e con gioia e con la giusta attitudine. E sono stati loro a spezzare quelli dei kibbutzim. Dicevano wow. Non possiamo credere a come rispondono e a come reagiscono queste persone. Perché? Perché lo faccio come per il Signore. Ora, molte volte ci viene richiesto di fare cose che sono irritanti per noi. Alcune volte il capo può chiederti di fare qualcosa che tu dici, ma dai, io ho mansioni superiori. Spazzare a terra. Stai scherzando. Una volta lavoravo per una catena di supermercati. Nel mio lavoro per loro dovevo fare un po' di tutto. Andavo in giro per i vari supermercati, sostituendo i responsabili e facendo ogni genere di lavori. Ogni cosa che veniva fuori, chiamavano me a sbrigarla per loro. Certe volte entravo nel supermercato ed era tutto sporco, e il custode non c'era, quindi dovevo andare e pulire i bagni e spazzare i pavimenti. Ma pensavo, se vogliono pagarmi quello che mi pagano, non mi importa cosa faccio. Pulisco a terra o qualsiasi altra cosa. Mi sono fatto la reputazione di quello che non si fa problemi, perché lo facevo come per il Signore, e pensavo che mi pagassero per il tempo che lavoravo, e quindi facevo quello che mi chiedevano, mentre ero lì, senza lamentarmi o mormorare. Questo è esattamente quello che ci viene detto di fare qui. Fate quello che fate come per il Signore, non per piacere agli uomini, ma per piacere al Signore, come buoni testimoni per Lui, servendo con benevolenza, come a Cristo e non come agli uomini, sapendo che ciascuno, schiavo o libero che sia, se avrà fatto del bene, ne riceverà la ricompensa dal Signore. In definitiva è al Signore che guardo per ricevere la ricompensa, per la mia vita e per il mio operato. E voi, padroni, se siete nella posizione del datore di lavoro, del principale, fate lo stesso verso di loro, mettendo da parte le minacce, sapendo che il vostro Signore è in cielo e che presso di Lui non c'è alcuna parzialità. Nella Chiesa delle origini, quando naturalmente la schiavitù era molto diffusa, era abbastanza interessante, perché molti della Chiesa delle origini erano schiavi, e molti della Chiesa delle origini erano padroni che avevano molti schiavi. E la cosa interessante era che qui c'è un fratello che per tutta la settimana riceve ordini dal suo padrone, e va in chiesa ed è un anziano della Chiesa, e il suo padrone è semplicemente uno dei membri della Chiesa. E l'ordine si invertiva completamente quando andavano in chiesa. In Dio non c'è alcuna parzialità. Siamo tutti uno davanti a Lui. Del resto, fratelli miei, fortificatevi nel Signore e nella forza della Sua potenza. Rivestitevi dell'intera armatura di Dio per poter rimanere ritti e saldi contro le insidie del diavolo, poiché il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori del mondo di tenebre di quest'età, contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti. Perciò prendete l'intera armatura di Dio, affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare ritti in piedi dopo aver compiuto ogni cosa. State dunque ritti. Così arriviamo alla sezione conclusiva del libro, il combattimento del credente. Nei primi tre capitoli Paolo ha trattato della ricchezza del credente. Nei successivi due capitoli e mezzo Paolo ha trattato del modo di camminare del credente. Ed ora tratta del combattimento. O nei primi tre capitoli ha trattato della posizione, seduti con Cristo. Nei successivi due capitoli e mezzo ha trattato di nuovo del camminare. E ora tratta del rimanere ritti in piedi. Fortificatevi nel Signore e nella forza della Sua potenza. Rivestitevi dell'intera armatura di Dio. E quindi Paolo vede il soldato romano vestito per la battaglia. E noi come cristiani siamo in battaglia. È una battaglia spirituale. Il nostro combattimento non è contro carne e sangue, ma contro principati, potestà, che sono entità spirituali. Sono i capitani e i luogotenenti dei ranghi demoniaci. Sono chiamati principati, potestà, autorità, dominatori. E ci sono vari ranghi di spiriti malvagi. Ed è qui che si svolge la vera battaglia, nel regno dello spirito, combattendo queste battaglie spirituali. E quindi le armi della nostra guerra sono armi spirituali, ed è un combattimento spirituale. Non può essere combattuto con armi fisiche. Dobbiamo armarci di armi spirituali. Il nostro combattimento non è contro carne e sangue, ma contro questi principati e queste potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti. Quindi dovete prendere l'intera armatura di Dio, in modo da poter resistere nel giorno malvagio e restare ritti in piedi dopo aver compiuto ogni cosa. E nel vestirci, il primo pezzo di armatura che ci mettiamo addosso è la verità, perché il nemico viene sempre da noi con le sue bugie. Gesù ha detto che il diavolo è il padre della menzogna, e lui cerca di mentirti circa Dio, circa la natura di Dio, circa il carattere di Dio, circa l'attitudine di Dio verso di te. Lui cerca di mentirti circa l'attitudine di Dio nei confronti del peccato. Oh, in realtà non fa niente. Puoi farla franca. Dio ti perdonerà, eccetera. E ti porta al punto di farti abusare della grazia di Dio, come manto che copre la malizia, ingannando te stesso. La verità. È importante che sono armato della verità. Secondo, la corazza della giustizia. Quell'impegno nel mio cuore a fare ciò che è giusto davanti a Dio. Io devo avere sempre questo come un impegno nella mia vita. Io voglio fare la cosa giusta. Non osservare la situazione e poi stabilire da che parte stare, ma avere quella determinazione che io voglio vivere una vita giusta, giustizia. La giustizia in realtà consiste nel fare le giuste azioni verso quelli che mi circondano, e l'ingiustizia è non fare la cosa giusta verso il mio prossimo. La pietà, la devozione, è fare la cosa giusta verso Dio, la giusta relazione con Dio. L'impietà è la relazione sbagliata con Dio. Quindi c'è l'impietà, la mia relazione con Dio, e l'ingiustizia, la mia relazione con l'uomo. Ora qui sta parlando della giustizia. Devo avere questo come fondamento, la corazza della giustizia. Devo fare il meglio che posso, secondo l'aiuto di Dio, per fare la cosa giusta. Voglio vivere in modo giusto. E avendo i piedi calzati con la prontezza dell'Evangelo della pace, il desiderio di Dio è che noi viviamo in pace l'uno con l'altro e con Lui. Viviamo in un mondo pieno di conflitti. Abbiamo parlato delle relazioni matrimoniali, ma quante case sono piene di conflitti? L'atmosfera è sempre tesa, perché non ubbidiamo alle scritture e non ci sottomettiamo l'uno all'altro nell'amore, ma cerchiamo di dominare l'uno sull'altro, cerchiamo di capeggiare l'uno sull'altro, e non c'è amore in questo. Iniziamo a discutere circa le cose più ridicole, e non vogliamo cedere, dobbiamo imporre il nostro punto di vista, dobbiamo avere sempre l'ultima parola, dobbiamo lasciare un sapore amaro. Eppure la scrittura dice la calma placa offese anche gravi. Quante volte in una situazione tesa dove c'è la spada sguainata ed è in atto un duro scontro, l'intera questione potrebbe concludersi semplicemente con uno che dice «Penso che tu abbia ragione». È sciocco andare avanti a discutere in questo modo. Forse hai ragione tu. Questo pone fine a tutta la questione. All'improvviso la lotta finisce. Perché troviamo così difficile fare questo? Ammettere di avere torto, o ammettere che l'altra persona potrebbe anche avere ragione, persino quando sappiamo che si sbagliano. Aiutaci, Signore. Oltre a tutto ciò, prendendo lo scudo della fede, quella fiducia in Dio, è questo quello di cui sta parlando qui, con il quale potete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Satana ci attacca costantemente. La mia fede in Dio, la capacità di Dio, la potenza di Dio, l'opera di Dio in me, io posso resistere contro questi attacchi del nemico. Prendete anche l'elmo della salvezza. Grazie a Dio sono stato salvato per mezzo di Gesù Cristo da quella tirannia della vita dominata dalla carne. Sono stato salvato per poter camminare in comunione con Dio per mezzo dello Spirito. E infine la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. O meglio, non infine, c'è ancora qualcosa. Comunque la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. La parola di Dio è una grande difesa contro il peccato. Giovanni dice, giovani, vi ho scritto perché siete forti, perché avete vinto il maligno, perché la parola di Dio dimora in voi. La potenza della parola di Dio nel mio cuore contro il peccato è la più grande difesa che posso avere in questo combattimento spirituale in cui mi trovo. La parola di Dio nel mio cuore. E infine, ora sì, pregando. Che arma potente è la preghiera. In questo combattimento spirituale la preghiera è spesso il fattore decisivo nella battaglia spirituale. Pregando in ogni tempo con ogni sorta di preghiera e di supplica nello Spirito, vegliando a questo scopo, con ogni perseveranza e supplica per tutti i santi, e anche per me, dice Paolo, affinché quando apro la mia bocca mi sia dato di esprimermi con franchezza per far conoscere il mistero dell'Evangelo. È interessante che così spesso nella Chiesa delle origini la loro preghiera era di avere franchezza nel proclamare la verità di Dio. La ragione di questo è che c'era una forte persecuzione contro quelli che proclamavano l'Evangelo. Venivano messi in prigione, spesso, e molti persino uccisi. Ci sono alcune stime che dicono che sono state messe a morte per la loro fede in Cristo qualcosa come 6 milioni di persone. nei primi 270 anni della Chiesa. 6 milioni di persone martirizzate. Ed è per questo, senza dubbio, che avevano bisogno di franchezza. Perché la mia testimonianza potrebbe costarmi la vita. Questo tipo di pressione è facile che ti spaventi e ti riduca al silenzio. Nella Chiesa delle origini, dopo una delle prime persecuzioni, quando i discepoli sono stati percossi e gli è stato detto di non parlare più nel nome di Gesù Cristo, sono stati avvertiti severamente di non predicare più. Loro sono tornati dai loro compagni, dopo essere stati picchiati. Hanno raccontato loro l'esperienza che hanno avuto davanti ai magistrati, ed essi hanno detto: preghiamo che Dio possa darci franchezza per continuare a parlare della verità. Così hanno pregato e il luogo ha iniziato a tremare e lo Spirito Santo è venuto su di loro e loro sono tornati fuori a proclamare la verità con franchezza. Paolo sta pregando, o meglio sta chiedendo preghiere, che Dio mi dia franchezza nel parlare, che possa aprire la bocca con franchezza per far conoscere il mistero dell'Evangelo, per il quale, dice, sono ambasciatore in catene, per il quale sono stato messo in prigione, affinché lo possa annunziare con franchezza, come è mio dovere fare, che non sia intimidito da queste carcerazioni, dalla persecuzione, dalle battiture, ma che possa continuare a parlare con franchezza per Gesù Cristo, come è mio dovere fare. Penso alle nostre reazioni. Così spesso, quando qualcuno ci dà una brutta occhiata, o quando qualcuno ci prende in giro perché testimoniamo di Gesù, oh, sei uno di questi fissati per Gesù, e noi stiamo zitti, e ci siamo spaventati perché qualcuno ha fatto un commento. Immaginate quello che devono aver passato questi a quei tempi. Qui c'è Paolo, in prigione perché ha predicato l'Evangelo, che ora dice: per piacere, pregate che Dio mi dia franchezza per parlare come è mio dovere fare, che non mi faccia spaventare dal fatto che sono stato messo in prigione, che la mia vita è stata minacciata, che Nerone mi taglierà la testa. Quello di cui abbiamo bisogno è il coraggio di questi primi apostoli. Ora, affinché anche voi sappiate come sto e ciò che faccio, Tichico, il caro fratello e fedele ministro nel Signore, vi informerà di tutto. Ve l'ho mandato proprio a questo scopo, affinché veniate a conoscenza del nostro stato e consoli i vostri cuori. Pace ai fratelli e amore con fede, dal Dio Padre e dal Signore Gesù Cristo. Pace e amore, questi gloriosi doni di Dio. E infine la grazia. La grazia sia su tutti quelli che amano il Signore Gesù Cristo con amore incorruttibile. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.
2: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Un caloroso buon ascolto a voi tutti amici ascoltatori dal vostro amico Giuseppe, che come sempre è con voi per la nostra trasmissione Verità Cristiana.

Avete mai pensato alle meraviglie dell'elettricità? Basta un semplice contatto, basta pigiare un interruttore ed ecco luce, calore, salute, potenza. Fabbriche, ospedali, trasporti sarebbero paralizzati senza di essa. Il filo elettrico in sé non è niente, un fascio di filamenti di rame e nulla più. Ma se vi passa la corrente, ecco che tutta la nostra vita è trasformata. L'oscurità svanisce, il freddo è vinto, il lavoro diventa facile. La Bibbia può sembrare un libro come molti altri, amici. Se lo si pone accanto ad altri volumi in una libreria, sarà difficile vederne la differenza dall'esteriore. Ma nelle sue pagine ispirate passa la corrente di Dio, la sua giustizia ed il suo amore. Solo la Bibbia ci rivela il Salvatore, diventando così sorgente di potenza per cui tutta la nostra vita può essere trasformata. Forse anche tu sei stanco di una vita sotto il segno del dubbio, della caduta, della debolezza, dell'angoscia. Stabilisci il contatto con Dio per mezzo della fede nel Signore Gesù che è morto per te. Medita la Sacra Bibbia e vedrai che la tua oscurità diventerà luce. Nella Bibbia troverai chi ti ha creato e perché esisti. Troverai che tu sei al centro di un immenso amore. La parola di Dio ti coprirà del suo calore, ti darà uno scopo per cui vivere e la serenità di affrontare l'ora della morte senza paura, perché l'aldilà non sarà uno spauracchio. Ma per tutto questo non basta avere una Bibbia in casa. È necessario che tu la apra, che tu la mediti, che tu invochi Dio che ti apra gli occhi della fede e che non ti dai pace finché non stabilisci il contatto con l'Iddio vivente. Quello che ci separa da Dio è il peccato, e nella parola di Dio ci è data una via, ma l'unica, per cui tu ed io possiamo ritornare a Dio: il sacrificio di Gesù sulla croce. Accettalo ed anche tu vedrai che l'oscurità svanisce, il freddo è vinto ed il lavoro diventerà facile. Continueremo ancora a parlare dell'importanza della parola di Dio nella nostra vita, ma ancora un piccolo intervallo musicale con Bryn Haworth, che canta in inglese passa ad altri la parola di Dio. E vorrei tradurvi una o due frasi di questa bella canzone che dice: passa a coloro che incontri, per mezzo delle parole o con le azioni vivi la verità, mostra la via, leggi la parola ogni giorno, annuncia le parole che Gesù disse. Essi non le conoscono se non le hanno lette. Innalza Lui, loda il suo nome, ieri, oggi e in eterno lo stesso.

Siete d'accordo che nella Bibbia vi sono cose difficili da capire? Questo è un motivo o un'accusa, o a volte una scusa, per rifiutare la lettura e la meditazione della parola di Dio. Ma chi può intendere la Sacra Bibbia? Da una parte vediamo professori, avvocati, gente intelligente che non ritengono di capirla. E dall'altra parte notiamo dei poveri contadini o illetterati che riescono a trarre insegnamento prezioso dalle pagine bibliche. Se mettete davanti a me un libro cinese o un libro di medicina, io capirò poco o nulla. Ma se mettete gli stessi libri davanti ad una persona cinese o davanti ad un medico, i libri non saranno più difficili da capire. Ebbene, anche Dio ha messo delle condizioni per capire e trarre vantaggio dalla sua parola. La prima è appunto il desiderio di conoscere questo Dio e non soltanto di acquisire delle nozioni teoriche della storia di un popolo. Quando apriamo la Bibbia con un cuore pieno di desiderio di sapere la verità su Dio, di avere un colloquio con Lui, allora ci accorgeremo presto che quelle pagine diventano viventi ed i consigli in esse sono preziosi. Il desiderio è buono, ma non è sufficiente. È necessario essere disposti a fare la volontà che Dio ci mostra nelle sacre pagine, altrimenti Dio smetterà di parlare e la Bibbia diventerà ancora una volta un libro chiuso come gli altri. Se anche tu trovi cose difficili nella Bibbia, prova ad esaminarti se possiedi questi due requisiti. Hai tu il desiderio di conoscere Dio e la disposizione a fare quello che Lui ti dice? Ci saranno sempre delle cose non facili, ma esse ti sproneranno a studiare ed approfondire sempre più la tua conoscenza biblica e di Dio. Già ai tempi degli apostoli, l'apostolo Pietro poteva scrivere ad alcuni credenti: vi sono alcune cose difficili a capire, che gli uomini ignoranti e instabili torcono, come anche le altre scritture, a loro propria perdizione. Una cosa difficile di cui spesso si parla è dei vari miracoli nella Bibbia, ed anche la storia del pesce che inghiotte un uomo per 3 giorni e poi lo sputa fuori vivo. Eppure Gesù la accettò come un fatto vero, e se noi la neghiamo facciamo anche bugiardo Gesù. Ho letto anche di un caso simile in tempi recenti, in cui un uomo è sopravvissuto in circostanze identiche. Era stato inghiottito da una balena e giorni dopo fu trovato vivo ancora nello stomaco di questo grosso pesce. E anche la Bibbia parla di Giona e della sua simile esperienza. Un ateo chiese ad una vecchietta come poteva un pesce inghiottire un uomo, al che la vecchietta rispose: non saprei, quando incontro il profeta Giona in paradiso glielo chiederò. E se non ci fosse lì, riprese lo schernitore, allora potrai chiederglielo tu stesso, fu la saggia risposta. Rifletti seriamente, amico, a quanto hai sentito, e se possiamo aiutarti oltre o se desideri un nuovo testamento, mettiti in contatto con noi. A risentirci, amici.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Va ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
2: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
3: La luce degli uomini. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 1, versi 4 a 13. In lei era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno sopraffatta. Vi fu un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni. Egli venne come testimone per rendere testimonianza alla luce, affinché tutti credessero per mezzo di lui. Egli stesso non era la luce, ma venne per rendere testimonianza alla luce. La vera luce che illumina ogni uomo stava venendo nel mondo. Egli era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non l'ha conosciuto. È venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto, ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Da dove viene la vita? Questa è una domanda alla quale l'uomo tenta di rispondere da sempre. Affermando che in lei era la vita, Giovanni non sta semplicemente affermando che la parola era viva, ma ci sta dicendo che il protagonista di questo Evangelo, Gesù Cristo, presentato come la parola, è non solo colui per mezzo del quale ogni cosa fu creata, ma è la sorgente stessa della vita, colui che trasmette la vita. Ogni cosa ha ricevuto vita per mezzo di lui. In questo Evangelo la parola vita è utilizzata di frequente con riferimento alla vita eterna più che a quella biologica comune a tutti gli uomini. Infatti l'affermazione seguente, secondo cui la vita era la luce degli uomini, fa pensare non tanto al concetto fisico di luce, ma al concetto di luce quale rivelazione, parola di Dio. Si vede ad esempio Salmo 119:105. Dio vuole donare agli uomini una qualità di vita non limitata nel tempo, ma eterna, attraverso un'opera interiore nell'uomo che illumina gli uomini mettendoli in grado di tornare ad avere relazione con Dio. L'accento non sembra essere quindi sulla luce fisica, ma sull'illuminazione spirituale. In Gesù Cristo c'è la vita eterna che illumina gli uomini mettendoli in grado di percepire la verità e di relazionarsi con Dio. La vita e la luce erano presenti fin dal principio della storia dell'uomo. In lei era la vita e la vita era la luce degli uomini, abbiamo letto. Ma l'uomo con il peccato ha in qualche modo interrotto la sua relazione con Dio. Tuttavia, tale luce non è stata soppressa dalle tenebre. Sarebbe impossibile. Ma ha continuato a splendere nelle tenebre generazione dopo generazione, attraverso la rivelazione progressiva di Dio e attraverso la testimonianza del suo popolo Israele, fino alla venuta nel mondo della vera luce che illumina ogni uomo, Gesù Cristo. Con Gesù era venuto il momento che la luce tornasse, per così dire, a splendere in tutto il suo splendore. Come abbiamo letto, Giovanni il Battista, pur non essendo egli stesso la luce, ricevette il compito di testimoniare in favore della luce, testimoniando che Gesù Cristo era quella luce, affinché gli uomini credessero nella luce. Inevitabilmente questo messaggio porta ad una scelta, e l'umanità viene divisa in due, tra coloro che credono nella luce e coloro che la negano, tra coloro che ricevono la vita eterna in Gesù Cristo e coloro che non la ricevono. Sembra incredibile, ma la luce per eccellenza, la vera luce che illumina ogni uomo, Gesù Cristo, è venuto nel mondo, il medesimo mondo che fu fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non ha riconosciuto la luce. di uomini immersi nel sistema mondo, lontano da Dio, hanno rifiutato la luce benché egli stesso fosse la causa della loro esistenza. Giovanni esemplifica ancora meglio questo concetto paragonando Gesù a qualcuno che viene in casa sua e non viene riconosciuto neanche dai suoi stessi parenti. In effetti, quando Gesù è venuto, persino la maggioranza di quelli che appartenevano al suo stesso popolo avevano rifiutato Gesù quale Messia. Tuttavia, in un mondo che in grande maggioranza rifiuta la luce, c'erano e ci sono quelli che l'hanno ricevuto e hanno ottenuto il diritto di essere chiamati figli di Dio. Chi sono quelli che lo hanno ricevuto? Sono coloro che credono nel suo nome, ovvero nella sua persona, nel fatto che egli è proprio ciò che dice di essere. Costoro ricevono una nuova vita attraverso la nuova nascita, una rigenerazione interiore che solo Dio può operare nell'essere umano. Tale vita non va confusa con quella biologica comune a tutti gli uomini. In questo senso non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo. Si tratta piuttosto della vita eterna, quella vita che solo Dio può dare. In questo senso i figli di Dio sono nati da Dio. E tu potresti affermare di essere nato da Dio? Puoi affermare di aver ricevuto la vita eterna? Di essere un uomo nuovo trasformato da Dio? Se non è così, non cercare altrove, perché solo in Gesù, la luce degli uomini, puoi trovare la vita eterna.
2: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

benvenuti, miei cari amici, anche oggi al nostro consueto appuntamento con la parola di Dio. Mi auguro che ognuno di voi stia bene e spero che questi studi vi stiano aiutando a conoscere il Signore. Nello scorso studio biblico abbiamo visto che i capi sacerdoti avevano, secondo loro, una prova per incriminare Gesù. Infatti Gesù si era definito il figlio di Dio e questo, secondo i capi religiosi, era una bestemmia degna di morte. Perciò ormai Gesù è stato condannato. Ora, il capitolo 27 che inizieremo a studiare inizia con la mattina successiva, la mattina dopo che Gesù era stato arrestato nell'orto degli ulivi, dopo che era stato portato davanti a Caiafa e al Sinedrio e dopo che i falsi testimoni avevano testimoniato contro di lui. Questo capitolo inizia dopo che era stato picchiato Gesù e messo in ridicolo e dopo che Pietro l'aveva rinnegato. Leggiamo dunque insieme Matteo capitolo 27 versetto 1. Poi, venuta la mattina, tutti i capi sacerdoti e gli anziani del popolo tennero consiglio contro Gesù per farlo morire. Dopo aver dunque trovato un'accusa contro Gesù, a questo punto lo trascinano davanti alla Corte Suprema, pensando di avere un caso meritevole di giudizio e condanna da parte del Tribunale Romano. Infatti al versetto 2 leggiamo: «E legato Gesù lo portarono via e lo consegnarono a Pilato, il governatore». Bisogna dire che Pilato non aveva un palazzo proprio a Gerusalemme. Infatti il suo quartier generale si trovava a Cesarea, sul Mar Mediterraneo. Pilato si trovava a Gerusalemme per la Pasqua, perché la città era sovraffollata di giudei, intervenuti per le festività, e di solito in questa occasione scoppiavano dei disordini che i romani cercavano di contenere con la propria presenza. Ma continuiamo con la nostra lettura biblica. Allora Giuda, che l'aveva tradito, vedendo che Gesù era stato condannato, si pentì e riportò i 30 sicli d'argento ai capi sacerdoti e agli anziani, dicendo: «Ho peccato tradendo il sangue innocente». Ma essi dissero: «Che ci importa? Pensaci tu». E Giuda, lanciati i sicli nel tempio, si allontanò e andò a impiccarsi. Questo è scritto in Matteo.

Il disgraziato Giuda invece si rivolse ai capi religiosi, dicendo che non vuole più avere a che fare con quella sporca faccenda, perché riconosce di avere fatto del male a un innocente e essi, i capi sacerdoti, da cinici quali sono, rispondono che ormai quello che è fatto, e che allora non importa nulla delle sue crisi di coscienza. Ed ecco che Giuda, sopraffatto dal rimorso, si impicca. E pensare che sarebbe bastato si fosse rivolto al Signore Gesù per essere perdonato, perché, ripeto, non c'è peccato che Gesù non possa perdonare, anche il peggiore. Ora, nei prossimi versetti leggiamo queste parole. Ma i capi sacerdoti, presi quei sicli, dissero: non è lecito metterli nel tesoro delle offerte, perché sono prezzo di sangue. E, tenuto consiglio, comprarono con quel denaro il campo del vasaio in modo che potesse servire per dare sepoltura ai forestieri. Perciò quel campo, fino al giorno d'oggi, è stato chiamato campo di sangue. Allora si adempì quello che fu detto dal profeta Geremia e presero i 30 sicli d'argento, prezzo di colui che era stato messo a prezzo dai figliuoli di Israele e li dettero per il campo del vasaio, come me l'aveva ordinato il Signore. Così è scritto in Matteo capitolo 27, versetto 6 a 10. Dal primo versetto abbiamo notato la grossa ipocrisia dei farisei, sempre attenti alla forma invece che alla sostanza. Così ecco che, riconoscendo quel denaro come prezzo di un tradimento, si preoccupano di impiegarlo per uno scopo, diciamo così, impuro, almeno agli occhi loro, non sapendo così di adempiere a una profezia fatta secoli e secoli prima dal profeta Geremia, profezia che fino a quel momento sarebbe rimasta oscura agli ebrei. Pensate, già secoli prima il profeta Geremia aveva predetto che sarebbe accaduto questo fatto. Per la precisione, la profezia risulta nel capitolo 11, versetti 12 e 13 di Zaccaria, ma a quel tempo questa profezia era considerata del profeta Geremia, semplicemente perché ai tempi di Gesù Geremia era il primo libro dei profeti e quella profezia veniva citata con il nome del primo libro. Ora, nei prossimi versetti, vedremo che Gesù viene portato davanti a Pilato. Infatti, leggo in Matteo capitolo 27, versetto 11: ora Gesù comparve davanti al governatore, e il governatore lo interrogò, dicendo: sei tu il re dei giudei? E Gesù gli disse: sì, lo sono. Vedete, amici, i capi religiosi volevano liberarsi di Gesù, accusandolo di ciò che consideravano una bestemmia. Certamente ricorderete che quando il sommo sacerdote aveva chiesto a Gesù, sotto giuramento, se lui fosse il Cristo, il Figlio di Dio, Gesù aveva risposto affermativamente, aggiungendo: anzi, vi dico che da ora innanzi vedrete il Figlio dell'uomo sedere alla destra della potenza e venire sulle nuvole del cielo. Ebbene, quelle parole suonarono alle orecchie dei capi religiosi come una bestemmia, e certamente avrebbero voluto lapidarlo, ma Roma non permetteva ai giudei di mettere ad effetto la pena capitale. Così essi avevano dovuto portare Gesù da Pilato con un'accusa che avrebbe messo alle strette il tribunale romano. Ecco dunque che l'avevano accusato, quindi, davanti a Pilato, di essersi proclamato re dei giudei. E la risposta di Gesù alla domanda di Pilato fu: tu l'hai detto. In poche parole, Gesù disse: le cose stanno come dici tu. Ma vediamo come procedono le cose nei prossimi versetti. E, accusato dai capi sacerdoti e dagli anziani, Gesù non rispose nulla. Allora Pilato gli disse: non odi tu quante cose testimoniano contro di te? Ma egli, Gesù, non rispose neppure una parola, al punto che il governatore se ne meravigliava grandemente. Così è scritto in Matteo capitolo 7, 27, scusate, versetto 12 a 14. I capi religiosi lo accusavano falsamente e il Signore restava in silenzio, proprio come aveva predetto secoli prima il profeta Isaia, predizione che si legge nel capitolo 53, versetto 7, e cioè che il Signore, l'agnello di Dio, sarebbe rimasto muto davanti ai suoi accusatori come una pecora rimane muta sotto la mano del tosatore. Ma vediamo ancora come procedono gli eventi.

ora che è Pilato ad avere, in un certo senso, in mano la situazione. Ora, leggo ancora nel capitolo 27 di Matteo, ora, ogni festa di Pasqua, il governatore di solito liberava alla folla un carcerato, qualunque la volesse. Avevano allora un carcerato famigerato di nome Barabba. Essendo dunque radunati, Pilato domandò loro: chi volete che vi liberi, Barabba o Gesù detto Cristo? Poiché Pilato sapeva che gliel'avevano consegnato per invidia. Così è scritto in Matteo capitolo 27, versetto 15 fino al 18. Dunque Pilato ha capito che i capi religiosi non hanno ragioni sufficienti per richiedere la pena di morte per Gesù. Per Pilato, il governatore romano, è chiaro che Gesù non ha fomentato nessuna ribellione contro Roma. Probabilmente molti altri l'avranno fatto, ma Pilato si rende perfettamente conto che Gesù è innocente. A questo punto, Pilato vuole risolvere il problema diplomaticamente. Da una parte, vuole compiacere i capi religiosi per mantenere la pace nella città di Gerusalemme, mentre dall'altra parte sa benissimo che non può condannare a morte il Signore Gesù, perché si è reso conto che Gesù è innocente. Così Pilato cerca di risolvere il problema appellandosi all'usanza secondo cui, durante la Pasqua, un prigioniero ebreo veniva liberato. E alla folla Pilato propone di liberare Gesù oppure un noto prigioniero di nome Barabba, un criminale, un ladro, insomma un assassino. E Pilato pensava che certamente la folla avrebbe scelto Gesù, visto il contrasto così evidente fra il Signore Gesù e Barabba. Perciò, avanzando questa proposta, Pilato è certo e sicuro che la folla preferirà liberare Gesù. Così lui avrà salvato la situazione senza compromettersi in alcuna maniera. Ma a un certo punto vedremo che la situazione si complica improvvisamente e sfugge, in un certo modo, sfugge di mano a Pilato. E questi prossimi versetti che ci fanno vedere questa nuova situazione che si sta creando, non possiamo leggerli adesso perché ormai il tempo è quasi terminato. Naturalmente riprenderemo la prossima volta da questo punto, perciò io vi saluto dandovi l'appuntamento al nostro prossimo studio biblico.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Lettera ai Romani, capitolo 4, versetti 16, 20 e 21. Abramo, davanti alla promessa di Dio, non vacillò per incredulità, ma fu fortificato nella fede e diede gloria a Dio, pienamente convinto che quanto egli ha promesso è anche in grado di compierlo. Il titolo del commento di oggi è «Crescere nella fede». È sempre un momento di emozione e di gioia quando i giovani genitori assistono ai primi passi del loro figlioletto. Si mette in piedi, esita, si lancia, cade, si rialza e riparte con maggior lena. Il bimbo non rinuncia mai e un giorno cammina spedito. È così della nostra fede, talvolta è esitante, anche con momenti di dubbio, forse con cadute. Che possiamo, come il piccolo bambino, non lasciarci fermare da una caduta, ma ripartire sulla via della fede. Sia che siamo già credenti, sia che siamo ancora alla ricerca di senso, di certezze della vera vita, andiamo al Signore Gesù. Diciamogli i nostri problemi, i nostri timori, le nostre speranze. Faremo l'esperienza che Egli risponde alle nostre preghiere. Leggiamo la Bibbia col desiderio di conoscere meglio il nostro Dio e la nostra fede crescerà. Infatti, la fede viene da ciò che si ascolta e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo, come leggiamo nella lettera ai Romani, capitolo 10, versetto 17. La fede non rimane solo nel cuore, ma si mostra anche al di fuori. Non vergogniamoci di parlare della nostra speranza. Le prove della vita, se le attraversiamo con il Signore, ci faranno avanzare in questa via di fiducia in Dio. Non appoggiamoci su noi stessi, ma su Dio solo. È Lui che ci fa vivere. Comportiamoci in modo degno del Signore, per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio. Queste sono parole della lettera ai Colossesi, capitolo 1, versetto 10.

Consideriamo quest'oggi le parole che troviamo nella prima epistola di Pietro al capitolo 3:8 e ve le leggiamo così come sono scritte. Infine, siate tutti concordi, compassionevoli, pieni d'amor fraterno, pietosi ed umili. Siate pietosi ed umili. Per certo, se si accettasse questo consiglio, il 90% di tutti i problemi potrebbe essere facilmente risolto. E voi mi capite, essere umili in spirito, considerando i vostri problemi con tale attitudine, farebbe assai più facile la vita fra marito e moglie. Infatti, voi sapete come gli avete parlato mentre stava andandosene al lavoro. Era quello il modo di parlare? Era quello uno spirito umile? E voi mariti che ora mi ascoltate alla radio, pensate, cos'è che brontolavate sotto bocca mentre siete usciti di casa? Qualche cosa che proveniva da uno spirito umile? Se non lo era, allora anche voi avete qualche cosa da imparare. Così qui sommarizzeremo come deve essere un matrimonio cristiano. Deve avere armonia, e l'armonia viene dal fatto che fondamentalmente ambedue i coniugi hanno la stessa base, gli stessi standard che uniscono due persone spesso differenti l'una dall'altra, ma ambedue peccatori in un'unione chiamata matrimonio. Ora, questi standard, questa base del matrimonio consiste nelle sacre scritture. Esse sono la guida e la regola per ogni loro attività e per ogni azione. Senza di questo il matrimonio non ha alcuna speranza. Potete essere umili quanto volete, ma lo stesso troverete difficoltoso il convivere assieme. Compassione. La compassione è pure molto importante, perché vi permette di capire la posizione in cui l'altra persona si trova. Dovete essere capaci di immedesimarvi negli altri e di gioire con quelli che gioiscano e di piangere con quelli che piangono. Se non potete far questo, voi potete essere molto logico, ma l'altra persona lo stesso avrà difficoltà con voi. Amore fraterno. Oh, quante cose ci dimentichiamo di fare per i nostri mariti o per le nostre mogli, perché essendoci coniugi non li consideriamo come consideriamo le altre persone, dimenticandoci che essi pure sono per noi fratelli e sorelle in Cristo. E così spesso succede che le cose che noi mai faremo ai nostri fratelli nella fede lo facciamo però a loro, e cose che non facciamo per i nostri fratelli in fede non li facciamo per i nostri mariti o per le nostre mogli. Gentilezza. Oh, come è importante di avere uno spirito di gentilezza quando c'è un conflitto nella famiglia o anche un potenziale conflitto. Quando insomma c'è qualche cosa che non va, è più facile quando si tratta con uno spirito volenteroso di perdonare, di acconsentire, di condividere e di compromettere. Quanto è più facile appianare le cose quando l'altra persona è interessata ed è cosciente dei bisogni e dei problemi e non è fredda né indifferente, ma con gentilezza di cuore si interessa di aiutare. Ed ora prendiamo tutte queste belle qualità e riempiamole dell'elemento più importante ed essenziale e vitale, quello che è il più necessario di tutti per condividere una vita coniugale nel contesto della struttura cristiana: l'umiltà. Essere come Gesù descriveva i poveri in spirito, come quando esortava ad essere umili di spirito. L'umiltà è quell'attitudine che mette sempre il tornaconto delle altre persone prima del nostro. Così la Bibbia descrive l'umiltà. Naturalmente il supremo esempio di umiltà ci è dato da Gesù Cristo, e forse il più importante in cui tale soggetto è discusso è trovato nell'epistola di Paolo ai Filippesi,
Apocalisse capitolo secondo. Qui abbiamo il problema di divisione nella Chiesa, non in una famiglia ma in una Chiesa, e voi ricorderete nel quarto capitolo Evodia e Sintiche, le due donne che avevano difficoltà a vivere in armonia nel Signore, e come Paolo istruì loro sul modo di comportarsi. Ebbene, nel primo e secondo capitolo di questa epistola Paolo parla del bisogno che quella chiesa aveva di unità. Nel versetto 27 scrive: affinché io sappia che voi state fermi in uno stesso spirito, combattendo assieme d'un medesimo animo per la fede del Vangelo. Poi nel secondo capitolo li esorta ad avere una stessa mente e uno stesso cuore, e ad essere di un unico sentire e di un medesimo animo. Poi, continuando dal terzo versetto del secondo capitolo, e spiega loro come l'umiltà può essere ottenuta, e menziona due cose: non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascun di voi con umiltà, eccola qui la nostra parola, con umiltà stimando l'altrui di più di se stesso. E qui ecco cosa l'umiltà significa, e questa è la prima cosa. E la seconda è trovata nel quarto versetto: avendo ciascun di voi riguardo non alle cose proprie ma a quelle degli altri. Umiltà vuol dire mettere l'altra persona prima, considerandola più importante di noi stessi, interessandoci più per i suoi interessi e per il suo tornaconto che per il nostro. Poi continua e descrive il supremo esempio di umiltà: Cristo Gesù, che fece esattamente questo. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non reputò rapina l'essere uguale a Dio, ma annichilì se stesso, prendendo forma di servo e divenendo simile agli uomini, ed essendo trovato all'esteriore come un uomo, abbassò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte, e alla morte della croce. E qui vedete, è racchiuso tutto. Come Cristo Gesù dimostrò con la sua morte sulla croce un'umiltà per la quale egli lasciò tutto quello che aveva, tutte le glorie celesti e tutte le meraviglie della sua celeste condizione, e lo fece perché considerò noi più importanti del suo stesso benessere. Egli fu più interessato e preoccupato per noi che per se stesso. Il suo interesse fu di rendere noi più importanti, e così morì per noi sulla croce, portandoci la colpa, il rimorso e la condanna e l'ira di Dio che noi giustamente meritavamo per i nostri peccati. E non solo questo, ma egli non si preoccupò per i suoi propri interessi personali, ma mise i nostri interessi prima dei suoi. Ora, mariti e mogli che mai state ascoltando, se avete dei problemi nella vostra vita, fate attenzione: voi avete bisogno di umiltà, cioè voi necessitate di considerare l'altra persona più importante di voi. Sì, più importante di voi. La vostra moglie è più importante di voi, e viceversa, il vostro marito è più importante di voi. Quando arrivate ad ottenere questa attitudine l'un verso l'altro, allora non ci sarà più alcun conflitto, come non ci sarebbe mai stato alcun conflitto fra Evodia e Sintiche nella chiesa di Filippi, se loro avessero assunto tale attitudine. E quando voi metterete il vostro interesse secondo e quello di lei primo, o quando metterete il vostro interesse secondo e quello di lui primo, allora non potrà esserci alcun conflitto. Non ne nascerà una lite per decidere se il prossimo sabato dovrete andare ad una scampagnata con la famiglia oppure andare a giocare con gli amici. Non ci sarà più quel tipo di conflitto, né mai si presenterà quando metterete l'altra persona prima di voi. L'unico conflitto che avrete sarà quello causato dalla vostra reciproca cortesia, nel quale ambedue cedete per far contento l'un l'altro. Ma quello sarà un conflitto che tutti troveranno piacevole, ed è una cosa assai invidiabile vedere una famiglia con questo tipo di difficoltà. E io vorrei che tante delle nostre famiglie cristiane ne avessero di continuo.
Così la cosa più importante qui è di tenere in mente che l'umiltà di spirito è essenziale per mantenere un solido e vero matrimonio cristiano. E ricordiamoci, l'umiltà vuol dire mettere gli altri prima di noi stessi e prima dei nostri interessi. O Signore, aiutaci ad essere umili e ad imparare ad umiliarci mettendo l'interesse degli altri prima del nostro. Possiamo mettere sempre la nostra moglie prima di noi e viceversa. Possiamo considerare quello che loro preferiscono di fare o di essere e quello che loro vorrebbero che noi fossimo o facessimo. Possiamo noi sempre essere come Gesù e mettere l'interesse degli altri soprattutto. Ti chiediamo questo nel suo nome. Amen.

0: in compagnia di Carlo Bertinelli. 60 minuti di studio biblico, messaggi, approfondimenti e un pizzico di simpatia.
1: Ci stiamo inoltrando, diciamo, nel cuore della nostra riflessione, cioè cerchiamo di avvicinarci, e cominceremo anche ad analizzarle, le principali regole ermeneutiche. Pertanto stiamo arrivando al nocciolo. Se ricordate, giovedì scorso ci siamo soffermati per un po' sul concetto di testo. Cos'è un testo? Il testo è una cosa molto importante perché è la base su cui si lavora per una corretta esegesi. Non confondiamo il testo con un versetto. Un testo può essere un versetto, ma un versetto può costituire metà testo oppure tanti testi. E abbiamo ricordato, per esempio, Giovanni 3:16. Dio è già un testo, perché potremmo ragionare, pensare, parlare su Dio delle settimane. Ha tanto amato il mondo è un altro testo. Che ha dato il suo figlio è un altro testo. Pertanto vedete come possiamo sviluppare e approfondire la parola di Dio non sulla base di una suddivisione che è stata fatta dai traduttori nel tempo e che a volte lascia un po' il tempo che trova, va bene? Ci sono, per esempio, se un predicatore anche qui da voi prende un versetto di l'ultimo versetto di un capitolo e continua col capitolo dopo, sembra quasi che non è vero, perché la Bibbia non era in capitoli e in versetti. Questa è una suddivisione molto utile, però non determina il testo. E abbiamo detto che la scelta del testo è una cosa molto, molto importante. Che cos'è un testo? L'abbiamo definito un tutto significante e strutturato. Pertanto un testo può essere anche lungo, secondo come lo vogliamo vedere, ma può essere anche di una sola parola. E facevamo l'esempio di quando si guida la macchina, che si vede quel triangolo con scritto pericolo, quello è un testo. È una sola parola, però ti dice molte cose. Bene, penso che abbiate afferrato l'idea della scelta e dell'importanza della scelta di un testo per poi andare avanti. Una volta scelto il testo su cui si vuole lavorare, è indispensabile attenersi a quei principi interpretativi che ora cominceremo ad elencare. Questo permetterà all'esegeta di non fantasticare. È questo che è molto importante. Delle volte ci sono persone che sulla base di un testo, anche scelto oculatamente, fanno dei voli pindarici e fanno dire alla parola di Dio quello che in realtà non dice. Bene, sappiate che la parola di Dio non è campata per aria, non è sulle nuvole. Va bene, non è neppure fra i fumi, è veramente ancorata alla realtà logica, perché essendo la verità è corrispondente alla realtà. Verità e realtà possono essere sinonimi. Pertanto non possiamo imboccare vie distorte e contorte. C'è un testo in Ecclesiaste che dice, lo dico con parole mie perché lì le traduzioni sono varie, ma il concetto è questo: Dio ha fatto le cose diritte, è l'uomo che cerca delle vie traverse. Molto spesso, e poi lo vedremo soprattutto quando guarderemo l'interpretazione delle parabole, che sembra una sciocchezza, ma è una cosa molto importante. Molto spesso noi, per far fiorire quella che riteniamo, abbellire la parola di Dio, finiamo per farle dire quello che non dice. Cioè abbiamo delle vie distorte, contorte, anziché mantenerci sul testo nella sua verità e nella sua realtà. Scelto il testo, non possiamo rimanere in superficie nella sua comprensione, ma come dice Proverbi 2, siamo chiamati a scavare la parola come un tesoro, approfondendo la conoscenza della verità e divenendo di conseguenza saggi e intelligenti. Prima regola. La prima regola da osservare attentamente è di non separare mai, e sottolineo mai, il testo dal suo contesto. Il parlare della Bibbia non è un parlare che salta da palo in frasca, è un parlare coerente, è un parlare, diciamo così, coeso, è un parlare logico, è un parlare razionale, perché Dio, e ripeto qualcosa che avremo senz'altro detto all'inizio, Dio si è limitato nella sua rivelazione a parlare nel linguaggio umano per farci intendere la sua verità, ma nello stesso tempo parla ad un essere intelligente. L'uomo è un essere intelligente che può capire il significato di quel testo che Dio gli pone davanti. Però il testo è circondato da un contesto e non lo possiamo mai separare. Anche se ci soffermiamo su una sola parola del nostro testo, perché abbiamo scelto quella, non perdiamo mai di vista ciò che precede e ciò che segue, insieme ad altri valori che poi nel corso dell'esposizione cercheremo di vedere. Ogni testo viene estratto dal suo insieme per poter essere considerato e analizzato particolarmente.

parte, c'è la dottrina di Dio, chiamata teologia in senso stretto, poi c'è anche il termine teologia in senso largo, poi c'è la cristologia, la dottrina di Cristo, poi c'è la pneumatologia, che è la dottrina dello Spirito Santo, poi c'è la dottrina dell'uomo, va bene? Poi c'è la dottrina del peccato, poi c'è la dottrina della salvezza, giusto? Poi c'è la dottrina della Chiesa e l'escatologia, cioè la dottrina delle cose ultime. Però queste dottrine possono essere viste particolarmente, ognuna per i fatti suoi, come se fossero in compartimenti stagni, va bene? Però analizzando per esempio la dottrina di Dio o la dottrina di Cristo, non puoi allontanarti l'una dall'altra, sono dottrine che si sovrappongono, che si intrecciano, anche se parlando per esempio della dottrina di Cristo ci soffermiamo esclusivamente sulla persona di Cristo, ma non possiamo ignorare tutto quello che la circonda. Ecco, così è nella Bibbia. Quando noi scegliamo un testo, non possiamo ignorare il contesto. Perché? Perché va analizzato, perché è naturalmente unito al tutto, e tentare di separarlo significa privarlo del suo valore e della sua forza. Molto spesso la vera interpretazione di un testo la si trova, o è facilitata la via per trovarla, nel suo contesto. Non possiamo mai dimenticare ciò che precede, ciò che segue, l'ambiente, le motivazioni per cui certe cose vengono dette, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè tutto quello che abbraccia il testo. Generalmente io nella mia predicazione scelgo sempre testi corti, sempre, quasi sempre. Non dico esclusivamente, ma quasi sempre testi corti. Però nell'esposizione non perdo mai di vista il contesto. E delle volte lo racconto per non fare una lunga lettura biblica, che molto spesso l'uditorio si perde o si distrae o mette in luce delle cose che io non voglio attirare, diciamo così, mettere in luce. Pertanto scelgo il testo corto, ma parlo del testo e prima di tutto, prima di approfondire il testo, il suo contesto. Per esempio, io vi ho lasciato un compito, capitolo 25 di Matteo, il giudizio sulle nazioni. Bene, se voi volete capire quel testo, non potete ignorare ciò che lo precede, perché è lì la spiegazione. Capite quello che voglio dire? Altrimenti facciamo dei compartimenti stagni e va a finire che alla Bibbia facciamo dire quello che ci pare a noi e non quello che in realtà la Scrittura ci dice. Questa è la prima regola. La seconda è che la corretta interpretazione di un testo deve essere, e ripeto, deve essere, non può essere, deve essere ricercata nell'armonia scritturale. Cioè, le conclusioni a cui l'esegeta cristiano arriva nell'interpretazione di un testo devono essere in armonia con tutta la scrittura. Non ci può essere contrasto. La verità biblica, pur nella sua vastità e profondità, è sempre una sola. Una sola. Non esistono nelle scritture verità distanti o peggio ancora contrastanti, non esistono. Non ci può essere nella scrittura una verità che si contrappone ad un'altra.

0: ci può essere una verità che si affianca, che approfondisce un'altra verità, che chiarisce un'altra verità. Per esempio, nei primi tre capitoli della Genesi, visto che prima si parlava di Genesi, bene, nei primi tre capitoli della Genesi c'è in embrione tutta la verità di Dio. C'è. Ma dopo questa verità verrà ampliata, illustrata, spiegata, messa in luce, ma se voi volete, se siamo corretti nella nostra interpretazione biblica, vedremo che tutta questa verità che dalla Genesi si estende fino all'Apocalisse trova la sua conferma là, perché là in germe c'è già. Poi naturalmente è nascosta, poi naturalmente è, come dico, in embrione e va spiegata, va messa in luce. È quello che fa la Bibbia dopo. Ma non è che ci possono essere delle verità che contrastano o si allontanano in qualche modo dai primi tre capitoli della Genesi. Non c'è tutta, ovviamente, ma la sostanza, la natura della verità c'è già lì, c'è già lì. Poi si amplia e si chiarisce. Pertanto, quando ci troviamo davanti a un contrasto dottrinale, etico, eccetera, possiamo solo pensare all'errore o alla falsità, cosa ancora più grave. L'errore è possibile, la falsità è voluta, va bene? Pertanto dobbiamo stare attenti intorno a questo. L'analogie scritture, una parola di latino ci vuole ogni tanto, rende la Bibbia il migliore commentario a se stessa, perché la medesima verità si estende, si comunica e si chiarisce in tutte le sue pagine. Faccio un esempio. Gesù dice ai discepoli: chi dice la gente che sia il figliuolo dell'uomo? Oh, sono profeta, Elia, eccetera, eccetera, eccetera. Ognuno ha la sua da dire. E voi chi dite che io sia? E lì è Pietro: tu sei il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente. Ma Pietro non è il primo a riconoscere questo, è l'ultimo tra i discepoli. Questo fa vacillare molto fortemente il primato che la Chiesa Cattolica vuole dare a Pietro, con tutto il rispetto che abbiamo per questo uomo, intendiamoci bene. Vi ricordate quando Gesù cammina sul mare, Pietro va a lui e quando rientra nella barca tutti gli undici lo riconoscono il figlio di Dio, il Messia. Pietro lo riconoscerà dopo. Pietro è ancora sconvolto, va bene? Pertanto Pietro è l'ultimo a riconoscere il Cristo come il Messia, cioè Gesù Cristo come il Messia. Bene, la risposta di Gesù qual è? Tu sei Pietro e sopra questa pietra io fonderò la mia chiesa. Diciamolo in parole diverse: tu sei un sasso e sopra questa roccia che tu hai confessato io fonderò la mia chiesa, cioè su se stesso. Qui c'è una diatriba molto forte con il cattolicesimo, perché Pietro è considerato il fondamento della chiesa. Bene, come facciamo a districare questo groviglio? Basta andare a leggere Paolo. Nessuno può porre altro fondamento di quello che è stato posto alla Chiesa, cioè Gesù Cristo. Vedete che c'è un corrispondente? E questo corrispondente chiarisce il dilemma, chiarisce l'errore, ammesso che di errore si tratti. Capite quello che voglio dire? è molto importante che la interpretazione biblica si svolga nell'armonia scritturale, perché la verità espressa dalle scritture è una, non due, non tre, ma una sola, che può essere affermata, può essere compresa, può essere afferrata in modi diversi, più in superficie o più profonda, ma la verità rimane sempre la stessa. Non può essere che ve ne siano diverse. E adesso arriviamo al terzo punto. È molto importante dedicarsi ad una seria analisi letterale per individuare con esattezza il genere letterario che è l'oggetto della nostra attenzione. Beh, qui stiamo facendo un discorso che in tante tante chiese evangeliche non si sa, o meglio, lo si trascura, lo si ignora, non ci si pone la sufficiente attenzione. Leggereste una rivista, Donna Moderna, faccio pubblicità gratis, come potete leggere il codice penale? Direi proprio di no, Che lì se vi sfugge qualche parola, se un concetto non è chiaro, ma insomma, lo leggete per passarvi il tempo, per documentarvi, per piacere, per tutto quello che volete. No, il codice penale no, Il codice penale o il codice civile, ogni parola ha il suo peso, va analizzata, va considerata. Pertanto è sempre lettura, È sempre lettura. C'è un fratello nella nostra comunità che scrive libri, è una rivista a cui lui partecipa e che è anche diffusa all'estero. È il pensiero politico del Medioevo. Che me ne importa a me del pensiero politico, non capisco neanche quello di oggi, pensate quello del Medioevo. Invece leggerlo è interessante, veramente interessante, va bene? Ma certo che non è una lettura superficiale, non ti puoi mettere lì magari stanco morto dal lavoro, dici adesso mi leggo 10 pagine di questo libro. No, andate a leggere una rivista, andate a leggere il quotidiano, leggete qualcos'altro se avete voglia di leggere. Lì bisogna impegnarsi perché è logico, è concettuoso, va bene? Ecco, è la stessa cosa fra i generi letterari della Bibbia. Come noi distinguiamo una rivista da una lettura impegnata, seria, dobbiamo distinguere che nella Bibbia ogni genere letterario ha la sua chiave interpretativa. Se non è così, faremo degli errori madornali. E lo vedremo qualche esempio anche quando adesso tratteremo le parabole. Per esempio, le scritture al loro interno contengono la prosa, ma anche la poesia. E la poesia non può essere interpretata come la prosa. Abbiamo dei libri poetici, d'accordo, ma molti brani poetici, nell'Antico Testamento soprattutto, sono inseriti nella prosa. Pertanto dobbiamo valutare se ciò che stiamo leggendo è prosa o poesia. Qual è il primo brano in poesia della Bibbia? Lo sapete dire?
1: Cantico dei Cantici.
0: No, quello è un libro. Quello è un libro in poesia. Ma il primo brano che si inserisce in un racconto, pertanto nella prosa, nella Bibbia, è l'espressione di Adamo quando Dio gli reca Eva. Oh, finalmente, ossa delle mie ossa e carne della mia carne. In ebraico è poesia. In ebraico è poesia. Certo che con la traduzione noi non la rileviamo, anche perché la poesia ebraica non ha la rima baciata come ha la poesia italiana o di tante altre lingue. è diversa, ha un ritmo, ha una cadenza, ha un'assonanza. Pertanto nell'italiano questo si perde, però è logico che la prosa non la possiamo interpretare come la poesia, è una cosa diversa. Ma non solo, nelle scritture abbiamo la storia e abbiamo la narrazione, sono due generi diversi. Abbiamo le parabole, di cui ci occuperemo perché è un discorso molto interessante, e abbiamo le allegorie. Noi dobbiamo distinguere, perché la scrittura non chiama allegorie le allegorie, le chiama tutte parabole, va bene? Però abbiamo una chiave per capire quando si tratta di un'allegoria e quando si tratta di una parabola. La parabola ha un'interpretazione, l'allegoria ne ha una totalmente diversa. E vi posso dire che non sono pochi i predicatori, gli insegnanti, che trattano da allegorie le parabole, con una confusione generale. Perché? Perché si è semplicemente sbagliato il genere letterario. Allora, poi vi dirò che c'è una chiave interpretativa delle allegorie, cioè più che interpretativa per riconoscere le allegorie, e una chiave interpretativa per le parabole. Mentre la scrittura le chiama tutte parabole, le allegorie è una storia che si assomiglia molto alla parabola, però ha diversi significati, mentre la parabola ne ha uno solo. Ma lì bisogna distinguere quella che è parabola e quella che è allegoria. Vi posso dire un esempio, la famosissima parabola, perché così le chiama il Nuovo Testamento, del seminatore, in effetti è un'allegoria. E vi dirò perché riusciamo a capire questo, ve lo dico poi dopo. Allora, abbiamo le profezie e l'apocalittica. Sapete qual è una delle maggiori difficoltà interpretative dell'Apocalisse? È che l'Apocalisse condensa in sé, mette insieme, in una maniera sovrapposta, tre generi letterari. L'epistola, la parabola, la profezia, scusate, l'epistola, la profezia e l'apocalittica. E lì, per distinguerle e per interpretare nel miglior modo possibile un libro così difficile come l'Apocalisse, bisogna di volta in volta scegliere o capire a che genere letterario si riferisce il testo che abbiamo scelto, perché ce ne sono tre che si sovrappongono. Poi abbiamo l'epistola e l'argomentazione. Molto spesso ci sono delle argomentazioni all'interno dell'epistola, va bene? Un Paolo che scrive ai Romani fa delle argomentazioni all'interno di un'epistola. Pertanto noi dobbiamo distinguere quella che è la parte epistolare da quella che è l'argomentazione dottrinale o etica che Paolo fa all'interno della stessa epistola. Abbiamo la descrizione, che non è solamente narrazione. La narrazione è narrazione di fatti, la descrizione può essere la descrizione di persone o di cose. Pertanto la descrizione ci dà di addentrarci maggiormente nella narrazione e capire il soggetto di cui ci viene parlato. E naturalmente abbiamo l'istruzione, cioè il vero e proprio insegnamento. Ora, voi capite che davanti a questi diversi generi letterari, quando scegliamo il testo, dobbiamo anche capire a che genere letterario si riferisce. se è prosa, se è poesia, se è parabola, se è allegoria, eccetera, eccetera, eccetera. Dobbiamo scendere nei particolari e prima di metterci a scavare, dobbiamo capire dove scavare, cosa scavare, perché lì è importante il genere letterario. Se sbagliamo questo, beh, sbaglieremo, prenderemo una strada molto, molto pericolosa, perché appunto si tratta di non capire il terreno su cui ci si muove. Inoltre, sono sempre nel terzo punto, bisogna riconoscere la redazione che lo Spirito di Dio, attraverso i diversi agiologi, ha voluto dare allo scritto santo. La redazione. Forse, anzi, penso che lo faremo, anche se non è la prima volta che lo faccio, un esempio di redazione, o meglio di interpretazione attraverso la redazione, attraverso i due racconti di Matteo e di Luca delle tentazioni di Gesù nel deserto. Fatevi anche questo compitino se volete. Analizzate i due racconti, sapete cosa succede? Succede questo, l'ho fatto io, lo farete voi, chissà quanti lo fanno. Matteo 4 e Luca 4, le tentazioni di Gesù nel deserto. Bene, dicevo, è qualcosa che facciamo tutti. Cosa succede? Leggo il Vangelo di Matteo, mi beo in tutti i racconti evangelici di Matteo, e poi passa del tempo, perché magari mi leggo il Marco o Giovanni o vado a leggere qualche epistola, eccetera, poi vado a leggere Luca. Chi si ricorda più Matteo? Leggo il capitolo 4, ci sono le tentazioni dell'uno e dell'altro, ci sono le tentazioni di Gesù nel deserto, e le differenze non le cogliamo neanche, eppure ce ne sono, sapete, e tante. Ma per leggere due brani del genere bisogna metterli a confronto, leggere uno e leggere l'altro con due Bibbie magari, in modo da far risaltare le differenze. Ma noi non comprenderemo il perché delle differenze se non comprendendo la diversa redazione voluta non dalla geografo o dallo scrittore sacro, ma voluta dallo Spirito Santo. Abbiamo bisogno di capire perché l'autore divino, attraverso il riconoscimento della redazione voluta da lui, ci chiarisce diversi problemi interpretativi, considerando a chi era indirizzato lo scritto, quando è stato scritto, lo scopo che si proponeva, il tempo della sua stesura e le varie informazioni riguardanti il testo. Dalle varie informazioni del testo, chi l'ha scritto, quando è stato scritto, a chi era indirizzato lo scritto, eccetera, comprendiamo la redazione voluta dallo Spirito Santo, e questo ci apre una grande porta interpretativa. Allora, tutto questo ci conferma che non può trattarsi di una lettura superficiale, né di uno studio approssimativo. O andiamo fino in fondo, mettendoci il tempo che ci vuole, l'attenzione che ci vuole, l'impegno che ci vuole, oppure ci accontentiamo di una lettura superficiale, edificante, consolatoria, prendiamola così. Oggi parlavo con una ragazza che ci frequenta da un po', che ha avuto tanti problemi nella sua vita, e adesso sta leggendo la parola di Dio, sta leggendo Giovanni, ed era felice, consolata, perché ha colto delle piccole cose, come la può cogliere una persona che legge in superficie. Va bene, io illustro, diciamo così, immagino la lettura della Bibbia come una vacanza al mare. Possiamo prendere una barca a noleggio, un pattino, e andare un po' in là nel mare, se sappiamo nuotare. E cosa vediamo? Vediamo l'immensità del mare, le onde, forse qualche pesciolino che si avvicina lì. Insomma, vediamo la vastità, la superficie. Ma per chi sa nuotare bene e va sotto, allora vede delle cose ben più belle, ben più profonde. Pertanto, o ci accontentiamo di una lettura superficiale che può dare quello che può dare, oppure ci impegniamo. Ma bisogna impegnarsi a fondo, tenendo presente le varie indicazioni che l'ermeneutica ci può dare. Arrivo al quarto punto. Sapete una cosa? Nel tempo le parole rimangono le stesse, ma il linguaggio, cioè l'uso comune delle parole, cambia. Cosa dice un ammalato nell'ospedale? La cosa più semplice che può dire: spero di guarire. Che può dire un giocatore d'azzardo? Spero di vincere. Vero? È una certezza? No, spero. E oggi sperare vuol dire aspettare qualche cosa che è già un caso se avviene. No, biblicamente no. Anticamente la speranza è l'attesa certa. Attendo qualche cosa che mi arriva, non so quando forse, ma sicuramente c'è e arriva. Questa è la speranza. Cos'è la fede, secondo la parola di Dio? È speranza di cose che si aspettano. È speranza di cose che si aspettano, ma è una cosa certa. Non sappiamo quando, ma è certa. Ecco, il termine speranza, una parola, è lo stesso, sempre speranza. Però aveva un significato e oggi la stessa parola ne ha un altro. Ne ha un altro. Sapete che una volta mi sono trovato a parlare con una persona dopo una predicazione alla tenda e abbiamo parlato per più di mezz'ora, usando termini, ma dando a quei termini significati diversi. Pertanto non ci intendevamo, non ci potevamo intendere, perché per me conversione aveva un significato, per lui ne aveva un altro. Allora parlavamo di conversione, forse qualcuno era anche interessato alla nostra diatriba, però dicevamo due cose assolutamente diverse con gli stessi termini. Finché ce ne siamo accorti, ho detto: momento, ragioniamo un attimo, lei cosa intende con questo termine? Io intendo questo, e lei cosa intende? E lì abbiamo visto che pur usando le stesse parole dicevamo cose totalmente diverse. Ed è facile cadere in questo errore. Perché? Perché nel tempo la parola è quella, ma il suo significato cambia. È il suo significato che cambia. Per tale motivo è molto molto importante una profonda ricerca linguistica attraverso una buona etimologia per appurare e conoscere l'esatto significato dei termini. Cosa dice l'Epistola agli Ebrei? Chi si avvicina a Dio deve credere che Egli è e che egli è che cosa? Il colui che ricompensa chi lo cerca. No, non dice così. Egli è il rimuneratore di chi lo cerca. Ma oggi rimunerare cosa significa? Significa che Riccardo fa il suo lavoro e alla fine del mese viene rimunerato con il suo stipendio. Giusto? No, rimunerare non vuol dire quello. Rimunerare ha un significato molto più profondo e molto più bello. Non è pagare, non è ricompensare, non è salariale, salariare, eccetera, eccetera. È restituire il dono. Dio è colui che restituisce il dono. Chi si avvicina a Dio deve credere che egli è Dio, non che esiste, ma che egli è Dio. Dobbiamo dare a Dio il diritto di essere Dio e che egli, nella sua grazia, è colui che restituisce quel dono di comunione con lui che attraverso il peccato noi abbiamo perso. Ma dobbiamo andare a cercare il significato del verbo rimunerare, altrimenti svigeremo tutto. Egli è rimuneratore, cioè io cerco Dio e in un certo senso lui è in obbligo di darmi ciò che cerco, mi premia per ciò che cerco, capite? No, lui restituisce qualcosa che noi abbiamo perso e di cui non abbiamo più alcun diritto, perché l'abbiamo rifiutato attraverso il nostro peccato. Pertanto le parole hanno un grande, grandissimo significato. Anche la formazione delle frasi ha un grande significato. L'ordine dei termini, così come sono nella scrittura, vanno rispettati e vanno valutati nella certezza che nelle scritture tutto è perfetto. Tutto è perfetto. E nulla è a caso. Nulla. Cosa fanno le persone oggi? Il mondo oggi? Cosa fa? Fa una grande ricerca, un grande sbandieramento di ricerca della pace. E guardate che oggi si parla tanto di pace, eh? E c'è veramente una polveriera sotto la parola pace. Bene, mi sono trovato a Mantova diversi anni fa e avevano preparato una specie di incontro, non dico ecumenico, ma insomma ci doveva essere un prete, un valdese, un rabbino e io, povero tapino, che sono arrivato lì. E il tema era la pace nella chiesa primitiva. Oh, interessante. Poi naturalmente mi hanno chiesto subito: lei ha preparato una relazione biblica? Sì, non so fare altro. Dice: allora lei parlerà per primo, perché così poi gli altri vengono dietro. Così ho parlato io, ma gli altri sì, era più un dialogare molto molto meno impegnativo. Vabbè, non mi sono tirato indietro, ma mi ricordo un fratello anziano ora col Signore della chiesa di Mantova, pensate, era un barbone e aveva trovato una Bibbia nella cosa della spazzatura, nel cassonetto della spazzatura, si era messo a leggerla e si è convertito e ha cominciato a frequentare questa chiesa. Era un uomo di una dolcezza veramente estasiante, ecco, e è molto semplice, ma c'era una certa spiritualità. E per andare nella sala dove ci doveva essere questo incontro c'era una lunga scala e siamo saliti chiacchierando di fianco, dice: boh, a un certo momento mi ha detto, boh, io non so cosa direte, perché per me è semplice, la chiesa delle origini voleva vivere in pace ma non la lasciavano. Mi sembra di una logica, è vero, estrema, molto bella anche. Comunque io ho parlato della pace come il Signore mi ha dato e ho concluso il mio intervento con questo. Nella Bibbia le frasi non sono a caso. L'ordine dei concetti è stabilito da Dio. Cos'è successo alla nascita di Gesù? Che c'erano gli angeli che cantavano. E cosa cantavano gli angeli? Gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra agli uomini che egli gradisce. Non possiamo invertirlo. Non ci potrà essere pace in terra finché l'uomo non darà gloria a Dio nei luoghi altissimi. È un principio. Ciò che la Bibbia dice, lo dice con un ordine. E noi non lo possiamo invertire. Il concetto è che prima l'uomo deve avere relazione con Dio, dare gloria a Dio, raggiungere lo scopo per cui è stato creato, quello di essere alla gloria di Dio, dopo potrà godere della pace in terra, ma non prima. È tutto inutile quello che si fa, perché non ci potrà essere pace finché l'uomo non dà gloria a Dio nei luoghi altissimi. Siete d'accordo? Allora, ricapitoliamo questo punto. Anzi, ricapitoliamoli tutti quanti. La prima regola è di non separare mai il testo scelto dal suo contesto. Primo. La seconda, che la nostra interpretazione deve essere in armonia con tutta la scrittura, tutta la scrittura. Terzo, dobbiamo fare una seria analisi letterale per individuare con esattezza il genere letterario che è l'oggetto della nostra attenzione. Inoltre, dobbiamo riconoscere la redazione che lo Spirito Santo ha voluto dare a quel testo, a quello scritto, e dobbiamo vedere, diciamo così, lo scopo a che lo scritto si proponeva di raggiungere. Da lì comprendiamo anche la redazione. Poi con gli esempi che faremo questo sarà più chiaro. Quarto punto, un'analisi del linguaggio, della parola, perché l'uso comune delle parole cambia, anche se le parole rimangono le stesse. E anche dobbiamo considerare attentamente l'ordine delle frasi, perché i concetti non vengono posti lì a caso, ma sono posti con un ordine, perché Dio è ordine, e pertanto non li possiamo manipolare, cambiare e trasformare a nostro piacimento. Veniamo anche al quinto punto, vi rubo ancora 5 minuti. Le scritture sono antiche, sono antiche. Gli scritti più recenti risalgono a circa 2000 anni fa. È un grande privilegio leggere e poter interpretare degli scritti così antichi. Se poi non fossero scritti così antichi, probabilmente l'ermeneutica sarebbe quasi quasi inutile, ma è proprio perché sono antichi che dobbiamo capirla. Pertanto è logico che le scritture ci presentano un mondo che a noi appare lontano e superato. Ah, che tentazione che c'è nelle chiese di dire questo non ci serve più, è superato. No, no, non è superato. Ci possono essere delle cose superate, va bene, ma è logico che Gesù andava a piedi, oggi andiamo in macchina, io vado anche in bicicletta per la verità, ma capite che non è questo, è il messaggio della Bibbia che non è superato. Pertanto abbiamo bisogno di comprendere che gli insegnamenti biblici che non tramontano con il tempo, e dobbiamo possedere una buona conoscenza storica, la cultura del tempo, l'ambiente in cui le persone vivevano, le usanze, i costumi, le leggi, lo svolgersi degli avvenimenti, i più importanti personaggi e la loro storia. Sono tutti elementi molto molto importanti che portano luce nel lavoro esegetico. Vi faccio un esempio? Amico, prestami due pani che sono venuti degli ospiti. No, non posso prestarteli, non perché non li ho, ma perché sono già a letto. Ah, è un problema? È un problema per voi alzarvi dal letto, infilarvi le ciabatte, prendere i due pani, mettervi una vestaglia magari, prendere i due pani e darli all'amico che vi viene a importunare magari a un'ora tarda della sera? Beh, non credo. È una cosa minima che uno può fare. Ma allora non era così. Per andare a letto si dovevano lavare i piedi. E le case non avevano i pavimenti che ci sono qui. Erano di terra battuta, polverosa. Allora alzarsi significava sporcarsi di nuovo i piedi, va bene, per fare un favore all'amico, poi andare a prendere l'acqua, perché non c'era l'acqua corrente, andare a prendere l'acqua, metterla in un bacino, tornarsi a lavare i piedi, asciugarsi e andare a letto. Pertanto era un traffico, non era mica una cosa da poco. Ma quando noi leggiamo, dico, perché questo qui non si è alzato, non gli ha dato i due panni, poveretto, ne aveva bisogno? Perché c'è un motivo. E dove lo scopriamo questo motivo? Lo scopriamo nelle usanze del tempo. Nelle usanze del tempo. Capite? Vi faccio un altro esempio. Qual è una delle frasi preferite rivolte a se stesso del Signore Gesù? Chi si definiva il Signore Gesù? Il figlio dell'uomo. Beh, anch'io sono figlio di un uomo, Anche voi. Non c'è mica strada diversa, Ma perché si definiva il figlio dell'uomo? Cosa vuol dire il figlio di? È un'usanza ebraica. È un ebraismo così chiamato. Cioè, Gesù definisce Giuda, che cosa? Il figlio della perdizione. Ma non era più semplice dire il perduto? Noi tagliamo le strade, no? È molto più semplice dire il perduto. No, è il figlio della perdizione. È un ebraismo. Essere il figlio dell'uomo, a parte che Gesù ha onorato la razza umana, perché si è fatto uomo, ma a parte questo, essere il figlio dell'uomo significava essere l'uomo secondo il pensiero di Dio, l'uomo per eccellenza, l'uomo che serve di modello, di esempio, l'uomo perfetto. E Gesù è stato non solo perfettamente uomo, ma uomo perfetto. Pertanto, quando diceva che lui era il figlio dell'uomo, a parte il riferimento alle profezie dell'Antico Testamento, ma diceva agli altri, all'uditorio, guardate a me perché in me avete il modello dell'uomo come Dio lo vuole. E gli ebrei capivano molto bene questo, capite? E di Giuda, il figlio della perdizione, cioè il perduto per eccellenza, perché ha tradito il Salvatore, perché si è scagliato contro il Salvatore, eccetera, eccetera, eccetera. Sono sciocchezze, però abbiamo bisogno di capire la cultura, l'ambientazione, la storia, le abitudini, le tradizioni di questa gente che viveva almeno 2000 anni fa. Quando poi andiamo ancora più indietro abbiamo qualche difficoltà maggiore, perché? Perché ci sono delle usanze ebraiche che sono ancora più lontane nel tempo da noi. Pertanto ci dobbiamo aiutare con libri, ci sono, ne esistono tanti. Ai miei tempi, quando ero un ragazzo, non c'era niente, c'era la Bibbia e la chiave biblica. Non è che fosse un granché, però insomma qualche cosa riuscivamo a capire lo stesso, però era poco. Oggi no, oggi ci sono cartine, ci sono libri, ci sono spiegazioni, ci sono tante tante cose che ci mettono in luce quello che erano le usanze e le abitudini di quel tempo, e noi dobbiamo attingere lì, perché lì possiamo capire tante cose che altrimenti rimangono un po' in embrione, rimangono un po' nascoste, capite? Ci rimangono due punti da analizzare, che forse sono anche un po' i più difficili, però tenete presente almeno questi cinque, cominciate a lavorarci sopra, a pensarli e a ragionarli e a ricordarli, perché sono importanti. Finiremo i due punti e ci inoltreremo invece particolarmente oppure potremmo anche fare un esempio. Ci potremmo soffermare, anziché farlo alla fine, finiti i due punti, vedere, non so, le differenze fra la prima e la seconda narrazione delle tentazioni di Gesù. Va bene? Adesso preghiamo. Padre, grazie perché possiamo occuparci della tua parola. Forse non realizziamo pienamente, totalmente, la bellezza, la grandezza, il privilegio di avere questa parola che tu hai affidato alla Chiesa. Abbiamo bisogno, Signore, di inoltrarci in essa, come ci si inoltra in un santuario stupendo, dove ad ogni angolo ci sono meraviglie che tu vuoi rivelare ai nostri cuori. Ebbene, Signore, dacci di non sfuggire, di non allontanarci, da non rimanere fuori da questo santuario, ma di entrarvi e di avere le capacità, la volontà, la passione per poter, Signore, cogliere tutto il significato, tutta la bellezza della tua parola. Grazie, Signore. Rimani con noi e benedicici nel nome del Signor Gesù. Amen.
2: Avete ascoltato 60 minuti in compagnia di Carlo Bertinelli. L'appuntamento è per domani alla stessa ora.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia, e ti introducono nelle meravigliose realtà delle cose che Gesù Cristo ha fatte attorno a sé e in coloro che per primi hanno sperimentato la vita stupenda che Gesù dona a chiunque lo riconosca come proprio Signore e Salvatore. La vita e il ministero terreno del Signore Gesù volgevano alla fine. Nel dirigersi per l'ultima volta verso Gerusalemme, parlò di nuovo ai suoi discepoli di ciò che doveva verificarsi. Disse che i capi religiosi l'avrebbero arrestato, schernito, flagellato e infine ucciso, e che dopo 3 giorni sarebbe risuscitato. Ma i suoi discepoli non comprendevano ciò che diceva, anzi, erano tanto lontani dall'afferrarne il vero significato che mentre Gesù parlava di abbassarsi fino all'estremo per il bene degli uomini, essi discutevano fra di loro la possibilità di innalzarsi, di avere qualche supremazia sugli altri. A un certo punto Giacomo e Giovanni gli si avvicinarono e gli dissero: «Signore, desideriamo chiederti un favore. Concedi a noi due di sedere uno alla tua destra e l'altro alla tua sinistra nel tuo regno». «Voi non sapete quello che chiedete», rispose Gesù. Poi spiegò che non stava a lui assegnare i due posti di cui parlavano, ma che sarebbero appartenuti a coloro per i quali Dio Padre li aveva preparati. Gli altri discepoli si indignarono contro Giacomo e Giovanni per la richiesta che avevano rivolto a Gesù, ma egli li chiamò tutti a sé e riaffermò il principio che il regno di Dio non è regolato secondo i criteri dei regni del mondo. Chi vuole essere grande deve essere il servitore di tutti. In altre parole, per Dio la vera grandezza sta nell'umiltà. Gesù arrivò nei pressi di Gerico, seguito come sempre da molta gente. Sul ciglio della strada sedeva un povero cieco di nome Bartimeo, che chiedeva l'elemosina. Quando capì che stava passando Gesù di Nazaret, cominciò a gridare: «Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me!» La gente lo rimproverò, cercando di farlo tacere. Ma il povero uomo non se ne dava per inteso e gridava sempre più forte: «Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me!» Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!» Qualcuno andò ad avvertire il cieco che Gesù desiderava vederlo. Allora il cieco lasciò cadere il mantello che aveva addosso e si precipitò da lui. «Cosa vuoi che faccia per te?» domandò Gesù. «Maestro, che io recuperi la vista», rispose il cieco. «Va pure, la tua fede ti ha guarito». In quell'istante l'uomo poté vedere di nuovo e si mise a seguire Gesù glorificando Dio. I testimoni del miracolo fecero altrettanto e da ogni parte si levarono lodi a Dio. A Gerico viveva un altro uomo che desiderava vedere Gesù. Si chiamava Zaccheo ed era il capo dei gabellieri, altro nome con cui erano chiamati gli esattori delle tasse. Era molto ricco e per la posizione che occupava era odiato dalla popolazione. Gesù era entrato in città e ne stava percorrendo le vie, ma Zaccheo era piccolo di statura e a causa della folla non riusciva a vederlo. Allora corse più avanti e si arrampicò sopra un sicomoro per osservare di lassù il passaggio del Signore Gesù. Quando fu vicino all'albero su cui stava Zaccheo, Gesù alzò il capo e disse: «Presto, Zaccheo, scendi, perché oggi devo fermarmi a casa tua». Zaccheo ubbidì prontamente e accolse Gesù con gioia. Tra la folla vi furono però dei mormorii di disapprovazione, perché molti trovavano sconveniente che Gesù cercasse ospitalità presso un pubblicano disonesto e peccatore come Zaccheo. «Ecco, Signore», disse Zaccheo a Gesù, «io do ai poveri la metà dei miei beni, e se ho frodato qualcuno di qualcosa, gli restituirò 4 volte tanto». «Questo prova che oggi la salvezza è entrata in casa tua», disse Gesù. «Infatti il figlio dell'uomo è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto». Proprio questo non era stato compreso dai giudei del tempo di Gesù. Egli è venuto per salvare i peccatori. In seguito, Gesù narrò un'altra parabola per illustrare sempre più chiaramente le caratteristiche del regno di Dio. Disse che non sarebbe venuto subito, come molti credevano, ma che vi sarebbe stato un periodo di prova, dopodiché sarebbe giunta per tutti l'ora della resa dei conti e ciascuno avrebbe ricevuto un'adeguata ricompensa.

Nel seguire la vita terrena del Signore Gesù, siamo giunti all'ultima settimana, che doveva concludersi con la sua crocifissione a Gerusalemme. Dopo aver lasciato la Galilea, Gesù aveva attraversato la Samaria, era passato per la città di Gerico ed era giunto fino a Betania. I suoi ultimi giorni li trascorse parte a Gerusalemme e parte nelle vicinanze. A quanto sembra, rimaneva a Gerusalemme durante il giorno e si recava a passare la notte a Betania. 6 giorni prima della sua morte, a Betania fu allestita per lui una grande cena. Marta serviva e Lazzaro era a tavola con Gesù. Mentre mangiavano si verificò un fatto molto commovente di cui fu protagonista Maria, la sorella di Marta e Lazzaro. Maria si avvicinò a Gesù con un recipiente d'olio profumato molto costoso, il cui valore corrispondeva più o meno al salario di un operaio per diversi mesi di lavoro. Lo aprì e ne versò il contenuto prima sul capo e poi sui piedi di Gesù, asciugando questi ultimi con i propri capelli. Il gradevole aroma riempì tutta la casa. Questo particolare riguardo di Maria verso Gesù fa pensare che la donna avesse compreso almeno in parte ciò che egli aveva detto intorno alla sua morte. Gesù gradì l'offerta speciale e significativa, ma vi fu qualcuno che non la vide di buon occhio. Fra i 12 discepoli prescelti da Gesù vi era Giuda Iscariota, l'uomo che era sul punto di tradire il suo maestro. Giuda cominciò a brontolare, influenzando anche alcuni dei discepoli presenti. «Perché tanto spreco?» disse. «Si poteva vendere quest'olio per 300 denari e distribuirli ai poveri». Giuda non aveva certo a cuore i poveri, ma poiché gli era stata affidata la borsa col denaro comune, aveva l'abitudine di sottrarne di quando in quando delle somme che riponeva per se stesso. Gesù prese le difese di Maria. «Non ve la prendete con lei. Ella ha serbato l'olio per il giorno della mia sepoltura. I poveri li avrete sempre con voi, ma non avrete me per sempre». Gesù aveva gradito il dono di Maria. La donna aveva saputo scegliere la qualità del dono e il momento adatto per offrirlo al Salvatore. Il Signore Gesù aggiunse che dovunque il Vangelo fosse stato predicato, si sarebbe parlato anche dell'atto compiuto da Maria.

Quando si sparse la voce che Gesù era a Betania, una folla di gente accorse per vedere lui e Lazzaro, perché la risurrezione di quest'ultimo a opera del Signore Gesù aveva destato molto scalpore. Tutto ciò non fece che aumentare il livore dei capi dei giudei, i quali meditarono di far mettere a morte anche Lazzaro, per evitare che nel vederlo vivo e sano, molti altri credessero in Cristo. Sembra che il convito di Betania si fosse tenuto la sera del sabato. Il mattino seguente, domenica, il Signore Gesù si avviò verso Gerusalemme. È importante ricordare che si trattava della settimana precedente la Pasqua, la festa che si celebrava annualmente fin dai tempi della liberazione dall'Egitto. In quei giorni i giudei affluivano a Gerusalemme a migliaia da tutta la Palestina. Perciò, mentre Gesù procedeva verso la capitale, molti altri ebrei provenienti da varie direzioni facevano lo stesso. Mentre era per via, Gesù disse a due suoi discepoli: «Raggiungete la borgata più vicina. Appena entrati troverete un'asina con il suo puledro. Prendeteli e portateli qua. Se qualcuno vi chiederà perché lo fate, rispondete che il Signore ne ha bisogno e che li rimanderà indietro al più presto». I due discepoli ubbidirono e tornarono con gli animali. Poi adagiarono i loro mantelli sulla groppa del puledro e Gesù vi montò sopra. Allora la gente cominciò a stendere dei mantelli sulla via che egli percorreva. Altri ancora vi adagiavano delle fronde che tagliavano dagli alberi, e tutti insieme gridavano: «Osanna al figlio di Davide! Benedetto colui che viene nel nome del Signore! Osanna nei luoghi altissimi!» Questa accoglienza era l'adempimento delle parole del profeta Zaccaria, che aveva scritto: «Esulta grandemente, o figliuola di Sion! Manda gridi d'allegrezza, o figlia di Gerusalemme! Ecco, il tuo re viene a te. Egli è giusto e vittorioso, umile e montato sopra un asino, sopra un puledro d'asina». Certi farisei, che si erano mescolati alla folla che seguiva Gesù, disapprovarono che egli permettesse al

città, andò al tempio, si guardò attorno attentamente e poi uscì. Ormai era già tardo pomeriggio, perciò tornò a Betania per trascorrervi la notte. Il mattino dopo si avviò di nuovo verso Gerusalemme. Per strada ebbe fame e si avvicinò a un fico. Non trovandovi alcun frutto, pronunciò una sentenza contro l'albero: «Da te non nasca mai più frutto in eterno!» Arrivato al tempio, lo trovò di nuovo pieno di mercanti e cambiavalute. La Pasqua era vicina e si ripromettevano di realizzare buoni guadagni vendendo animali a chi desiderava offrirli in sacrificio al Signore e cambiando in valuta corrente il denaro di chi era venuto dall'estero. Ma il tempio non era il luogo adatto per stabilirvi un mercato, tanto più che in tali occasioni non mancavano mai discussioni e imbrogli. Anche questa volta Gesù si indignò contro quella massa di trafficanti e speculatori. «Sta scritto: la mia casa sarà chiamata casa di preghiera, ma voi ne avete fatto una spelonca di ladroni». E così dicendo, li cacciò fuori dal tempio. Poco dopo gli si presentarono degli uomini ciechi e zoppi, ed egli li guarì tutti. Allora dei fanciulli fra la folla gridarono: «Osanna al figlio di Davide!» I capi giudei si sdegnarono e dissero a Gesù: «Non senti quello che dicono?» «Sì», replicò Gesù. «Non avete mai letto nel libro dei Salmi: dalla bocca dei fanciulli e dei lattanti hai tratto lode?» Anche quella sera Gesù fece ritorno a Betania, mentre i capi religiosi raddoppiavano gli sforzi per trovare un motivo che consentisse loro di farlo arrestare e uccidere.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Gianfranco Piccirillo. Tecnico del suono Stefano Casolari.

Uno dei migliori consigli che io abbia mai ricevuto mi giunse poco tempo fa attraverso una lettera di un uomo che non ho mai conosciuto. Molti credenti fissano lo sguardo sui loro problemi e danno un'occhiata al Signore, mi scrisse Ted Smith. Quanto è meglio fissare lo sguardo sul Signore e dare una rapida occhiata ai propri problemi. Davvero un buon consiglio, signor Smith. Troppe persone scrutano con attenzione le loro difficoltà. Iniziamo a misurare il volume delle nostre responsabilità, a sondare la profondità dei nostri dubbi, a calcolare il peso delle nostre preoccupazioni. Facendo così, diamo al Signore un'occhiata fuggevole, tanto per accertarci che Egli sia nei paraggi. È tutta questione di mettere a fuoco il nostro sguardo, vero? I nostri problemi sono troppo reali e tangibili. Il cane lascia una scia di impronte di fango sul pavimento. Tuo marito telefona per dirti che farà tardi di nuovo. La pentola si carbonizza nel forno e nella stanza a fianco esplode una lite furibonda fra i tuoi figli. Non c'è da stupirsi che tu sia lì, con lo strofinaccio in mano, le spalle curve, confusa sul da farsi. Mormori una preghiera d'obbligo mentre ti precipiti nella stanza dei ragazzi a fare da paciere. Una scena familiare, vero? Ti sei trovata in moltissime situazioni analoghe. I tuoi problemi esigono tutta la tua attenzione e in tutto questo trambusto Dio viene appena considerato. Quanto abbiamo bisogno di ricordare il consiglio di Ebrei 12. Riguardando a Gesù, duce e perfetto esempio di fede, il quale, per la gioia che gli era posta dinanzi, sopportò la croce sprezzando il vituperio e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Poiché considerate colui che sostenne una tale opposizione dei peccatori contro a sé, onde non abbiate a stancarvi, perdendovi d'animo. Proprio così, considera Gesù. Egli aveva una croce pesante da

sopportare, ma fissò lo sguardo davanti a sé sulla gloria che lo aspettava. E noi, come questo comandamento ci dice, dobbiamo fare lo stesso. Fissiamo i nostri occhi sull'autore e compitore della fede. Questo deve essere il nostro obiettivo da mettere a fuoco. Cos'è cambiato riguardo alla pentola, al pavimento imbrattato di fango o alla lite? Niente. Ma cosa può cambiare? Può cambiare ciò che metti a fuoco in questi frangenti. Non continuare a scrutare i tuoi problemi dando solo un'occhiata al Signore. Fissa il Signore, contemplalo e i tuoi problemi non ti faranno perdere d'animo. Prova a farlo, proprio in questo momento. Scrivi Ebrei 12, versetti 2 e 3 e attaccalo sul mobiletto della cucina, sul tuo computer, sul cruscotto dell'auto. In questo modo l'avrai sempre sott'occhio per ricordarti di fissare lo sguardo su Gesù.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto.
2: Ok, siamo in Giovanni capitolo 12. Abbiamo visto la resurrezione di Lazzaro in capitolo 11, però in versetto 54 di capitolo 11, dopo la resurrezione di Lazzaro, è scritto: perciò Gesù non si aggirava più pubblicamente fra i giudei, ma se ne andò nella regione vicino al deserto, in una città di Efraim, e lì rimase con i suoi discepoli. In capitolo 12 lui torna a Betania, che ricordate, Betania è in Giuda, quindi la parte sud di Israele. Betania è un sobborgo di Gerusalemme, perché la Pasqua si sta avvicinando. Quindi fra la resurrezione di Lazzaro e questa storia in capitolo 12 trascorre un po' di tempo, una settimana, non sappiamo esattamente quanti giorni, ma Gesù va nella zona più nord di Israele, in Efraim, e qui in capitolo 12 lui torna a trovare i suoi amici Lazzaro, Maria e Marta. Gesù dunque, 6 giorni prima della Pasqua, si recò a Betania, dove abitava Lazzaro, colui che era morto e che egli aveva risuscitato dai morti. Quindi siamo 6 giorni prima della crocifissione del nostro Signore. Infatti, da questo punto in avanti, tutto il resto del Vangelo di Giovanni avrà a che fare con questa ultima settimana di Gesù. Anzi, ultimi 2 giorni, perché noi sappiamo del Vangelo di Marco che questa cena che Gesù ha fatto con Lazzaro, Maria e Marta accade solo 2 giorni prima di Pasqua. Quindi Gesù 6 giorni prima di Pasqua parte da Efraim, arriva a Betania, magari sta lì 3-4 giorni. E in versetto 2 siamo già 4 giorni in avanti, fra versetto 1 e 2. Quindi questa storia accade esattamente 2 giorni prima che nostro Signore viene messo in croce. E qui gli fecero un convito: Marta serviva e Lazzaro era uno di quelli che erano a tavola con lui. Qui troviamo di nuovo Marta e Maria, no? Abbiamo parlato qualche mese fa del Vangelo di Luca capitolo 10, ricordate? No? Quando Marta era tanto inaffarato di servire e lei lamentava, lei criticava sua sorella, lei accusava, addirittura dava direttive a Dio. Ma in questa storia, in capitolo 12, vediamo che Marta sta servendo, però senza lamentare, senza giudicare, senza criticare o accusare. Per ricordate le parole che Gesù disse in Luca 10. Dice: Marta, Marta, tu sei preoccupata e inquieta per tante cose, ma Maria ha scelto la parte che non gli sarà tolta. Tua sorella, perché sappiamo lì da quel passo è scritto che Marta era tanto impegnato nel servire a cuore destra e sinistra, e Maria, la Bibbia dice, si sedeva ai piedi di Gesù e ascoltava le sue parole. Umanamente era inattiva, era ferma, seduta, ma Gesù disse a Marta: tu stai facendo tante cose per me, ma in realtà non li stai facendo per me. Magari li stai facendo per far vedere la gente, o magari tu vuoi far vedere a me quanto mi stai servendo, ma lo stai facendo nella carne, perché quello che stai facendo ti sarà tolta. Invece quello che Maria sta facendo è sedersi ad ascoltare la mia parola, sta cadendo nella sua anima qualcosa di eterno. E magari anche noi a volte pensiamo che il momento di adorazione nel culto è quando noi cantiamo o quando noi preghiamo. Ma voglio magari illuminare qualcuno, adesso è anche un momento di adorazione in cui noi ascoltiamo la parola di Cristo e ci poniamo davanti alla sua presenza e dice: Signore, eccomi, ecco tuo servo, sono qui, parlami. Fai che la tua parola entri dentro di me e trasforma la mia vita. Questo è un atto di adorazione. Anche quando tu stai a casa e leggi la parola di Dio, è un momento di adorazione. E noi, come ho detto, spesse volte pensiamo all'adorazione solo quando cantiamo, giusto? L'adorazione lo diciamo, è il momento dell'adorazione. Ma per noi che siamo figli di Dio, ogni momento è un momento di adorazione. Anche quando siamo in fabbrica, anche quando stiamo lì con lo spirito polvere a pulire casa nostra, è un momento in cui noi possiamo dedicarci ad adorare il nostro Signore. Maria allora prese un libra di olio profumato di nardo autentico di gran prezzo. Ne unse i piedi di Gesù e li asciugò con i suoi capelli e la casa fu ripiena del profumo di quest'olio. Allora, noi ci soffermeremo quasi tutto il messaggio solo su questo versetto, perché è pieno di significato ed è pieno di cose a cui noi dobbiamo mettere in pratica nella nostra vita. Questa non è la storia che troviamo nel Vangelo di Luca, capitolo 7. Conoscete la storia? In Luca, capitolo 7, la Bibbia dice che Gesù va nella casa di Simone, il fariseo, e arriva una donna peccatrice. Conoscete la storia? E Simone disse dentro di sé: se questo Gesù, se questo uomo fosse un profeta, saprebbe che la donna che sta toccando è una prostituta. Allora, dal Vangelo di Marco e Matteo sappiamo che anche questa storia in Giovanni 12, loro sono nella casa di Simone, il lepro, colui che aveva leprosia, leproso. Però è un altro Simone, perché qui Betania, vicino a Gerusalemme, invece la storia nel Vangelo di Luca, con la donna peccatrice, è in Galilea, nel nord dell'Italia, noi siamo nel nord d'Italia, ma Luca 7 è in Galilea, nel nord di Israele. Questa donna era una prostituta che anche lei dà questo profumo, questo olio ungente, bagna i piedi di Gesù con le sue lacrime, asciuga i suoi piedi con i suoi capelli. Però è un'altra donna. Maria qui non è una donna prostituta. E anche qui è specificato che l'olio che Maria ha usato era un olio molto prezioso. Invece nella storia di Luca è solo scritto olio profumato, non sappiamo quanto costava. Ma noi vediamo di nuovo anche in questa storia Maria che fa un atto di adorazione per suo Signore. Infatti Gesù alla fine dirà: lei sta facendo questo per la mia sepoltura. Lei è stato mandato profeticamente a ungere il mio corpo per la morte. E sia nel Vangelo di Matteo che Marco, Gesù disse: dove sarà predicato questo Vangelo, si parlerà di quello che questa donna ha fatto. E anche questa mattina noi ci stiamo parlando. È bellissimo questa storia ed è un modello per ognuno di noi. Allora, prima cosa che vogliamo vedere è questo scatolo, perché a quei tempi questi profumi preziosi venivano messi dentro queste scatole di legno sigillate, che poi veniva rotto il sigillo. Quindi Maria prese un libro di olio profumato di nardo autentico. Quindi era una cosa pura, era una cosa costosissima, di gran prezzo. Di quanto prezzo non è specificato qui nel Vangelo di Giovanni, ma noi sappiamo, è specificato, in versetto 5, quando Giuda lamenta, lui dice: perché non si è venduto questo olio per 300 denari? Allora qualcuno potrebbe chiedere: ma quanti sono 300 denari? Cioè, ai nostri tempi, nell'euro, siete contenti dell'euro? Siamo unanimi in questa... Torniamo alla lira. Il problema è che se torniamo alla lira ridoppieranno un'altra volta tutti i prezzi. Comunque, 300 denari a quel tempo era la paga di un anno intero per un operaio. Un lavoratore nei campi, un lavoratore muratore, un manuale, ai tempi di Gesù veniva pagato un denaro al giorno. Era la paga di un operaio per un giorno di lavoro. E questi erano 300 denari, ok? Se noi togliamo tutti i sabati di un anno, quante settimane ci sono in un anno? 52. Quindi se togliamo i sabati in cui non si può lavorare, quindi non puoi neanche guadagnare, 300 denari era il salario per ogni giorno lavorativa in un anno intero. E non so quanto voi guadagnate, non voglio sapere, però più o meno facendo i calcoli, no, di un operaio in fabbrica ai nostri giorni, con le vacanze, con la tredicesima, no, tutto più o meno calcolato, io direi che un operaio in Italia più o meno in un anno guadagna 20.000 euro, no? Magari un pochettino, no, voi dite, va bene, dopo litighiamo per questo. Diciamo fra 15 e 20 mila, va bene? Qualcuno dice no. Vabbè, se tu prendi 1.500 euro al mese, sono 20 mila euro. Però a volte noi leggiamo nella Bibbia che, vabbè, che bello, Maria ha rotto questa scatola, ha messo il profumo su Gesù prima della Pasqua. 300 denari, però non comprendiamo, giusto? Leggiamo, dice 300 denari, che bello che lei ha fatto questo. Era prezioso, ma era un anno della tua paga. Cioè lei in un colpo solo ha versato sul suo Signore fra 15 e 20 mila euro in un giorno. Magari un giorno nell'offerta troveremo 15-20 mila euro. Da una persona sola. Ma non è una novità per Maria, perché l'abbiamo già visto nel Vangelo di Luca che lei da sempre è stata una dottrina di Cristo. E io vedo questa storia come un atto, cioè il suo atto finale di adorazione di Gesù. Signore, io do tutto a te. Non c'è prezzo troppo alto per adorare te. Un anno di paga. Pensate, tu prendi un anno, io so che non è facile, no? Però ognuno di voi fate c'è un interrogativo interno in questo momento. Cioè, quanto tempo ci vorrebbe che tu risparmieresti un anno di paga, metti da parte 15-20 mila euro. E per me Silvana ci vorrebbe. Non un anno, non 5 anni. Come vanno le cose ultimamente, anche 100 anni forse, no? Però per dire, cioè lei ha fatto un grande sacrificio. Un salario di un anno. E lei ha detto, io signore, per te, in un attimo, infatti dopo gli altri lamentano e la criticano con una falsa religiosità. Ah, questo si poteva dare ai poveri. Ma lei ha dato in un colpo un anno di paga, un anno di buste paghe. E lei ha detto, Gesù, questa è tua. E quindi voglio che noi ci chiediamo, io cosa sto facendo per Gesù? Noi siamo salvati per la grazia, amen? La nostra salvezza non è in questione questa mattina, perché noi siamo salvati puramente, gratuitamente. Non abbiamo fatto niente per guadagnare la salvezza e non potremo mai fare qualcosa per migliorarla o farla meglio. Quando Gesù in croce ha gridato è compiuto, è veramente compiuto. I nostri peccati sono perdonati, siamo stati purificati dal peccato e quindi se siamo in Cristo, quello è una cosa fatta. Non stiamo parlando della salvezza. Però voi sapete che anche noi credenti siamo chiamati a sacrificare per Cristo. No? Se il tuo cristianesimo ti costa poco, io direi che il tuo cristianesimo è poco profondo. Se non ti costa niente, perché è facile venire in chiesa domenica quando c'è il canto, e grazie a Dio per i ragazzi, i giovani che abbiamo, che suonano, che cantano, anche quest'ultimo canto, bellissimo, io hanno introdotto domenica scorsa, è la prima volta che l'ho sentito, non è bello, bellissimo. Però ognuno di noi, io dico anche di me stesso, cioè cosa mi costa di aprire bocca e cantare un canto? Mi costa tanto? Qualcuno viene a darmi una mazzata in testa perché sto cantando a Gesù? Cosa mi costa? Niente, non mi costa niente. Quindi è facilissimo venire in chiesa, dire gloria a Dio, alleluia, Signore, ti amo. Però poi, quando poi hai fatti, quanto amiamo veramente Gesù? E Maria amava il Signore con i fatti, non con le chiacchiere. Girate un secondo in secondo Samuele, tenete un dito qui in Giovanni. In secondo Samuele 24, versetto 18. In questa storia c'è un giudizio che sta per cadere su Israele e in versetto 18 il Signore istruisce Davide attraverso il profeta Gad di preparare un altare, un luogo di sacrificio al Signore. Quel giorno Gad viene da Davide e gli disse, sale e costruisci un altare all'Eterno nell'aia di Arnauna, il Jebuseo. Così Davide salì secondo la parola di Gad, come l'Eterno aveva comandato. Arnauna guardò e vide il re e i suoi servi che si dirigevano verso di lui. Allora Arnauna uscì e si prostrò davanti al re con la faccia a terra. Poi Arnauna disse, perché il re mio signore è venuto dal suo servo? Davide rispose, per comprare da te questo aia e costruirvi un altare all'Eterno affinché la calamità sia allontanata dal popolo. Arnauna disse a Davide, il mio signore prende e offre ciò che gli piacerà. Ecco i bue per l'olocausto, gli attrezzi per la trebbia e i e i giochi dei bue servono per legna. Il re tutte queste cose a Ornao lo dona al re. Poi Ornao disse al re, e l'Eterno, il tuo Dio, ti sia propizio. Quindi Davide viene istruito da Dio di prendere questa aia, questa piazzale, per fare un altare, per fermare questa piaga che sta venendo contro Israele. E Ornao è uno che teme Dio e dice, Davide, guarda, io ti regalo questo pezzo di terra. Non solo ti regalo il pezzo di terra, ma io ti darò gli animali per fare il sacrificio e anche la legna. Io farò a pezzi le mie attrezzature di lavoro. Giusto? Lui dice, i giochi, tutte le cose a me servono per lavorare i miei campi, ma io do questi. Li puoi bruciare se è una cosa per il Signore. Allora now è un po' come Maria. Lui è disposto a dare tutto per il Signore. Ma in versetto 24 abbiamo la risposta di Davide. Ma il re rispose a Ornao, no, certamente io comprerò da te queste cose al prezzo che costano. E non offrirò all'Eterno, il mio Dio, olocausti che non mi costano nulla. Così Davide comprò l'aia e i bui per 50 cicli di argento. Ornao vuole offrirlo gratis e Davide dice, io non offrirò mio Signore una cosa che non mi costa niente. E questo, in un certo senso, è lo stesso spirito di Maria. C'è lei un anno di buste paghe. C'è Gesù, io ti amo. Per te, mio Signore, non c'è niente troppo costoso per te. Non c'è nessun prezzo che io non pagherei per te. E magari potrebbe sembrare un po' duro questa mattina il messaggio, ma a volte ci vuole un messaggio duro. Amen. No? E non, io non sto pensando di nessuno di voi, sto pensando di me stesso. Cioè, la mia adorazione di Gesù, quanto mi costa? Quanto sono disposto io a sacrificare per Gesù? Sono disposto a sacrificare il mio tempo, il mio sudore, il mio denaro? Tante volte, purtroppo, come israeliti nel Vecchio Testamento, noi quando una cosa è mezzo rovinata vogliamo offrire al Signore, no? E mi è capitato in questi 31 anni che conosco il Signore, anche nel ministero, anche quando eravamo con la tenda di Cristo esposto, e qui a Montebello nessuno mi ha mai offerto una macchina, però ho visto anche che, e non voglio criticare, però ho visto che a volte, no, magari un fratello viene, pastore, fratello, guarda, c'ho questa macchina vecchia. No, tanto per non pagare le 300 euro per disfarmi della macchina, voglio darlo a voi per usare per Dio. No? È chiaro il concetto? Magari tante volte, no, noi siamo disposti a offrire al Signore quei jeans bucate, quella pecora macchiata, difettosa. Ma Maria non era così, neanche Davide. Lei era disposta a dare il migliore di sé per Gesù. Il migliore. Anche quando passa il cestino. No? E se tu sei senza lavoro e hai un euro veramente in banca, Dio vi benedica anche se dai 10 centesimi. O anche se non hai da dare niente. Non è il fatto di quanto denaro o quanto diamo al Signore. È chiaro il concetto? Però anche noi credenti, no? Cioè, quando passa il cestino abbiamo pregato, abbiamo chiesto, Signore, Signore, quanto devo offrire a te questa mattina? Quanto posso io sacrificare? Ora è solo un'abitudine che, vabbè, c'ho i spiccioli della spesa, ieri ho fatto la spesa in un supermercato, qua c'è un po' di spiccioli, ok, per te Gesù, un euro e mezzo. E di nuovo, se sei senza lavoro, perché anche Gesù con la vedova che ha dato due mine, conoscete la storia, giusto? Tutti erano lì, anche questo è interessante, no? Che nei tempi di Gesù, quando si davano le offerte, c'era tipo un recipiente là, e la gente stava lì a guardare quanto ognuno dava. E i ricchi arrivavano, sai, buttavano dentro 1.000 euro, per dire. E tutti, guarda quanto l'ha dato. Una vedova ha dato, in pratica, 2 centesimi. Cioè, nella nostra mentalità, anche qui molto bene, se uno dà 2 centesimi nell'offerta, secondo voi è una cosa adeguata? Se non ha niente, sì. Se ha un lavoro, io direi proprio di no. Quindi non è la quantità del denaro, nessuno mi deve fraintendere. Perché Gesù ha dichiarato, lei, quei 2 centesimi che quella vedova ha dato, è più denaro davanti a Dio di tutti gli altri che hanno messo 1.000 euro, 10.000 euro. Perché lei ha dato tutta la sua sostanza. Cioè, lei ha dato i soldi che lei doveva comprare il suo panino oggi per pranzo. Questa è vera fede. Non è fede dare una cosa che ti è superfluo? Una cosa che non ti costa niente non è dare per fede, e io parlo in tutte le cose generali. Cioè, lei ha dato tutto quello che aveva perché avevo fede che il Signore provvederà per il mio panino. Il Signore mi darà da mangiare oggi, perché Lui dà da mangiare anche i passeri. E anche noi dobbiamo chiederci, no? E di nuovo, nessuno guarda nessuno, nessuno giudica nessuno, ma io devo chiedere me stesso, quanto mi costa la mia adorazione a Gesù? E di nuovo, non è solo un fatto di denaro, perché anche il tempo. No? Sono disposto alle 2 di notte a correre a quella famiglia, magari a pregare per un problema familiare, o sono disposto a dare un passaggio a un fratello all'aeroporto, o sono disposto a... Mi seguite, potrebbe essere tante cose nella vita. Maria era disposta. Maria era disposta a dare tutto quello che aveva. E infatti, tornando in Giovanni 12:3, la parola di Dio dice che quando lei ha aperto questa scatola di profumo, ha unto i piedi, i capelli di Gesù. Qui alla fine, versetto 13, la casa fu ripiena del profumo di quest'olio. Anche questo è molto significativo. Vera adorazione è una cosa che si spande sull'altra gente intorno a te. È una cosa che tocca le persone. È una cosa che li colpisce. L'olefatto, ho detto giusto? Il smelling, olefatto, olfatto, olefatto un'altra cosa. I scienziati dicono che uno dei sensi più forti nel nostro corpo umano è quello dell'olfatto, anche per scatenare memorie. Avete mai notato che magari tu vai in un posto e senti qualcosa? E subito ti porta in mente quando tu eri bambino, magari tua mamma faceva quei biscotti con le cioccolatini dentro. Io quando vado qui, non qui nella pianura, perché qua si brucia maggiormente faggio, è un altro odore dell'abete. Ma quando io vado nei Dolomiti e sento quel odore del... della legna di abete che brucia nella casa di montagna, subito mi riporta quando ero piccolo, andavo nella casa di mio nonno, perché anche lui bruciava abete. E sai, mi riporta quando ero bambino che correvo con i miei cugini su quelle montagne. E qui la Bibbia dice che il sacrificio di Maria ha riempito la casa. E come già citato, il Vangelo di Matteo 14 e Marco, Matteo 26 e Marco 14, Gesù ha dichiarato: quello che ha fatto questa donna, Maria, sarà raccontato in tutto il mondo. Anche a Montebellone, in Italia, si parlerà di quello che Maria ha fatto per me. In un certo senso, il profumo del suo sacrificio non solo ha riempito la stanza o la casa, ha riempito il mondo. Pensate che in Cina, in Africa, in Sud America, in Nord America, in Australia, si racconta quello che stiamo raccontando questa mattina. E non tanto per dare gloria a Maria, perché vedremo, lei vuole dare solo la gloria a Cristo, ma per dire quanto può avere un impatto anche mondiale un solo atto di adorazione pura. Quando noi siamo veri adoratori, la nostra vita tocca le altre persone. Loro vengono benedetti. Non è vero che quando tu senti un bel profumo è bello, giusto? Tu senti quel pane che cuoce, o senti i fiori, il gelsomino, è come una cosa che ti benedice, ti fa sentire bene sentire quell'odore. Mi ricordo quando ero in India, missionari passavano nei mercati e c'era la corteccia di cannella che vendevano, e tu passavi questi mercanti di spezie e sentivo: io amo il profumo di cannella. Quindi se volete regalarmi qualche steca, ben venga. Cioè, quell'odore, che bello. È una persona che è un vero adoratore di Cristo. E questo è il profumo che la loro vita lascia nella vita di altri. Che bello. Che bella quella persona. Ma c'è qualcosa di diverso in quella persona. C'è un profumo della loro vita che riempie la casa. E lei anche per questo viene criticato. Versetto 4, allora uno dei discepoli, Giuda Iscariota, figlio di Simone, quello che stava per tradirlo, disse: perché non si è venduto questo olio per 300 denari e non si è dato il ricavato ai poveri? Tante volte la gente religiosa, loro mascherano la loro ipocrisia e falsità con spiritualità. Ah, fratello Craig, dobbiamo pregare per fratello Gelsomino. Quando in realtà quella persona non vuole pregare per Gelsomino, vuole parlare di Gelsomino. Giusto? Chiaro? Tante volte i farisei, loro mascherano le loro veramente intenzioni malvagie con un velo di spiritualità. Voglio pregare per quella persona. E anche Giuda qui dice questo, no? Nel Vangelo di Marco dice: perché è stato fatto questo spreco di olio? Si poteva vendere e dare il denaro ai poveri. Ma Giovanni in versetto 6 ci rivela la motivazione per quale Giuda disse questo. Or egli disse questo non perché si curasse dei poveri, a lui non si interessava niente dei poveri, ma perché era ladro e tenendo la borsa ne sottraeva ciò che si metteva dentro. Allora, qui vediamo diverse cose. Prima, che Gesù aveva un tesoriere nell'associazione, perché molti pensano che Gesù andava sempre in giro senza denaro, ma non è così. In altri passi nel Vangelo vediamo che alcune donne, la Bibbia dice che loro ministravano il Signore, e questa parola vuol dire letteralmente che davano offerte di denaro per sostenere lui e i suoi discepoli. Giusto? Non è che Gesù ogni giorno moltiplicava i pani. Anche qui, secondo me, alcuni di voi pensate che l'affitto viene pagato ogni mese per miracolo. Credete? Ma non è così. L'affitto viene pagato perché ci sono poche famiglie in queste chiese che hanno preso veramente sul serio dare a Gesù. Se vi offendete non mi interessa niente. È il giorno di offendere. È una cosa in Italia che anche noi dobbiamo imparare meglio. Essere buoni, fedeli custodi, anche del materiale che Gesù ci ha dato. No? E di nuovo non c'è giudizio perché io non so cosa dà nessuno in questa chiesa. Però io vedo i conti che tante volte veniamo meno. Cioè noi qualche mese non paghiamo neanche le spese della chiesa, voglio essere onesto con voi. Per dirvi, cioè non pensare che se ognuno di noi che siamo adulti diamo un euro nell'offerta, noi pagheremo le spese, non lo pagheremo. E quindi voglio aiutarvi di capire che se tu sei credente, se tu sei ospite questa mattina, non ti preoccupare, non devi dare mai niente. Ma se tu sei un figliolo o una figliola di Dio e hai conosciuto la grazia di Dio, è giusto che anche tu partecipi in modo sostanzioso all'opera di Dio in questa città. Mi sbaglio o ho ragione? Vedete voi. Giuda criticava Maria per questo sacrificio. I veri adoratori saranno sempre malintesi e criticati sia dal mondo, chi non è credente, e anche da credenti carnale, che sarebbe un oxymoron. Come si dice in italiano? Si può dire oxymoron? No. Una contraddizione di termine. Perché cristiano vuol dire seguace di Cristo. Si dice? Ok, quello che ha detto lui. Di dire carnale, credente carnale. No, è una contraddizione perché uno che segue veramente Cristo non può essere carnale. Però a volte, quando noi decidiamo veramente di sacrificare per Gesù, ci saranno anche credenti. Ma perché stai sprecando la tua vita andando alla scuola biblica? Cosa serve? Non avrai neanche una laurea riconosciuta dello Stato italiano. 2 anni della tua vita. Tanto denaro, tanto tempo per fare la scuola biblica. Cosa serve? Quando io ho deciso di andare in India, se potete credere, alcuni credenti mi hanno criticato nella chiesa lì in America. Non era una chiesa di Calvary Chapel, era un'altra chiesa che frequentavo. Ma alcuni, no, tipo, perché devi andare fino là? Puoi fare il pastore qua se vuoi. Stai andando in India a sprecare la tua vita. E a volte, come Maria, ci sono anche credenti che quando uno vuole veramente adorare Gesù, criticano. Secondo me anche criticano perché sono compunti. No? Come loro sacrificano niente per Gesù, uno che vuole veramente sacrificare per Cristo li fa sentire scomodi, no? Ma non importa perché Gesù vede ogni cosa. Gesù è compiaciuto. Infatti Giuda, nei altri Vangeli è scritto che non solo Giuda ma anche altri criticavano Maria. Giuda perché voleva rubare quei 300 denari. E altri non sappiamo. Maria, stai esagerando adesso. No? Anche per il fatto di asciugare i piedi di un uomo pubblicamente. Anche oggi, no? Se tu vedi una sorella che magari No, sta ai piedi di un uomo che asciuga i suoi piedi con i suoi capelli, cosa penseremo? Anche oggi in Italia. Ma cosa sta facendo questa donna? Anche perché i piedi nel mondo antico, no, ricordate cosa ha detto il Signore? Quando lui ha lavato i piedi dei discepoli, Pietro ha detto, tu non toccherai mai i miei piedi, Signore. E Gesù disse a Pietro, se io non tocco i tuoi piedi, io e te non abbiamo niente a che fare insieme. E Pietro disse, Signore, allora lavami tutto. E Gesù disse, chi è stato fuori ha bisogno solo di lavare i piedi. Anche perché gli ebrei nel mondo antico, i piedi erano quelli che toccavano il mondo. No, quando voi sapete che un ebreo ortodosso a quei tempi, solo se toccava nella folla per strada un gentile, si sentiva impuro. E quindi uno che era attento, l'unica parte del suo essere che toccava il mondo erano i piedi. E quindi i piedi erano considerati come la parte del corpo più mondo, più, immondo. La parte più sporca, più disprezzata. E Maria non solo unge con le sue mani i piedi di Cristo, ma la parola di Dio dice che lei asciugò i suoi piedi con i suoi capelli. In 1 Corinzi 11, versetto 15, Paolo dice che i capelli lunghi di una donna sono la sua gloria. Lei ha preso la sua gloria e lei disse, Signore, tutta la mia gloria non importa niente. Io getto la mia gloria ai tuoi piedi. Sia a te tutta la gloria, onore e potenza, per sempre e sempre. E quello che ha fatto Maria, un giorno faremo anche noi. Girate in Apocalisse capitolo 4.

0: In Apocalisse 4, versetto 8. E i quattro esseri viventi avevano ognuno sei ali, intorno dentro erano pieni di occhi e non cessano mai, né giorno né notte, di dire: Santo, Santo, Santo è il Signore Dio Onnipotente, che era, che è e che ha da venire. Ogni volta che gli esseri viventi rendono gloria, onore e grazia a colui che siede sul trono, che vive nei secoli dei secoli, i 24 anziani, che secondo me, secondo noi, rappresentano i redenti, la Chiesa, si prostrano davanti a colui che siede sul trono e adorano colui che vive nei secoli dei secoli e gettano le loro corone davanti al trono, dicendo: Degno sei tu, o Signore, di ricevere la gloria, l'onore, la potenza, perché tu hai creato tutte le cose e per tua volontà esistono e sono stati creati. Quindi dobbiamo già metterci in pratica, fratelli miei, perché in cielo noi saremo sdraiati davanti al trono di Dio e anche noi getteremo la nostra gloria, la corona, ai piedi di Cristo. E noi diremo: Signore, solo tu sei degno. E anche più avanti in capitolo 5, versetto 8 sempre. E quando ebbe preso i libri, i quattro esseri viventi, i 24 anziani, si prostrarono davanti all'agnello, avendo ciascuno delle cetre, delle coppe d'oro, pieno di profumi, che sono le preghiere dei santi, e cantavano un nuovo canto, dicendo: Tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché tu sei stato immolato e col tuo sangue ci hai comprati a Dio da ogni tribù, lingua, popoli e nazioni, e ci hai fatti re e sacerdoti per nostro Dio, e regneremo sulla terra. Quindi anche noi, fratelli, un giorno saremo ai piedi di Cristo e getteremo tutta la nostra gloria. Quindi è giusto che oggi ci mettiamo in a fare pratica, perché noi faremo questo per tutta l'eternità. E di nuovo, so che la parola è un po' difficile, magari per alcuni questa mattina, però prendiamolo, perché è la parola di Dio. Ok, ogni di noi, io per primo rifletto: cosa sono disposto a sacrificare per mio Signore? No? Sto dando a Gesù il superfluo, il spiccioli dalla mia vita? O come Maria sto dando veramente il migliore della mia vita?
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

Gentile amico in ascolto, grazie per aver nuovamente sintonizzato il tuo apparecchio radio su questa lunghezza d'onda per seguire la nostra consueta rubrica settimanale. Ti saluto e ti invito ad ascoltare delle riflessioni bibliche nelle quali continuerò ad esaminare l'argomento di cui ci stiamo occupando già da alcune trasmissioni. Si tratta delle affermazioni bibliche dirette sulla preesistenza eterna di Cristo. Prima di proseguire, lascio spazio ai nostri tecnici per inserire la parte musicale.

Nel continuare a commentare in breve le affermazioni bibliche dirette che attestano la preesistenza eterna di Cristo, voglio prendere in esame tre testi biblici, dei primi due che si trovano nel primo capitolo dell'Epistola agli Ebrei, dirò molto concisamente. In tutto questo brano biblico si parla di Cristo. Non ci si può quindi sbagliare quando si leggono le affermazioni dove, anche se non viene menzionato per nome, il soggetto è sempre Lui. Ecco il nostro primo testo, il quale, essendo lo splendore della sua gloria, della gloria di Dio. Parlando della gloria di Dio Padre, che ha anche il Figlio, si parla per entrambi della loro preesistenza eterna. Il secondo testo dice: Tu, Signore, nel principio fondasti la terra, e i cieli sono opera delle tue mani. Il soggetto è sempre l'eterno Figlio di Dio. Infatti è scritto poco prima: Il tuo trono, o Dio. Se Egli ha fondato nel principio la terra, significa che Egli esisteva già prima, ed il fatto che abbia creato lo pone al di fuori e al di sopra della categoria di qualunque cosa creata. Pertanto, ciò prova la sua preesistenza eterna.

Ed ora il nostro terzo testo lo ritroviamo in uno degli scritti dell'Apostolo Paolo, nell'Epistola ai Cristiani di Filippi, quindi nell'Epistola ai Filippesi. In tutto il brano che precede e segue le parole che leggerò, Cristo è il soggetto, il perno centrale da cui diramano tutte le varie affermazioni. Di lui è detto: il quale, essendo in forma di Dio, non reputò rapina l'essere uguale a Dio. Un'altra traduzione dice: non reputò cosa da ritenere con avidità l'essere uguale a Dio. Il verbo essendo e la susseguente frase in forma di Dio è molto forte. Esprime ciò che è sempre, eternamente di Cristo. La parola forma indica la somma di quelle qualità, di quelle caratteristiche che fanno una cosa esattamente quella cosa. Per esempio, la forma di una macchina per scrivere è costituita dall'insieme delle caratteristiche che fanno dei pezzi di metallo e plastica esattamente una macchina per scrivere e non, per esempio, un calcolatore che pure ha parti in metallo e in plastica. Quindi, la forma è l'insieme di quelle caratteristiche che fanno una cosa esattamente quella. Il nostro testo afferma di Gesù Cristo.

egli condivide tutti gli attributi di Dio. Tutti gli attributi di Dio si trovavano e si trovano in lui. Eccone alcuni. Per esempio, l'eternità, l'onnipotenza, l'onniscienza, l'onnipresenza. Queste sono qualità, caratteristiche di Dio riferite a lui e che sono attribuite ugualmente a Cristo. La frase della nostra affermazione molto forte potrebbe anche dirsi essendo, possedendo fin dall'inizio, da sempre, dall'eternità la gloria di Dio. Oppure si potrebbe ancora dire essendo dall'eternità nell'immagine di Dio. L'eterno Figlio di Dio è l'esatta immagine di Dio, tutto ciò che è essenziale all'essere di Dio. Il Figlio porta in sé l'esatta immagine o impronta del carattere e della natura divina. Non per nulla poté dire «Chi ha veduto me ha veduto il Padre», essendo in forma di Dio. La frase è una delle espressioni più forti per indicare la sua preesistenza eterna. Egli possedeva tutta la dignità, tutta la grandezza della Deità. Si noti ancora, prima di concludere, che l'affermazione biblica prosegue con le parole «Non reputò rapina l'essere uguale a Dio». Cristo, che è sempre esistito come Dio, nell'immagine di Dio, ha messo da parte per un tempo gli alti privilegi che la sua posizione comportava per diventare simile a noi per salvarci. In conclusione, si può dire che ancora una volta le tre affermazioni prese in esame evidenziano con molta chiarezza ed inequivocabilmente, soprattutto l'ultima, la preesistenza eterna di Cristo. Ciò che mi colpisce ancora nel notare questa grande verità dottrinale basilare della fede cristiana è il pensare che colui che aveva questa posizione così elevata sia venuto in questo mondo umiliandosi, subendo lo scherno, morendo su una croce come uno dei peggiori criminali. Perché lo ha fatto? La risposta della Bibbia è chiara, non lascia dubbi. Lo ha fatto per amore nei nostri confronti. Noi eravamo indegni, essendo per natura colpevoli e degni di perdizione, ma lui si è dato per noi. Chi potrebbe rimanere insensibile di fronte ad una simile manifestazione di amore? Eppure, molte persone hanno questo atteggiamento perché lo rifiutano, rifiutano la sua grazia salvatrice. Altri invece, toccati, colpiti nell'intimo delle loro coscienze e cuori, si ravvedono e vanno a lui con fede. Personalmente, questa è stata la mia decisione presa molti anni fa e sono veramente nella gioia, perché l'Eterno Figlio di Dio è diventato il mio Salvatore e Signore. Voglio sperare che questa sia stata o sia la tua decisione.

Mi rendo conto che quanto detto può sembrarti una novità e forse a questo punto hai delle domande o dei chiarimenti da chiederci. Noi siamo a tua completa disposizione e vogliamo proprio aiutarti. Come? Rispondendo alle tue domande per lettera, personalmente. Perciò scrivici. Non mi rimane adesso che salutarti, dandoti appuntamento alla prossima trasmissione.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: A tu per tu con la Bibbia. Un programma di meditazioni bibliche curato e condotto in studio da Samuele e Vittoria Negri.
2: Cari amiche e cari amici in ascolto, siamo lieti di salutarvi ed invitarvi a seguire A Tu per Tu con la Bibbia. Tutti noi abbiamo bisogno in certi momenti della nostra vita di essere soccorsi. Ci sono momenti di difficoltà e di scoraggiamento e sentiamo proprio bisogno di una mano tesa. Ma non solo una mano con molta buona volontà e senza il potere di aiutarci davvero. La Bibbia ci dice che Dio ha il potere di soccorrere. E possiamo renderci conto che il Signore del cielo e della terra può soccorrere davvero. Non c'è situazione, per quanto difficile, in cui non ci possa raggiungere con il suo amore e le sue risposte, anche se a volte questo amore e queste risposte prendono una forma che non ci saremmo aspettati e forse nemmeno voluto. Lo stesso versetto poi continua dicendo che Dio ha anche il potere di abbattere. Questo è meno accettabile agli occhi nostri, ma a volte siamo tanto intestarditi nelle nostre scelte, ci sentiamo così orgogliosi delle nostre capacità che Dio è costretto a fermarci prima che non diventiamo anche prepotenti e prevaricatori. Davanti a Dio manteniamo umiltà e sottomissione, accettiamo l'aiuto e non pretendiamo di avere Dio al nostro servizio. Dio sa meglio di noi ciò che è per il nostro bene. Avete domande da fare? Scriveteci, saremo lieti di rispondervi. E ora vi auguriamo buon ascolto.

0: Questa è la fiducia che abbiamo in Cristo, che se domandiamo qualcosa secondo la sua volontà, egli ci esaudisce. Ti è mai capitato di andare a fare compere e di aver girato per tanto tempo senza sapere esattamente che cosa vuoi o dove trovarlo? Può essere un'esperienza frustrante che ti fa perdere un sacco di tempo. Si può arrivare all'esasperazione. Altre volte invece troviamo per caso proprio quella cosa di cui abbiamo bisogno. In un caso o nell'altro desidereremo in genere di avere un metodo più semplice di cercare e trovare ciò che vogliamo. I cristiani spesso fanno esperienza dello stesso genere di frustrazione nella loro ricerca di qual è la volontà di Dio. Si chiedono che cosa vuole il Signore per la mia vita e sembra che non possano trovare la risposta. Ma trovare la volontà di Dio non è difficile come qualche volta noi pensiamo. Dio ci ha rivelato molte cose riguardo alla sua volontà nella sua parola. Dobbiamo leggere questa parola per scoprire il suo piano per noi, pregare per essere guidati e voler ubbidire in ogni cosa.
1: Vi invitiamo all'ascolto della rubrica La rivelazione, la Bibbia nel pensiero evangelico contemporaneo.
0: Stiamo analizzando il dibattito riguardante il ruolo degli autori biblici nella stesura dei testi ispirati. Certamente è giunto il momento per coloro che sostengono la moderna concezione della Bibbia di porre da un canto lo spettro della dettatura meccanica attribuita agli studiosi conservatori e di compiere un serio sforzo per conoscere che cosa realmente credono nei riguardi della Bibbia coloro che sostengono l'ispirazione plenaria della Bibbia. In breve, ciò di cui si ha bisogno è che gli studiosi, con diversi punti di vista, si diano realmente la pena di comprendere il pensiero dell'altra parte.
1: La discussione che precede a proposito della confusione attuale nei confronti dell'inerranza fornisce uno sfondo per occuparsi del rapporto tra la veracità della Scrittura e la sua unità cristologica. Questa concezione di unità non è naturalmente scoperta esclusiva di coloro che vedono la Bibbia dal punto di vista conservatore tradizionale. Al contrario, essa è comune ad altri che, benché differiscano da noi circa la natura e la misura dell'ispirazione, riconoscono nella Bibbia, in un certo senso speciale, la parola di Dio. Un caso del genere è quello costituito da un recente volume dal titolo L'autorità delle scritture. E questo studio è di grande valore perché vede chiaramente in Cristo il centro del libro. Ma il fatto significativo è che nel suo pensiero egli combini questa insistenza sulla posizione centrale di Cristo nelle scritture con un ripudio dell'inerranza della parola scritta.
0: Non di meno resta il fatto che il nostro Signore poneva completa fiducia nella piena veracità della parola. Infatti è semplicemente impossibile vedere nella maniera in cui Cristo trattava la Scrittura qualcosa di meno di un pieno riconoscimento da parte sua della sua piena credibilità, come è stato dimostrato dal Warfield mediante un esame di tutti i passi nei quali Cristo si serve dell'Antico Testamento. Essendo questo il caso, l'unica maniera nella quale si possa riconciliare l'autorità di Cristo con una fallibilità dell'Antico Testamento è quella di ricorrere a una concezione fortemente kenotica della sua persona, per la quale lo si vede come un figlio della sua epoca che condivide gli errori e le superstizioni del suo popolo. Ma ciò si accorda male con i problemi cruciali che il nostro Signore fece dipendere dalle parole stesse della Scrittura, e certamente non coincide con un'alta considerazione della sua parola.
1: D'altro canto, si devono affrontare le difficoltà inerenti ad un'accettazione della considerazione nella quale il nostro Signore teneva la Scrittura in quanto parola di Dio che non può essere annullata. Vi sono disaccordi, contraddizioni, vi sono problemi storici e questioni etiche e spirituali che resistono ostinatamente ai più risoluti sforzi per riconciliarle e risolverle. Allora che cosa ne è della veracità della Scrittura? È da scartarne l'inerranza? La risposta è duplice. In primo luogo vi è l'atteggiamento di un giudizio in sospeso nei riguardi delle difficoltà presentate dalla Bibbia. Tale atteggiamento viene costantemente difeso a mano che l'archeologia risolve un problema biblico dopo l'altro e a mano che un diligente riesame delle divergenze ha finalmente portato delle risposte.
0: Gli esami sono troppo numerosi perché possano essere qui specificati, ma le parole che seguono del dottor Nelson Glueck serviranno a mostrare l'orientamento dell'archeologia. Ho trascorso molti anni nella ricerca archeologica ed insieme ai miei colleghi ho compiuto scoperte che confermavano nelle grandi linee o nei particolari affermazioni storiche contenute nella Bibbia. Sono preparato ad andare più lontano e a dire che nessuna scoperta archeologica finora fatta contraddice le affermazioni storiche della Bibbia o apre una disputa in merito. Il dottor Glueck, eminente archeologo ebreo, fa risaltare nella sua recensione all'edizione americana del libro La Bibbia aveva ragione del Keller che, essendo la Bibbia essenzialmente documento di natura teologica, non dipende, per quanto storicamente accurato, da prove esterne. Della seconda, le recenti ricerche forniscono una sorprendente illustrazione della soluzione data dal dottor Thiele di uno dei più spinosi problemi cronologici dell'Antico Testamento, quello delle divergenze nelle narrazioni parallele relative ai regni di Israele e di Giuda.

Carissimi ascoltatori, come sempre ringrazio Dio, il Padre del nostro Signore Gesù Cristo, per il privilegio di porgervi il mio saluto e di dare il mio contributo alla testimonianza dell'Evangelo. Spesse volte ci sentiamo disorientati perché siamo bombardati dalle proposte più contrastanti. Uno ci dice di fare una cosa, altri ci dicono di farne un'altra, e alla fine non sappiamo che pesci pigliare. Eppure, in mezzo a tanta incertezza, esiste una voce sicura che, se ascoltata e ricevuta, potrà darci veramente la pace e la serenità. È la voce del nostro Signore Gesù Cristo. Un giorno, osservando le persone e vedendole appunto disorientate, senza meta, disse fra le altre cose: «Imparate da me e voi riceverete pace alle anime vostre». Non trovate queste parole straordinarie e piene di prospettive? Leggevo che in occasione del suicidio di un adolescente, questi aveva lasciato scritto: «La vita mi ha seccato e ho deciso di lasciare tutto». È triste che un adolescente si esprima in questa maniera, e purtroppo questi sono i sentimenti che molti provano. E se guardiamo attorno di noi, ci rendiamo conto che questi sentimenti di incertezza e di paura sono largamente diffusi. C'è paura in seno alle famiglie, c'è incertezza nel tessuto sociale, fra le nazioni. Cosa possiamo fare di fronte a tutto questo? Ebbene, la nostra sola speranza è costituita dalla parola sicura ed autorevole del Signore. A tutti quelli che si sentono turbati e depressi, Egli offre e dona la sua pace, una pace vera e profonda. Questo è quanto vogliamo dirvi nel corso di questo programma. Prima di proseguire, vogliamo però ascoltare insieme un po' di musica.

carissimi.

Dalle frequenze di Radio Evangelo Piemonte trasmettiamo Dialogando sulla Parola. Un programma in diretta di riflessioni bibliche a cura di Michele Vairo. Programma che vede la partecipazione dei nostri ascoltatori chiamando il numero telefonico 011 28 03 04.

Buon pomeriggio e bentrovati ancora una volta a tutti voi amici e anche fratelli e sorelle che anche oggi avete la possibilità di essere sintonizzati sulle frequenze di Radio Evangelo Piemonte e Radio Logos di Foggia. Oggi continueremo lo studio sulla dottrina di Dio che abbiamo iniziato esattamente un mese fa e risponderemo a questa domanda: chi è Dio? Ed è una domanda fondamentale e vuole anche una risposta importante a questa domanda: chi è Dio? Di Dio parliamo tutti i giorni attraverso queste radio, però oggi vogliamo fermarci a riflettere in particolare ancora sulla personalità di Dio e anche con alcune letture che faremo soprattutto dall'Antico Testamento, riflettere anche su alcuni atti di Dio e come Lui ha voluto così rivelarsi in un modo progressivo, proprio attraverso questi atti, in modo da poter avere comunione, rapporto con Lui e da poter sapere chi è il Dio della Bibbia. Mi ricordo il primo studio che abbiamo fatto sulla dottrina di Dio, che nella introduzione dicevo: ma chi sono io per definire Dio? Ci sono dei salmi, ci sono anche dei profeti che hanno scritto: Dio è l'Altissimo, l'Altissimo. E quindi ci sono delle cose che ci sono rivelate, altre ci saranno rivelate quando saremo davanti a Lui. Il giorno in cui possiamo essere per sempre con Lui. Ma mentre siamo qui su questa terra, per noi è importante sapere attraverso proprio la parola di Dio, la Bibbia, e io ripeto sempre la sua rivelazione, chi è Dio. Che cosa significa Dio per noi? Che cosa significa Dio per me? Che cosa significa Dio per te, amico, amica, che sei in ascolto anche oggi? E ripeto, questa è una domanda di importanza capitale, perché troppe persone se la cavano con un gesto dicendo: ma parlare di Dio potrebbe essere una cosa troppo vaga e anche astratta per me. E noi dobbiamo affrontarla coraggiosamente questa domanda e anche francamente, perché il nostro concetto di Dio è la base sulla quale poi costruiamo tutta la nostra fede e mediante questo concetto noi possiamo avere fiducia in questo Dio della Bibbia. Ecco perché è importante dare una risposta e dare una risposta alla luce della rivelazione biblica. Quindi ripeto, il nostro concetto di Dio è la base sulla quale poi costruiamo il nostro sistema dottrinale, ma anche poggia la nostra fede. E nell'interesse, nella benedizione di ogni credente, assicurarsi di avere le idee chiare riguardo al posto e al potere di Dio nella nostra vita. C'è da dire tanto ancora
per quanto riguarda l'introduzione a questa domanda, chi è Dio, ma lo dirò poi strada facendo. Tanto saluto e ringrazio tutti voi fratelli e sorelle, amici, anche miei colleghi, che avete mandato tanti messaggi, come sempre. Io vi ringrazio, questo è anche un segno del vostro interesse e spero di avervi in tanti oggi all'ascolto dello sviluppo di questo argomento. Prima di andare avanti, devo dire che nelle zone in cui la nostra frequenza di Torino 91,50 è molto molto disturbata, vi consigliamo di poter ascoltare attraverso i nostri siti internet. È molto semplice, dal vostro telefonino, e anche acquistando una radio con il canale digitale DAB. Quindi dovete fare questo sacrificio lì dove purtroppo non arriviamo più con la nostra frequenza. Chiedete al fornitore, al rivenditore, appunto, una radiolina con canale DAB. E per quanto riguarda il Piemonte, dovete cercare il canale 9C e 8C. 9C per le zone del Piemonte del Nord e 8C per le zone del Piemonte del Sud. Per quanto riguarda poi la radio da cercare, dovete cercare Evangelo Piemonte. Quindi andate su questo canale DAB, cercate Evangelo Piemonte e vi inserite sul canale 9C oppure 8C. Per quanto riguarda Radio Logos di Foggia, basta cercare sempre sui canali DAB Radio Logos e poi andate a cercare il canale 5A e 5B. Ripeterò questo altre volte, do questo incarico ai fratelli e sorelle, anche gli amici che ormai sono diventati esperti, di aiutare altri a collegarvi alle trasmissioni di Radio Evangelo Piemonte, Radio Logos, aiutare così come inserirsi anche via internet. È molto molto semplice, se vi fate aiutare in 2 o 3 minuti imparerete per sempre a collegarvi. Io potrei dire tante altre cose, ma poi divento troppo troppo lungo. Un'altra comunicazione è questa, come al solito è valida per gli ascoltatori di Radio Logos di Foggia, che dopo le ore 19:30 potranno seguire lo sviluppo di questo argomento. Elia, un uomo come noi che Dio usa. In particolare sarà parlato della depressione. Il predicatore è il fratello Pasquale Di Nunzio. Ripeto, solo per gli ascoltatori di Radio Logos di Foggia dopo le ore 19:30. Allora, spero di avervi in tanti oggi. Ho dimenticato di salutare alcuni amici che volentieri martedì scorso hanno preso il Nuovo Testamento, anche il bigliettino della nostra radio, e alcuni ragazzi. Anche qui spero che siate sintonizzati, qualcuno lo ha promesso, e quindi spiegherò alcune cose anche che ho cercato di dirvi mentre eravamo lì su Piazza Castello e via Garibaldi. Intanto vi saluto, grazie perché vi siete anche fermati a parlare con noi, che abbiamo distribuito gli Evangeli e la letteratura evangelica, e come dico sempre, il Signore vi illumini e benedica la vostra vita. Rimanete in ascolto, e la trasmissione dura fino alle ore 19:30 e potete telefonare
per così esprimere qualche pensiero, qualche integrazione su quanto io dico, a questo numero 011 28 0304. Ripeto, 011 28 0304. Come avete compreso, mi trovo nuovamente a Torino. Intanto ringrazio tanto il mio amico e fratello Eliseo per il suo impegno per tre venerdì lì nello studio di Radio Logos. Oggi, grazie a Dio, sono a Torino, e così saluto anche Willy per il suo impegno tecnico con le frequenze di Radio Evangelo Piemonte. Detto questo, come di consueto, ascoltiamo un canto e poi inizio con l'argomento di oggi. Il solito canto di Alba Nuova, Accendi la fiamma.

Ore 17 e 15 minuti di questo venerdì 10 luglio 2026. Siete sintonizzati sulle frequenze di Radio Evangelo Piemonte e Radio Logos di Foggia. Saluto in particolare Matteo e Giuditta dall'Abruzzo che hanno mandato un messaggio, sono sempre all'ascolto, pregano durante questa trasmissione. Il fratello Franco Grassini, fratello Dante, Eugenia da Biella, poi vediamo un po' qualche altro, non vorrei dimenticare, e altri. Grazie. Allora, chi è Dio? Credo che riusciamo a comprendere che per dare la definizione di Dio dalla Bibbia dobbiamo conoscere qual è la natura di Dio, altrimenti non possiamo dare una risposta adeguata e compiuta a questa domanda: chi è Dio? Devo dire subito che non si tratta di avere un'idea su Dio e non si tratta solamente di fermarsi a qualche definizione teologica, ma nel profondo del nostro essere, chi è veramente Dio per noi? Sapete, questa domanda non nasce solamente in luoghi che possiamo chiamare scuole bibliche o nei seminari o in locali che chiamiamo chiese, oppure non ci chiediamo solamente chi è Dio quando siamo nella sofferenza, quando ci troviamo in qualche camera dell'ospedale, quando abbiamo modo di meditare silenziosamente nel nostro cuore su questa domanda: chi è Dio? Alcuni dicono che Dio sia una forza, una energia spirituale onnipotente. Altri credono che sia un creatore distante che ha dato inizio a tutto e poi è scomparso. Per altri, Dio è un giudice adirato che osserva e condanna sempre. Per altri, è un padre amorevole, ma senza crederci davvero. E forse, amici, se siete onesti, non siete più sicuri di cosa credere. Ma il punto è questo: e se il Dio che voi immaginate o che avete immaginato non fosse il Dio che è realmente, e se avessimo cercato di modellarlo a nostra immagine, quando per tutto il tempo lui si è rivelato nella propria, è logico, immagine, perché il Dio della Bibbia non è vago, non è silenzioso e non sta aspettando che noi lo comprendiamo. Sapete perché? Perché se mi permetto di spiegare oggi chi è Dio, è perché lui, Dio stesso, parla di se stesso nella Bibbia, che è la sua parola. E perché il Dio di cui vogliamo parlare oggi, lui è un Dio che agisce, è un Dio
che si rivela. E fa tutto questo fin dalla prima pagina della Bibbia. Nel primo versetto della Bibbia è scritto così, cito solo tre parole: in principio Dio, poi dice creò, comunque in principio Dio. Ora, di fronte a questa affermazione notiamo che non ci viene presentata una teoria. Qui ci viene detto che in principio Dio. E se leggiamo tutta la prima pagina, leggiamo che ha parlato e poi le cose venivano create. Quindi in principio Dio creò in base alla sua parola, che il suo pensiero e la sua essenza e il suo essere. Allora, di fronte a questa affermazione, nel principio Dio, notiamo subito che non ci viene presentata una teoria, ma ci viene presentata una presenza, non una idea di un Dio che da qualche parte debba esistere, ma una persona. Non qualcosa che noi dobbiamo definire, ma qualcuno che noi dobbiamo conoscere, perché, come appena detto, lui parla, lui agisce e lui si rivela. È quello che, con l'aiuto del Signore, vogliamo almeno, spero di portare a termine, vogliamo fare oggi. E quello che voglio dire non è frutto di una qualche mia speculazione, ma fatemi ripetere una parola che dico spesso: è rivelazione. Se vogliamo essere semplici come bambini, scopriremo le verità che la scrittura dichiara su chi sia Dio, non solo come concetto, ma nel carattere, nella sua personalità, nella potenza e, attenzione ancora, e nel suo amore. Quindi esamineremo ciò che dice di sé, cosa possiamo sapere e anche la tensione di ciò che resterà un mistero più avanti, come vedremo, come un antico nome di Dio pronunciato dal roveto, o quello che viene chiamato il pruno ardente, che racchiude una verità e rimodella tutto ciò che pensiamo di sapere su di lui. Allora, per questo voglio invitarvi all'ascolto, perché è un argomento molto molto interessante. Non so se dicevo venerdì scorso, mentre ero a Foggia, o l'altro venerdì, purtroppo ai nostri giorni, con i mezzi che abbiamo a disposizione, ci sono tanti predicatori, ci sono anche tanti pensatori, tanti scrittori che parlano di Dio, e lo fanno, almeno da quello che riesco a percepire e avere discernimento su quanto esprimono, lo fanno senza avere il timore del Signore, anche perché, da quello che riesco anche a capire, ci guadagnano dei soldi, devono apparire, organizzano conferenze. E come ho detto già alcune volte, mi dispiace per le tante persone che approvano tutte le cose sbagliate che vengono dette. E mi permetto di dire cose sbagliate, perché qualcuno di questi si permette nei propri video e i propri libri di presentare questa definizione: nella Bibbia non è parlato di Dio. Cioè, nella Bibbia non si parla di Dio.
Beh, se vogliamo essere onesti, senza studiare l'ebraico e il greco, anche se è molto importante studiare l'ebraico e il greco, se vogliamo essere onesti e se non siamo completamente accecati, la Bibbia parla di Dio. Amici, siate seri di fronte a questa definizione, ma non perché dobbiate rispettare me, non è questo. Siate seri, e ad alcuni di questi ho scritto di non scherzare con Dio. Ho detto anche che il Signore illumini la vostra mente e il vostro cuore, ma non scherzate con Dio. Nella Bibbia Dio parla di se stesso. È logico che per poterlo comprendere, per poter ricevere la sua rivelazione, dobbiamo conoscere quelli che io chiamo canali, dobbiamo conoscere la persona e l'opera di Gesù Cristo, dobbiamo ritenere la Bibbia parola divinamente ispirata, e io dico anche letteratura divinamente ispirata, e dobbiamo comprendere anche che abbiamo bisogno della illuminazione dello Spirito Santo. Allora, se vogliamo definire chi è Dio attraverso la rivelazione della Bibbia, ripeto, abbiamo il canale che è Gesù Cristo, perché lui, Dio, è scritto che negli ultimi giorni ha parlato a noi mediante Gesù Cristo. Ha parlato anticamente ai padri mediante i profeti. Dio parla oggi attraverso Gesù Cristo, parla attraverso la sua parola scritta e parla attraverso l'illuminazione dello Spirito Santo. Se togliamo questi canali, allora arriviamo a dire che la Bibbia non parla di Dio, e così arriviamo a credere poi agli extraterrestri, agli alieni, arriviamo a credere che ci saranno delle cose che si realizzeranno attraverso dei personaggi che utilizzeranno delle navicelle, delle macchine. Siamo attenti a tutte queste cose, che potrei dire altro, ma per adesso mi fermo qui. Quindi esamineremo ciò che la parola di Dio ci dice, e una delle definizioni che troviamo di Dio, l'ho spiegato anche venerdì scorso, dirò qualcosa anche oggi, una delle definizioni di Dio, questa è proprio un'equazione, è questa: Dio è spirito. Dio è spirito. Chi conosce gli Evangeli sa che questa definizione, questa equazione, perché è proprio un'equazione, Dio è spirito. Questa espressione si trova nel capitolo 4 dell'Evangelo di Giovanni, al versetto 24. Gesù l'ha espresse ad una donna samaritana che voleva discutere di religione, e disse a questa donna: Dio è spirito e quelli che lo adorano devono farlo in spirito e verità. Ora, da questa espressione, tra le tante altre cose, veniamo a sapere, e noi dobbiamo comprendere, che Dio non è vincolato da un corpo di carne. Molte persone spesso mi hanno detto: ma dice, lei lo vede Dio da qualche parte? Beh, io dico, Dio non è vincolato da carne, ossa o forma.
Dio non può essere toccato come vorremmo noi uomini e donne, non può essere pesato e non è limitato da spazio o materia. Egli, come ho appena detto, è spirito. E poi vedremo in seguito che è eterno, è invisibile agli umani, ma è Dio che esiste ed è onnipresente, cioè sta dappertutto, è onnisciente, cioè vede tutto, è onnipotente e nella sua volontà può fare tutto. E tutto questo, amici in ascolto, non lo rende distante. Mi fermo perché poi devo dire altre cose e non voglio così disperdere un po' le cose che ho detto già prima. Così ci riposiamo un po' insieme, ascoltiamo un altro canto, ma se avete la possibilità restate sintonizzati perché c'è da dire tanto tanto ancora su questo. Allora, per chi vuole telefonare, il telefono è libero e il numero è 011 28 03 04. Allora, ascoltiamo un canto e ci risentiamo tra poco.

Chi è Dio? E prima di riprendere dal punto dove mi sono fermato, vorrei dire ancora qualcosa sulla rivelazione. Tutte le dottrine cristiane si basano sulla rivelazione di Dio in Cristo e derivano da essa. E la Bibbia che noi possiamo leggere è il documento di quella rivelazione. Diciamo che la nostra guida in materia di fede e anche di pratica e vita cristiana. È bene quindi ricordare che quello che stiamo dicendo ha a che fare con qualcosa che non viene da noi uomini, perché la parola rivelazione significa togliere un velo per far vedere e anche conoscere. Quindi è Dio che si è impegnato a farsi conoscere e a rivelarsi. Quando diciamo rivelazione, intendiamo parlare dell'opera compiuta da Dio, un'opera che Dio compie per farsi conoscere dagli uomini. Amici, questo che sto sottolineando è molto importante. Dio, se leggiamo in alcune parti della parola di Dio, ha scostato proprio quella cortina e ha permesso, soprattutto partendo dal suo popolo, ha permesso di vederlo e di conoscerlo. E a causa del peccato che si era insinuato fra l'uomo e Dio, non poteva essere, attenzione a quello che sto per dire perché è importante, non poteva essere data una rivelazione completa. Cioè dire, ecco, dovete credere questo, questo, questo, questo, per esempio 100 punti. Quando credete a questa diciamo descrizione di dottrine, allora siete a posto. Quindi, ripeto, a causa del peccato che si era insinuato fra l'uomo e Dio, la rivelazione non poteva essere data in modo completo in una sola esperienza. Così noi abbiamo nella Bibbia una rivelazione che è progressiva, iniziando dal libro della Genesi. Oggi vedremo alcuni passi, alcuni fatti, alcuni atti dell'Antico Testamento che ci fanno comprendere bene quello che sto dicendo. Quindi noi abbiamo una rivelazione che è progressiva e man mano che andiamo avanti nel nostro tempo, prima c'era il tempo della legge, adesso siamo nel tempo della grazia, noi comprendiamo quello che Dio vuole dirci. Così noi abbiamo nella Bibbia questa rivelazione progressiva. E attenzione, Dio ha dato ad ogni generazione la verità divina, così come il suo popolo era in grado di riceverla. Cioè Dio non ha dato rivelazioni che il suo popolo non era in grado di riceverla. E questo è importante anche, e questo ci deve spingere a leggere la parola di Dio e a studiarla in un modo approfondito. Certamente la rivelazione che abbiamo noi oggi, attenzione, non è ancora tutta completa, e attenzione, ma è sufficiente, non è completa tutta, perché un giorno sapremo come siamo stati amati, conosciuti da Dio, quando lo vedremo a faccia,
insieme al suo figlio.

Gesù Cristo, ma la sua rivelazione oggi 2026 lo è stata anche nei secoli passati, è sufficiente perché noi possiamo arrivare a conoscere il vero Dio della Bibbia per mezzo di Gesù Cristo. Non so se sono stato chiaro. La rivelazione è progressiva. Un giorno, quando saremo davanti al Signore, conosceremo pienamente tutto. Però la rivelazione che abbiamo adesso è sufficiente perché noi possiamo essere salvati, liberati, possiamo diventare figli di Dio, possiamo entrare nel suo regno, possiamo avere la certezza di essere per sempre con lui, possiamo avere le promesse ai nostri cuori, e tutto questo è sufficiente perché possiamo credere come ci viene detto nella parola di Dio. E man mano che venivano assimilate queste rivelazioni, Dio era sempre pronto a condurli o a condurre questi popoli ad uno stato più alto, uno stadio più alto. Così la rivelazione ha avuto un progresso dalle prime vaghe striature, diciamo così, di luce divina che apparvero all'orizzonte di un mondo oscurato dal peccato, fino al chiaro splendore della luce rivelata da Gesù Cristo. È scritto che Dio è luce, ma è scritto anche che, anzi, lo ha detto Gesù Cristo stesso, io sono la luce del mondo. Quindi è importante conoscere questa caratteristica della rivelazione. È proprio partendo dal fatto che Dio parla, Dio vuole farsi conoscere alle sue creature. Abbiamo detto prima che c'è questa definizione che Dio è spirito, e così, anche se non lo vediamo con i nostri occhi fisici, noi lo possiamo vedere attraverso la rivelazione della sua parola. Noi possiamo comprendere chi è e possiamo credere a tutto quello che ci viene detto. Quando Mosè, e sappiamo che Mosè è chiamato anche profeta di Dio, quando Mosè stette davanti a quello che viene chiamato il pruno ardente o roveto ardente, non incontrò una visione, e non si trattava neanche di una allucinazione, era Dio. E se andiamo a leggere nel capitolo 3 del libro dell'Esodo, dal versetto 2 al versetto 6, noi troviamo anche una voce che pronunciò proprio il nome di Mosè. Andiamo al capitolo 3 del libro dell'Esodo e leggiamo alcuni versetti a partire dal versetto 2. Ripeto, Esodo capitolo 3 dal versetto 2. Anzi, facciamo una cosa, leggiamo dal versetto 1, così è più completo. Allora, Esodo 3 versetto 1 dice: Mosè pascolava il gregge di Jetro, suo suocero, sacerdote di Madian, e guidando il gregge oltre il deserto, giunse alla montagna di Dio a Horeb. L'angelo del Signore, qui dobbiamo fare qualche volta uno studio sull'angelo del Signore, praticamente era Dio stesso, ma era una anticipazione dell'incarnazione di Gesù Cristo. L'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco in mezzo al pruno. Mosè guardò ed ecco il pruno era tutto in fiamme, ma non si consumava. Il versetto 3 che ci interessa: Mosè disse: ora voglio andare da quella parte a vedere questa grande visione
e come mai il pruno non si consuma? Il Signore vide che egli si era mosso per andare a vedere. Allora Dio lo chiamò di mezzo al pruno e disse: Mosè, Mosè. Ed egli rispose: eccomi. E Dio disse: non ti avvicinare qua, togliti i calzari dai piedi, perché il luogo sul quale stai è suolo sacro. Versetto 6. Poi aggiunse: io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe. Mosè allora si nascose la faccia perché aveva paura di guardare Dio. Ecco, già questo racconto ci fa comprendere un po', poco, di quella che è la rivelazione di Dio progressiva. Infatti troviamo altre volte in cui Dio ha parlato e si è manifestato a dei personaggi. Quindi in questo racconto Mosè non incontrò, come ho detto prima, una visione, non si trattava di una allucinazione, era Dio. Una voce pronunciò il suo nome, l'abbiamo letto, Mosè, Mosè. Una presenza disse: non avvicinarti qua. Togliersi i sandali, perché togliti i sandali perché il luogo sul quale stai è suolo sacro. E poi, versetto 6, arrivò il nome. Un nome diverso da ogni altro. Versetto 6. Io sono il Dio di tuo padre, il Dio d'Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe. E abbiamo letto che Mosè allora si nascose la faccia perché aveva paura di guardare Dio. Io sono colui che sono. Non una spiegazione, non una descrizione, solo l'essere stesso, quella esistenza incontenibile. E in questo testo biblico possiamo imparare tanto a livello pratico. Dio non si presenta a Mosè e non disse: io sono il Dio dell'universo, io sono il Dio delle stelle, del sole, delle galassie. No, disse: io sono il Dio della tua famiglia. Non un Dio astratto, è il Dio che già conosceva la tua casa, Mosè, lo capisci? Per tutte le persone oggi possiamo dire che Dio non inizia da zero con le persone, perché lui conosce già la nostra storia. E mentre predico queste cose io sento, per lo spirito e per la rivelazione della parola di Dio, che Dio conosce la mia storia. Dio conosce la tua storia, amico, amica, e anche fratello e sorella. Quindi io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe. E chiediamoci: perché Dio nomina questi tre patriarca? Mentre sia ieri che questa mattina meditavo, veramente il mio cuore è stato portato ad adorare il Signore per le verità e queste realtà che noi conosciamo e possiamo conoscere di Dio. Quindi chiediamoci: perché Dio nomina questi tre patriarca? Parlando di Abramo, Dio ricorda a Mosè il patto di fede con Abramo. E si può leggere
di questo patto di fede nel capitolo 12 del libro della Genesi. Capitolo 12 del libro della Genesi. Ripeto, ricordando Abramo a Mosè, Dio ricorda il patto di fede con Abramo. Leggiamo in Genesi capitolo 12 e troviamo delle cose molto molto interessanti. Capitolo 12 del libro della Genesi. Leggo dal versetto 1. Il Signore, e qui il Signore sta per Yahweh, eterno, l'Io sono, colui che aveva detto Io sono. Quindi qui possiamo leggere l'Io sono, il Signore, disse ad Abramo: va via dal tuo paese, dai tuoi parenti e dalla casa di tuo padre, e va nel paese che Io ti mostrerò. E versetto 2 dice: Io farò di te una grande nazione, ti benedirò e renderò grande il tuo nome, e tu sarai fonte di benedizione. E poi dice: benedirò quelli che ti benediranno e maledirò chi ti maledirà, e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Poi leggiamo versetto 4: Abramo partì, eccetera eccetera. Allora, Dio, per farsi conoscere, voleva ricordare a Mosè il patto che aveva fatto con Abramo. Poi ha detto anche: io sono il Dio di Abramo, ma anche il Dio di Isacco. E qui Isacco ricordava il patto della promessa, il patto della promessa. Sappiamo che Isacco è stato e doveva essere il figlio del miracolo. E qui Dio ricorda a Mosè anche il patto della promessa. E poi: io sono il Dio di Giacobbe. Possiamo dire che Dio ricorda a Mosè il patto della trasformazione. Infatti a Giacobbe gli fu cambiato il nome in Israele, da Giacobbe a Israele. E con questo Dio dice a Mosè: ricordati delle promesse che ho fatto, e dal giorno in cui sono state fatte queste promesse, al giorno in cui Dio stava parlando a Mosè, erano passati quasi 400 anni. Ricordati delle promesse che ho fatto 400 anni fa. Non le dimenticate. Ora io le realizzo con te, quelle promesse. Se io sono stato fedele con loro, sarò fedele anche con te. E nel Salmo 90, che è un salmo proprio di Mosè, c'è da essere commossi, fratelli e sorelle, amici. Davide ha scritto tantissimi salmi, questo è un salmo di Mosè, è scritto così, un salmo di Mosè. Andiamolo a leggere, leggiamo i primi due versetti. Salmo 90, sono riportate queste parole. Salmo 90, leggiamo il primo e il secondo versetto. Signore, tu sei stato per noi un rifugio di età in età. Vedete che preghiera di Mosè davanti alla brevità della vita. Signore, tu sei stato per noi un rifugio di età in età. Versetto 2. Prima che i monti fossero nati
e che tu avessi formato la terra e l'universo, anzi, da eternità in eternità. Tu sei Dio, tu sei Dio. Allora, da questa preghiera di Mosè, abbiamo detto che Mosè è stato anche profeta, abbiamo una definizione di chi è Dio. Qualcuno dice, beh, non è che ne sappiamo tanti, tanto, lo abbiamo sempre chiamato Dio, e Mosè dice tu sei Dio, ma in questa espressione, attenzione, c'è il nome di Elohim. Mosè diceva di eternità in eternità, tu sei Elohim. Non so se l'ho spiegato tutto, forse ci ritornerò. Elohim ha a che fare con maestà di Dio. Il nome Elohim, anche se è un plurale, ha a che fare con l'onnipotenza di Dio. E siccome deriva da altri nomi, questo nome Elohim in ebraico, uno di questi nomi dal quale deriva Elohim dice che Dio è colui che è fedele a tutto quello che egli ha creato. Non è meraviglioso, amici, fratelli e sorelle, sapere questo dalla rivelazione della parola di Dio? È questo che ci deve portare all'adorazione, la vera adorazione, in spirito e verità. Mosè stava dicendo, tu sei il forte, l'onnipotente, ma sei anche colui che è fedele a tutte le sue promesse, a tutta la sua parola, e anche verso le sue creature. Questo significa tu sei Dio, tu sei Elohim. E se noi andiamo nel Nuovo Testamento, nell'Evangelo di Matteo, capitolo 22, al versetto 32, troviamo qualcosa veramente di bello e di meraviglioso che ci porta a lodare Dio, perché la sua parola, la Bibbia che possiamo leggere, è verità ed è tutta parola ispirata da Dio. Allora, Matteo capitolo 22 al versetto 32, ascoltate cosa è detto. Capitolo 22 versetto 32, prima di arrivare al versetto 32 c'era stato tutto un dibattito di Gesù con i farisei, che cercavano di cogliere in contraddizione Gesù Cristo. E così c'erano gli erodiani, c'erano i farisei, e Gesù aveva chiuso la bocca a questi religiosi di allora. E a un certo momento, al versetto 23 di Matteo 22, dice: in quello stesso giorno vennero dei sadducei. Dice: beh, vediamo se riusciamo noi a metterlo in difficoltà questo Gesù. In quello stesso giorno vennero a lui dei sadducei, i quali, sto leggendo in Matteo capitolo 22 il versetto 23, in quello stesso giorno vennero a lui dei sadducei, i quali dicono che non vi è risurrezione, e gli domandarono, vedete che discorso fecero a Gesù: maestro, Mosè ha detto, se uno muore senza figli, il fratello suo sposi la moglie di lui e dia una discendenza al suo fratello. Vi erano tra di noi 7 fratelli. Il primo ammogliatosi morì e, non avendo prole, lasciò sua moglie a suo fratello. Lo stesso fece pure il secondo e poi il terzo fino al settimo. Infine, dopo tutti, morì anche la donna. Allora, alla risurrezione, dunque, di quale dei 7 sarà ella moglie? Poiché tutti l'hanno avuta. Versetto 29 dice: ma Gesù rispose loro:
voi errate, voi sadducei sbagliate, perché non conoscete le scritture e non conoscete la potenza di Dio, perché alla risurrezione non si prende né si dà moglie, ma i risorti sono come angeli nei cieli. Quanto alla risurrezione dei morti, non avete letto che vi è stato detto da Dio: io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe? Egli non è il Dio dei morti, ma dei vivi. E la folla, udite queste cose, si stupiva del suo insegnamento. E qui veniamo a sapere un'altra cosa. Mosè aveva detto nel Salmo 90: tu sei Dio, tu sei Elohim, colui che è forte, colui che è fedele alla sua creatura. E qui veniamo a sapere che il Dio della Bibbia è il Dio dei viventi, non è il Dio dei morti. Ed è bello leggere qui nel Nuovo Testamento che Gesù si rifà all'Antico Testamento quando dice: quanto poi alla risurrezione dei morti, non avete letto quello che è stato detto da Dio: io sono il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe? Egli non è il Dio dei morti, ma dei viventi. Gloria a Dio per questo. E anche qui abbiamo un'altra definizione di Dio: Dio, il Dio della Bibbia. Altro di quello che vengono scritto e propagati. Nella Bibbia non è parlato di Dio. Ma state attenti, amici. Non scherzate con Dio, lo dico di nuovo, non scherzate con Dio. Qui veniamo a sapere che Lui è il Dio dei viventi. Mi fermo, spero che qualcuno sia all'ascolto e spero anche che abbia la possibilità di telefonare questo numero 011 28 0304. Allora, mi è arrivata un'altra comunicazione dal fratello Eliseo da Foggia, che c'è un'evangelizzazione questa sera alle ore 20:30 in un posto, in un paese che si chiama Sassano, in provincia di Salerno. Alle ore 20:30 il predicatore è Davide Martella, però non mi è stato detto dove si trova. Poi a seguire il teatro alle 20:30, e se mi danno delle indicazioni più precise io le dico. Mi è arrivato questo e comunico solo questo, va bene. Comunque grazie Eliseo, grazie. C'è qualcuno in ascolto? 011 28 03 04 è il numero di telefono.

Allora, ho preso una telefonata da Biella Eugenia. Grazie Eugenia, cercherò di essere sempre più preciso nella citazione dei versetti. E visto che dobbiamo leggere dei versetti, torniamo nel libro dell'Esodo, capitolo 3, perché qui troviamo ancora delle cose molto molto importanti e interessanti. Quindi torniamo al capitolo 3 del libro dell'Esodo. Prima abbiamo letto fino al versetto 6, se ricordate. Adesso andiamo fino al versetto 15. Allora riparto dal versetto 7. Anzi, rileggiamo il 6. Esodo capitolo 3, versetto 6 dice: Poi aggiunse. E Dio che parlava a Mosè, io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe. Mosè allora si nascose la faccia perché aveva paura di guardare Dio. Il versetto 7, il Signore disse, ho visto l'afflizione del mio popolo che è in Egitto e ho udito il grido che gli strappano i suoi oppressori. Infatti conosco i suoi affanni. Sono sceso per liberarlo dalla mano degli egiziani e per farlo salire da quel paese in un paese buono e spazioso, un paese nel quale scorrono il latte e il miele, nel luogo dove sono i Cananei, gli Ittiti, gli Amorrei, i Ferezei, gli Ivvei e i Gebusei. E ora ecco le grida dei figli di Israele sono giunti a me e ho anche visto l'oppressione con cui gli egiziani li fanno soffrire. Ora dunque va, io ti mando dal Faraone, perché tu faccia uscire dall'Egitto il mio popolo, i figli di Israele. Mosè disse a Dio, Ma chi sono io per andare dal Faraone e far uscire dall'Egitto i figli di Israele? E Dio disse, Va, perché io sarò con te. Questo sarà il segno che sono io che ti mando, che ti ho mandato. Quando avrai fatto uscire il popolo dall'Israele, dall'Egitto, voi servirete Dio su questo monte. Il versetto 3, 13 dice, Mosè disse a Dio, Ecco, quando sarò andato dai figli di Israele e avrò detto loro, il Dio dei vostri padri mi ha mandato da voi, se essi dicono qual è il suo nome, che cosa risponderò loro? E Dio disse a Mosè, io sono colui che sono. Poi disse, dirai così ai figli di Israele, l'io sono. Mi ha mandato da voi. Dio disse ancora a Mosè: Dirai così ai figli di Israele, il Signore, e qui per Signore intendiamo Yahweh, Yahweh, il Signore, il Dio dei vostri padri, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe, mi ha mandato da voi. Tale è il mio nome in eterno. Così sarò invocato in generazione. Allora, qui troviamo, possiamo dire, la spiegazione, centrale, troviamo il cuore di tutto il racconto di questo pruno ardente. Abbiamo appena letto che Dio disse a Mosè, Io sono colui che sono. Poi disse, dirai così ai figli di Israele, l'io sono mi ha mandato da voi. E Dio disse ancora a Mosè, dirai così ai figli di Israele, il Signore, il Dio dei vostri padri, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe mi ha mandato da voi. Questo è il mio nome in eterno. Ora, qui dobbiamo trovare Dobbiamo evidenziare tre rivelazioni potenti, tre
rivelazioni potenti. Non si tratta di stare a fare delle speculazioni sul nome di Dio. Dio è Dio. Abbiamo detto dagli studi precedenti che Dio si è fatto conoscere, si è manifestato con nomi diversi per far comprendere chi è Lui e per lasciare una rivelazione di chi è Lui. Quindi si è presentato con, a volte col nome di Elohim, a volte con questo nome Yahweh e poi Adonai, poi dei nomi composti con El, che deriva da Elohim, ricordate El Shaddai, ve ne faccio degli esempi. E qui ripeto, in questi versetti che abbiamo letto, capitolo 3 del libro dell'Esodo, troviamo tre rivelazioni potenti. La prima è questa: io sono colui che sono. E qui non ci riferiamo solamente al nome, perché il nome è la personalità. Il nome è la personalità. Quindi io sono colui che sono. Noi dobbiamo fermarci davanti alla dichiarazione dell'esistenza di Dio e della natura di questo Dio. Cioè, dichiarazione di chi è Dio. Dio esiste, ma anche di chi è questo Dio che esiste. E così possiamo dire questo, che io sono colui che sono significa io Dio non dipendo da nessuno. E questo è il Dio della Bibbia. Dio è autoesistente. Dio non dipende dal mio pensiero. Dio non dipende da quello che io sto spiegando di Lui e non dipendo neanche dalle cose che raccolgo da documenti storici. Dio è autoesistente. Dio non dipende da nessuno. Dio volevo dire io esisto e basta. Vi ricordate ancora questi giudei di cui possiamo leggere nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 8? Anche qui questi giudei avevano un modo strano di credere e così volevano affrontare Gesù con le loro argomentazioni. E al versetto 57 di Giovanni capitolo 8 si legge: i giudei gli dissero, cioè dissero a Gesù: tu non hai ancora 50 anni e hai visto Abramo? E Gesù disse loro: in verità vi dico, prima che Abramo fosse, è Gesù che parla, non è Dio, è Gesù. In verità vi dico, prima che Abramo fosse nato, io sono. Attenzione, amici. Questo io sono si riferisce al nome di Yahweh. Si riferisce a Dio. E qui vediamo la divinità di Gesù Cristo. Leggete la Bibbia con veramente la guida e l'illuminazione dello Spirito Santo. Ripeto al versetto 18: Gesù disse loro: in verità vi dico, prima che Abramo fosse nato, io sono. E il versetto 59 dice che questi giudei allora presero delle pietre per tirargliele, ma Gesù si nascose e uscì dal tempio. Questi giudei avevano capito che Gesù Cristo si dichiarava Dio. E poi troviamo un'altra cosa. Quando Gesù dice io sono colui che sono, non dice io ero colui che sono stato. Io sono colui che sono. Qui vediamo una presenza continua. Ripeto, non dice io ero oppure io sarò. Io sono colui che sono. E qui
ripeto, troviamo una dichiarazione di esistenza, ma anche una dichiarazione della natura di Dio stesso. E poi dicendo io sono, vediamo in questa espressione il carattere dell'immutabilità di Dio. Cioè Dio non cambia, come lo descrive il profeta Malachia, capitolo 3, versetto 6. Ripeto, profeta Malachia, capitolo 3, versetto 6. Si legge: io, il Signore, non cambia. Io sono sempre lo stesso. Quindi Dio diceva a Mosè: io sono, io ti do me stesso. Dio diceva a Mosè: io sono tutto quello di cui hai bisogno. E per sperimentare tutto questo occorre che l'essere umano, il credente, il figlio di Dio, abbia veramente comunione, un rapporto diretto con Dio. Allora, prima rivelazione: io sono colui che sono. Seconda rivelazione è questa: io sono Yahweh, cioè io sono il Signore. E questo Yahweh, amici e anche fratelli e sorelle, è il nome del patto, è il nome del patto con cui Dio si presenta, è il nome del patto, è il nome personale di Dio. Gesù diceva: io sono per sempre, io non cambio, e questo mio nome col quale ti devi presentare agli egiziani è Yahweh. Yahweh è il nome del mio patto, è il nome mio personale. Se invece diciamo Dio, come diceva Mosè nel Salmo 90, tu sei Dio, qui è riferito a Dio creatore e a Dio potente. E quando parliamo di Yahweh, che è il nome del patto, diciamo anche che è il Dio redentore, è il Dio che si avvicina e si è avvicinato alle sue creature. Meraviglioso questo. Ed è questo nome che Dio stesso, per mezzo di Mosè, userà per liberare Israele dagli egiziani. Quindi il significato di Yahweh, che Gesù stesso ha detto: io sono colui che sono, è anche colui che è, colui che era e colui che viene. Quindi io sono, ripeto, si riferisce al nome personale di Dio, al nome del patto, e che significa anche colui che è, che era e che viene, come leggiamo in Apocalisse capitolo 1 versetto 4. Leggo anche questo versetto insieme con voi. Apocalisse capitolo 1 versetto 4. Qui ci troviamo all'inizio di questo libro. Giovanni, ebbe questa visione, e al versetto 4 è scritto: Giovanni alle sette chiese che sono in Asia, grazia a voi e pace da colui che è, che era e che viene, e dai sette spiriti che sono davanti al trono. Quindi anche qui, in questo libro dell'Apocalisse, il libro della rivelazione di Gesù Cristo stesso a Giovanni l'Apostolo,
si legge che si presenta come colui che era, che viene, che è, colui che è, che era e che viene. Quindi dobbiamo aver presente questi nomi perché mettono in evidenza chi è Dio e anche il carattere con il quale Dio stesso vuole rivelarsi. Quando leggiamo nell'Antico Testamento soprattutto, dove è parlato di tanti patriarchi, possiamo dire che i patriarchi hanno conosciuto Dio per quello che Lui ha fatto. E questo lo possiamo riferire ad Abramo, a Isacco, a Giacobbe. Quindi i patriarchi hanno conosciuto Dio per quello che Egli ha fatto. Mosè ha conosciuto Dio per quello che Egli è. E noi che siamo credenti dell'era della grazia possiamo leggere qualcosa di meraviglioso, perché Dio ha mandato Gesù Cristo e Lui si è incarnato, Dio venuto in carne qui su questa terra. Giovanni capitolo 1, Evangelo di Giovanni capitolo 1 versetto 18, un versetto che cito spesso, e dice così questo versetto. Giovanni 1 versetto 18, anzi leggiamo dal versetto 17: poiché la legge è stata data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito Dio, che è nel seno del Padre e quello che lo ha fatto conoscere. E chi è questo unigenito Dio? È Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Mi fermo un attimo, vediamo se è arrivata qualche comunicazione e se c'è qualcuno che vuole telefonare. Il numero è questo: 011 28 03 04. Ripeto, 011 28 03 04. Adesso sono le ore 18 e 27. Sarò qui con l'aiuto del Signore fino alle ore 19:30. Prima di ascoltare un canto, ripeto ancora che questa sera per gli ascoltatori di Radio Logos possono seguire questo argomento: Elia, un uomo come noi che Dio usa. E poi in particolare sarà parlato della depressione. Predicatore è il fratello Pasquale Di Nunzio. Mi ha mandato una comunicazione, adesso vedo se è completa. C'è un'evangelizzazione nel paese di Sassano, in provincia di Salerno. Inizia alle ore 20:30, però non so l'indirizzo preciso. Vediamo se mi è arrivata qualche comunicazione più precisa. A risentirci a tra poco, amici. E telefonate 011 28 03 04 è il nostro numero.

Allora rifaccio le comunicazioni perché adesso è un po' più chiaro. Allora, alle ore 19:30 gli ascoltatori di Radio Logos potranno seguire questo argomento. Elia, un uomo come noi, che Dio usa. Sarà parlato della depressione il predicatore e Pasquale Di Nunzio. Alle ore 20:30, sempre sulla Radio Logos, potete seguire da un teatro di un paese che si chiama Sassano, in provincia di Salerno, una evangelizzazione da un teatro, e quindi potete seguire. E il predicatore è Davide Martella e l'argomento è indifferenza. Sono stato un po' più chiaro, meno male. Così dico ancora, chi è un po' pratico di come ascoltare online le nostre trasmissioni e può aiutare dei fratelli, delle sorelle, degli amici a collegarsi, fa un'opera di bene, anche un'opera di evangelizzazione. E poi a chi non riesce più a ricevere la frequenza 91,5 a Torino di Radio Evangelo Piemonte, purtroppo deve acquistare una radiolina con un canale DAB digitale. In Piemonte ci sono due canali, voi provate o 9C oppure 8C, però cercando Evangelo Piemonte. Quindi su questo canale DAB cercate Evangelo Piemonte, canale 9C per il Piemonte del Nord, canale 8C per il Piemonte del Sud. Per quanto riguarda Radio Logos, cercate il canale DAB 5A e 5B. Spero di essere stato chiaro. Va bene, torniamo al nostro argomento. Dopo tutto quello che abbiamo detto, qualcuno potrebbe pensare e anche dire: ma perché Dio

Dio in tutto quello che egli è, abbiamo detto che è santo, abbiamo detto che è giusto e anche saggio. Dio nella sua saggezza ha scelto qualcosa di meglio per le sue creature. E l'ho detto anche oggi più volte, lui ha scelto di rivelarsi, quindi farsi conoscere alle persone, al cuore umano, non attraverso la forma che vogliamo noi, non attraverso una forma così materiale, ma attraverso una relazione. Cioè io leggo la parola di Dio, lo Spirito Santo la illumina, arrivo ad avere fede perché la fede viene dall'udire la parola di Cristo e la parola di Cristo è la parola di Dio. Io ho comunione con Dio per mezzo di Gesù Cristo e quindi questa rivelazione mi viene attraverso un contatto spirituale, è così che posso ascoltare la voce, la verità che è Dio stesso. E in questo c'è un grande conforto. Dice, ma che motivo c'è di passare attraverso questa rivelazione? E c'è un conforto. Le statistiche ci dice che la popolazione mondiale, e logico che sono i bambini anche, è di 8 miliardi di creature. E in tutto quello che sto dicendo c'è un conforto. Perché se Dio avesse un corpo, sarebbe limitato a un solo luogo. Ma quando diciamo che Spirito non è un Dio limitato nello spazio, un Dio limitato dal tempo, è un Dio che può manifestarsi in ogni luogo, come cantavano i fratelli prima. Posso sentire la tua presenza perché tu sei qui e il Signore può essere lì dove stai ascoltando questa trasmissione, oppure se stai leggendo la Bibbia o stai facendo qualche altra cosa. È molto importante questo e dobbiamo lodare il Signore per questa forma di rivelazione, di manifestazione verso le sue creature. Allora il nostro Dio di cui parliamo oggi e che dobbiamo conoscere non è un Dio limitato, Dio è spirito ed egli può essere con me ed è con me, può essere con te proprio lì dove sei. Come può essere con qualcun altro dall'altra parte del mondo allo stesso tempo. E la sua presenza non è dispersa, è integra, è piena. Ovunque egli è spirito, non una cosa da analizzare, ma una presenza, prima da cercare e poi di adorare. E benedire il suo nome. E questo è solo l'inizio, perché colui che è spirito è anche colui che non ha mai avuto inizio e non ha mai fine. Egli è l'Eterno. E sapete, quando dico Yahweh, significa anche eterno. Io sono colui che sono, colui che è, che era e che viene. Quando dico che Dio è, quando dico Yahweh, che è il nome personale di Dio, dico colui che è eterno. E prima che ci fossero gli orologi che noi abbiamo, prima che le stelle segnassero le stagioni, prima del primo respiro della creazione, Dio era, era. Egli non ha mai avuto inizio. Egli non avrà mai fine. Egli non invecchia, non si evolve, egli non dimentica, non si stanca, egli è eterno. E tornando al Salmo 90, è questo che voleva dire Mosè, il versetto 2, prima che i monti fossero nati e che tu avessi formato la terra e l'universo, anzi, da eternità in eternità.

Sei Dio, tu sei Dio. Non dice tu eri o tu sarai, no? Semplicemente tu sei sempre. E questo essere Dio, questa natura eterna, non è solo un fatto cosmico, è una fonte di profondo conforto, perché significa che Dio non cambia. Egli non è come noi, che è influenzato dalle nostre tendenze o dal passare del tempo o dagli elementi del mondo. È influenzato dai nostri umori, dai nostri sentimenti. Non è influenzato da questo. Quando Abramo era davanti a lui, guarda un po' l'orologio e leggiamo anche questo passo. Nel libro della Genesi, capitolo 15, c'è qualcosa anche di meraviglioso. Libro della Genesi, capitolo 15, adesso vi dico che versetto possiamo leggere. Qui troviamo Dio che rinnova le promesse ad Abramo. Al versetto 1 di Genesi 15 c'è scritto: dopo questi fatti, la parola del Signore fu rivolta in visione ad Abramo, dicendo: non temere, Abramo, io sono il tuo scudo e la tua ricompensa sarà grandissima. E Abramo disse: Signore Dio, che mi darai? Poiché io me ne vado senza figli e l'erede della mia casa è Eliezer di Damasco. E Abramo soggiunse: tu non mi hai dato discendenza. Ecco, uno schiavo nato in casa mia sarà mio erede. Versetto 4. Allora la parola del Signore gli fu rivolta dicendo: questi non sarà tuo erede, ma colui che nascerà da te sarà tuo erede. Poi lo condusse fuori e gli disse: guarda il cielo e conta le stelle se le puoi contare. E soggiunse: tale sarà la tua discendenza. Il versetto 6 dice: egli credette al Signore che gli contò questo come giustizia. Anche su questi versetti c'è da dire tanto. È uno dei capitoli più importanti della Bibbia, perché qui nasce appunto il patto con Abramo. Dopo queste cose abbiamo letto: la parola del Signore fu rivolta ad Abramo dicendo: non temere, non temere. E poi Abramo viene indotto a contare le stelle, dice: se riesci a contarle, e dice: così sarà la tua discendenza. Da questi versetti comprendiamo delle cose molto molto importanti, ma le possiamo comprendere se ricordiamo alcuni fatti del capitolo precedente, capitolo 14 della Genesi. Infatti abbiamo letto: dopo queste cose, quali? Abramo aveva vinto quattro re. Aveva salvato Lot e si legge che aveva rifiutato anche i beni del re di Sodoma. Dopo queste cose, dopo la vittoria di Abramo su quattro re, dopo la liberazione di Lot e dopo il rifiuto dei beni del re di Sodoma. Quindi
Ma Abramo si ritrovava a 85 anni senza figli e senza discendenza. E quindi pensava, ma è valsa la pena fare tutte queste conquiste? E possiamo dire che Dio lo trova molto molto scoraggiato. E la sera Dio poi lo porta fuori dalla tenda per far comprendere che poteva superare questo scoraggiamento, poteva superare questa sua paura. Gli dice: non temere, Abramo, io sono il tuo scudo e la tua grandissima ricompensa. Abramo aveva due paure: che i re che aveva sconfitti potevano ritornare, e poi la solitudine. Dice: ma cosa mi darai? Io me ne vado senza figli. E Dio risponde prima alla paura e poi alla promessa. E cosa gli dice? Dice: guarda, tu hai paura, ma io, il Signore, Yahweh, io che sono il tuo padrone, Adonai, io che sono l'Elohim, io sono il tuo scudo. Io sono la tua protezione oggi e per sempre, e io sono anche la ricompensa provvista per il domani. E poi, come ho già detto, Abramo dice: ma io non ho eredi. E Dio dice: no, guarda le stelle, così sarà la tua discendenza. Perché disse ad Abramo di guardare le stelle? Perché le stelle sono innumerevoli, non le potrai contare, e così la tua progenie anche sarà talmente grande che non la potrai contare. Però cosa devi fare? Guarda in alto, guarda le stelle. La promessa viene dal cielo, non dalla terra. Quando non vediamo le cose, possiamo dire che ci troviamo nel buio. E Dio parla quando siamo nel buio, quando non vediamo niente, e Lui ci fa vedere le stelle. Dio fa un patto, poi, quello che viene chiamato patto di sangue, che leggiamo dai versetti 17 e 18 del capitolo 15 del libro della Genesi. E leggiamo che Dio ha detto ad Abramo di prendere degli animali, di tagliarla a metà, ma questo adesso ci porta molto molto distante dal nostro discorso. Ma quello che ci deve restare è che Dio guardò alla fede di Abramo e la mise in conto. Abramo non fu giustificato per le sue opere, ma per la sua fede. E sappiamo che Paolo, l'apostolo, cita questo fatto nella lettera ai Romani capitolo 4 e nella lettera ai Galati capitolo 3. E volendo fare un'applicazione per noi, forse oggi siamo scoraggiati per tanti fatti nella nostra vita, siamo stanchi, forse siamo ammalati, il lavoro è precario, delle relazioni sono infrante. A cosa servono le promesse del Signore? Dobbiamo avere fede nella parola del Signore. Le promesse del Signore sono per noi che ci troviamo nello scoraggiamento, ci troviamo nelle tenebre di questo mondo, e noi possiamo credere. Dio non ha dato ad Abramo tante spiegazioni, ma gli ha dato una promessa, e di guardare le stelle e collegarla a cosa? Alla grande benedizione che doveva essere Abramo per la sua famiglia e per tutte le altre discendenze. Quando non riusciamo a comprendere il piano di Dio, guardare alle stelle, cosa significa per noi? Lo ripeto, guardare le promesse che troviamo nella sua parola.
E le promesse per noi sono queste: che Gesù Cristo, che è morto e risorto per noi, è salito al cielo e prima di salire in cielo ha detto: io sono con voi fino alla fine dell'età presente. Prima di salire in cielo, Gesù benedisse i suoi apostoli, i discepoli, gli ha dato anche un mandato di andare in tutto il mondo e predicare l'Evangelo. Sapeva tutte le difficoltà che dovevano incontrare, tutte le contrarietà, ma avevano questa grande promessa, le promesse del Signore. Quando ero bambino cantavo un canto che diceva: le promesse del Signore Gesù sono per noi che viviamo qua giù. Allora è importante che noi comprendiamo chi è il nostro Dio e cosa può fare quando noi abbiamo fede in Lui. Guardo l'orologio, sono le 18:53. Vi chiedo scusa se vado ancora avanti, perché ci sono ancora tante tante cose da dire. In Geremia capitolo 23 versetto 24 c'è qualcosa anche di molto bello. Geremia dice: il Signore chiede, non riempio io il cielo e la terra? Questa non è una esagerazione poetica, è una dichiarazione di realtà. Cioè, non c'è spazio nell'universo che Dio non occupi, nessun angolo così buio, nessun luogo così lontano che la sua presenza non lo raggiunga. Ma ecco, a volte c'è tensione che ci deve rendere anche umili, e Dio dice: ma non sono io che riempio ogni cosa? Non è una esagerazione. Quindi guardiamo a questo Dio, è l'Iddio che riempie ogni cosa, è l'Iddio che riempie il cielo e la terra. È scritto così, Geremia capitolo 23 versetto 20-24, e noi dobbiamo sapere queste cose. Dobbiamo sapere che il Signore a volte non ci svela tutte le altre cose, perché vuole che noi ci sottomettiamo a Lui, vuole che noi siamo dipendenti da Lui attraverso la sua parola, e così lo possiamo adorare, lo possiamo seguire e pensare a questo Dio che era già nell'Eden, pensare a questo Dio che scese sul monte Sinai nel fuoco, come abbiamo letto, e che riempì la gloria il tempio di Salomone. Quello stesso Dio è ora con me, è ora con voi, se lo volete. Non è un'ombra di questo Dio, non un rappresentante qualunque. Questa presenza non è sempre rumorosa, non sempre si annuncia, a volte arriva in silenzio, nella quiete, nel respiro, nel dolore, quando cerchiamo di realizzare delle cose, o anche nella pace della preghiera. Nel famoso sermone sulla montagna è scritto, dove Gesù parla della preghiera, che il nostro Padre conosce le cose che ci sono necessarie prima che gliele chiediamo. Che meraviglioso tutto questo. Il Salmo 147, il versetto 5, ripeto, Salmo 147, versetto 5, dice: grande è il nostro Signore e immenso il suo potere.
La sua intelligenza è infinita. Un'altra traduzione dice potente in forza il nostro Signore, il suo intendimento non ha limiti. Quindi non c'è domanda troppo complessa, né pensiero troppo nascosto, né segreto troppo profondo. Lui, Dio, non ha bisogno di imparare. Lui conosce ogni cosa, passata, presente e futura. E non come eventi che sono lì in progetto, che forse potrebbero realizzarsi. No, lui vede tutto chiaro. E sono davanti a lui realtà eternamente presenti e le conosce tutte per come sono davvero, non per come appaiono a noi. E questa verità è sia confortante e a volte anche, come si dice, spiazzante, perché noi non possiamo ingannare Dio. Noi dobbiamo avere fiducia che Lui conosce tutto di noi, e Lui, oltre ad essere l'Iddio che è spirito, è anche l'Iddio di amore. E questo significa che davanti a un Dio così l'uomo non può recitare, ha bisogno di fermarsi e di cercare di comprendere: ma chi è questo Dio che mi parla attraverso la Bibbia? Per lui l'uomo o la donna non può sembrare migliore né sminuire il peccato. Non c'è maschera per lui, maschera abbastanza convincente, non c'è recita abbastanza perfetta per lui. E ancora, nel libro di Samuele è scritto, capitolo 16, versetto 7: il Signore non guarda ciò che guarda l'uomo. L'uomo guarda l'apparenza, ma il Signore guarda al cuore. Questo ci deve rallegrare, ma nello stesso tempo ci deve portare a conoscere sempre di più il nostro Signore, anche se siamo credenti. Perché più lo conosciamo, più lo adoriamo per come Egli vuole essere adorato, più lo serviamo per come Egli vuole essere servito, e più lo conosciamo così come Egli vuole rivelarsi nella sua parola, più tutto quello che Egli è e tutto quello che Egli fa influenzerà la nostra vita di ogni giorno. E sapete, amici, e sapete, fratelli e sorelle, cosa significa questo? Influenzerà la nostra vita ogni giorno. Significa che il nostro rapporto con Dio diventa sempre più stretto, e noi abbiamo anche un buon rapporto con noi stessi. Perché sapete, se siamo disordinati spiritualmente parlando, noi ci amiamo poco e ci facciamo del male da soli. Se io amo Dio, se io sono in relazione con Lui, e per essere in relazione con Lui devo conoscere di più, sapere chi Egli è, così metto la mia fiducia in Lui, è così che posso così avere relazione con me stesso. E questa relazione con me stesso mi porta a vivere delle buone e sante relazioni, iniziando dai miei cari di famiglia, iniziando dalle persone che vivono intorno a me ogni giorno. Perché, amici, tutto quello che compone la nostra vita sono le relazioni che noi viviamo. Non dimenticate, ho detto tante cose oggi, non dimenticate questa espressione. Se ci sono delle tensioni in una casa, in una famiglia,
e perché io non so amare me stesso come il Signore vuole. Quando Gesù ha dato un comandamento, ama Dio con tutto il cuore, con tutta la forza, con tutta la mente tua, e poi dice ami il prossimo come te stesso. Se io non amo me stesso, non posso amare il prossimo. E l'apostolo Paolo dice ai mariti di amare le mogli. Mariti, amate le vostre mogli. E poi dice ancora una cosa: chi ama sua moglie, è scritto così, se ricordo bene, Efesini capitolo 5, chi ama sua moglie ama se stesso. Vedete l'ordine spirituale. Certamente poi le mogli devono essere sottomesse ai mariti come al Signore. Vedete che le cose in un certo senso si compensano, ma tutto questo lo possiamo vivere se viviamo una relazione verticale con Dio. Se non viviamo una relazione verticale, non possiamo avere una relazione orizzontale, iniziando da noi stessi, iniziando dai nostri cari, iniziando dai fratelli e sorelle delle chiese, della Chiesa. Abbiamo compreso. E poi anche il verso di Prima Samuele 16:7: il Signore non guarda ciò che guarda l'uomo. L'uomo guarda l'apparenza, ma il Signore guarda il cuore. Queste parole non servono a umiliare, servono per liberarci. Perché Dio non ama di me, di te, la versione che gli altri accettano. Lui ama quella che hai paura di mostrare, ti vede appieno, eppure ti invita appieno. E lui ascolta le mie preghiere, le tue preghiere. Andiamo a questo Signore. Cerchiamo di conoscerlo sempre di più. Salmo 115, versetto 3. Questo versetto dice: il nostro Dio è nei cieli, egli fa tutto ciò che gli piace. Tornando a quei propagatori di video, a quelli che hanno scritto libri, che nella Bibbia non è parlato di Dio, parlando di queste persone, alcuni di questi hanno schernito Dio. Ho detto: ma che Dio è questo? Dove è scritto in Esodo che Dio doveva indurire il cuore del faraone per poi farlo soffrire attraverso tutte le piaghe. Dice: ma che Dio è questo? Un Dio così non mi piace. Che Dio è l'Iddio dell'Antico Testamento, con tutte le guerre che ha scatenato e quanti morti? Un Dio così non è il Dio della Bibbia. Allora, il Dio o i dei di cui si parla nella Bibbia non sono di ordine spirituale, sono anche di ordine materiale, sono delle persone che possiamo toccare, possiamo vedere. E poi si citano tanti libri, tante altre cose. Ci sono persone che seguono questi discorsi. Perché sto dicendo questo? Salmo 115, versetto 3: il nostro Dio che è nei cieli, egli fa tutto quello che gli piace. Dio non deve dare conto a questi scrittori di libri, a questi propagatori di video e questi che preparano conferenze e congressi. Non deve dare spiegazione a queste persone, perché Dio fa tutto quello che gli piace. Il nostro Dio, il Dio che dobbiamo conoscere, è nei cieli ed egli fa tutto ciò che gli piace. Daniele capitolo 4 versetto 35 è scritto: tutti gli abitanti della terra, ripeto, Daniele capitolo 4 versetto 35, tutti gli abitanti della terra sono nulla davanti a lui. Egli agisce come vuole,
con l'esercito del cielo e con gli abitanti della terra, e non c'è nessuno che possa fermare la sua mano o dirgli: che fai? Sì, colui che è agisce secondo la sua volontà nel cielo e tra gli abitanti della terra, e nessuno può fermare la sua mano o dirgli: che cosa hai fatto? Non è potere umano basato su orgoglio questo, e non è nemmeno avidità, è il potere di Dio, e no, lui non è mai crudele, perché è un Dio saggio. Quindi il Dio che dobbiamo conoscere, il Dio della Bibbia, è un Dio saggio, è un Dio giusto, un Dio di amore, è il Dio che è, il Dio che si rivela, il Dio che è distante, è vero, fisicamente, ma è alla portata di una nostra preghiera, è alla portata di una nostra umiliazione. È così che Lui, per mezzo dello Spirito Santo e con il Figlio, possono dimorare in noi. C'è un versetto che mi piace tanto, Evangelo di Giovanni, capitolo 14, versetto 23. Siamo alle ore 19.08, tra poco mi fermo. Tanto se c'è qualcuno che vuole telefonare, 011 28 0304 è il numero. Allora, Giovanni capitolo 14, versetto 23. Qui c'è stato un discepolo che, quando Gesù aveva detto al versetto 21 di Giovanni 14, c'è scritto: Gesù aveva detto: chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama, e chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e io lo amerò e mi manifesterò a lui. Questo significa che Dio non è distante se noi abbiamo un rapporto spirituale con Lui. Certamente fisicamente non lo vediamo, ma Lui è in relazione con noi. E quindi dice: e io lo amerò e mi manifesterò a Lui. E poi dice: Giuda, non l'Iscariota, gli domandò: Signore, come mai ti manifesterai a noi e non al mondo? E Gesù gli rispose: attenzione, se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo da lui e dimoreremo presso di lui. Questo pronome noi a chi si riferisce? Si riferisce a Dio Padre, il Padre dei credenti, figli di Dio, e si riferisce a Gesù Cristo. Se noi amiamo Gesù Cristo, quindi partiamo da Gesù Cristo, se uno mi ama, ha detto Gesù Cristo, se uno mi ama, Giovanni 14, 23, se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà, e noi, cioè io Gesù Cristo e il Padre, faremo dimora in lui. Ma se andiamo al capitolo 16, leggiamo che quando il Signore Gesù sarebbe stato innalzato, quindi tornato alla destra del Padre, insieme al Padre avrebbe mandato lo Spirito Santo. Così dentro di noi, amici in ascolto, fratelli e sorelle, se siamo figli di Dio, abbiamo già lo Spirito Santo, viene a dimorare anche lo Spirito Santo,
e dice che lo Spirito Santo che doveva essere inviato sarà in voi per sempre, per sempre. E questo Spirito Santo è anche lo Spirito della verità, il Dio che è, il Dio che si rivela. Non è distante su un trono lassù, no, egli è l'autore della storia, è alla nostra portata, di una preghiera, di una umiliazione. È lui che comanda ogni cosa. Il vento segue il suo comando, l'abbiamo visto anche negli Evangeli. Le nazioni nascono e cadono per la sua volontà. L'atomo, questa parte molto piccola, l'atomo più piccolo obbedisce alla sua voce. E tutto questo ci pone delle domande. Se è così potente, allora perché il dolore? Perché il male? Perché la sofferenza? Adesso apro un capitolo che poi è difficile chiudere. Forse ne parleremo qualche volta. La risposta non è semplice a questa domanda, ma è una risposta certa. Dio non è mai l'autore del male. Dio non commette errori con le sue creature. Attenzione a quello che sto per dire. Eppure, nella sua sovranità, permette ciò che può redimere anche ciò che era volto al male. Egli lo intreccia in un fine superiore. Dio sa, perché anche i credenti sono colpiti dalle prove, Dio lo sa. E la croce di Cristo ne è la prova. Il giorno più buio della storia è diventata la porta della salvezza, non per la vittoria del male, ma perché Dio non ne ha mai perso il controllo. Dio è Dio che può dividere i mari, è Dio che può calmare le tempeste, può comandare il sole e può risuscitare i morti. Eppure egli tiene tra le mani anche il mio cuore fragile, il tuo cuore fragile. Egli nota le mie lacrime, le tue lacrime. Egli provvede al tuo pane quotidiano. Egli non è potente solo nel cosmo, è potente nella mia vita, è potente nella tua vita. E quindi quando ti senti debole, sopraffatto o fuori controllo, ricorda che lui non lo è mai. È colui che detiene ogni potere, e anche colui che è assolutamente puro, santo, giusto. E l'Iddio della Bibbia è colui pari al quale non ce n'è altro. Ecco cosa significa dire che Dio è santo, non solo moralmente buono o spiritualmente puro, ma completamente, immensamente altro, distinto, irraggiungibile dal peccato, intatto dalla corruzione, splendente di purezza. Dio è spirito. E nel libro di Isaia capitolo 6 al profeta viene data una visione. Leggo solo questi versetti e poi mi fermo. Nell'anno della morte del re Uzia vide il Signore seduto sopra un trono alto, molto elevato, e i lembi del suo mantello riempivano il tempio. Sopra di lui stavano dei serafini, ognuno dei quali aveva 6 ali. Con 2 si copriva la faccia, con 2 si copriva i piedi e con 2 volava. L'uno gridava all'altro e diceva: «Santo, santo, santo è il Signore degli eserciti. Tutta la terra è piena della sua gloria». Le porte furono scosse fin dalle loro fondamenta, dalla voce di loro che gridavano.
e la casa fu piena di fumo. Allora dissi: guai a me, sono perduto, perché io sono un uomo dalle labbra impure e abito in mezzo ad un popolo dalle labbra impure, e i miei occhi hanno visto il re, il Signore degli eserciti. Ma uno dei serafini volò verso di me, tenendo in mano un carbone ardente, tolto con le molle dall'altare. Mi toccò con esso la bocca e disse: ecco, questo ti ha toccato le labbra, e la tua iniquità è tolta, e il peccato è espiato. Conclude dicendo: il Signore qui è visto seduto su un trono alto ed eccelso. I serafini, angeli non hanno mai peccato, si coprono il volto e gridano: santo, santo, santo è Signore degli eserciti, e tutta la terra è piena della sua gloria. Dio è tutto questo, egli non può mentire. Viviamo in un mondo in cui la santità è spesso fraintesa, ridotta a regole o liquidata con arroganza religiosa, ma la santità di Dio non riguarda il legalismo, riguarda la trascendenza, cioè quella che sta sopra di noi, riguarda l'assoluta perfezione dell'essere che è Dio. E questo significa che Dio è immutabile, Dio non può mentire, non può essere tentato. Significa che i suoi giudizi non sono mai corrotti e le sue azioni mai macchiate e i suoi motivi mai impuri. Eppure questo Dio santo non resta distante, egli si avvicina e ci chiama alla sua presenza, non perché siamo degni, ma perché ci rende puri e perché un giorno ci ha tanto amati. Mentre eravamo senza forza, mentre eravamo senza speranza, e ci ha dato Gesù Cristo per essere il nostro Signore. Finisco qui perché ci sono tante altre cose. Se Dio vuole riprenderemo questo argomento. Vi chiedo perdono se ho preso tanto tempo con questa ultima parte. C'è ancora qualche minuto per qualcuno se vuole telefonare. 011 28 0304 è il numero di telefono. Do questa comunicazione, gli ascoltatori di Radio Logos potranno seguire l'argomento del fratello Pasquale Di Nunzio. Elia, un uomo come noi, che Dio usa la depressione, dopo le ore 19:30 e alle ore 20:30, sempre su Radio Logos e penso anche su Cristiano Online, potete seguire una conferenza da un teatro e un paese nel provincia di Salerno, Sassano. Quindi collegatevi su Radio Logos o su Cristiano Online e seguite questa conferenza. C'è un'evangelizzazione, il predicatore Davide Martella predicherà su questo argomento, indifferenza. Pronto?

0: Pronto, abbiamo Dora in diretta.
1: Vai Dora. Pronto, frate Michele, ciao, sono Dora.
0: Sì, sì, ciao. Ciao.
1: Sì, volevo dire che l'argomento è molto molto intenso e molto interessante, come posso dire, molto intenso. Ci insegna, insomma, ci insegna a capire chi è Dio, è molto interessante. E poi volevo salutare.
0: Sì, sì, grazie, grazie Dora. Sì, ho detto vi chiedo nuovamente scusa perché tanti versetti richiedono più tempo per spiegarlo perché bisogna entrare nel contesto, cioè, capito? Per esempio prima ho letto Genesi 15, però se uno non legge Genesi 14 non capisce granché e così altre cose. Se Dio vuole lo riprendiamo e ho promesso anche a tanti amici ascoltatori, anche fratelli e sorelle, purtroppo è un periodo che sono impegnato, appena faccio delle correzioni poi mando dei file scritti, però li mando via email, chi mi manda l'email io poi li posso inoltrare.
1: Va bene,
0: grazie. Ora salutare,
1: voleva salutare un minutino.
0: Va bene, va bene.
2: Ciao
0: Renata, come va?
2: Tutto bene.
0: Cosa fai? Ti riposi in questi giorni? Sei a casa con la mamma? Oppure?
2: Sì.
0: Ah, va bene, va bene. Allora ti riposi perché la scuola adesso è finita.
2: Un po' sì, mi riposo.
0: Va bene, Signore ti benedica e per tutto quello che diciamo è il tuo futuro. Guardiamo al Signore, hai capito? Tu sei giovanissima, sei bambina. Sì. Il Signore vede anche i bisogni delle bambine, come abbiamo detto. Quindi dice, Signore, mi affido a te. Tante benedizioni, Renata. Ciao.
2: Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao. Allora, siamo arrivati alle 19:23 minuti. Guardo se c'è ancora qualche messaggio qui. Allora, comunico una cosa. Purtroppo, a Torino sulla frequenza 91,5 abbiamo difficoltà a coprire tutta la città e quindi vi chiediamo, vi invitiamo, vi esortiamo, chi vuole ascoltare la radio dove non arriva più, dovete comprare una radio che abbia un canale DAB, quindi spiegate questo, una radio con canale DAB. Radio Evangelio Piemonte ha due canali, 9C e 8C, dovete cercare tra le radio Evangelio Piemonte, non cercate Radio Evangelio Piemonte che non lo trovate, quindi cercate Evangelio Piemonte e andate sul canale DAB 9C e 8C. 9C per Piemonte Nord, 8C Piemonte Sud. Per quanto riguarda Radio Logos, cercate Radio Logos sul canale DAB e andate sul canale 5A e 5B. I fratelli e le sorelle e gli amici che sanno adoperare il telefonino e quindi sanno collegarsi online oppure tramite computer, per favore, se conoscete dei fratelli, delle sorelle, dei vostri amici che vogliono ascoltare le nostre trasmissioni, aiutateli per qualche volta a collegarsi. Poi andranno avanti da solo. Fate una buona opera, non per il nome nostro dei fratelli della radio, ma per il nome di Gesù Cristo, di Dio e per la propagazione dell'Evangelo. Ore 19:25, io ringrazio tutti voi che avete telefonato in diretta solo ad Ora e Renata, in privato ho preso alcune telefonate e alcuni messaggi che sono arrivati. Dio vi benedica nelle vostre necessità e confidiamo in Lui. E quando leggiamo la Bibbia, leggiamola per conoscere Dio. Questo deve essere lo scopo principale. E per conoscere Dio, la nostra preghiera, il nostro impegno è quello di conoscere prima Gesù Cristo, perché è Lui che ci rivela le cose del Padre. Signore, grazie per questo giorno, grazie per questo tempo di meditazione della Tua parola. Tu hai visto gli amici, i fratelli e sorelle dove hanno potuto ricevere questa trasmissione, ascoltare lo sviluppo di questo argomento, che è una risposta a tutto ciò che tu sei. Grazie perché sei un Dio che ti riveli, e grazie perché può essere presente con ogni tua creatura, ogni uomo, ogni donna, ogni ragazzo, ogni bambina, perché sei spirito. E con la presenza del Signore Gesù Cristo e con lo Spirito che è stato mandato, Signore, tu conferisci tutto quello che tu sei, ci dai la tua giustizia, la tua sapienza, la redenzione, la santificazione. Grazie, Signore. Vogliamo conoscerti di più. Aiutaci e ti preghiamo perché non possiamo essere distratti da tante altre cose, dalla televisione, dai telefonini, da tanti giochi. Leggere la parola di Dio, leggere la parola di Dio, pregare, stare insieme ad altre persone, stare insieme ai fratelli e le sorelle, perché è lì, come dice il salmista, che è ordinata la benedizione. È lì che si manifesta la vita di questo Dio che si rivela e si manifesta. Benedici i nostri amici, Signore, nelle loro necessità, anche i fratelli e sorelle. Ti prego in questo momento per tutti gli ammalati, anche quelli che non conosco, ti preghiamo per tutti gli ammalati. Le tue mani sante siano sopra di loro, il tuo spirito nella loro anima e sul loro spirito, Signore, e che possano realizzare la tua presenza. Quando tu sei con loro, con gli ammalati, Signore, si realizza quello che è il tuo piano, la bellezza di essere i tuoi figli, malgrado la malattia, Signore. Grazie per quello che vorrai fare. Ti preghiamo per le persone che subiscono le calamità, hanno subito le calamità, per i terremotati, per le famiglie che vivono in quelle nazioni dove c'è la guerra e per tanti che vivono relazioni sbagliate nelle loro case, dove c'è la paura, il timore, dove c'è la morte. Signore, chiediamo la tua grazia. Benedici i fratelli e le sorelle che sostengono le radio con la loro liberalità. E grazie per questo tempo e per quello che vorrai fare. Ti chiediamo ogni benedizione e ogni grazia nel nome del tuo figlio. Amen.

Dalle frequenze di Radio Evangelo Piemonte abbiamo trasmesso Dialogando sulla Parola, un programma in diretta di riflessioni bibliche a cura di Michele Vairo. Un programma che ha visto la partecipazione di voi ascoltatori. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima settimana.

Il versetto 21 che abbiamo letto dice: perché allora vi sarà una grande tribolazione, quale non v'è stata dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà. Molti credono di vivere la grande tribolazione oggi. È vero, le cose vanno male, ma ci sono stati tanti altri periodi nella storia in cui le cose andavano male come oggi. Quando la tribolazione, la grande tribolazione arriverà, non la si potrà confrontare con nessun altro periodo nella storia. Leggiamo nel libro dell'Apocalisse che durante la tribolazione un terzo degli abitanti della terra morirà. In un'altra occasione un quarto della popolazione sarà distrutto. È una cosa assolutamente unica. Usando la simbologia di Apocalisse 6, il cavallo rosso, la guerra, il cavallo nero, la carestia, e il cavallo bianco, la morte, appariranno in quel periodo e la popolazione della terra sarà decimata. Un tempo ciò sembrava un'esagerazione, ma oggi che più di una nazione possiede bombe atomiche che potrebbero distruggere la popolazione terrestre, ciò non appare più così improbabile.

A questo punto però Gesù rassicura i suoi discepoli circa il suo ritorno. Anche per questo ci saranno dei segni. Leggiamo i versetti dal 23 al 31. Allora, se qualcuno vi dice il Cristo è qui oppure è là, non lo credete, perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno grandi segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Ecco, ve l'ho predetto. Se dunque vi dicono eccolo è nel deserto, non vi andate. Eccolo è nelle stanze interne, non lo credete. Infatti, come il lampo esce da levante e si vede fino a ponente, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Dovunque sarà il cadavere, lì si raduneranno le aquile. Subito dopo la tribolazione di quei giorni, il sole si oscurerà, la luna non darà più il suo splendore, le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno scrollate. Allora apparirà nel cielo il segno del Figlio dell'uomo, e allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio e vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria. E manderà i suoi angeli con gran suono di tromba per riunire i suoi eletti dai quattro venti, da un capo all'altro dei cieli.

Gesù ripete l'avvertimento contro i falsi cristi e i falsi profeti, perché vide che anche coloro che avevano scelto lui ed erano veri seguaci avrebbero corso il pericolo di essere attratti da cose straordinarie compiute da falsi maestri. Non dimenticare ciò che dice qui: la capacità di operare miracoli ai nostri giorni dovrebbe essere guardata con sospetto, perché il prossimo grande miracolo non sarà compiuto da Cristo, ma dall'Anticristo e dai suoi profeti, da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. La sua sarà un'apparizione improvvisa. La venuta di Gesù non corrisponderà ad alcune delle predizioni dei falsi maestri. Condurrà la raccolta di quelli che sono in Cristo e sarà improvvisa. Gesù la paragona alla velocità del lampo e all'improvvisa apparizione di aquile o avvoltoi quando un animale muore nel deserto. Può anche darsi che non si veda niente intorno, ma all'improvviso ecco gli avvoltoi. Poi passa a descrivere la venuta di Cristo quando verrà in potenza e gran gloria dopo un periodo di afflizione. Gesù introduce il discorso con: allora,

0: dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
1: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
2: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
3: Sono da voi per raccontarvi qualche cosa che fa molto pensare me e mio marito. E l'occasione per pensarci un po' di più è stato un matrimonio recente a cui abbiamo partecipato con due giovani della nostra chiesa che si sono promessi eterna fedeltà. Erano raggianti di gioia durante la cerimonia, pieni di buoni propositi, sicuri di avere spalancato la porta che li conduce alla felicità per tutta la vita. E naturalmente i nostri auguri sono che sia proprio così. Nello stesso periodo però abbiamo sentito di alcune coppie che si sono separate. Avevamo assistito anche al loro matrimonio, partecipato alla loro gioia e sentito le loro promesse. Come mai oggi i matrimoni si sfasciano così facilmente? Mi pare che le ragioni siano tre, ma forse ce ne sono anche di più. In ogni modo io ne vedo tre. La prima è che per legge, la legge italiana, esiste la possibilità di divorziare. E mi sembra che troppi giovani si uniscono pensando che se non va ci separiamo. Poi la seconda ragione e la terza sono la mancanza di impegno e la mancanza di pazienza. Il matrimonio non è una passeggiata al chiaro di luna, tenendosi per mano e sognando un futuro senza ostacoli. Questo fatto molto reale lo si scopre subito dopo che si è pronunciato il sì. Il matrimonio è piuttosto l'impegno che dura tutta una vita di far funzionare un ingranaggio che non si era mai provato prima e che non si era mai sperimentato. Un ingranaggio fatto di abitudini da cambiare, di personalità che si devono accordare, di mentalità che si devono adattare a quella forse molto diversa di un altro. Perciò è un impegno preciso e cosciente a affrontare insieme sofferenze, problemi e differenze pur di riuscire ad andare d'accordo. Il che è possibile se si parte con l'idea che è Dio che ha inventato il matrimonio e perciò è pronto ad aiutarci a mandare a effetto il suo progetto meraviglioso. A parte il fatto che nessuno ci ha forzati a dire quel sì e che la nostra scelta è stata fatta nel pieno delle nostre facoltà, perciò è quasi un punto d'onore riuscire bene. Ma per riuscire ci vuole anche pazienza. Io non sono mai stata brava a fare dei lavori in cui si deve usare della colla e si deve aspettare che asciughi e ci vuole tanto tempo. Io voglio fare le cose in fretta. Conosco invece delle persone che costruiscono modellini di macchine incollando un pezzetto al giorno o fanno delle composizioni di fiori per farne dei quadretti, di nuovo incollando petali e steli sul cartoncino un po' per volta. Io le ammiro, queste persone, ma credo che non riuscirei mai a fare un lavoro simile, anche se mi incatenassero alla sedia fra un petalo e l'altro da appiccicare. Però in troppi matrimoni succede lo stesso, non si ha la pazienza di aspettare che la colla si asciughi e che tanti piccoli e grandi problemi si affrontano

continuo e piano piano si risolvono. Si corre subito alla conclusione che non siamo fatti l'uno per l'altro e buonanotte al secchio. Mentre gli ostacoli che sembrano insormontabili da principio, con un po' di ragionamento, di spiegazioni e di prontezza a perdonarsi, si superano. E dopo alcuni anni di rodaggio ci si ride anche su e si pensa a quanto eravamo veramente stupidi e immaturi al tempo in cui pensavamo di sapere tutto.

Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
1: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare...

Lettera ai Romani, capitolo 4, versetti 16, 20 e 21. Abramo, davanti alla promessa di Dio, non vacillò per incredulità, ma fu fortificato nella fede e diede gloria a Dio, pienamente convinto che quanto egli ha promesso è anche in grado di compierlo. Il titolo del commento di oggi è «Crescere nella fede». È sempre un momento di emozione e di gioia quando i giovani genitori assistono ai primi passi del loro figlioletto. Si mette in piedi, esita, si lancia, cade, si rialza e riparte con maggior lena. Il bimbo non rinuncia mai e un giorno cammina spedito. È così della nostra fede. Talvolta è esitante, anche con momenti di dubbio, forse con cadute. Che possiamo, come il piccolo bambino, non lasciarci fermare da una caduta, ma ripartire sulla via della fede. Sia che siamo già credenti, sia che siamo ancora alla ricerca di senso, di certezze della vera vita, andiamo al Signore Gesù. Diciamogli i nostri problemi, i nostri timori, le nostre speranze. Faremo l'esperienza che Egli risponde alle nostre preghiere. Leggiamo la Bibbia col desiderio di conoscere meglio il nostro Dio e la nostra fede crescerà. Infatti, la fede viene da ciò che si ascolta e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo, come leggiamo nella lettera ai Romani, capitolo 10, versetto 17. La fede non rimane solo nel cuore, ma si mostra anche al di fuori. Non vergogniamoci di parlare della nostra speranza. Le prove della vita, se le attraversiamo con il Signore, ci faranno avanzare in questa via di fiducia in Dio. Non appoggiamoci su noi stessi, ma su Dio solo. È Lui che ci fa vivere. Comportiamoci in modo degno del Signore, per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio. Queste sono parole della lettera ai Colossesi, capitolo 1, versetto 10.

0: invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Apriamo le nostre Bibbie in Efesini capitolo 5. Siate dunque imitatori di Dio come figli carissimi. Ora la parola dunque ci porta subito indietro all'ultimo versetto del capitolo 4, dove siamo esortati ad essere benigni e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandoci a vicenda, come anche Dio ci ha perdonato in Cristo. Quindi il tema di cui sta parlando Paolo qui è il perdono di Dio come esempio di perdono. Siate imitatori di Dio, o seguite l'esempio che Dio ha stabilito per noi circa il perdono. Sapete, la Bibbia ha la chiave per una buona salute mentale. E una cosa molto importante per la salute mentale è uno spirito di perdono. Se conservi amarezza o animosità nel tuo cuore verso qualcun altro, quell'amarezza fa molto più male a te di quanto faccia male agli altri. Può divorarti. La Bibbia enfatizza costantemente l'importanza del perdono e dell'essere perdonato, ad avere uno spirito di perdono. Quando Gesù dà ai discepoli la preghiera modello, in questa preghiera c'è «e perdonaci», come anche noi perdoniamo quelli che peccano contro di noi. Chiedere il perdono, ma anche riconoscere il fatto che io ho ricevuto il perdono, o che io stesso devo perdonare. Perdonaci ed aiutaci a perdonare, come anche noi perdoniamo gli altri. C'è solo una condizione in questa preghiera, e Gesù le enfatizza alla fine della preghiera, ed è una condizione circa il perdono. Gesù dice: perché se voi non perdonate agli uomini i loro falli contro di voi, neppure vostro Padre perdonerà voi dei vostri falli. Gesù ha insegnato così tanto sul perdono. Pietro un giorno, sentendo di aver assimilato bene la lezione, va in cerca di qualche punto extra. Dice: Signore, quante volte devo perdonare al mio fratello la stessa offesa? 7 volte? E sono sicuro che Pietro pensava che stava davvero crescendo nella grazia, tanto di essere convinto di poter perdonare a qualcuno la stessa offesa 7 volte. Immaginate la sua delusione quando Gesù risponde: no, Pietro, 70 volte 7. 490 volte. Il Signore, ne sono certo, stava dimostrando a Pietro che il perdono non è questione di matematica. Prima che arrivi a 490 avrai perso sicuramente il conto e continuerai semplicemente ad andare avanti a perdonare. Non è questione di matematica, è questione di spirito. E Dio vuole che abbiamo uno spirito di perdono. Sì, ti è stato fatto un torto. Sì, hai ragione ad essere arrabbiato. Sì, hai il diritto di essere arrabbiato circa una determinata situazione. Vai avanti e divora te stesso, oppure perdona e sii liberato da questa cosa. Quindi siate benigni e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonato in Cristo. Siate dunque imitatori di Dio come figli carissimi. Quindi vedete come si lega al versetto precedente del capitolo precedente? Dio è il nostro esempio nel perdono. Dobbiamo essere imitatori di Dio che ci ha perdonato. E camminate nell'amore. Ora, come abbiamo sottolineato, nei primi 3 capitoli di Efesini Paolo ha parlato delle benedizioni spirituali con cui Dio ci ha benedetto in Cristo nei luoghi celesti, avendoci fatto sedere con Cristo, avendoci fatto eredi con Lui. E dopo aver dedicato 3 capitoli a dirvi tutto quello che Dio ha fatto per voi, e tutto quello che Dio ha promesso di fare per voi, e tutto quello che Dio progetta di fare per voi, e avendo passato in rassegna le risorse che Dio ha messo a disposizione per voi, ora finalmente inizia a parlare del vostro modo di camminare. Ora, purtroppo, noi non seguiamo lo stesso esempio nella nostra predicazione, ma iniziamo subito a predicare alla gente come dovrebbero camminare, come si dovrebbero comportare, come dovrebbero reagire. Ma la Bibbia non fa questo, finché prima non getta il fondamento dell'amore di Dio, della grazia di Dio, della bontà di Dio, delle benedizioni di Dio, di quello che Dio provvede. E ora camminate nell'amore, perché siete stati amati così tanto da Dio, siete stati benedetti così tanto da Dio, perché siete stati ammaestrati da Dio ad amare, camminate nell'amore, come anche Cristo ci ha amati. Quindi nel perdonare Dio è l'esempio. Dobbiamo perdonare come Dio ha perdonato noi. Siate imitatori di Dio. Nel camminare nell'amore Gesù è il nostro esempio. Lui che ci ha amati e ha dato se stesso per noi. Quindi questo amore che si sacrifica, questo amore che dà. Lui ha dato se stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio come un profumo di odore soave. Ora, nell'iniziare adesso ad elencare alcune delle cose che non vengono dall'amore, con cui spesso gli uomini si relazionano gli uni con gli altri, è interessante che Paolo mette in cima le cose che non vengono dall'amore, la fornicazione. E vediamo come Satana ha così ingannato e distorto le cose, perché il mondo considera due cose uguali, la fornicazione e l'amore. Infatti usano l'espressione «facciamo l'amore» quando si riferiscono spesso all'atto della fornicazione, chiamandolo spesso «fare l'amore». Ma qui nella scrittura è il primo esempio di qualcosa che viene dalla mancanza di amore, cioè dalla mancanza di vero amore. Chi adesca qualcun altro nell'atto della fornicazione non sta tenendo in considerazione l'altro, ma sta pensando solo a se stesso e ai suoi desideri per qualche tipo di realizzazione emotiva, sessuale o di qualche altro tipo. Non stanno pensando all'altra persona che stanno portando a compiere un grave peccato. Una di quelle opere della carne di cui Paolo ci dice: coloro che fanno tali cose non erediteranno il regno di Dio. Quindi è davvero qualcosa che non viene dall'amore, portare una persona a compiere un'azione così distruttiva per il suo cammino di vita spirituale, che è in totale disubbidienza con i comandamenti di Dio. Quindi non è amare una persona o tenerla in considerazione. È un atto non di amore. Ed è solo per l'inganno e le menzogne di Satana che una persona può arrivare a pensare a questo come a un atto di amore. È un atto di lussuria, ma l'amore vero non c'entra davvero. E se amassi davvero quella persona, pensereste alla sua coscienza, ai suoi sentimenti. Non vorresti esporla a quel senso di colpa che sente dopo, a quella vergogna e tutto il resto che prova come risultato della relazione. Così è interessante che Paolo metta questo in cima alla lista degli atti che non vengono dall'amore. Camminate nell'amore. Il secondo è impurità, che naturalmente è impurità sessuale, avarizia o avidità. Naturalmente questo è il cuore delle azioni che non vengono dall'amore. Amore per se stessi, avidità. Non è un vero amore per gli altri, un pensare agli altri. Non siano neppure nominate fra voi. Voi siete figli di Dio, camminate nell'amore, non in queste cose che non hanno niente a che fare con l'amore. Lo stesso si dica dell'oscenità, del parlare sciocco e della buffoneria, che sono cose sconvenienti. Qui sta parlando delle battute sporche, volgari. Non dovrebbero mai e poi mai essere fatte dai figli di Dio. Raccontare una barzelletta sporca. Quello che fai è in realtà piantare della sporcizia nella mente dell'altro. Sporcizia di cui non si riuscirà a liberare. È tragico, ma io posso ricordare delle barzellette sporche che mi hanno raccontato quando ero solo un piccolo bambino. Questa sporcizia è stata piantata nella mia mente e non riesco a liberarmene. È ancora lì. Oh certo, non è che sto lì a pensarci tutti i momenti, grazie a Dio. Ma sapete come funzionano queste stupide menti? Di tanto in tanto una di queste piccole canzoncine sporche che ho imparato da bambino, qualche scena, qualche suono, qualche parola, aziona una molecola del DNA e tira fuori questa cosa dall'archivio dei file e la spara nel mio cervello. E io penso, oddio, aiutami, questa sporcizia è ancora lì. Ma che cosa terribile piantare della sporcizia nella mente di qualcun altro, in questo modo. Sporcizia di cui non si potrà liberare, macchie permanenti. Questo non è amore, non è affatto amore. piuttosto che questo genere di cose, piuttosto abbondi il ringraziamento. Pianta nella mente degli altri cose che edificano, che benedicono, che fanno del bene. Sappiate infatti questo, o infatti voi sapete questo, spero che lo sappiate, nessun fornicatore, o immondo, impuro sessualmente, o avaro, avido, che è un idolatra, ha qualche eredità nel regno di Cristo e di Dio. Paolo dice, voi sapete questo. La tragedia è che molte persone non sanno questo. Pensano di potersela cavare facendo queste cose. Pensano che in qualche modo Dio sorriderà davanti a queste cose, o che Dio scuserà queste cose, o ci passerà sopra. Ma Dio è un giusto giudice, e gli uomini saranno chiamati a rendere conto di tutto quello che non è stato coperto dal sangue di Gesù Cristo. Nessuno vi seduca, e purtroppo molti hanno ingannato in queste aree, ma che nessuno vi seduca con vani ragionamenti, con le loro speculazioni, con le loro considerazioni razionali, le loro filosofie, perché per queste cose viene l'ira di Dio sui figli della disubbidienza. Vedete, nella Chiesa delle origini avevano questa eresia conosciuta come gnosticismo. Secondo l'eresia gnostica, in sostanza tutto ciò che è materiale è malvagio. Il mondo materiale non è stato creato davvero da Dio. Dio nel principio ha mandato delle emanazioni, e una di queste emanazioni si è allontanata così tanto da Dio da non essere più legata a Dio, e questa emanazione ha creato l'universo materiale. E quindi l'intero universo è dedito al male, è semplicemente malvagio, non ci si può fare niente, solo ciò che è spirituale è puro. Quindi insegnavano che Gesù non era in un vero corpo di carne, in realtà era uno spirito, una semplice apparizione. Quando camminava lungo la spiaggia non lasciava alcuna impronta. Hanno inventato tutte queste storie fantastiche per negare che Gesù fosse venuto in un corpo. Ed è per questo che Giovanni, per contrastare questa eresia gnostica, dice: se uno nega che Gesù Cristo sia venuto in carne, quello è l'anticristo. Ora, andando avanti in questo insegnamento, che tutto ciò che è materiale è malvagio, essi dicevano: dato che tutto ciò che è materiale è male, non importa davvero quello che fai con il tuo corpo, perché tanto è malvagio comunque, è tutto male, è parte delle cose materiali che sono totalmente malvagie, quindi non conta. Dio non lo considera, è quello che è nel tuo spirito che conta. Quindi tu puoi andare e commettere fornicazione, puoi andare e commettere tutte queste cose, non è davvero importante. Perché vedete, tutto questo è parte del corpo materiale, e Dio è così distante e separato dal mondo materiale che tutto quello che viene fatto nel mondo materiale non conta davvero nel regno spirituale. Questo era l'insegnamento degli gnostici. E così Paolo dice: nessuno vi seduca con vani ragionamenti. E se date uno sguardo all'eresia gnostica, c'erano un sacco di discorsi sul razionale e sul plausibile e tutto il resto. Ma ingannavano le persone con i loro vani ragionamenti, dicendo loro: puoi fare tutto quello che vuoi nel tuo corpo, non importa. Non è sbagliato, perché il corpo è materiale e passerà insieme ad esso. È solo ciò che è spirituale che conta per Dio. Non siate dunque loro compagni, dice Paolo. In realtà dice: non capite che proprio queste sono le cose che porteranno l'ira di Dio sull'uomo? Queste sono le cose per cui Dio giudicherà il mondo. Se vi rendete colpevoli di fare queste cose, allora sarete giudicati insieme al mondo. Un tempo infatti eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Un tempo eravate tenebre, non eravate nelle tenebre, eravate tenebre. Ora non siete nella luce, ora siete luce. Un tempo la vostra vita era tenebre, ora la vostra vita è luce. Se Cristo dimora in voi, camminate dunque come figli di luce, poiché il frutto dello Spirito consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità, esaminando ciò che è accettevole al Signore, e non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, ma piuttosto riprovatele. Quando Paolo scrive ai Corinzi dice: qual comunione c'è tra la luce e le tenebre? Ora, pensaci un attimo. La luce e le tenebre si escludono a vicenda, non possono coesistere. Quando accendi la luce, le tenebre scompaiono, ma non coesistono. Non sono una cosa sola, sono entità separate, che si escludono a vicenda. Così spiritualmente non si può camminare nelle tenebre e camminare nella luce. Se uno dice di avere comunione con Dio, che è luce, e cammina nelle tenebre, sta mentendo, non sta dicendo la verità. Ma se camminiamo nella luce come Lui è nella luce, allora sì, abbiamo comunione con Dio, e il sangue di Gesù Cristo, suo Figlio, ci purifica continuamente da ogni peccato. Quindi di nuovo non vi ingannate. Se camminate nelle tenebre, allora non potete avere comunione con Dio. Quindi non abbiate comunione con le opere infruttuose delle tenebre, ma piuttosto riprovatele. Ora, dobbiamo avere più che una semplice attitudine passiva verso le tenebre. Quando qualcuno viene e inizia a raccontare una storia sconcia, e sembra ovvio dallo sguardo nei suoi occhi e da quel sorriso sinistro che sarà una di quelle storie sporche, fermateli, riprovateli. Non stateli ad ascoltare per poi sorridere educatamente o ridacchiare. Dite: questa è sporcizia. Ci sono uomini che hanno la mente come cavalli da corsa. Corrono meglio quando la pista è sporca. Ma non permettete loro di riversare la loro sporcizia su di voi. Non abbiate nessuna comunione con le opere infruttuose delle tenebre. Riprovatele. Parlate chiaramente. Dite loro che è sbagliato, che non vi piace affatto. In questo modo eviterete che tornino di nuovo con altra sporcizia. Perché, dice Paolo, è persino vergognoso dire le cose che si fanno da costoro in segreto. Molte volte vogliono venire da te e raccontarti tutto quello che hanno fatto nel fine settimana, tutte le conquiste, tutto il resto. Ed è una vergogna parlare di queste cose. Ma tutte le cose che sono riprovate dalla luce divengono manifeste, poiché tutto ciò che è manifestato è luce. Gesù disse: non sono venuto nel mondo per condannare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di me. Chi crede non è condannato, ma chi non crede è già condannato, perché non ha creduto nell'unigenito Figlio di Dio. E questa è la condanna. La luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce, perché le loro opere erano malvagie. E non sono venuti alla luce affinché le loro opere non fossero manifestate. Quindi non vengono a Cristo a causa delle loro opere malvagie. Cristo è la luce, e loro non vogliono venire a questa luce perché essa rivelerebbe la verità circa la loro vita. Loro amano stare nelle tenebre, stanno lontano dalla luce. Perciò dice: risvegliati, o tu che dormi, risorgi dai morti, e Cristo risplenderà in te, o Cristo ti darà la luce. A quelli che dormono nelle tenebre, la chiamata del Vangelo: risorgi dalla morte. La morte spirituale, e Gesù Cristo ti darà la vita spirituale. Badate dunque di camminare con diligenza, non da stolti, ma da saggi. Così ci viene detto: camminate nell'amore. Al versetto 8: camminate come figli di luce. E qui camminate con diligenza, riscattando il tempo, perché i giorni sono malvagi. Quanto tempo viene sprecato, anche da chi pianifica le cose in modo molto attento. In un certo senso, io considero tutto il tempo che non viene speso in qualche cosa che ha un certo valore spirituale, in un certo senso è davvero tempo sprecato. Ora non sto dicendo che credo che uno non dovrebbe fare mai niente che abbia uno scopo ricreativo. Penso che dovete farlo. Ma credo che anche il tempo del divertimento, il tempo dedicato ad attività ricreative, possa essere centrato su cose che hanno una base spirituale. Credo che Dio ci abbia dato tutte le cose per goderne. Credo che Dio ci abbia dato le onde per goderne. Credo che Dio ci abbia dato le montagne per goderne, i fiumi, i ruscelli. Come puoi avere dominio sui pesci del mare se non prendi un amo e li vai a pescare? Ma sapete, quando sono impegnato in queste attività ricreative, quando sono seduto lì fuori ad aspettare le onde, il mio cuore è nelle cose dello spirito, guardo l'oceano, guardo le onde, guardo la bellezza della creazione di Dio e sono lì in comunione con il Signore. In effetti, credo che probabilmente ne godo più io di queste cose, di tutti gli altri, per il fatto che ho questa meravigliosa comunione con il Signore mentre sono lì. Mi piace quello che ha detto Jim Elliot, del fatto che stava nella squadra di lotta al college di Wheaton, quando ha vinto il campionato nazionale nella sua categoria. Ha scritto a casa dei suoi genitori, a Washington, e ha detto: sentirete probabilmente di alcuni onori che ho ricevuto recentemente nella lotta, il campionato nazionale, ma voglio che sappiate che non è per questo scopo che ho iniziato a fare la lotta. Il mio scopo nel fare la lotta era quello di sviluppare un corpo più forte e più coordinato da offrire al Signore, perché Lui ne potesse fare l'uso che ritiene più appropriato, la motivazione che sta dietro all'esercizio fisico. Voglio andare in giro per strada e sentire tutti che dicono: wow, guarda che fisico. O cerco di offrire a Dio uno strumento più adatto perché Lui possa operare per mezzo di esso. Fa una grande differenza, riscattando il tempo. Ne sprechiamo così tanto. Non siate perciò disavveduti, ma intendete quale sia la volontà del Signore. Moltissime persone sono confuse relativamente alla volontà di Dio per la loro vita, allo scopo e al piano di Dio per la loro vita. Vanno avanti e continuano semplicemente a sprecare il loro tempo, continuano a fare le loro cose, non cercano mai Dio, non cercano mai di capire qual è la volontà di Dio per la loro vita. Dio, perché mi hai messo qui? Cosa hai in mente per me? Che lavoro vuoi, Signore, che io compia? Perché mi hai messo su questo pianeta? Dio ha messo ciascuno di noi qui per uno scopo. L'Apostolo Paolo, scrivendo ai Filippesi, dice: non ho ancora afferrato ciò per cui sono stato afferrato da Gesù Cristo. In altre parole, quando il Signore mi ha fermato sulla via di Damasco, Lui aveva un piano specifico per la mia vita. Non ho ancora compiuto quello che Dio ha pianificato per me, ma sono sulla giusta strada. Io dimentico le cose che stanno dietro e mi protendo verso quelle che stanno davanti. Mi protendo, punto verso l'obiettivo. Ora questa dovrebbe essere la storia di ciascuno di noi. Protendersi verso lo scopo di Dio e la realizzazione di quello scopo di Dio e quel piano di Dio per la mia vita. Riscattando il tempo, sapendo quello che Dio vuole che io faccia, ed essendo impegnato negli affari di mio Padre, e non vi inebriate di vino, nel quale vi è dissolutezza, ma siate ripieni di spirito. E in greco è in un presente continuato, che indica un essere continuamente ripieni di spirito. Siate continuamente ripieni. Ora, queste sono due cose interessanti, quelle che mette insieme, che mette in relazione. Da una parte c'è l'immagine di uno che barcolla, che ha bevuto troppo vino, e Paolo paragona questo a uno che è ripieno di spirito. Sembrano due cose opposte. E non vi inebriate di vino nel quale vi è dissolutezza, ma siate ripieni di spirito. Ma sono più vicine di quanto ci si potrebbe aspettare in superficie. Cosa cerca uno che si rivolge al vino? Chi si dà all'alcol? Cosa cerca? Cosa vuole? C'è un vuoto dentro di lui. Sto cercando qualcosa che possa riempire il vuoto nella mia vita. Sto cercando qualcosa che mi soddisfi. E alcune persone cercano nell'alcol di trovare pace, soddisfazione, riposo. E cosa sperimenta chi è ripieno di spirito? Pace, riposo, soddisfazione, un senso di realizzazione. Quindi uno cerca nel posto sbagliato. Cerca nel posto in cui non troverà mai tutto questo. L'altro ha trovato la risposta. Essendo ripieno di spirito, quel vuoto spirituale nella mia vita ora è stato colmato e ora non cerco più qualcosa che mi soddisfi. Sono già soddisfatto per mezzo della mia relazione con Dio nello spirito. Anziché essere due cose completamente separate, c'è un elemento che unisce fortemente questa ingiunzione: e non vi inebriate di vino nel quale vi è dissolutezza, ma siate ripieni di spirito. Parlando a voi stessi con salmi, inni e cantici spirituali, cantando e salmeggiando nel vostro cuore al Signore. Quando canti per divertimento, di cosa canti? Quando inconsciamente canticchi un motivo, di cosa parla? Amo osservare i miei nipoti, quando non sanno che nonno li sta guardando e sta sentendo. Mi piace starli a guardare mentre giocano. Mi piace guardare la loro inventiva e l'interesse che mostrano per diverse cose. E oh, quanto amo quando girano per il giardino, sul triciclo o impegnati in qualche attività, e cantano di Gesù, cantano del Signore. E penso, oh, quanto è meraviglioso, quanto è meraviglioso. Dovrebbe essere così per tutti noi, cantare salmi, inni, cantici spirituali, cantare e salmeggiare nel proprio cuore al Signore, cioè che sia semplicemente parte del subconscio. Lo faccio senza nemmeno accorgermene. Ora, questo avviene se questo è il tipo di musica che ascoltate, ma se ascoltate continuamente la musica di queste altre stazioni, chissà cosa vi ritroverete a canticchiare. Rendendo continuamente grazie per ogni cosa a Dio e Padre nel nome del Signor nostro Gesù Cristo. Rendendo grazie continuamente e per ogni cosa. Ora è impossibile fare questo, a meno che non capisco che tutto coopera per il bene di quelli che amano Dio. Se non ho questa fiducia, allora non riesco a rendere grazie per ogni cosa. Non riesco a rendere grazie per ogni cosa se non credo completamente che Dio mi ama in modo supremo e che Dio è più saggio di me, e quindi le cose che Dio permette nella mia vita, Lui ha un piano e uno scopo motivato dall'amore che fa sì che Lui permetta che mi accadano queste cose. Perciò posso rendere grazie per tutte le cose, ma se non capisco questo, non posso farlo. Perché alcune delle cose che mi accadono in superficie appaiono così avverse e così terribili che tendo subito a gridare a Dio contro queste cose. Ma se so che Dio ha il controllo di tutta la mia vita, che niente può accadermi se non quello che il Padre permette che mi accada, e se so che il Padre mi ama in modo supremo e che tutto quello che mi accade accade per il suo proponimento, perché Lui mi ama, e io amo Lui, e mi ha chiamato secondo il suo proponimento, allora riesco a rendere grazie persino per quelle cose di cui non comprendo ancora lo scopo. Questo richiede fede, sottomettendovi gli uni agli altri nel timore di Dio. Ora, appena parlato di molte caratteristiche carnali, avidità e altre cose simili, la caratteristica della carne è in realtà l'egoismo, o l'essere incentrati su se stessi. Da questo derivano l'avidità e tutte queste altre cose, la bramosia. Tutto questo viene e scaturisce dal mio egoismo e dal pensare solo a me stesso. Io voglio per me, voglio che gli altri si sottomettano ai miei desideri, voglio che gli altri giochino secondo le mie regole, voglio che si sottomettano a me. Ma qui ci viene detto che ci dobbiamo sottomettere gli uni agli altri, sottomettendovi gli uni agli altri. Ora, l'insistere su noi stessi è ciò che ci porta a tutte queste lotte e a tutti questi problemi. Io non mi sottometterò per primo. Io non cederò. Sei tu che devi abbassarti davanti a me. Questo è il motivo di tante lotte, tanti litigi. Quante lotte potrebbero essere evitate solo se ci sottomettessimo l'uno all'altro nell'amore? Mogli, siate sottomesse ai vostri mariti come al Signore, poiché il marito è capo della moglie. La parola capo qui significa autorità, come anche Cristo è l'autorità, è capo della Chiesa, ed egli stesso è salvatore del corpo. Perciò come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti in ogni cosa. Ora, questa è la regola matrimoniale che Dio ha dato alla moglie. Solo questa. Dovrebbe essere abbastanza semplice osservare quest'unica regola. Perché credete che Dio abbia fatto una simile regola? Perché Dio capisce gli uomini. E Dio sa che nell'uomo c'è questa immagine di macio, che in qualche modo l'uomo ha bisogno di sentire che ha il controllo, che può, che è in grado di gestire la situazione, che è il capo. Voglio dire, questo è semplicemente parte dell'ego maschile. E Dio, conoscendo l'ego maschile e i bisogni dell'uomo, ha dato alla donna l'unica regola per cui suo marito può sentire che lui è davvero l'uomo della casa, che ha il controllo, e quindi essere molto compatibile e amorevole verso di lei. Così ha dato alle donne un'unica semplice regola, e se loro seguiranno questa regola, questo farà dei loro mariti delle persone molto responsabili, molto amorevoli, con cui è facile andare d'accordo. Ora, Dio ha dato un'unica regola anche ai mariti, una sola. Dio sa che tendiamo a dimenticare facilmente, quindi una sola regola a ciascuno. Mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Ora, perché Dio comanda ai mariti di amare le loro mogli in modo così totale e supremo? Perché Dio capisce le donne, Dio comprende i bisogni delle donne e comprende che uno dei più grandi bisogni che ha una donna è sentire la sicurezza di essere amata in modo supremo da suo marito, che non c'è nessun'altra che può attirare i suoi sguardi o attirare la sua attenzione, che lei è la regina e che è amata in modo supremo. Lei ha bisogno di questo, e così Dio comanda agli uomini di rispondere a quel bisogno nella donna, in modo che lei possa sentire la sicurezza dell'amore di suo marito, sapendo che io sono il numero uno nella sua vita. Ora, tutti i problemi matrimoniali scaturiscono dalla disubbidienza a queste due regole. Ci sono solo due regole per un matrimonio felice, una per il marito, una per la moglie. Ma i matrimoni vanno in crisi perché queste regole vengono infrante. E quando vengono infrante, le cose iniziano a mischiarsi. Quando il marito viene meno nel mostrare a sua moglie quel tipo di amore che Cristo ha avuto per la Chiesa, e lei inizia a sentirsi insicura, e non so se mio marito mi ama davvero o no, lei allora inizia a sentire la necessità di proteggere se stessa, perché non so se lui mi proteggerà o no, e inizia a sfidare le decisioni che prende lui. Sei sicuro che stai facendo la cosa giusta? Ma mentre lei inizia a sfidare le decisioni che prende lui, questo lo irrita, perché significa che lui non è il capo, dovresti sapere. E così mentre lei inizia a sfidare i suoi processi decisionali, lui inizia a sentirsi sfidato e ora devo mostrarle che sono io il capo, facendo il duro, il freddo, il distaccato. E mentre lui diventa duro e distaccato, lei si fa ancora più insicura, così lo sfida ancora di più. Non so se questo mi ama davvero o no, e non penso che quello che pensa di fare sia tanto intelligente. E se perdiamo tutto, lui probabilmente se ne andrà via, perché non ho la sicurezza che mi ama davvero. E così lei lo sfida, ma questo ha un effetto contrario su di lui, che lo fa diventare freddo e distaccato. Ti mostro io chi è il capo. E così il matrimonio va in pezzi. Al contrario, quando la moglie si sottomette al marito e alle sue decisioni, tesoro, lascio che sia tu a decidere questo. Tu sei quello che si occupa di questo. Io mi fido di te. Lui pensa, oh, che bambolina deliziosa. Non so se sto facendo bene o no, ma ragazzi, lei si fida di me, è stupendo. E inizia a sentire, oh, sei così dolce, vieni qui, tesoro. E l'abbraccia. E sei adorabile. E ti amo tanto, angelo mio. E lui si sente libero di esprimere e dimostrare il suo amore per lei. E più l'esprime e le dimostra il suo amore, più lei si sente sicura. Non sente di dover sfidare le sue decisioni. Sì, quella purtroppo è stata una mossa sciocca. Ora perderemo tutto. Ma ho ancora lui e mi ama. E dopo tutto possiamo uscirne. Abbiamo l'amore. Lei sente questa sicurezza che viene dall'amore. E quindi si sente libera di sottomettersi a lui. E perché lei si sottomette, lui si sente totalmente libero di esprimere quell'amore che ha per lei. E tutto va sempre meglio, perché stiamo seguendo queste regole. Ma vedete, le cose si vanno mescolando. Inizia andando in una direzione, e piano piano inizia a gonfiarsi e ti porta sempre più lontano. E così se ti trovi assai lontano nel tuo matrimonio, nella condizione in cui ogni decisione viene contestata, perché ti sei messo quella camicia stamattina? Sei sicuro di voler mettere quella cravatta? Se fossi in te mi metterei un altro paio di scarpe. Magari sei pure d'accordo con quello che lui vuole fare, ma lo stesso lo contesti. Ti voglio portare a cena fuori stasera, tesoro. Oh, non so se ho voglia di andare a cena fuori. E lo contesti, e non gli permetti di prendere alcuna decisione. Ora, da qualche parte qualcuno deve cedere. Devi spezzare questa routine che ti sta trascinando e ti sta facendo a pezzi. Bisogna spezzare questo circolo e qualcuno deve arrendersi. Il marito deve iniziare a mostrare più amore alla moglie. Deve fare in modo che lei si senta sicura del suo amore. Deve andare avanti e semplicemente esprimerle il suo amore. Farle sapere che non c'è nessun'altra. E non ci sarà mai nessun'altra. Che starà con lei per tutta la vita. Fino alla morte. E non ha alcuna intenzione o desiderio per nessun'altra. E mentre lei inizia a sentire questa sicurezza, allora si sentirà più libera di permettergli di fare quello che deve o vuole fare. E così fa in modo che la cosa vada nella giusta direzione, finché non diventa il cielo sulla terra. Perché ora seguiamo le regole di Dio, che prendono in considerazione il bisogno fondamentale del marito in quanto uomo e il bisogno fondamentale della moglie in quanto donna. Dio è così intelligente, ha preparato tutto e la fa così semplice, piuttosto che le 55 regole per un matrimonio felice. Sa che le dimenticheresti subito, così te ne dà una sola. Eppure abbiamo difficoltà anche con una sola, vero? Dimentichiamo così presto. Dovrebbe sapere che la amo. Torno a casa per cena dopo tutto, no? Sapete, c'è qualcosa di interessante circa le donne. È naturale. È per questo che ne siamo attratti. Ma penso che tu non possa dirle mai abbastanza che l'ami. Se non appena apre gli occhi la mattina e tu la guardi mentre è ancora a letto e dici: «Oh tesoro, sei bellissima, ti amo». Poi ti siedi a

quando vai a letto la sera, sentirai ancora la domanda: tesoro, mi ami? Cercate di afferrare il concetto, amici. Loro hanno bisogno di essere rassicurate circa il vostro amore, e non solo verbalmente. L'amore si dimostra con le azioni, e l'amore si dimostra con il dare se stessi. Amate le vostre mogli come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Dai te stesso, mostra il tuo amore dando te stesso a lei. Le regole per una famiglia felice. Paolo va avanti e fa questa illustrazione di Cristo e della Chiesa, ed è un'illustrazione ideale della relazione che sta alla base del matrimonio perfetto. Egli ha dato se stesso per la Chiesa, per santificarla, avendola purificata col lavacro dell'acqua per mezzo della parola, per farla comparire davanti a sé una Chiesa gloriosa. Sapete, la moglie che viene ricoperta d'amore sboccia in maniera così meravigliosa. Mentre noi sbocciamo nell'amore di Gesù, lo scopo è che Lui ci presenti a se stesso una Chiesa gloriosa, senza macchia o ruga o alcunché di simile, ma perché sia santa ed irreprensibile. Così i mariti devono amare le loro mogli come i loro propri corpi. Chi ama la propria moglie, in realtà fa un favore a se stesso. Ama se stesso. Sei tu quello che ne trarrà beneficio quando mostri amore a tua moglie. Nessuno, infatti, ebbe mai in odio la sua carne, ma la nutre e la cura teneramente, come anche il Signore fa con la Chiesa, poiché noi siamo membra del suo corpo, della sua carne e delle sue ossa. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due saranno una sola carne. Questo mistero è grande. Or io lo dico, dice Paolo, in riferimento a Cristo e alla Chiesa, ma ciascuno di voi individualmente, così ami la propria moglie, come se stesso, e similmente la moglie rispetti il marito. Quindi queste relazioni, sottomettersi gli uni agli altri, le mogli che si sottomettono ai loro mariti, i mariti che amano le loro mogli in modo supremo. Ora la relazione genitore-figlio. Figli, ubbidite nel Signore ai vostri genitori, perché ciò è giusto. Questo nel Signore credo sia importante. Se i tuoi genitori non sono timorati di Dio, o se i tuoi genitori ti chiedono di fare cose, o pretendono che tu faccia cose che non vanno bene da un punto di vista spirituale, allora non credo che bisogna ubbidire, ma ubbidite ai vostri genitori nel Signore. C'è una coscienza rispetto a Dio, che è al di sopra, e dobbiamo ubbidire a Dio anziché all'uomo. Se quello che mi viene chiesto fa violenza alla mia coscienza verso Dio, allora questo deve essere lo standard di riferimento della mia vita. Anche per le mogli che si sottomettono ai loro mariti, di nuovo c'è lo standard di riferimento della coscienza verso Dio. Se tuo marito ti chiede qualcosa che forza la tua coscienza davanti a Dio, allora non credo che dovresti sottometterti. Tuo marito non ti sta realmente amando come Cristo ha amato la Chiesa, altrimenti non ti avrebbe chiesto di fare quella cosa. Quindi in tutte queste questioni c'è l'autorità superiore di Dio nella nostra vita e la nostra coscienza davanti a Lui. Così, figli, ubbidite nel Signore a vostri genitori, perché questo è giusto. Onora tuo padre e tua madre, questo è il primo comandamento con promessa. Ora, molti comandamenti, questo è il primo comandamento che ha una promessa ad esso collegata. Onora tuo padre e tua madre affinché tu stia bene e abbia lunga vita sopra la terra. E voi padri non provocate a dire ai vostri figli. Credo che una delle cose più crudeli che ho visto fare ai padri certe volte è tormentare i loro figli fino all'esasperazione, per poi prendersi un bel calcio dal piccolo ormai al limite, non so, tenendo un pezzo di dolce o un biscotto, e poi mentre quelli lo stanno per prenderlo tirarlo via, poi metterglielo davanti e di nuovo tirarlo via, creando frustrazione finché il bambino non ce la fa più. Non provocate a dire ai vostri figli,

0: È qualcosa di crudele. È crudele cercare di far ridere con questo tipo di tormento per un bambino. Non è giusto. È fare violenza al bambino mentalmente. Ma alcune persone trovano un qualche divertimento nel vedere un piccolo bambino gridare esasperato dalla frustrazione, non potendo fare nulla. Non provocate a dire ai vostri figli. Penso che possiamo provocare a dire ai nostri figli chiedendo loro di fare cose impossibili per loro. Dopotutto è mio figlio. Deve essere un genio. Oh, è così intelligente. Ha iniziato a parlare prima di tutti gli altri. Già cammina. Mio figlio deve essere super intelligente e speciale. E così spesse volte cerchiamo di spingerli oltre le loro capacità. E questo crea frustrazione. Dobbiamo stare attenti a non spingerli fino ad essere frustrati. Non provocate a dire ai vostri figli, ma allevateli nella disciplina e nell'ammonizione del Signore. Insegnate loro le cose di Dio e le vie di Dio. Servi, dipendenti, ubbidite ai vostri capi, ai vostri padroni secondo la carne, con timore e tremore, nella semplicità del vostro cuore, come a Cristo, non servendo per essere visti, come per piacere agli uomini, ma come servi di Cristo, facendo la volontà di Dio di buon animo. Ora, ci viene detto nelle Scritture che qualunque cosa fate, in parole o in opere, fate ogni cosa alla gloria di Cristo, o fate quello che fate come a Cristo. Non importa il tipo di lavoro che faccio. Io sono un testimone di Gesù Cristo e perciò lo voglio fare bene per Lui, in modo che la gente pensi bene del cristianesimo, perché il lavoro che faccio è speciale, ci metto un qualcosa in più, non mi lamento, faccio un miglio in più, faccio più di quello che è richiesto, in modo che la mia vita possa essere una buona testimonianza per Gesù Cristo. Abbiamo molti giovani che sono andati da Calvary Chapel in questi progetti nei kibbutzim in Israele e hanno lasciato una buona testimonianza per il modo in cui lavorano, senza lamentarsi, per la loro attitudine positiva. Perché? Perché vanno lì e lavorano come per il Signore. Sono andati con la giusta attitudine, facendo il loro lavoro come per il Signore, e questo lascia una testimonianza potente. Perché in questi kibbutzim osservano come lavorano. E alcuni dei primi gruppi che sono andati, quelli dei kibbutzim erano determinati a spezzarli. Davano loro i lavori più sporchi attorno al kibbutz. Facevano loro ogni tipo di pressione. Eppure questi ragazzetti lo facevano con il sorriso e con gioia e con la giusta attitudine. E sono stati loro a spezzare quelli dei kibbutzim. Dicevano wow. Non possiamo credere a come rispondono e a come reagiscono queste persone. Perché? Perché lo faccio come per il Signore. Ora, molte volte ci viene richiesto di fare cose che sono irritanti per noi. Alcune volte il capo può chiederti di fare qualcosa che tu dici, ma dai, io ho mansioni superiori. Spazzare a terra. Stai scherzando. Una volta lavoravo per una catena di supermercati. Nel mio lavoro per loro dovevo fare un po' di tutto. Andavo in giro per i vari supermercati, sostituendo i responsabili e facendo ogni genere di lavori. Ogni cosa che veniva fuori, chiamavano me a sbrigarla per loro. Certe volte entravo nel supermercato ed era tutto sporco, e il custode non c'era, quindi dovevo andare e pulire i bagni e spazzare i pavimenti. Ma pensavo, se vogliono pagarmi quello che mi pagano, non mi importa cosa faccio. Pulisco a terra o qualsiasi altra cosa. Mi sono fatto la reputazione di quello che non si fa problemi, perché lo facevo come per il Signore, e pensavo che mi pagassero per il tempo che lavoravo, e quindi facevo quello che mi chiedevano, mentre ero lì, senza lamentarmi o mormorare. Questo è esattamente quello che ci viene detto di fare qui. Fate quello che fate come per il Signore, non per piacere agli uomini, ma per piacere al Signore, come buoni testimoni per Lui, servendo con benevolenza, come a Cristo e non come agli uomini, sapendo che ciascuno, schiavo o libero che sia, se avrà fatto del bene ne riceverà la ricompensa dal Signore. In definitiva è al Signore che guardo per ricevere la ricompensa, per la mia vita e per il mio operato. E voi, padroni, se siete nella posizione del datore di lavoro, del principale, fate lo stesso verso di loro, mettendo da parte le minacce, sapendo che il vostro Signore è in cielo e che presso di Lui non c'è alcuna parzialità. Nella Chiesa delle origini, quando naturalmente la schiavitù era molto diffusa, era abbastanza interessante, perché molti della Chiesa delle origini erano schiavi, e molti della Chiesa delle origini erano padroni che avevano molti schiavi. E la cosa interessante era che qui c'è un fratello che per tutta la settimana riceve ordini dal suo padrone, e va in chiesa ed è un anziano della Chiesa, e il suo padrone è semplicemente uno dei membri della Chiesa. E l'ordine si invertiva completamente quando andavano in chiesa. In Dio non c'è alcuna parzialità. Siamo tutti uno davanti a Lui. Del resto, fratelli miei, fortificatevi nel Signore e nella forza della Sua potenza. Rivestitevi dell'intera armatura di Dio per poter rimanere ritti e saldi contro le insidie del diavolo, poiché il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori del mondo di tenebre di quest'età, contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti. Perciò prendete l'intera armatura di Dio, affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare ritti in piedi dopo aver compiuto ogni cosa. State dunque ritti. Così arriviamo alla sezione conclusiva del libro, il combattimento del credente. Nei primi tre capitoli Paolo ha trattato della ricchezza del credente. Nei successivi due capitoli e mezzo Paolo ha trattato del modo di camminare del credente. Ed ora tratta del combattimento. O nei primi tre capitoli ha trattato della posizione, seduti con Cristo. Nei successivi due capitoli e mezzo ha trattato di nuovo del camminare. E ora tratta del rimanere ritti in piedi. Fortificatevi nel Signore e nella forza della Sua potenza. Rivestitevi dell'intera armatura di Dio. E quindi Paolo vede il soldato romano vestito per la battaglia. E noi come cristiani siamo in battaglia. È una battaglia spirituale. Il nostro combattimento non è contro carne e sangue, ma contro principati, potestà, che sono entità spirituali. Sono i capitani e i luogotenenti dei ranghi demoniaci. Sono chiamati principati, potestà, autorità, dominatori. E ci sono vari ranghi di spiriti malvagi. Ed è qui che si svolge la vera battaglia, nel regno dello spirito, combattendo queste battaglie spirituali. E quindi le armi della nostra guerra sono armi spirituali, ed è un combattimento spirituale. Non può essere combattuto con armi fisiche. Dobbiamo armarci di armi spirituali. Il nostro combattimento non è contro carne e sangue, ma contro questi principati e queste potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti. Quindi dovete prendere l'intera armatura di Dio, in modo da poter resistere nel giorno malvagio e restare ritti in piedi dopo aver compiuto ogni cosa. E nel vestirci, il primo pezzo di armatura che ci mettiamo addosso è la verità, perché il nemico viene sempre da noi con le sue bugie. Gesù ha detto che il diavolo è il padre della menzogna, e lui cerca di mentirti circa Dio, circa la natura di Dio, circa il carattere di Dio, circa l'attitudine di Dio verso di te. Lui cerca di mentirti circa l'attitudine di Dio nei confronti del peccato. Oh, in realtà non fa niente, puoi farla franca, Dio ti perdonerà, eccetera. E ti porta al punto di farti abusare della grazia di Dio come manto che copre la malizia, ingannando te stesso. La verità, è importante che sono armato della verità. Secondo, la corazza della giustizia, quell'impegno nel mio cuore a fare ciò che è giusto davanti a Dio. Io devo avere sempre questo come un impegno nella mia vita. Io voglio fare la cosa giusta, non osservare la situazione e poi stabilire da che parte stare, ma avere quella determinazione che io voglio vivere una vita giusta, giustizia. La giustizia in realtà consiste nel fare le giuste azioni verso quelli che mi circondano, e l'ingiustizia è non fare la cosa giusta verso il mio prossimo. La pietà, la devozione, è fare la cosa giusta verso Dio, la giusta relazione con Dio. L'impietà è la relazione sbagliata con Dio. Quindi c'è l'impietà, la mia relazione con Dio, e l'ingiustizia, la mia relazione con l'uomo. Ora qui sta parlando della giustizia. Devo avere questo come fondamento, la corazza della giustizia. Devo fare il meglio che posso, secondo l'aiuto di Dio, per fare la cosa giusta. Voglio vivere in modo giusto. E avendo i piedi calzati con la prontezza dell'Evangelo della pace, il desiderio di Dio è che noi viviamo in pace l'uno con l'altro e con Lui. Viviamo in un mondo pieno di conflitti. Abbiamo parlato delle relazioni matrimoniali, ma quante case sono piene di conflitti? L'atmosfera è sempre tesa, perché non ubbidiamo alle scritture e non ci sottomettiamo l'uno all'altro nell'amore, ma cerchiamo di dominare l'uno sull'altro, cerchiamo di capeggiare l'uno sull'altro, e non c'è amore in questo. Iniziamo a discutere circa le cose più ridicole e non vogliamo cedere. Dobbiamo imporre il nostro punto di vista, dobbiamo avere sempre l'ultima parola, dobbiamo lasciare un sapore amaro. Eppure la scrittura dice: la calma placa offese anche gravi. Quante volte in una situazione tesa dove c'è la spada sguainata ed è in atto un duro scontro, l'intera questione potrebbe concludersi semplicemente con uno che dice: penso che tu abbia ragione. È sciocco andare avanti a discutere in questo modo. Forse hai ragione tu. Questo pone fine a tutta la questione. All'improvviso la lotta finisce. Perché troviamo così difficile fare questo? Ammettere di avere torto, o ammettere che l'altra persona potrebbe anche avere ragione, persino quando sappiamo che si sbagliano? Aiutaci, Signore. Oltre a tutto ciò, prendendo lo scudo della fede, quella fiducia in Dio, è questo quello di cui sta parlando qui, con il quale potete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Satana ci attacca costantemente. La mia fede in Dio, la capacità di Dio, la potenza di Dio, l'opera di Dio in me, io posso resistere contro questi attacchi del nemico. Prendete anche l'elmo della salvezza. Grazie a Dio sono stato salvato per mezzo di Gesù Cristo da quella tirannia della vita dominata dalla carne. Sono stato salvato per poter camminare in comunione con Dio per mezzo dello Spirito. E infine la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. O meglio, non infine, c'è ancora qualcosa. Comunque la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. La parola di Dio è una grande difesa contro il peccato. Giovanni dice: giovani, vi ho scritto perché siete forti, perché avete vinto il maligno, perché la parola di Dio dimora in voi. La potenza della parola di Dio nel mio cuore contro il peccato è la più grande difesa che posso avere in questo combattimento spirituale in cui mi trovo. La parola di Dio nel mio cuore. E infine, ora sì, pregando. Che arma potente è la preghiera. In questo combattimento spirituale la preghiera è spesso il fattore decisivo nella battaglia spirituale. Pregando in ogni tempo con ogni sorta di preghiera e di supplica nello Spirito, vegliando a questo scopo, con ogni perseveranza e supplica per tutti i santi, e anche per me, dice Paolo, affinché quando apro la mia bocca mi sia dato di esprimermi con franchezza per far conoscere il mistero dell'Evangelo. È interessante che così spesso nella Chiesa delle origini la loro preghiera era di avere franchezza nel proclamare la verità di Dio. La ragione di questo è che c'era una forte persecuzione contro quelli che proclamavano l'Evangelo. Venivano messi in prigione, spesso, e molti persino uccisi. Ci sono alcune stime che dicono che sono state messe a morte per la loro fede in Cristo qualcosa come 6 milioni di persone nei primi 270 anni della Chiesa. 6 milioni di persone martirizzate. Ed è per questo, senza dubbio, che avevano bisogno di franchezza. Perché la mia testimonianza potrebbe costarmi la vita. Questo tipo di pressione è facile che ti spaventi e ti riduca al silenzio. Nella Chiesa delle Origini, dopo una delle prime persecuzioni, quando i discepoli sono stati percossi e gli è stato detto di non parlare più nel nome di Gesù Cristo, sono stati avvertiti severamente di non predicare più. Loro sono tornati dai loro compagni, dopo essere stati picchiati. Hanno raccontato loro l'esperienza che hanno avuto davanti ai magistrati, ed essi hanno detto: preghiamo che Dio possa darci franchezza per continuare a parlare della verità. Così hanno pregato e il luogo ha iniziato a tremare e lo Spirito Santo è venuto su di loro e loro sono tornati fuori a proclamare la verità con franchezza. Paolo sta pregando, o meglio sta chiedendo preghiere, che Dio mi dia franchezza nel parlare, che possa aprire la bocca con franchezza per far conoscere il mistero dell'Evangelo, per il quale, dice, sono ambasciatore in catene, per il quale sono stato messo in prigione, affinché lo possa annunziare con franchezza, come è mio dovere fare, che non sia intimidito da queste carcerazioni, dalla persecuzione, dalle battiture, ma che possa continuare a parlare con franchezza per Gesù Cristo, come è mio dovere fare. Penso alle nostre reazioni. Così spesso, quando qualcuno ci dà una brutta occhiata, o quando qualcuno ci prende in giro perché testimoniamo di Gesù, oh, sei uno di questi fissati per Gesù, e noi stiamo zitti, e ci siamo spaventati perché qualcuno ha fatto un commento. Immaginate quello che devono aver passato questi a quei tempi. Qui c'è Paolo, in prigione perché ha predicato l'Evangelo, che ora dice: per piacere, pregate che Dio mi dia franchezza per parlare come è mio dovere fare, che non mi faccia spaventare dal fatto che sono stato messo in prigione, che la mia vita è stata minacciata, che Nerone mi taglierà la testa. Quello di cui abbiamo bisogno è il coraggio di questi primi apostoli. Ora, affinché anche voi sappiate come sto e ciò che faccio, Tichico, il caro fratello e fedele ministro nel Signore, vi informerà di tutto. Ve l'ho mandato proprio a questo scopo, affinché veniate a conoscenza del nostro stato e consoli i vostri cuori. Pace ai fratelli e amore con fede, dal Dio Padre e dal Signore Gesù Cristo. Pace e amore, questi gloriosi doni di Dio. E infine la grazia. La grazia sia su tutti quelli che amano il Signore Gesù Cristo con amore incorruttibile. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

benvenuti, miei cari amici, anche oggi al nostro consueto appuntamento con la parola di Dio. Mi auguro che ognuno di voi stia bene e spero che questi studi vi stiano aiutando a conoscere il Signore. Nello scorso studio biblico abbiamo visto che i capi sacerdoti avevano, secondo loro, una prova per incriminare Gesù. Infatti Gesù si era definito il figlio di Dio e questo, secondo i capi religiosi, era una bestemmia degna di morte. Perciò ormai Gesù è stato condannato. Ora, il capitolo 27 che inizieremo a studiare inizia con la mattina successiva, la mattina dopo che Gesù era stato arrestato nell'orto degli ulivi, dopo che era stato portato davanti a Caiafa e al Sinedrio e dopo che i falsi testimoni avevano testimoniato contro di lui. Questo capitolo inizia dopo che era stato picchiato Gesù e messo in ridicolo e dopo che Pietro l'aveva rinnegato. Leggiamo dunque insieme Matteo capitolo 27 versetto 1. Poi, venuta la mattina, tutti i capi sacerdoti e gli anziani del popolo tennero consiglio contro Gesù per farlo morire. Dopo aver dunque trovato un'accusa contro Gesù, a questo punto lo trascinano davanti alla Corte Suprema, pensando di avere un caso meritevole di giudizio e condanna da parte del Tribunale Romano. Infatti al versetto 2 leggiamo: «E legato Gesù lo portarono via e lo consegnarono a Pilato, il governatore». Bisogna dire che Pilato non aveva un palazzo proprio a Gerusalemme. Infatti il suo quartier generale si trovava a Cesarea, sul Mar Mediterraneo. Pilato si trovava a Gerusalemme per la Pasqua, perché la città era sovraffollata di giudei, intervenuti per le festività, e di solito in questa occasione scoppiavano dei disordini che i romani cercavano di contenere con la propria presenza. Ma continuiamo con la nostra lettura biblica. Allora Giuda, che l'aveva tradito, vedendo che Gesù era stato condannato, si pentì e riportò i 30 sicli d'argento ai capi sacerdoti e agli anziani, dicendo: «Ho peccato tradendo il sangue innocente». Ma essi dissero: «Che ci importa? Pensaci tu». E Giuda, lanciati i sicli nel tempio, si allontanò e andò a impiccarsi. Questo è scritto in Matteo capitolo 27, versetto 3 a 5. Vedete, il Signore si trovava proprio lì quando Giuda arrivò. Infatti il versetto dice che i capi sacerdoti e gli anziani stavano portando Gesù da Pilato quando arrivò Giuda. Ma come mai Giuda non si rivolse al Signore Gesù per chiedergli perdono? Il disgraziato Giuda invece si rivolse ai capi religiosi, dicendo che non vuole più avere a che fare con quella sporca faccenda, perché riconosce di avere fatto del male a un innocente e essi, i capi sacerdoti, da cinici quali sono, rispondono che ormai quello che è fatto, e che allora non importa nulla delle sue crisi di coscienza. Ed ecco che Giuda, sopraffatto dal rimorso, si impicca. E pensare che sarebbe bastato si fosse rivolto al Signore Gesù per essere perdonato, perché, ripeto, non c'è peccato che Gesù non possa perdonare, anche il peggiore. Ora, nei prossimi versetti leggiamo queste parole: «Ma i capi sacerdoti, presi quei sicli, dissero: non è lecito metterli nel tesoro delle offerte, perché sono prezzo di sangue. E, tenuto consiglio, comprarono con quel denaro il campo del vasaio in modo che potesse servire per dare sepoltura ai forestieri. Perciò quel campo, fino al giorno d'oggi, è stato chiamato campo di sangue. Allora si adempì quello che fu detto dal profeta Geremia, e presero i 30 sicli d'argento, prezzo di colui che era stato messo a prezzo dai figlioli di Israele, e li dettero per il campo del vasaio, come me l'aveva ordinato il Signore». Così è scritto in Matteo capitolo 27, versetto 6 a 10. Dal primo versetto abbiamo notato la grossa ipocrisia dei farisei, sempre attenti alla forma invece che alla sostanza. Così ecco che, riconoscendo quel denaro come prezzo di un tradimento, si preoccupano di impiegarlo per uno scopo, diciamo così, impuro, almeno agli occhi loro.
non sapendo così di adempiere a una profezia fatta secoli e secoli prima dal profeta Geremia, profezia che fino a quel momento sarebbe rimasta oscura agli ebrei. Pensate, già secoli prima il profeta Geremia aveva predetto che sarebbe accaduto questo fatto. Per la precisione, la profezia risulta nel capitolo 11, versetti 12 e 13 di Zaccaria, ma a quel tempo questa profezia era considerata del profeta Geremia, semplicemente perché ai tempi di Gesù Geremia era il primo libro dei profeti e quella profezia veniva citata con il nome del primo libro. Ora nei prossimi versetti vedremo che Gesù viene portato davanti a Pilato. Infatti leggo in Matteo capitolo 27 versetto 11: ora Gesù comparve davanti al governatore e il governatore lo interrogò dicendo: sei tu il re dei giudei? E Gesù gli disse: sì, lo sono. Vedete, amici, i capi religiosi volevano liberarsi di Gesù, accusandolo di ciò che consideravano una bestemmia. Certamente ricorderete che quando il sommo sacerdote aveva chiesto a Gesù, sotto giuramento, se lui fosse il Cristo, il Figlio di Dio, Gesù aveva risposto affermativamente, aggiungendo: anzi, vi dico che da ora innanzi vedrete il Figlio dell'uomo sedere alla destra della potenza e venire sulle nuvole del cielo. Ebbene, quelle parole suonarono alle orecchie dei capi religiosi come una bestemmia e certamente avrebbero voluto lapidarlo, ma Roma non permetteva ai giudei di mettere ad effetto la pena capitale. Così essi avevano dovuto portare Gesù da Pilato con un'accusa che avrebbe messo alle strette il tribunale romano. Ecco dunque che l'avevano accusato, quindi, davanti a Pilato, di essersi proclamato re dei giudei. E la risposta di Gesù alla domanda di Pilato fu: tu l'hai detto. In poche parole, Gesù disse: le cose stanno come dici tu. Ma vediamo come procedono le cose nei prossimi versetti. E accusato dai capi sacerdoti e dagli anziani, Gesù non rispose nulla. Allora Pilato gli disse: non odi tu quante cose testimoniano contro di te? Ma egli, Gesù, non rispose neppure una parola, al punto che il governatore se ne meravigliava grandemente. Così è scritto in Matteo capitolo 27, versetto 12 a 14. I capi religiosi lo accusavano falsamente e il Signore restava in silenzio, proprio come aveva predetto secoli prima il profeta Isaia, predizione che si legge nel capitolo 53, versetto 7, e cioè che il Signore, l'agnello di Dio, sarebbe rimasto muto davanti ai suoi accusatori come una pecora rimane muta sotto la mano del tosatore. Ma vediamo ancora come procedono gli eventi, ora che è Pilato ad avere, in un certo senso, in mano la situazione. Ora, leggo ancora nel capitolo 27 di Matteo, ora, ogni festa di Pasqua, il governatore di solito liberava alla folla un carcerato, qualunque la volesse. Avevano allora un carcerato famigerato, di nome Barabba. Essendo dunque radunati, Pilato domandò loro: chi volete che vi liberi, Barabba o Gesù detto Cristo? Poiché Pilato sapeva che gliel'avevano consegnato per invidia. Così è scritto in Matteo capitolo 27, versetto 15 fino al 18. Dunque, Pilato ha capito che i capi religiosi non hanno ragioni sufficienti per richiedere la pena di morte per Gesù. Per Pilato, il governatore romano, è chiaro che Gesù non ha fomentato nessuna ribellione contro Roma. Probabilmente molti altri l'avranno fatto, ma Pilato si rende perfettamente conto che Gesù è innocente. A questo punto Pilato vuole risolvere il problema diplomaticamente. Da una parte vuole compiacere i capi religiosi per mantenere la pace nella città di Gerusalemme, mentre dall'altra parte sa benissimo che non può condannare a morte il Signore Gesù, perché si è reso conto che Gesù è innocente. Così Pilato cerca di risolvere il problema appellandosi all'usanza secondo cui, durante la Pasqua, un prigioniero ebreo veniva liberato. E alla folla Pilato propone di liberare Gesù oppure un noto prigioniero di nome Barabba, un criminale, un ladro, insomma un assassino,
e Pilato pensava che certamente la folla avrebbe scelto Gesù, visto il contrasto così evidente fra il Signore Gesù e Barabba. Perciò, avanzando questa proposta, Pilato è certo e sicuro che la folla preferirà liberare Gesù. Così lui avrà salvato la situazione senza compromettersi in alcuna maniera. Ma a un certo punto vedremo che la situazione si complica improvvisamente e sfugge, in un certo modo, sfugge di mano a Pilato. E questi prossimi versetti che ci fanno vedere questa nuova situazione che si sta creando, non possiamo leggerli adesso perché ormai il tempo è quasi terminato. Naturalmente riprenderemo la prossima volta da questo punto, perciò io vi saluto dandovi l'appuntamento al nostro prossimo studio biblico.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia, e ti introducono nelle meravigliose realtà delle cose che Gesù Cristo ha fatte attorno a sé e in coloro che per primi hanno sperimentato la vita stupenda che Gesù dona a chiunque lo riconosca come proprio Signore e Salvatore. La vita e il ministero terreno del Signore Gesù volgevano alla fine. Nel dirigersi per l'ultima volta verso Gerusalemme, parlò di nuovo ai suoi discepoli di ciò che doveva verificarsi. Disse che i capi religiosi l'avrebbero arrestato, schernito, flagellato e infine ucciso, e che dopo 3 giorni sarebbe risuscitato. Ma i suoi discepoli non comprendevano ciò che diceva, anzi, erano tanto lontani dall'afferrarne il vero significato che mentre Gesù parlava di abbassarsi fino all'estremo per il bene degli uomini, essi discutevano fra di loro la possibilità di innalzarsi, di avere qualche supremazia sugli altri. A un certo punto Giacomo e Giovanni gli si avvicinarono e gli dissero: «Signore, desideriamo chiederti un favore. Concedi a noi due di sedere uno alla tua destra e l'altro alla tua sinistra nel tuo regno». «Voi non sapete quello che chiedete», rispose Gesù. Poi spiegò che non stava a lui assegnare i due posti di cui parlavano, ma che sarebbero appartenuti a coloro per i quali Dio Padre li aveva preparati. Gli altri discepoli si indignarono contro Giacomo e Giovanni per la richiesta che avevano rivolto a Gesù, ma egli li chiamò tutti a sé e riaffermò il principio che il regno di Dio non è regolato secondo i criteri dei regni del mondo. Chi vuole essere grande deve essere il servitore di tutti. In altre parole, per Dio la vera grandezza sta nell'umiltà. Gesù arrivò nei pressi di Gerico, seguito come sempre da molta gente. Sul ciglio della strada sedeva un povero cieco di nome Bartimeo, che chiedeva l'elemosina. Quando capì che stava passando Gesù di Nazaret, cominciò a gridare: «Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me!» La gente lo rimproverò, cercando di farlo tacere, ma il povero uomo non se ne dava per inteso e gridava sempre più forte: «Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me!» Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!» Qualcuno andò ad avvertire il cieco che Gesù desiderava vederlo. Allora il cieco lasciò cadere il mantello che aveva addosso e si precipitò da lui. «Cosa vuoi che faccia per te?» domandò Gesù. «Maestro, che io recuperi la vista», rispose il cieco. «Va pure, la tua fede ti ha guarito». In quell'istante l'uomo poté vedere di nuovo e si mise a seguire Gesù glorificando Dio. I testimoni del miracolo fecero altrettanto e da ogni parte si levarono lodi a Dio. A Gerico viveva un altro uomo che desiderava vedere Gesù. Si chiamava Zaccheo ed era il capo dei gabellieri, altro nome con cui erano chiamati gli esattori delle tasse. Era molto ricco e per la posizione che occupava era odiato dalla popolazione. Gesù era entrato in città e ne stava percorrendo le vie, ma Zaccheo era piccolo di statura e a causa della folla non riusciva a vederlo. Allora corse più avanti e si arrampicò sopra un sicomoro per osservare di lassù il passaggio del Signore Gesù. Quando fu vicino all'albero su cui stava Zaccheo, Gesù alzò il capo e disse: «Presto, Zaccheo, scendi, perché oggi devo fermarmi a casa tua». Zaccheo ubbidì prontamente e accolse Gesù con gioia. Tra la folla vi furono però dei mormorii di disapprovazione, perché molti trovavano sconveniente che Gesù cercasse ospitalità presso un pubblicano disonesto e peccatore come Zaccheo. «Ecco, Signore», disse Zaccheo a Gesù, «io do ai poveri la metà dei miei beni, e se ho frodato qualcuno di qualcosa, gli restituirò 4 volte tanto». «Questo prova che oggi la salvezza è entrata in casa tua», disse Gesù. «Infatti il figlio dell'uomo è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto». Proprio questo non era stato compreso dai giudei del tempo di Gesù. Egli è venuto per salvare i peccatori. In seguito, Gesù narrò un'altra parabola per illustrare sempre più chiaramente le caratteristiche del regno di Dio. Disse che non sarebbe venuto subito, come molti credevano, ma che vi sarebbe stato un periodo di prova, dopodiché sarebbe giunta per tutti l'ora della resa dei conti e ciascuno avrebbe ricevuto un'adeguata ricompensa.

Nel seguire la vita terrena del Signore Gesù, siamo giunti all'ultima settimana, che doveva concludersi con la sua crocifissione a Gerusalemme. Dopo aver lasciato la Galilea, Gesù aveva attraversato la Samaria, era passato per la città di Gerico ed era giunto fino a Betania. I suoi ultimi giorni li trascorse parte a Gerusalemme e parte nelle vicinanze. A quanto sembra, rimaneva a Gerusalemme durante il giorno e si recava a passare la notte a Betania. 6 giorni prima della sua morte, a Betania fu allestita per lui una grande cena. Marta serviva e Lazzaro era a tavola con Gesù. Mentre mangiavano si verificò un fatto molto commovente di cui fu protagonista Maria, la sorella di Marta e Lazzaro. Maria si avvicinò a Gesù con un recipiente d'olio profumato molto costoso, il cui valore corrispondeva più o meno al salario di un operaio per diversi mesi di lavoro. Lo aprì e ne versò il contenuto prima sul capo e poi sui piedi di Gesù, asciugando questi ultimi con i propri capelli. Il gradevole aroma riempì tutta la casa. Questo particolare riguardo di Maria verso Gesù fa pensare che la donna avesse compreso almeno in parte ciò che egli aveva detto intorno alla sua morte. Gesù gradì l'offerta speciale e significativa, ma vi fu qualcuno che non la vide di buon occhio. Fra i 12 discepoli prescelti da Gesù vi era Giuda Iscariota, l'uomo che era sul punto di tradire il suo maestro. Giuda cominciò a brontolare, influenzando anche alcuni dei discepoli presenti. «Perché tanto spreco?» disse. «Si poteva vendere quest'olio per 300 denari e distribuirli ai poveri». Giuda non aveva certo a cuore i poveri, ma poiché gli era stata affidata la borsa col denaro comune, aveva l'abitudine di sottrarne di quando in quando delle somme che riponeva per se stesso. Gesù prese le difese di Maria. «Non ve la prendete con lei. Ella ha serbato l'olio per il giorno della mia sepoltura. I poveri li avrete sempre con voi, ma non avrete me per sempre». Gesù aveva gradito il dono di Maria. La donna aveva saputo scegliere la qualità del dono e il momento adatto per offrirlo al Salvatore. Il Signore Gesù aggiunse che dovunque il Vangelo fosse stato predicato, si sarebbe parlato anche dell'atto compiuto da Maria.

Quando si sparse la voce che Gesù era a Betania, una folla di gente accorse per vedere lui e Lazzaro, perché la risurrezione di quest'ultimo a opera del Signore Gesù aveva destato molto scalpore. Tutto ciò non fece che aumentare il livore dei capi dei giudei, i quali meditarono di far mettere a morte anche Lazzaro, per evitare che nel vederlo vivo e sano, molti altri credessero in Cristo. Sembra che il convito di Betania si fosse tenuto la sera del sabato. Il mattino seguente, domenica, il Signore Gesù si avviò verso Gerusalemme. È importante ricordare che si trattava della settimana precedente la Pasqua, la festa che si celebrava annualmente fin dai tempi della liberazione dall'Egitto. In quei giorni i giudei affluivano a Gerusalemme a migliaia da tutta la Palestina. Perciò, mentre Gesù procedeva verso la capitale, molti altri ebrei provenienti da varie direzioni facevano lo stesso. Mentre era per via, Gesù disse a due suoi discepoli: «Raggiungete la borgata più vicina. Appena entrati troverete un'asina con il suo puledro. Prendeteli e portateli qua. Se qualcuno vi chiederà perché lo fate, rispondete che il Signore ne ha bisogno e che li rimanderà indietro al più presto». I due discepoli ubbidirono e tornarono con gli animali. Poi adagiarono i loro mantelli sulla groppa del puledro e Gesù vi montò sopra. Allora la gente cominciò a stendere dei mantelli sulla via che egli percorreva. Altri ancora vi adagiavano delle fronde che tagliavano dagli alberi, e tutti insieme gridavano: «Osanna al figlio di Davide! Benedetto colui che viene nel nome del Signore! Osanna nei luoghi altissimi!» Questa accoglienza era l'adempimento delle parole del profeta Zaccaria, che aveva scritto: «Esulta grandemente, o figliuola di Sion! Manda gridi d'allegrezza, o figlia di Gerusalemme! Ecco, il tuo re viene a te. Egli è giusto e vittorioso, umile e montato sopra un asino, sopra un puledro d'asina». Certi farisei, che si erano mescolati alla folla che seguiva Gesù, disapprovarono che egli permettesse al popolo di lodarlo a quel modo. Ma a costoro Gesù rispose che se la gente avesse taciuto, le pietre avrebbero cominciato a gridare. Quando Gesù giunse in vista di Gerusalemme, pianse su di essa e profetizzò che sarebbe stata completamente distrutta per avere respinto il Salvatore. Entrato in città, andò al tempio, si guardò attorno attentamente e poi uscì. Ormai era già tardo pomeriggio, perciò tornò a Betania per trascorrervi la notte. Il mattino dopo si avviò di nuovo verso Gerusalemme. Per strada ebbe fame e si avvicinò a un fico. Non trovandovi alcun frutto, pronunciò una sentenza contro l'albero: «Da te non nasca mai più frutto in eterno». Arrivato al tempio, lo trovò di nuovo pieno di mercanti e cambiavalute. La Pasqua era vicina e si ripromettevano di realizzare buoni guadagni vendendo animali a chi desiderava offrirli in sacrificio al Signore e cambiando in valuta corrente il denaro di chi era venuto dall'estero. Ma il tempio non era il luogo adatto per stabilirvi un mercato, tanto più che in tali occasioni non mancavano mai discussioni e imbrogli. Anche questa volta Gesù si indignò contro quella massa di trafficanti e speculatori. «Sta scritto: la mia casa sarà chiamata casa di preghiera, ma voi ne avete fatto una spelonca di ladroni». E così dicendo, li cacciò fuori dal tempio. Poco dopo gli si presentarono degli uomini ciechi e zoppi, ed egli li guarì tutti. Allora dei fanciulli fra la folla gridarono: «Osanna al figlio di Davide!» I capi giudei si sdegnarono e dissero a Gesù: «Non senti quello che dicono?» «Sì», replicò Gesù. «Non avete mai letto nel libro dei Salmi: dalla bocca dei fanciulli e dei lattanti hai tratto lode?» Anche quella sera Gesù fece ritorno a Betania, mentre i capi religiosi raddoppiavano gli sforzi per trovare un motivo che consentisse loro di farlo arrestare e uccidere.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Gianfranco Piccirillo. Tecnico del suono Stefano Casolari.

0: in compagnia di Carlo Bertinelli. 60 minuti di studio biblico, messaggi, approfondimenti e un pizzico di simpatia.
1: Ci stiamo inoltrando, diciamo, nel cuore della nostra riflessione, cioè cerchiamo di avvicinarci, e cominceremo anche ad analizzarle, le principali regole ermeneutiche. Pertanto stiamo arrivando al nocciolo. Se ricordate, giovedì scorso ci siamo soffermati per un po' sul concetto di testo. Cos'è un testo? Il testo è una cosa molto importante perché è la base su cui si lavora per una corretta esegesi. Non confondiamo il testo con un versetto. Un testo può essere un versetto, ma un versetto può costituire metà testo oppure tanti testi. E abbiamo ricordato, per esempio, Giovanni 3,16. Dio è già un testo, perché potremmo ragionare, pensare, parlare su Dio delle settimane. Ha tanto amato il mondo, è un altro testo. Che ha dato il suo figlio, è un altro testo. Pertanto vedete come possiamo sviluppare e approfondire la parola di Dio non sulla base di una suddivisione che è stata fatta dai traduttori nel tempo e che a volte lascia un po' il tempo che trova, va bene? Ci sono, per esempio, se un predicatore anche qui da voi prende un versetto di l'ultimo versetto di un capitolo e continua col capitolo dopo, sembra quasi che non è vero, perché la Bibbia non era in capitoli e in versetti. Questa è una suddivisione molto utile, però non determina il testo. E abbiamo detto che la scelta del testo è una cosa molto, molto importante. Che cos'è un testo? L'abbiamo definito un tutto significante e strutturato. Pertanto un testo può essere anche lungo, secondo come lo vogliamo vedere, ma può essere anche di una sola parola. E facevamo l'esempio di quando si guida la macchina, che si vede quel triangolo con scritto pericolo, quello è un testo. È una sola parola, però ti dice molte cose. Bene. Penso che abbiate afferrato l'idea della scelta e dell'importanza della scelta di un testo per poi andare avanti. Una volta scelto il testo su cui si vuole lavorare, è indispensabile attenersi a quei principi interpretativi che ora cominceremo ad elencare. Questo permetterà all'esegeta di non fantasticare. È questo che è molto importante. Delle volte ci sono persone che sulla base di un testo, anche scelto oculatamente, fanno dei voli pindarici e fanno dire alla parola di Dio quello che in realtà non dice. Bene, sappiate che la parola di Dio non è campata per aria, non è sulle nuvole. Va bene, non è neppure fra i fumi, è veramente ancorata alla realtà logica, perché essendo la verità è corrispondente alla realtà. Verità e realtà possono essere sinonimi. Pertanto non possiamo imboccare vie distorte e contorte. C'è un testo in Ecclesiaste che dice, lo dico con parole mie perché lì le traduzioni sono varie, ma il concetto è questo: Dio ha fatto le cose diritte, è l'uomo che cerca delle vie traverse. Molto spesso, e poi lo vedremo soprattutto quando guarderemo l'interpretazione delle parabole, che sembra una sciocchezza, ma è una cosa molto importante. Molto spesso noi, per far fiorire quella che riteniamo, abbellire la parola di Dio, finiamo per farle dire quello che non dice. Cioè abbiamo delle vie distorte, contorte, anziché mantenerci sul testo, nella sua verità e nella sua realtà. Scelto il testo, non possiamo rimanere in superficie nella sua comprensione, ma come dice Proverbi 2, siamo chiamati a scavare la parola come un tesoro, approfondendo la conoscenza della verità e divenendo di conseguenza saggi e intelligenti. Prima regola: la prima regola da osservare attentamente è di non separare mai, e sottolineo mai, il testo dal suo contesto. Il parlare della Bibbia non è un parlare che salta da palo in frasca, è un parlare coerente, è un parlare, diciamo così, coeso, è un parlare logico, è un parlare razionale, perché Dio, e ripeto qualcosa che avremo senz'altro detto all'inizio, Dio si è limitato nella sua rivelazione a parlare nel linguaggio umano,

davanti. Però il testo è circondato da un contesto e non lo possiamo mai separare. Anche se ci soffermiamo su una sola parola del nostro testo, perché abbiamo scelto quella, non perdiamo mai di vista ciò che precede e ciò che segue, insieme ad altri valori che poi nel corso dell'esposizione cercheremo di vedere. Ogni testo viene estratto dal suo insieme per poter essere considerato e analizzato particolarmente. Vi faccio un esempio. Le principali dottrine bibliche sono 9, almeno per me. Qualcuno ne aggiunge un'altra che è l'angelologia, ma non è per me una dottrina basilare e fondamentale. C'è la dottrina delle scritture, di cui l'ermeneutica fa parte, non è tutta, ma fa parte. C'è la dottrina di Dio, chiamata teologia in senso stretto, poi c'è anche il termine teologia in senso largo. Poi c'è la cristologia, la dottrina di Cristo. Poi c'è la pneumatologia, che è la dottrina dello Spirito Santo. Poi c'è la dottrina dell'uomo, va bene? Poi c'è la dottrina del peccato. Poi c'è la dottrina della salvezza, giusto? Poi c'è la dottrina della Chiesa e l'escatologia, cioè la dottrina delle cose ultime. Però queste dottrine possono essere viste particolarmente, ognuna per i fatti suoi, come se fossero in compartimenti stagni, va bene? Però analizzando per esempio la dottrina di Dio o la dottrina di Cristo, non puoi allontanarti l'una dall'altra. Sono dottrine che si sovrappongono, che si intrecciano, anche se, parlando per esempio della dottrina di Cristo, ci soffermiamo esclusivamente sulla persona di Cristo, ma non possiamo ignorare tutto quello che la circonda. Ecco, così è nella Bibbia. Quando noi scegliamo un testo, non possiamo ignorare il contesto. Perché? Perché va analizzato, perché è naturalmente unito al tutto, e tentare di separarlo significa privarlo del suo valore e della sua forza. Molto spesso la vera interpretazione di un testo la si trova, o è facilitata la via per trovarla, nel suo contesto. Non possiamo mai dimenticare ciò che precede, ciò che segue, l'ambiente, le motivazioni per cui certe cose vengono dette, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè tutto quello che abbraccia il testo. Generalmente io nella mia predicazione scelgo sempre testi corti, sempre, quasi sempre. Non dico esclusivamente, ma quasi sempre testi corti. Però nell'esposizione non perdo mai di vista il contesto. E delle volte lo racconto per non fare una lunga lettura biblica, che molto spesso l'uditorio si perde o si distrae o mette in luce delle cose che io non voglio attirare, diciamo così, mettere in luce. Pertanto scelgo il testo corto, ma parlo del testo e prima di tutto, prima di approfondire il testo, il suo contesto. Per esempio, io vi ho lasciato un compito, capitolo 25 di Matteo, il giudizio sulle nazioni. Bene, se voi volete capire quel testo, non potete ignorare ciò che lo precede, perché è lì la spiegazione. Capite quello che vi voglio dire? Altrimenti facciamo dei compartimenti stagni e va a finire che alla Bibbia facciamo dire quello che ci pare a noi e non quello che in realtà la Scrittura ci dice. Questa è la prima regola. La seconda è che la corretta interpretazione

0: di un testo deve essere, e ripeto, deve essere, non può essere, deve essere ricercata nell'armonia scritturale. Cioè, le conclusioni a cui l'esegeta cristiano arriva nell'interpretazione di un testo devono essere in armonia con tutta la scrittura. Non ci può essere contrasto. La verità biblica, pur nella sua vastità e profondità, è sempre una sola. Una sola. Non esistono nelle scritture verità distanti o peggio ancora contrastanti. Non esistono. Non ci può essere nella scrittura una verità che si contrappone ad un'altra. Ci può essere una verità che si affianca, che approfondisce un'altra verità, che chiarisce un'altra verità. Per esempio, nei primi tre capitoli della Genesi, visto che prima si parlava di Genesi, bene, nei primi tre capitoli della Genesi c'è in embrione tutta la verità di Dio. C'è. Ma dopo questa verità verrà ampliata, illustrata, spiegata, messa in luce, ma se voi volete, se siamo corretti nella nostra interpretazione biblica, vedremo che tutta questa verità che dalla Genesi si estende fino all'Apocalisse trova la sua conferma là, perché là in germe c'è già. Poi naturalmente è nascosta, poi naturalmente è, come dico, in embrione e va spiegata, va messa in luce. È quello che fa la Bibbia dopo. Ma non è che ci possono essere delle verità che contrastano o si allontanano in qualche modo dai primi tre capitoli della Genesi. Non c'è tutta, ovviamente, ma la sostanza, la natura della verità c'è già lì, c'è già lì. Poi si amplia e si chiarisce. Pertanto, quando ci troviamo davanti a un contrasto dottrinale, etico, eccetera, possiamo solo pensare all'errore o alla falsità, cosa ancora più grave. L'errore è possibile, la falsità è voluta, va bene? Pertanto dobbiamo stare attenti intorno a questo. L'analogie scritture, una parola di latino ci vuole ogni tanto, rende la Bibbia il migliore commentario a se stessa. Perché la medesima verità si estende, si comunica e si chiarisce in tutte le sue pagine. Faccio un esempio. Gesù dice ai discepoli: chi dice la gente che sia il figliuol dell'uomo? Oh, sono un profeta, Elia, eccetera, eccetera, eccetera. Ognuno ha la sua da dire. E voi chi dite che io sia? Elia e Pietro, tu sei il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente. Ma Pietro non è il primo a riconoscere questo, eh? È l'ultimo tra i discepoli. Questo fa vacillare molto fortemente il primato che la Chiesa Cattolica vuole dare a Pietro, con tutto il rispetto che abbiamo per questo uomo, intendiamoci bene. Vi ricordate quando Gesù cammina sul mare, Pietro va a lui e quando rientra nella barca, tutti gli undici lo riconoscono il figlio di Dio, il Messia. Pietro lo riconoscerà dopo. Pietro è ancora sconvolto, va bene? Pertanto Pietro è l'ultimo a riconoscere il Cristo come il Messia, cioè Gesù Cristo come il Messia. Bene, la risposta di Gesù qual è? tu sei Pietro e sopra questa pietra io fonderò la mia chiesa. Diciamolo in parole diverse. Tu sei un sasso e sopra questa roccia che tu hai confessato io fonderò la mia chiesa, cioè su se stesso. Qui c'è una diatriba molto forte con il cattolicesimo, perché Pietro è considerato il fondamento della chiesa. Bene, come facciamo a districare questo groviglio? Basta andare a leggere Paolo. Nessuno può porre altro fondamento di quello che è stato posto alla Chiesa, cioè Gesù Cristo. Vedete che c'è un corrispondente? E questo corrispondente chiarisce il dilemma, chiarisce l'errore, ammesso che di errore si tratti. Capite quello che voglio dire? È molto importante che la interpretazione biblica si svolga nell'armonia scritturale, perché la verità espressa dalle scritture è una, non due, non tre, ma una sola, che può essere affermata, può essere compresa, può essere afferrata in modi diversi, più in superficie o più profonda, ma la verità rimane sempre la stessa. Non può essere che ve ne siano diverse. E adesso arriviamo al terzo punto. È molto importante dedicarsi ad una seria analisi letterale per individuare con esattezza il genere letterario che è l'oggetto della nostra attenzione. Beh, qui stiamo facendo un discorso che in tante chiese evangeliche non si sa, o meglio, lo si trascura, lo si ignora, non ci si pone la sufficiente attenzione. Leggereste una rivista, Donna Moderna, faccio pubblicità gratis, come potete leggere il codice penale? Direi proprio di no, che lì se vi sfugge qualche parola, se un concetto non è chiaro, ma insomma lo leggete per passarvi il tempo, per documentarvi, per piacere, per tutto quello che volete. No, il codice penale no, Il codice penale o il codice civile, ogni parola ha il suo peso, va analizzata, va considerata. Pertanto è sempre lettura, È sempre lettura. C'è un fratello nella nostra comunità che scrive libri, è una rivista a cui lui partecipa e che è anche diffusa all'estero, è Il pensiero politico del Medioevo. Che me ne importa a me del pensiero politico, non capisco neanche quello di oggi, pensate quello del Medioevo. Invece leggerlo è interessante, veramente interessante, va bene? Ma certo che non è una lettura superficiale, non ti puoi mettere lì magari stanco morto dal lavoro, dici adesso mi leggo 10 pagine di questo libro. No, andate a leggere una rivista, andate a leggere il quotidiano, leggete qualcos'altro se avete voglia di leggere. Lì bisogna impegnarsi perché è logico, è concettuoso, va bene? Ecco, è la stessa cosa fra i generi letterari della Bibbia. Come noi distinguiamo una rivista da una lettura impegnata, seria, dobbiamo distinguere che nella Bibbia ogni genere letterario ha la sua chiave interpretativa. Se non è così, faremo degli errori madornali. E lo vedremo qualche esempio anche quando adesso tratteremo le parabole. Per esempio, le scritture al loro interno contengono la prosa, ma anche la poesia. E la poesia non può essere interpretata come la prosa. Abbiamo dei libri poetici, d'accordo, ma molti brani poetici nell'Antico Testamento soprattutto, sono inseriti nella prosa. Pertanto dobbiamo valutare se ciò che stiamo leggendo è prosa o poesia. Qual è il primo brano in poesia della Bibbia? Lo sapete dire?
1: Cantico dei Cantici.
0: No, quello è un libro. Quello è un libro in poesia. Ma il primo brano che si inserisce in un racconto, pertanto nella prosa, nella Bibbia, è l'espressione di Adamo quando Dio gli reca Eva. Oh, finalmente, ossa delle mie ossa, carne della mia carne. In ebraico è poesia. In ebraico è poesia. Certo che con la traduzione noi non la rileviamo, anche perché la poesia ebraica non ha la rima baciata come ha la poesia italiana o di tante altre lingue. È diversa, ha un ritmo, ha una cadenza, ha un'assonanza. Pertanto nell'italiano questo si perde, però è logico che la prosa non la possiamo interpretare come la poesia, è una cosa diversa. Ma non solo, nelle scritture abbiamo la storia e abbiamo la narrazione, sono due generi diversi. Abbiamo le parabole, di cui ci occuperemo perché è un discorso molto interessante, e abbiamo le allegorie. Noi dobbiamo distinguere, perché la scrittura non chiama allegorie le allegorie, le chiama tutte parabole, va bene? Però abbiamo una chiave per capire quando si tratta di un'allegoria e quando si tratta di una parabola. La parabola ha un'interpretazione, l'allegoria ne ha una totalmente diversa. E vi posso dire che non sono pochi i predicatori, gli insegnanti, che trattano da allegorie le parabole, con una confusione generale. Perché? Perché si è semplicemente sbagliato il genere letterario. Allora, poi vi dirò che c'è una chiave interpretativa delle allegorie, cioè più che interpretativa per riconoscere le allegorie, e una chiave interpretativa per le parabole. Mentre la scrittura le chiama tutte parabole. Le allegorie è una storia che si assomiglia molto alla parabola, però ha diversi significati, mentre la parabola ne ha uno solo. Ma lì bisogna distinguere quella che è parabola e quella che è allegoria. Vi posso dire un esempio, la famosissima parabola, perché così le chiama il Nuovo Testamento, del seminatore, in effetti è un'allegoria. E vi dirò perché riusciamo a capire questo, ve lo dico poi dopo. Allora, abbiamo le profezie e l'apocalittica. Sapete qual è una delle maggiori difficoltà interpretative dell'Apocalisse? È che l'Apocalisse condensa in sé, mette insieme, in una maniera sovrapposta, tre generi letterari. L'epistola, la parabola, la profezia, scusate, l'epistola, la profezia e l'apocalittica. E lì, per distinguerle e per interpretare nel miglior modo possibile un libro così difficile come l'Apocalisse, bisogna di volta in volta scegliere o capire a che genere letterario si riferisce il testo che abbiamo scelto. Perché ce ne sono tre che si sovrappongono. Poi abbiamo l'epistola e l'argomentazione. Molto spesso ci sono delle argomentazioni all'interno dell'epistola. Va bene? Un Paolo che scrive ai Romani fa delle argomentazioni all'interno di un'epistola. Pertanto noi dobbiamo distinguere quella che è la parte epistolare da quella che è l'argomentazione dottrinale o etica che Paolo fa all'interno della stessa epistola. Abbiamo la descrizione, che non è solamente narrazione. La narrazione è narrazione di fatti, la descrizione può essere la descrizione di persone o di cose. Pertanto la descrizione ci dà di addentrarci maggiormente nella narrazione e capire il soggetto di cui ci viene parlato. E naturalmente abbiamo l'istruzione, cioè il vero e proprio insegnamento. Ora, voi capite che davanti a questi diversi generi letterari, quando scegliamo il testo, dobbiamo anche capire a che genere letterario si riferisce. Se è prosa, se è poesia, se è parabola, se è allegoria, eccetera, eccetera, eccetera. Dobbiamo scendere nei particolari e prima di metterci a scavare, dobbiamo capire dove scavare. Cosa scavare? Perché lì è importante il genere letterario. Se sbagliamo questo, beh, sbaglieremo, prenderemo una strada molto, molto pericolosa, perché appunto si tratta di non capire il terreno su cui ci si muove. Inoltre, sono sempre nel terzo punto, bisogna riconoscere la redazione che lo Spirito di Dio, attraverso i diversi agiologi, ha voluto dare allo scritto santo. La redazione. Forse, anzi, penso che lo faremo, anche se non è la prima volta che lo faccio, un esempio di redazione, o meglio di interpretazione attraverso la redazione, attraverso i due racconti di Matteo e di Luca delle tentazioni di Gesù nel deserto. Fatevi anche questo compitino se volete. Analizzate i due racconti, sapete cosa succede? Succede questo, l'ho fatto io, lo farete voi, chissà quanti lo fanno. Matteo 4 e Luca 4, le tentazioni di Gesù nel deserto. Bene, dicevo, è qualcosa che facciamo tutti. Cosa succede? Leggo il Vangelo di Matteo, mi beo in tutti i racconti evangelici di Matteo e poi passa del tempo, perché magari mi leggo il Marco o Giovanni o vado a leggere qualche epistola, eccetera. Poi vado a leggere Luca. Chi si ricorda più Matteo? Leggo il capitolo 4, ci sono le tentazioni dell'uno e dell'altro, ci sono le tentazioni di Gesù nel deserto. E le differenze non le cogliamo neanche. Eppure ce ne sono, sapete, e tante. Ma per leggere due brani del genere bisogna metterli a confronto. Leggere uno e leggere l'altro, con due Bibbie magari, in modo da far risaltare le differenze. Ma noi non comprenderemo il perché delle differenze se non comprendendo la diversa redazione voluta non dalla geografo o dallo scrittore sacro, ma voluta dallo Spirito Santo. Abbiamo bisogno di capire perché l'autore divino, attraverso il riconoscimento della redazione voluta da lui, ci chiarisce diversi problemi interpretativi, considerando a chi era indirizzato lo scritto, quando è stato scritto, lo scopo che si proponeva, il tempo della sua stesura e le varie informazioni riguardanti il testo. Dalle varie informazioni del testo chi l'ha scritto, quando è stato scritto, a chi era indirizzato lo scritto, eccetera. Comprendiamo la redazione voluta dallo Spirito Santo e questo ci apre una grande porta interpretativa, una grande porta interpretativa. Allora, tutto questo ci conferma che non può trattarsi di una lettura superficiale, né di uno studio approssimativo. O andiamo fino in fondo, mettendoci il tempo che ci vuole, l'attenzione che ci vuole, l'impegno che ci vuole, oppure ci accontentiamo di una lettura superficiale, edificante, consolatoria. Prendiamola così. Oggi parlavo con una ragazza che ci frequenta da un po', che ha avuto tanti problemi nella sua vita e adesso sta leggendo la parola di Dio, sta leggendo Giovanni ed era felice, consolata, perché ha colto delle piccole cose, come la può cogliere una persona che legge in superficie. Va bene, io illustro, diciamo così, immagino la lettura della Bibbia come una vacanza al mare. Possiamo prendere una barca a noleggio, un pattino, e andare un po' in là nel mare, se sappiamo nuotare. E cosa vediamo? Vediamo l'immensità del mare, le onde, forse qualche pesciolino che si avvicina lì. Insomma, vediamo la vastità, la superficie. Ma per chi sa nuotare bene e va sotto, allora vede delle cose ben più belle, ben più profonde. Pertanto, o ci accontentiamo di una lettura superficiale che può dare quello che può dare, oppure ci impegniamo. Ma bisogna impegnarsi a fondo, tenendo presente le varie indicazioni che l'ermeneutica ci può dare. Arrivo al quarto punto. Sapete una cosa? Nel tempo le parole rimangono le stesse, ma il linguaggio, cioè l'uso comune delle parole, cambia. Cosa dice un ammalato nell'ospedale? La cosa più semplice che può dire: spero di guarire. Che può dire un giocatore d'azzardo? Spero di vincere. Vero? È una certezza? No, spero. E oggi sperare vuol dire aspettare qualche cosa che è già un caso se avviene. No, biblicamente no. Anticamente la speranza è l'attesa certa. Attendo qualche cosa che mi arriva, non so quando forse, ma sicuramente c'è e arriva. Questa è la speranza. Cos'è la fede, secondo la parola di Dio? È speranza di cose che si aspettano. È speranza di cose che si aspettano. Ma è una cosa certa. Non sappiamo quando, ma è certa. Ecco, il termine speranza, una parola, è lo stesso, eh? Sempre speranza. Però aveva un significato e oggi la stessa parola ne ha un altro. Ne ha un altro. Sapete che una volta mi sono trovato a parlare con una persona dopo una predicazione alla tenda e abbiamo parlato per più di mezz'ora usando termini, ma dando a quei termini significati diversi. Pertanto non ci intendevamo, non ci potevamo intendere, perché per me conversione aveva un significato, per lui ne aveva un altro. Allora parlavamo di conversione, eh? Forse qualcuno era anche interessato alla nostra diatriba, però dicevamo due cose assolutamente diverse con gli stessi termini. Finché ce ne siamo accorti, ho detto: momento, ragioniamo un attimo, lei cosa intende con questo termine? Io intendo questo e lei cosa intende? E lì abbiamo visto che pur usando le stesse parole dicevamo cose totalmente diverse. Ed è facile cadere in questo errore. Perché? Perché nel tempo la parola è quella, ma il suo significato cambia. È il suo significato che cambia. Per tale motivo è molto molto importante una profonda ricerca linguistica attraverso una buona etimologia per appurare e conoscere l'esatto significato dei termini. Cosa dice l'Epistola agli Ebrei? Chi si avvicina a Dio deve credere che Egli è. E che Egli è che cosa? Il colui che ricompensa chi lo cerca. No, non dice così. Egli è il rimuneratore di chi lo cerca. Ma oggi rimunerare cosa significa? Significa che Riccardo fa il suo lavoro e alla fine del mese viene rimunerato con il suo stipendio. Giusto? No, rimunerare non vuol dire quello. Rimunerare ha un significato molto più profondo e molto più bello. Non è pagare, non è ricompensare, non è salariale, salariare, eccetera, eccetera. È restituire il dono. Dio è colui che restituisce il dono. Chi si avvicina a Dio deve credere che Egli è Dio. Non che esiste, ma che Egli è Dio. Dobbiamo dare a Dio il diritto di essere Dio. E che Egli, nella sua grazia, è colui che restituisce quel dono di comunione con Lui che attraverso il peccato noi abbiamo perso. Ma dobbiamo andare a cercare il significato del verbo rimunerare, altrimenti svigeremo tutto. Egli è rimuneratore, cioè io cerco Dio e in un certo senso Lui è in obbligo di darmi ciò che cerco. Mi premia per ciò che cerco, capite? No, Lui restituisce qualcosa che noi abbiamo perso e di cui non abbiamo più alcun diritto, perché l'abbiamo rifiutato attraverso il nostro peccato. Pertanto le parole hanno un grande, grandissimo significato. Anche la formazione delle frasi ha un grande significato. L'ordine dei termini, così come sono nella scrittura, vanno rispettati e vanno valutati nella certezza che nelle scritture tutto è perfetto. Tutto è perfetto. E nulla è a caso. Nulla. Cosa fanno le persone oggi? Il mondo oggi? Cosa fa? Fa una grande ricerca, un grande sbandieramento di ricerca della pace. E guardate che oggi si parla tanto di pace, eh? E c'è veramente una polveriera sotto la parola pace. Bene, mi sono trovato a Mantova diversi anni fa e c'è stato, avevano preparato una specie di incontro, non dico ecumenico, ma insomma ci doveva essere un prete, un valdese, un rabbino e io, povero tapino, che sono arrivato lì. E il tema era la pace nella chiesa primitiva. Oh, interessante. Poi naturalmente mi hanno chiesto subito: lei ha preparato una relazione biblica? Sì, non so fare altro. Dice, allora lei parlerà per primo, perché così poi gli altri vengono dietro. Così ho parlato io, ma gli altri sì, era più un dialogare molto molto meno impegnativo. Vabbè, non mi sono tirato indietro, ma mi ricordo un fratello anziano ora col Signore della chiesa di Mantova, pensate, era un barbone e aveva trovato una Bibbia nel coso della spazzatura, nel cassonetto della spazzatura, si era messo a leggerla e si è convertito e ha cominciato a frequentare questa chiesa. Era un uomo di una dolcezza veramente estasiante, ecco, e è molto semplice, ma c'era una certa spiritualità. E per andare nella sala dove ci doveva essere questo incontro c'era una lunga scala e siamo saliti chiacchierando di fianco. Dice, boh, a un certo momento mi ha detto, boh, io non so cosa direte, perché per me è semplice, la chiesa delle origini voleva vivere in pace ma non la lasciavano. Mi sembra di una logica, è vero, estrema, molto bella anche. Comunque io ho parlato della pace come il Signore mi ha dato e ho concluso il mio intervento con questo. Nella Bibbia le frasi non sono a caso, l'ordine dei concetti è stabilito da Dio. Cos'è successo alla nascita di Gesù? Che c'erano gli angeli che cantavano. E cosa cantavano gli angeli? Gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra agli uomini che egli gradisce. Non possiamo invertirlo. Non ci potrà essere pace in terra finché l'uomo non darà gloria a Dio nei luoghi altissimi. È un principio. Ciò che la Bibbia dice, lo dice con un ordine. E noi non lo possiamo invertire. Il concetto è che prima l'uomo deve avere relazione con Dio, dare gloria a Dio, raggiungere lo scopo per cui è stato creato, quello di essere alla gloria di Dio, dopo potrà godere della pace in terra, ma non prima. È tutto inutile quello che si fa, perché non ci potrà essere pace finché l'uomo non dà gloria a Dio nei luoghi altissimi. Siete d'accordo? Allora, ricapitoliamo questo punto. Anzi, ricapitoliamoli tutti quanti. La prima regola è di non separare mai il testo scelto dal suo contesto. Primo. La seconda, che la nostra interpretazione deve essere in armonia con tutta la scrittura. Tutta la scrittura. Terzo, dobbiamo fare una seria analisi letterale per individuare con esattezza il genere letterario che è l'oggetto della nostra attenzione. Inoltre, dobbiamo riconoscere la redazione che lo Spirito Santo ha voluto dare a quel testo, a quello scritto, e dobbiamo vedere, diciamo così, lo scopo a che lo scritto si proponeva di raggiungere. Da lì comprendiamo anche la redazione, poi con gli esempi che faremo questo sarà più chiaro. Quarto punto, un'analisi del linguaggio, della parola, perché l'uso comune delle parole cambia, anche se le parole rimangono le stesse. E anche dobbiamo considerare attentamente l'ordine delle frasi, perché i concetti non vengono posti lì a caso, ma sono posti con un ordine, perché Dio è ordine e pertanto non li possiamo manipolare, cambiare e trasformare a nostro piacimento. Veniamo anche al quinto punto, vi rubo ancora 5 minuti. Le scritture sono antiche. Sono antiche. Gli scritti più recenti risalgono a circa 2000 anni fa. È un grande privilegio leggere e poter interpretare degli scritti così antichi. Se poi non fossero scritti così antichi, probabilmente l'ermeneutica sarebbe quasi, quasi inutile, ma è proprio perché sono antichi che dobbiamo capirla. Pertanto è logico che le scritture ci presentano un mondo che a noi appare lontano e superato. Ah, che tentazione che c'è nelle chiese di dire questo non ci serve più, è superato. No, no, non è superato. Ci possono essere delle cose superate, va bene, ma è logico che Gesù andava a piedi, oggi andiamo in macchina, io vado anche in bicicletta per la verità, ma capite che non è questo, è il messaggio della Bibbia che non è superato. Pertanto abbiamo bisogno di comprendere che gli insegnamenti biblici che non tramontano con il tempo, e dobbiamo possedere una buona conoscenza storica, la cultura del tempo, l'ambiente in cui le persone vivevano, le usanze, i costumi, le leggi, lo svolgersi degli avvenimenti, i più importanti personaggi e la loro storia. Sono tutti elementi molto molto importanti che portano luce nel lavoro esegetico. Vi faccio un esempio. Amico, prestami 2 pani che sono venuti degli ospiti. No, non posso prestarteli, non perché non li ho, ma perché sono già a letto. Ah, è un problema? È un problema per voi alzarvi dal letto, infilarvi le ciabatte, prendere i 2 pani, mettervi una vestaglia magari, prendere i 2 pani e dargli all'amico che vi viene a importunare magari a un'ora tarda della sera? Ma non credo. È una cosa minima che uno può fare. Ma allora non era così. Per andare a letto si dovevano lavare i piedi. E le case non avevano i pavimenti che ci sono qui, erano di terra battuta, polverosa. Allora alzarsi significava sporcarsi di nuovo i piedi, va bene, per fare un favore all'amico, poi andare a prendere l'acqua, perché non c'era l'acqua corrente, andare a prendere l'acqua, metterla in un bacino, tornarsi a lavare i piedi, asciugarsi e andare a letto. Pertanto era un traffico, non era mica una cosa da poco. Ma quando noi leggiamo, dico, perché questo qui non si è alzato, non gli ha dato i 2 pani, poveretto, ne aveva bisogno? Perché c'è un motivo. E dove lo scopriamo questo motivo? Lo scopriamo nelle usanze del tempo. Nelle usanze del tempo. Capite? Vi faccio un altro esempio. Qual è una delle frasi preferite rivolte a se stesso del Signore Gesù? Chi si definiva il Signore Gesù? Il figlio dell'uomo. Beh, anch'io sono figlio di un uomo, Anche voi. Non c'è mica strada diversa, Ma perché si definiva il figlio dell'uomo? Cosa vuol dire il figlio di? È un'usanza ebraica, è un ebraismo così chiamato. Cioè, Gesù definisce Giuda, che cosa? Il figlio della perdizione. Ma non era più semplice dire il perduto? Noi tagliamo le strade, no? è molto più semplice dire è il perduto. No, è il figlio della perdizione, è un ebraismo. Essere il figlio dell'uomo, a parte che Gesù ha onorato la razza umana, perché si è fatto uomo, ma a parte questo, essere il figlio dell'uomo significava essere l'uomo secondo il pensiero di Dio, l'uomo per eccellenza, l'uomo che serve di modello, di esempio, l'uomo perfetto. E Gesù è stato non solo perfettamente uomo, ma uomo perfetto. Pertanto, quando diceva che lui era il figlio dell'uomo, a parte il riferimento alle profezie dell'Antico Testamento, ma diceva agli altri, all'uditorio: guardate a me, perché in me avete il modello dell'uomo come Dio lo vuole. E gli ebrei capivano molto bene questo, capite? E di Giuda, il figlio della perdizione, cioè il perduto per eccellenza, perché ha tradito il Salvatore, perché si è scagliato contro il Salvatore, eccetera, eccetera, eccetera. Sono sciocchezze, però abbiamo bisogno di capire la cultura, l'ambientazione, la storia, le abitudini, le tradizioni di questa gente che viveva almeno 2000 anni fa. Quando poi andiamo ancora più indietro abbiamo qualche difficoltà maggiore, perché? Perché ci sono delle usanze ebraiche che sono ancora più lontane nel tempo da noi. Pertanto ci dobbiamo aiutare con libri, ci sono, ne esistono tanti. Ai miei tempi, quando ero un ragazzo, non c'era niente, c'era la Bibbia e la chiave biblica. Non è che fosse un granché, però insomma qualche cosa riuscivamo a capire lo stesso, però era poco. Oggi no, oggi ci sono cartine, ci sono libri, ci sono spiegazioni, ci sono tante tante cose che ci mettono in luce quello che erano le usanze e le abitudini di quel tempo, e noi dobbiamo attingere lì, perché lì possiamo capire tante cose che altrimenti rimangono un po' in embrione, rimangono un po' nascoste, capite? Ci rimangono due punti da analizzare, che forse sono anche un po' i più difficili, però tenete presente almeno questi cinque, cominciate a lavorarci sopra, a pensarli e a ragionarli e a ricordarli, perché sono importanti. Finiremo i due punti e ci inoltreremo invece particolarmente oppure potremmo anche fare un esempio. Ci potremmo soffermare, anziché farlo alla fine, finiti i due punti, vedere, non so, le differenze fra la prima e la seconda narrazione delle tentazioni di Gesù. Va bene? Adesso preghiamo. Padre, grazie perché possiamo occuparci della tua parola. Forse non realizziamo pienamente, totalmente, la bellezza, la grandezza, il privilegio di avere questa parola che tu hai affidato alla Chiesa. Abbiamo bisogno, Signore, di inoltrarci in essa, come ci si inoltra in un santuario stupendo, dove ad ogni angolo ci sono meraviglie che tu vuoi rivelare ai nostri cuori. Ebbene, Signore, dacci di non sfuggire, di non allontanarci, da non rimanere fuori da questo santuario, ma di entrarvi e di avere le capacità, la volontà, la passione per poter, oh Signore, cogliere tutto il significato, tutta la bellezza della tua parola. Grazie, oh Signore. Rimani con noi e benedicici nel nome del Signor Gesù. Amen.
2: Avete ascoltato 60 minuti in compagnia di Carlo Bertinelli. L'appuntamento è per domani alla stessa ora.

0: detto fra noi. Considerazioni e commenti su fatti e problemi della nostra vita. Al microfono Eliseo.
1: Prevenire è sempre meglio che curare. Io credo che nel matrimonio, argomento della nostra conversazione, credo che nel matrimonio questa massima sia di importanza essenziale. Troppi matrimoni sono avviati su una discesa che può portare al disastro. Depressioni, stanchezza, impegni eccessivi impediscono alle coppie di coltivare una relazione felice, una relazione sana e soddisfacente. Ogni casa è in pericolo. Perfino la casa della persona più onesta, del lavoratore più infaticabile o del diacono o dei responsabili di un'assemblea più consacrata. Molti matrimoni finiscono nel divorzio, nella separazione o semplicemente degenerano in una convivenza senza significato sotto lo stesso tetto. Ebbene, caro chi mi ascolti, se la gioia e la vitalità del matrimonio, del tuo matrimonio, ti sembrano sfuggire, allora ti prego di considerare seriamente alcuni suggerimenti che desidero darti come ottimi mezzi, a mio avviso, per prevenire un eventuale disastro. Naturalmente sono dei suggerimenti che desidero anch'io continuare a mettere in pratica nei confronti della mia moglie. Prima di farlo, però, desideriamo ascoltare un brano musicale.

Io non so se tu spendi del tempo per parlare con tua moglie. Parlare con la moglie, così facile a dire, ma è così raro, specialmente oggi. Comunque, dobbiamo sapere che ogni donna desidera l'attenzione di suo marito. Per questo tante donne sono così brontolone e seccanti. Esse lo fanno per farsi notare dal marito. Troppe donne hanno di se stesse un'opinione così bassa. Ebbene, molto dipende dal fatto che i mariti non mostrano per loro un interesse genuino. Se tu parli con tua moglie, le dimostri che essa è importante per te. Considera dunque conversare con tua moglie importante tanto, se non di più, quanto per esempio chiacchierare con i colleghi di lavoro. Perché non cerchi di pianificare, per esempio, una mezz'oretta al giorno in cui, senza interferenze o disturbi, cerchi di parlare con tua moglie dei tuoi piani, dei tuoi problemi, dei progetti per le vacanze e dei figli? Ma attenzione! Non pretendere che tua moglie si sieda ad ascoltarti quando sta, per esempio, cercando di aiutare un bambino a fare i compiti o quando deve dare forse da mangiare la pappa a un piccolino. Un momento ottimo, per esempio, e di andare per aiutarla mentre sta facendo qualcosa. Vedrai che i miracoli di attenzione si produrranno. Un secondo suggerimento: non trascurare un po' di romanticismo. Quando eravate fidanzati o solo amici, io sono sicuro che tu le compravi, per esempio, un gelato, le regalavi un fiore, la portavi fuori per una pizza, o meglio ancora, facevi una passeggiata con lei in qualche posto bello e tranquillo. Poi improvvisamente ecco che si è prodotta la metamorfosi. Appena è stato pronunciato il fatidico sì e le hai dato il bacio alla fine della cerimonia nuziale, ecco che ti sei trasformato in una specie di ranocchio, pronto a brontolare sulle disgrazie familiari e sofferente di profonda amnesia romantica. Le donne non perdono mai il loro bisogno e desiderio di un po' di romanticismo. Non dimenticare, per esempio, il suo compleanno e soprattutto l'anniversario del vostro matrimonio. Non trascurare, per esempio, il fatto che le piace, che ne so, un pasto al ristorante e che non ha niente in contrario che suo marito le tenga la mano e le dica che è ancora carina e importante per lui. Vuoi essere trattato come un re? Ha detto qualcuno? Allora comincia a trattare tua moglie come regina. Molto spesso i mariti hanno perso l'abitudine di essere cortesi. Infatti l'uomo sposato si riconosce ad un miglio di distanza. Passa per primo dalla porta o se ne sta in macchina a leggere il giornale mentre la moglie poverina è intenta a fare la spesa. Alle donne piacciono le buone maniere, come per esempio tenerle la porta aperta, portarle un pacco pesante, aiutarla a portare un bambino, comportarsi a tavola, in casa, come ci si comporterebbe al ristorante, offrirle aiuto se ne ha bisogno. Qual è la donna che non gode nel vedersi trattata con gentilezza? Le relazioni sessuali di solito non accontentano una donna nei suoi profondi bisogni di tenerezza. Una donna ha bisogno di essere toccata con amore. Non c'è bisogno di esagerare, ma se qualche volta alletterai la mano o le cingerai la vita mentre cammini, io sono convinto che le farai tanto piacere. E durante il giorno trova il modo di sussurrarle che le vuoi bene. Lodala quando se ne presenta l'occasione. Una critica fatta in pubblico non fa mai piacere a nessuno. Farebbe piacere a te, caro marito? Le differenze di opinione devono essere risolte in privato, a casa. Cerca invece di fare un commento favorevole, per esempio, se le camicie sono stirate o se i bottoni sono stati riattaccati alla tua giacca. Ringraziala, per esempio, per il buon cibo che prepara e perché si veste con cura in fondo per farti piacere. Nota la sua presenza, dimostrale con la tua attenzione che essa è per te la donna più importante. Come avrai potuto constatare, questi sono soltanto dei suggerimenti. Suggerimenti pratici che nella vita di una coppia possono risultare, a mio avviso, di importanza capitale. Io ti chiedo soltanto di prenderli in considerazione e di provare per un periodo più o meno lungo a metterli in atto. Sono convinto che serviranno
nella tua famiglia. Lo è stato per me. Lo è per me. Bada, non è facile. Forse è facile cominciare, ma non è facile portarli avanti nel corso della vita, nel corso della giornata. Ma devo ricordare che sto parlando soprattutto a delle coppie credenti. Coppie che hanno il Signore al centro della loro vita e che sono convinto troveranno in Lui l'aiuto necessario. Se la gioia e la vitalità del matrimonio, caro amico, ti sembrano sfuggire, allora considera seriamente questi suggerimenti pratici che oggi abbiamo esposto e nel caso mi piacerebbe che tu mi facessi sapere come e se funzionano.

Ti ringrazio per il gentile ascolto. Non mi rimane a questo punto che salutarti, caro amico o caro marito, che forse stai attraversando dei problemi riguardo alla vita pratica con tua moglie. Ricordati che tua moglie si aspetta grandi cose da te. Bene, allora il tempo a nostra disposizione ormai è scaduto, quindi non mi resta che ringraziarvi dell'ascolto e salutarvi dandovi appuntamento a presto con un nuovo numero di Detto Fra Noi. Ciao a tutti da Eliseo.

Consideriamo quest'oggi le parole che troviamo nella prima epistola di Pietro al capitolo 3:8 e ve le leggiamo così come sono scritte. Infine, siate tutti concordi, compassionevoli, pieni d'amor fraterno, pietosi ed umili. Siate pietosi ed umili. Per certo, se si accettasse questo consiglio, il 90% di tutti i problemi potrebbe essere facilmente risolto. E voi mi capite, essere umili in spirito, considerando i vostri problemi con tale attitudine, farebbe assai più facile la vita fra marito e moglie. Infatti, voi sapete come gli avete parlato mentre stava andandosene al lavoro. Era quello il modo di parlare? Era quello uno spirito umile? E voi mariti che ora mi ascoltate alla radio, pensate, cos'è che brontolavate sotto bocca mentre siete usciti di casa? Qualche cosa che proveniva da uno spirito umile? Se non lo era, allora anche voi avete qualche cosa da imparare. Così qui sommarizzeremo come deve essere un matrimonio cristiano. Deve avere armonia, e l'armonia viene dal fatto che fondamentalmente ambedue i coniugi hanno la stessa base, gli stessi standards che uniscono due persone spesso differenti l'una dall'altra, ma ambedue peccatori in un'unione chiamata matrimonio.

Matrimonio. Ora, questi standards, questa base del matrimonio consiste nelle sacre scritture. Esse sono la guida e la regola per ogni loro attività e per ogni azione. Senza di questo, il matrimonio non ha alcuna speranza. Potete essere umili quanto volete, ma lo stesso troverete difficoltoso il convivere assieme. Compassione. La compassione è pure molto importante perché vi permette di capire la posizione in cui l'altra persona si trova. Dovete essere capaci di immedesimarvi negli altri e di gioire con quelli che gioiscano e di piangere con quelli che piangono. Se non potete far questo, voi potete essere molto logico, ma l'altra persona lo stesso avrà difficoltà con voi. Amore fraterno. Oh, quante cose ci dimentichiamo di fare per i nostri mariti o per le nostre mogli, perché essendoci coniugi non li consideriamo come consideriamo le altre persone, dimenticandoci che essi pure sono per noi fratelli e sorelle in Cristo. E così spesso succede che le cose che noi mai faremo ai nostri fratelli nella fede lo facciamo però a loro, e cose che non facciamo per i nostri fratelli in fede non li facciamo per i nostri mariti o per le nostre mogli. Gentilezza. Oh, come è importante di avere uno spirito di gentilezza quando c'è un conflitto nella famiglia o anche un potenziale conflitto. Quando insomma c'è qualche cosa che non va, è più facile quando si tratta con uno spirito volenteroso di perdonare, di acconsentire, di condividere e di compromettere. Quanto è più facile appianare le cose quando l'altra persona è interessata ed è cosciente dei bisogni e dei problemi e non è fredda né indifferente, ma con gentilezza di cuore si interessa di aiutare. Ed ora prendiamo tutte queste belle qualità e riempiamole dell'elemento più importante ed essenziale e vitale, quello che è il più necessario di tutti per condividere una vita coniugale nel contesto della struttura cristiana: l'umiltà. Essere come Gesù descriveva i poveri in spirito, come quando esortava ad essere umili di spirito. L'umiltà è quell'attitudine che mette sempre il tornaconto delle altre persone prima del nostro. Così la Bibbia descrive l'umiltà. Naturalmente il supremo esempio di umiltà ci è dato da Gesù Cristo, e forse il più importante in cui tale soggetto è discusso è trovato nell'epistola di Paolo ai Filippesi, capitolo secondo. Qui abbiamo il problema di divisione nella Chiesa, non in una famiglia ma in una Chiesa, e voi ricorderete nel quarto capitolo Evodia e Sintiche, le due donne che avevano difficoltà a vivere in armonia nel Signore, e come Paolo istruì loro sul modo di comportarsi. Ebbene, nel primo e secondo capitolo di questa epistola Paolo parla del bisogno che quella Chiesa aveva di unità. Nel versetto 27 scrive: affinché io sappia che voi state fermi in uno stesso spirito, combattendo assieme d'un medesimo animo per la fede del Vangelo. Poi, nel secondo capitolo, li esorta ad avere una stessa mente e uno stesso cuore e ad essere di un unico sentire e di un medesimo animo. Poi, continuando dal terzo versetto del secondo capitolo, spiega loro come l'umiltà può essere ottenuta e menziona due cose: non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascun di voi con umiltà, eccola qui la nostra parola, con umiltà stimando l'altrui di più di se stesso. E qui ecco cosa l'umiltà significa, e questa è la prima cosa. E la seconda è trovata nel quarto versetto: avendo ciascun di voi riguardo non alle cose proprie, ma a quelle degli altri. Umiltà vuol dire mettere l'altra persona prima, considerandola più importante di noi stessi, interessandoci più per i suoi interessi e per il suo tornaconto che per il nostro. Poi continua e descrive il supremo esempio di umiltà.
Cristo Gesù che fece esattamente questo. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non reputò rapina l'essere uguale a Dio, ma annichilì se stesso, prendendo forma di servo e divenendo simile agli uomini, ed essendo trovato all'esteriore come un uomo, abbassò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte, e alla morte della croce. E qui vedete, è racchiuso tutto. Come Cristo Gesù dimostrò con la sua morte sulla croce un'umiltà per la quale egli lasciò tutto quello che aveva, tutte le glorie celesti e tutte le meraviglie della sua celeste condizione, e lo fece perché considerò noi più importanti del suo stesso benessere. Egli fu più interessato e preoccupato per noi che per se stesso. Il suo interesse fu di rendere noi più importanti, e così morì per noi sulla croce, portandoci la colpa, il rimorso e la condanna e l'ira di Dio che noi giustamente meritavamo per i nostri peccati. E non solo questo, ma egli non si preoccupò per i suoi propri interessi personali, ma mise i nostri interessi prima dei suoi. Ora, mariti e mogli, che mai state ascoltando, se avete dei problemi nella vostra vita, fate attenzione, voi avete bisogno di umiltà, cioè voi necessitate di considerare l'altra persona più importante di voi. Sì, più importante di voi. La vostra moglie è più importante di voi e viceversa. Il vostro marito è più importante di voi. Quando arrivate ad ottenere questa attitudine l'un verso l'altro, allora non ci sarà più alcun conflitto, come non ci sarebbe mai stato alcun conflitto fra Evodia e Sintiche nella chiesa di Filippi se loro avessero assunto tale attitudine. E quando voi metterete il vostro interesse secondo e quello di lei primo, o quando metterete il vostro interesse secondo e quello di lui primo, allora non potrà esserci alcun conflitto. Non ne nascerà una lite per decidere se il prossimo sabato dovrete andare ad una scampagnata con la famiglia oppure andare a giocare con gli amici. Non ci sarà più quel tipo di conflitto, né mai si presenterà quando metterete l'altra persona prima di voi. L'unico conflitto che avrete sarà quello causato dalla vostra reciproca cortesia, nel quale ambedue cedete per far contento l'un l'altro. Ma quello sarà un conflitto che tutti troveranno piacevole, ed è una cosa assai invidiabile vedere una famiglia con questo tipo di difficoltà. E io vorrei che tante delle nostre famiglie cristiane ne avessero di continuo. Così la cosa più importante qui è di tenere in mente che l'umiltà di spirito è essenziale per mantenere un solido e vero matrimonio cristiano. E ricordiamoci, l'umiltà vuol dire mettere gli altri prima di noi stessi e prima dei nostri interessi. O Signore, aiutaci ad essere umili e ad imparare ad umiliarci mettendo l'interesse degli altri prima del nostro. Possiamo mettere sempre la nostra moglie prima di noi e viceversa. Possiamo considerare quello che loro preferiscono di fare o di essere e quello che loro vorrebbero che noi fossimo o facessimo. Possiamo noi essere sempre come Gesù e mettere l'interesse degli altri soprattutto. Ti chiediamo questo nel suo nome. Amen.

Un caloroso buon ascolto a voi tutti amici ascoltatori dal vostro amico Giuseppe, che come sempre è con voi per la nostra trasmissione Verità Cristiana.

Avete mai pensato alle meraviglie dell'elettricità? Basta un semplice contatto, basta pigiare un interruttore ed ecco luce, calore, salute, potenza. Fabbriche, ospedali, trasporti sarebbero paralizzati senza di essa. Il filo elettrico in sé non è niente, un fascio di filamenti di rame e nulla più. Ma se vi passa la corrente, ecco che tutta la nostra vita è trasformata. L'oscurità svanisce, il freddo è vinto, il lavoro diventa facile. La Bibbia può sembrare un libro come molti altri, amici. Se lo si pone accanto ad altri volumi in una libreria, sarà difficile vederne la differenza dall'esteriore. Ma nelle sue pagine ispirate passa la corrente di Dio, la sua giustizia ed il suo amore. Solo la Bibbia ci rivela il Salvatore diventando così sorgente di potenza per cui tutta la nostra vita può essere trasformata. Forse anche tu sei stanco di una vita sotto il segno del dubbio, della caduta, della debolezza, dell'angoscia. Stabilisci il contatto con Dio per mezzo della fede nel Signore Gesù che è morto per te. Medita la Sacra Bibbia e vedrai che la tua oscurità diventerà luce. Nella Bibbia troverai chi ti ha creato e perché esisti. Troverai che tu sei al centro di un immenso amore. La parola di Dio ti coprirà del suo calore, ti darà uno scopo per cui vivere e la serenità di affrontare l'ora della morte senza paura, perché l'aldilà non sarà uno spauracchio. Ma per tutto questo non basta avere una Bibbia in casa. È necessario che tu la apra, che tu la mediti, che tu invochi Dio che ti apra gli occhi della fede e che non ti dai pace finché non stabilisci il contatto con l'Iddio vivente. Quello che ci separa da Dio è il peccato e nella parola di Dio ci è data una via, ma l'unica, per cui tu ed io possiamo ritornare a Dio: il sacrificio di Gesù sulla croce. Accettalo ed anche tu vedrai che l'oscurità svanisce, il freddo è vinto ed il lavoro diventerà facile. Continueremo ancora a parlare dell'importanza della parola di Dio nella nostra vita, ma ancora un piccolo intervallo musicale con Bryn Howard che canta in inglese "Passa, passa ad altri la parola di Dio". E vorrei tradurvi una o due frasi di questa bella canzone che dice: passa a coloro che incontri, per mezzo delle parole o con le azioni, vivi la verità, mostra la via, leggi la parola ogni giorno, annuncia le parole che Gesù disse. Essi non le conoscono se non le hanno lette. Innalza Lui, loda il suo nome, ieri, oggi e in eterno lo stesso.

Siete d'accordo che nella Bibbia vi sono cose difficili da capire? Questo è un motivo o un'accusa, o a volte una scusa, per rifiutare la lettura e la meditazione della parola di Dio. Ma chi può intendere la Sacra Bibbia? Da una parte vediamo professori, avvocati, gente intelligente che non ritengono di capirla. E dall'altra parte notiamo dei poveri contadini o illetterati che riescono a trarre insegnamento prezioso dalle pagine bibliche. Se mettete davanti a me un libro cinese o un libro di medicina, io capirò poco o nulla. Ma se mettete gli stessi libri davanti ad una persona cinese o davanti ad un medico, i libri non saranno più difficili da capire. Ebbene, anche Dio ha messo delle condizioni per capire e trarre vantaggio dalla sua parola. La prima è appunto il desiderio di conoscere questo Dio e non soltanto di acquisire delle nozioni teoriche della storia di un popolo. Quando apriamo la Bibbia con un cuore pieno di desiderio di sapere la verità su Dio, di avere un colloquio con Lui, allora ci accorgeremo presto che quelle pagine diventano viventi ed i consigli in esse sono preziosi. Il desiderio è buono, ma non è sufficiente. È necessario essere disposti a fare la volontà che Dio ci mostra nelle sacre pagine. Altrimenti Dio smetterà di parlare e la Bibbia diventerà ancora una volta un libro chiuso come gli altri. Se anche tu trovi cose difficili nella Bibbia, prova ad esaminarti se possiedi questi due requisiti. Hai tu il desiderio di conoscere Dio e la disposizione a fare quello che Lui ti dice? Ci saranno sempre delle cose non facili, ma esse ti sproneranno a studiare ed approfondire sempre più la tua conoscenza biblica e di Dio. Già ai tempi degli apostoli, l'apostolo Pietro poteva scrivere ad alcuni credenti: vi sono alcune cose difficili a capire, che gli uomini ignoranti e instabili torcono, come anche le altre scritture, a loro propria perdizione. Una cosa difficile di cui spesso si parla è dei vari miracoli nella Bibbia, ed anche la storia del pesce che inghiotte un uomo per 3 giorni e poi lo sputa fuori vivo. Eppure Gesù la accettò come un fatto vero, e se noi la neghiamo facciamo anche bugiardo Gesù. Ho letto anche di un caso simile in tempi recenti, in cui un uomo è sopravvissuto in circostanze identiche. Era stato inghiottito da una balena e giorni dopo fu trovato vivo ancora nello stomaco di questo grosso pesce. E anche la Bibbia parla di Giona e della sua simile esperienza. Un ateo chiese ad una vecchietta come poteva un pesce inghiottire un uomo, al che la vecchietta rispose: non saprei, quando incontro il profeta Giona in paradiso glielo chiederò. E se non ci fosse lì, riprese lo schernitore, allora potrai chiederglielo tu stesso, fu la saggia risposta. Rifletti seriamente, amico, a quanto hai sentito, e se possiamo aiutarti oltre o se desideri un nuovo testamento, mettiti in contatto con noi. A risentirci, amici.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Alleluia. Quest'oggi desidero parlarvi della passione di Gesù. Naturalmente è necessario che io spiego un po' a cosa mi riferisco, perché sicuramente se voi leggete lì la passione di Gesù, già pensate alla crocifissione. Non mi riferisco a questo, Mi riferisco al sentimento, a ciò che era importante per il Signore, Io credo che noi abbiamo delle passioni, delle cose in cui ci dilettiamo. Ecco, voglio riferirmi a qualcosa che per Gesù costituiva il suo diletto, una fonte veramente di interesse primaria. E in questi versi che leggeremo sono chiaramente espresse tre passioni di Gesù. Tre passioni di Gesù. Non credo che li considereremo tutti e tre questa mattina, ma almeno una questa mattina vogliamo considerarla e vedremo poi quale sarà. Marco capitolo 1, dal verso 35 al verso 39. Signore sia lodato. Poi la mattina, mentre era ancora notte, Gesù si alzò, uscì e se ne andò in un luogo deserto e là pregava. Simone e quelli che erano con lui si misero a cercarlo e, trovatolo, gli dissero: tutti ti cercano. Ed egli disse loro: andiamo altrove, per i villaggi vicini, affinché io predichi anche là. Per questo infatti sono venuto. E andò per tutta la Galilea predicando nelle loro sinagoghe e cacciando demoni. Fin qui la lettura della parola di Dio. Abbiamo poche informazioni nella scrittura riguardo al primo anno di ministero di Gesù. Non abbiamo tante notizie. Abbiamo pochissime informazioni. Ciò che sappiamo è che egli, durante il primo anno del suo ministero, si è dedicato alla predicazione nel Vangelo nella parte meridionale di Israele. Questo è quello che sappiamo, ma non abbiamo molti particolari nelle scritture. L'inizio del Vangelo di Marco si concentra in modo particolare sugli avvenimenti verificatosi nei primi giorni del secondo anno del ministero di Gesù. Quindi quello che noi assistiamo, leggiamo qui in questo Evangelo, nell'inizio, nei primi capitoli, riguardano il secondo anno del ministero di Gesù. Gesù aveva chiamato i suoi discepoli, aveva predicato nelle sinagoghe, aveva scacciato i demoni, aveva guarito molti infermi in questo periodo, cose sono qui raccontate nel primo capitolo di questo Evangelo. E in diverse occasioni egli aveva mostrato la potenza del Padre in azione sulla terra, potenza che aveva un indirizzo. Questa potenza si esprimeva a beneficio degli uomini, a beneficio delle persone, perché Dio, Gesù, non ha mai voluto il male delle persone. Se c'è qualcuno che vuole veramente il bene delle persone, questo è il Signore. Amen. Se c'è qualcuno che vuole veramente il bene delle persone, questo è il nostro Signore, colui che noi amiamo. E il testo di oggi mette in risalto i sentimenti del Signore, mette in risalto la passione del Signore, vale a dire quello che per Gesù veramente contava, quello che per Gesù veramente era importante, quello che Gesù veramente amava. E in questi brevi versi vediamo ciò che veramente era importante per il Signore Gesù Cristo. E io spero che quello che era importante per Gesù possa esserlo anche per noi. Quello che Gesù riteneva importante, possiamo anche noi ritenerlo importante. Io prego che veramente quello che era nel cuore del Signore e dimorava come una pietra miliare del suo ministero e della sua vita, possa anche essere una pietra miliare nella nostra vita, nel nostro servizio, nel nostro ministero, nel nostro vivere di ogni giorno. Come vi dicevo, in questi versi abbiamo in qualche modo evidenziate tre passioni di Gesù, ma non vi dirò questa mattina quali sono le altre due passioni, ma se voi leggete il testo con molta facilità potrete rendervene conto. Ma la prima passione che voglio mettere qui in evidenza, che è la passione di Gesù, una delle passioni di Gesù, è proprio la preghiera. Gesù aveva passione per la preghiera, amava la preghiera, desiderava la preghiera, si dedicava alla preghiera. Gesù aveva avuto in questa circostanza un'intensa e laboriosa giornata. Aveva predicato, aveva cacciato i demoni, aveva guarito anche la suocera di Pietro. E forse guarire la suocera, no, stavo dicendo, è più faticoso. No, per Gesù non c'erano fatiche. Ma aveva anche in questa circostanza guarito la suocera di Pietro e tanti altri malati. Ma ciò nonostante, niente gli impedisce di andare all'appuntamento che aveva con il Padre ogni mattina. Gloria a Dio. Gesù aveva un appuntamento col Padre ogni mattina. Ogni mattina lui amava incontrarsi col Padre, dilettarsi nella presenza del Padre. Qui leggiamo che mentre era ancora notte, Gesù si alzò, uscì e se ne andò in un luogo deserto e là pregava. Gloria a Dio. Non era stata per lui una giornata rilassante, una giornata di vacanza. A volte molte di noi non trovano il tempo per pregare perché sono molto impegnati, ma Gesù, anche se è stato ed era molto impegnato, il suo prioritario impegno era la preghiera, era incontrarsi con il Padre. Vedete, non sappiamo esattamente l'ora. Qui la parola di Dio dice: uscì mentre era ancora notte e se ne andò in un luogo deserto e la pregava. Quindi possiamo supporre che fossero le 4, le 5 del mattino. Questa non sarà la sola volta in cui vediamo il Maestro di prima mattina immerso nella preghiera, perché la vita e il ministero di Gesù sono stati segnati dalla preghiera. Amen. In questo periodo, in modo particolare in questa estate, ma già l'anno scorso il Signore ha cominciato a parlarmi proprio insistentemente sulla necessità della preghiera, sulla necessità di pregare, sulla necessità di coltivare un maggior rapporto con il Signore. Me ne ha parlato al cuore in modo che io possa trasmettervi a voi questi argomenti, questi temi, sentimenti che condividerò anche con i fratelli del Consiglio di Chiesa, perché desidero e sento nel mio cuore di poter veramente dare un incentivo a voi, a me, a ciascuno di noi, affinché sempre meglio e sempre di più possiamo cercare la faccia del Signore, perché la preghiera è la vita del cristiano. Amen. La preghiera è la forza del cristiano, è la preghiera che ci motiva, che rende ottimo, valido tutto quello che noi facciamo. Perché se manca questo rapporto con Dio, nessun servizio è utile, nessuno sforzo è utile. Se manca il rapporto con Dio, nessuna attività rientra nei progetti e nella volontà del Signore. La vita e il ministero di Gesù sono stati segnati dalla preghiera. Di solito la nostra preghiera comprende adorazione. Amen. Comprende anche confessione dei peccati. La nostra preghiera comprende ringraziamento. La nostra preghiera comprende supplica o intercessione. Sono le parti che compongono una preghiera cristiana. Ma io mi sono fatto una domanda, ho detto a me stesso: ma Gesù come pregava? Come pregava? Pregava esattamente come noi? Beh, non proprio esattamente come noi. Pregava come noi, ma non proprio come noi. In quanto sicuramente, non avendo peccato, la sua preghiera non comprendeva la confessione dei peccati. Non avendo pregato, la sua preghiera non comprendeva la confessione dei peccati, ma trascorreva molto tempo nell'adorazione, nel ringraziamento e nella supplica. Gloria al nome del Signore. L'unica cosa che differenziava la preghiera di Gesù dalla nostra preghiera era che la sua preghiera non comprendeva la confessione dei peccati. Ma le altre componenti, le altre parti c'erano tutte. Gesù ha adorato il Padre, lo ringraziava per le abbondanti benedizioni e operazione, e deve aver molto interceduto per coloro che aveva incontrato, per coloro che aveva guarito, molto interceduto per i suoi discepoli. Chissà quante lacrime, quante suppliche il Signore ha versato, ha elevato al Signore, al suo Padre, per i suoi discepoli, per quelli che avrebbe dovuto incontrare il giorno seguente, per quelli che aveva incontrato il giorno prima, per quelli che avevano fatto confessione di fede. Padre, tienili fermi nella tua volontà, tienili fermi nella tua nelle loro promesse, tienili fermi nella tua via, perché il Signore sapeva, Gesù sapeva che nessuno di noi da soli ce l'avremmo potuta fare, ma con Gesù, con Dio, ogni cosa è possibile. Amen. Ogni cosa è possibile. Sicuramente c'erano molte voci sulla lista di preghiera, sulla lista di preghiera di Gesù, molte voci. Perché Gesù aveva bisogno di pregare? Ve lo siete mai chiesti? Non era anche Dio? Non era anche lui Dio? Come mai aveva bisogno di pregare? Gesù certamente era Dio, ma egli è venuto sulla terra non per vivere da Dio, ma per vivere come perfetto uomo, ripieno di Spirito Santo. E Gesù sentiva il bisogno di questa comunione continua, intima, di questa dipendenza dal Padre, di alimentare questo rapporto con il suo Padre Celeste. Gesù ha pregato perché voleva vivere la sua vita in totale dipendenza dal Padre. E una cosa che dimostra la preghiera è proprio questo: quando noi preghiamo è perché dipendiamo dal Padre, perché vogliamo dipendere dal Padre. Una persona, un credente che non prega è perché in fondo ritiene di non averne bisogno, o se sa di averne bisogno pensa che può andare avanti lo stesso senza pregare. No, no, Gesù pregava perché voleva vivere la sua vita in totale dipendenza dal Padre. Gesù ha pregato perché voleva adempiere la volontà del Padre. Gesù ha pregato perché voleva che lo Spirito Santo si esprimesse in piena libertà attraverso la sua vita, con segni, prodigi e miracoli. Amen. Gesù è venuto qui come uomo. Pur essendo Dio, spogliò se stesso, dice la scrittura, e si umiliò facendosi uomo. E come ogni uomo che vuole vivere al centro della volontà di Dio, che vuole servire il Signore, aveva bisogno, sentiva il bisogno di pregare. E quando sentiva il bisogno di pregare, pregava. Pregava. Spesso la scrittura ci consegnano testi, versi, dove vediamo Gesù che prega. Gesù non trascurava la comunione con il Padre, ma faceva quanto era necessario per coltivarla e per far sì che la sua intimità con il Padre non venisse affatto scalfita. E tu stai coltivando comunione con il Padre? Come la stai coltivando? Pensando sempre che bisogna pregare? Ritenendo che la preghiera è importante per coltivare comunione con il Padre, bisogna pensare meno e pregare di più. Amen. Bisogna pregare di più, Bisogna andare ai piedi del Signore, bisogna manifestare la propria diventenza dal Signore affinché il Signore possa operare e operare potentemente nella nostra vita. E se Gesù ha sentito il bisogno di pregare, quanto più dobbiamo sentirlo noi? Se non senti il bisogno di pregare, hai un grosso problema della tua vita. Probabilmente il fuoco si è spento, e se senti il bisogno di pregare e non preghi, è perché stai uccidendo il tuo spirito. Il Signore ci aiuti a ritornare a una sana, viva, reale, concreta vita di preghiera, ad alimentare il nostro rapporto con Dio. La preghiera è essenziale se vogliamo piacere a Dio. La preghiera è essenziale se vogliamo ricevere da Lui potenza sufficiente. È essenziale se vogliamo essere benedetti. È essenziale se vogliamo servire adeguatamente il Signore. Molte volte noi diciamo che crediamo che senza di Lui non possiamo fare nulla. E lo crediamo, amen? Però lo dimostriamo che veramente lo crediamo quando preghiamo. Perché se riteniamo che senza di Lui non possiamo fare nulla e poi ci asteniamo dalla preghiera, quello che noi facciamo smentisce quello che crediamo. Se io senza di Lui non posso fare nulla, non trascurerò la preghiera, perché è nella preghiera che trovo il necessario per poter andare avanti e vincere nel Suo nome. Amen. Signore, non ce la faccio più, a volte diciamo, ma continuiamo a trascinarci, ad andare avanti. Quando tu non ce la fai più, invece di lamentarti e di autocommiserarti, prega. È quella la risposta alla tua mancanza di forza. Quando tu pensi di non riuscire in qualcosa, invece di essere spaventato, prega. Perché quella è la tua risposta alla tua insufficienza. Il problema per cui a volte non centriamo gli obiettivi è perché non abbiamo le risposte giuste, non diamo le risposte giuste. E alla nostra insufficienza, in qualsiasi area della nostra vita, la risposta è la preghiera. Quindi non meravigliarti se non preghi e ti ritrovi spesso smarrito, spesso sconfitto, ti senti spesso inutile, spesso insufficiente, spesso incapace, fuori dalla volontà di Dio. È normale, è la conseguenza dell'assenza della preghiera. Non meravigliarti se non hai chiaro quello che il Signore vuole, la chiamata di Dio, se non senti il desiderio di servirlo o di essere impegnato. È la conseguenza della mancanza della preghiera. Il Signore ci chiama ai Suoi piedi. Amen. A prendere coscienza che veramente abbiamo bisogno di Lui. Se vuoi che la tua vita sia usata potentemente da Dio per la Sua gloria, devi pregare. Se vuoi vedere i cieli aperti sopra di te, sopra la tua famiglia, devi pregare. Se vuoi realizzare i miracoli nella tua vita, devi pregare. Se vuoi essere battezzato nello Spirito Santo e vivere nella pienezza, devi pregare. Amen. Devi pregare. La preghiera è il requisito non negoziabile per una vita al centro della volontà di Dio. Non è negoziabile questo requisito. È un requisito che bisogna vivere senza ma e senza se. Altrimenti non funziona nulla, né nella tua vita spirituale, né nella tua vita personale, né nella tua vita familiare. Ma ci hai mai pensato? Senza la preghiera non funziona nulla. È un continuo, sistematico fallimento spiritualmente, personalmente e anche nella famiglia. Il Signore ci aiuti a ritornare ad essere uomini e donne di preghiera. Uomini e donne di preghiera, requisito non negoziabile. Gesù non faceva i Suoi programmi come fanno alcuni e poi chiedono a Dio di benedirli e approvarli. No, no. Alcuni fanno i loro programmi, fanno le loro scelte, stabiliscono i loro obiettivi, poi vanno ai piedi del Signore e dicono: Signore, benedicili. No, no, non funziona così. Gesù la mattina presto, mentre era ancora notte, prima che ancora la giornata iniziasse, prima che i programmi cominciassero a fiorire, andava ai piedi del Signore e diceva: Padre, guidami nella Tua volontà. Io farò programmi che so essere già nella tua volontà. Amen. Invece di fare i tuoi programmi e poi chiedere a Dio di benedirli, vai alla ricerca dei programmi che già Dio ha benedetto. Amen. Dei programmi che già Dio vuole benedire, e falli, adempili nella tua vita. Ma poi come puoi conoscere i programmi che Dio vuole benedire? Solo se preghi, solo se sei in sintonia con Dio, solo se sei in comunione con il Signore. Poi alcuni vengono e dicono: Signore, ma io ti ho pregato di benedire quella situazione, ma ti ha detto Dio di metterti in quella situazione? Signore, ci aiuti a non fare i nostri programmi senza di Lui e poi chiedere a Lui di intervenire. Ci aiuti a fare i nostri programmi dipendendo dalla Sua volontà, sapendo a priori ciò che Lui vuole benedire, ciò che Lui ha già benedetto. Oh, gloria al Signore. La preghiera era la priorità nella vita di Gesù. La priorità era diventata la sua grande passione. Gloria a Dio, eh? Gloria a Dio. E quando si coltiva una passione, si è disposti a rinunce. Quando si coltiva una passione, si è disposti a sacrifici. Che bello se si potesse dire, come sarebbe bello se si potesse dire di ognuno di noi che siamo appassionati per la preghiera, eh? Alla preghiera. Per Gesù era una passione, non era una fatica, era un diletto, era una gioia, come dovrebbe essere per ogni cristiano nato di nuovo. Cosa significa che per Gesù era una passione? Beh, significa la stessa cosa di quando noi coltiviamo una passione. C'è chi è appassionato, ad esempio, alla pesca, eh? Ah, non vede l'ora che arriva il momento perché prende, per prendere la sua canna, preparare i suoi ami, andare alla ricerca delle esche e andare a pescare. Che bello! È una passione. C'è chi è appassionato al calcio, eh? E non vede l'ora di vedere la squadra del cuore che gioca o fare la partitella. Io so che qui diversi giovani hanno un giorno stabilito in cui il giovedì, che non c'è culto, si ritrovano lì in un campo a giocare e aspettano quel giovedì, rinunciano a tutto, lasciano tutto, si organizzano il lavoro, gli hobby, gli impegni familiari, in modo tale che il giovedì siano lì a fare quello che sentono e realizzano gioia in quello che fanno. È la loro passione. C'è chi ha la passione per la montagna, per il mare, la passione per le auto. Sono tante le passioni che possono esserci nella vita. Gesù era appassionato alla preghiera. Dice: qual è la tua passione? Ah, io la preghiera. Certo, non era convenzionale la sua passione, eh? Non era convenzionale, era un po' fuori dal comune, ma era la vera passione, una passione che conta. Grazie a Dio quando possiamo dedicarci a qualche hobby, giusto, lecito hobby. Ma il Signore ci aiuti ad appassionarci alla preghiera più di ogni altra cosa. E se non hai tempo per pregare, lascia il tuo hobby e dedica il tempo che dedichi al tuo hobby alla preghiera, perché quello deve essere la prima passione se vuoi che il resto funzioni. Amen. Se vuoi che il resto funzioni, la preghiera deve essere la prima passione. Per Gesù era così, per Gesù era così. Quindi anche noi vogliamo appassionarci alla preghiera. Vogliamo ogni giorno dedicare del tempo alla comunione con Dio. E quando lo fai, spegni il telefono, allontanati dalla TV. Quando lo fai, chiuditi nella tua cameretta e adora, prega. Amen. Adora, prega. Gesù era appassionato alla preghiera. Era appassionato alla preghiera. Gesù di notte andava in un luogo deserto e là pregava. ci parla il nostro testo di un rapporto personale, intimo, di una preghiera personale, intima. Non ci stiamo riferendo alla preghiera comunitaria, che è molto importante. Ma tu non potrai realizzare benedizioni nella preghiera comunitaria se veramente non hai un rapporto personale con Dio. Amen. Se non hai un rapporto personale con Dio, ma quale culto puoi venire ad offrire al Signore? Il culto che puoi offrire al Signore è col cuore, quando vi sono i giusti sentimenti, le giuste priorità nella vita. Appassionati alla preghiera. Amen. Appassionati alla preghiera, dedica del tempo alla comunione con il Signore. Ogni giorno adora Dio in spirito e verità, perché la potenza di Dio si manifesta attraverso uomini e donne di preghiera. Amen. Attraverso uomini e donne di preghiera. Molti vogliono il potere di Dio senza pregare Dio. Non funziona così. Se vuoi che il Signore si serva di te, se vuoi che la potenza di Dio si manifesti attraverso di te, devi dedicarti alla preghiera. E quando tu avrai un tempo per la preghiera nella tua giornata, vedrai che la giornata assumerà tutto un altro aspetto. Il tuo rapporto personale con Dio cambierà, sarà reale, concreto, intimo. Vivrai una continua comunione con Dio e in qualsiasi momento basterà un pensiero e già riceverai la risposta di Dio alla tua richiesta, al tuo bisogno, alla tua necessità. Ma devi coltivare il collegamento, eh? Devi coltivare il collegamento, un collegamento forte, vero, radicale, non labile, non saltuario, a intermittenza, ma un collegamento stabile, forte, con il Signore. Vi ricordate di grandi uomini di preghiera nella Bibbia? Daniele, Neemia. Uomini che hanno fatto la storia del popolo di Dio e la storia degli uomini di Dio. Paolo. Erano uomini che vivevano in comunione con Dio, pregavano Dio ed erano in continuo contatto e rapporto con il Signore. E Dio operava. Tanti uomini di Dio del nostro tempo operano nel nome del Signore con potenza perché pregano. Non è perché sono importanti, perché sanno, perché hanno ruoli determinanti nell'opera, nella Chiesa. No! Che forma un uomo di Dio e stare in compagnia di Dio non è la preparazione, per quanto è importante, ma è secondaria. Non è l'istruzione, per quanto è importante, ma è secondaria. Non è la preparazione, la teologia, per quanto è importante, ma è secondaria. Se non hai un rapporto con Dio, non serve a nulla la preparazione, l'istruzione, non serve a nulla la capacità umana, oratoria, se non hai un rapporto personale con Dio. Quindi, se è necessario rinunciare a tutto il resto, fallo, per acquistare la perla delle passioni che possono interessare l'uomo e che possono far del bene all'uomo. È la perla delle passioni. È la preghiera, è la preghiera, perché la preghiera fonde il nostro spirito con lo spirito di Dio. Nella preghiera diventiamo la stessa cosa con Dio, riceviamo il suo cuore, la sua mente, i suoi sentimenti e possiamo agire nel nome di Gesù facendo quelle cose che Dio ha già stabilito che noi le facciamo. Non sei contento della tua vita spirituale? La diagnosi? Mancanza acuta di preghiera. Vuoi dare una svolta? La cura? Delle buone dosi di preghiera. E il Signore opererà potentemente in te e attraverso di te.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
3: Il regno di Dio è diverso dai regni di questo mondo. Spesso infatti i più piccoli, i più umili, quelli che la società non considerano, anzi quelli che la società normalmente disprezza, sono proprio quelli che accolgono più facilmente Gesù e occupano i primi posti nel regno di Dio. Ne parliamo in questo 26esimo episodio del Vangelo di Matteo. Nel precedente episodio abbiamo visto che Gesù aveva appena fatto un bilancio del ministero di Giovanni il Battista, concludendo che molti non lo avevano compreso, non avevano approfittato di quel ministero e ora stavano per commettere lo stesso errore con Gesù stesso. Infatti Gesù stava facendo molte opere in quella zona della Galilea, aveva fatto molti miracoli, aveva guarito, aveva liberato. Ma quali erano i risultati? Leggiamo il commento di Gesù stesso. Allora egli prese a rimproverare le città nelle quali era stata fatta la maggior parte delle sue opere potenti, perché non si erano ravvedute. Guai a te, Corazin, guai a te, Betsaida, perché se in Tiro e Sidone fossero state fatte le opere potenti compiute tra di voi, già da molto tempo si sarebbero pentite con cilicio e cenere. Perciò vi dichiaro che nel giorno del giudizio la sorte di Tiro e di Sidone sarà più tollerabile della vostra. E tu, o Capernaum, sarai forse innalzata fino al cielo? No, tu scenderai fino all'Ades. Perché se in Sodoma fossero state fatte le opere potenti compiute in te, essa sarebbe durata fino ad oggi. Perciò vi dichiaro, nel giorno del giudizio la sorte del paese di Sodoma sarà più tollerabile della tua. Matteo capitolo 11, versetti 20 a 24. Corazin, Betsaida, Capernaum, tutti i luoghi sulla costa nord-occidentale del Mar di Galilea, tutti i luoghi in cui Gesù aveva fatto grandi opere. Certo, c'erano sempre folle disposte ad ascoltarlo

il bene ricevuto piuttosto che considerare l'incontro con Gesù come un punto di partenza per cambiare la propria vita e considerare più seriamente l'attesa del regno di Dio. Evidentemente non erano tanto diversi da noi, vero? Il parlare di Gesù è duro verso questo atteggiamento. Egli cita Tiro, Sidone, Sodoma, esempi di città malvagie e lontane da Dio che tutti conoscevano. Persino in città malvagie come quelle, se Dio avesse fatto le opere potenti che stava facendo in Israele, ci sarebbe stato un ravvedimento. Qualcuno può pensare che Gesù stesse esagerando, ma se leggete la storia di Giona, ad esempio nell'Antico Testamento, trovate proprio l'esempio di Ninive, la capitale assira che si convertì quando Giona si recò in mezzo a loro ad annunciare il giudizio di Dio. Anche una città malvagia come Ninive aveva avuto la saggezza di ravvedersi per evitare la distruzione. Le parole di Gesù non erano quindi così campate in aria. Gesù stava facendo davvero grandi cose in mezzo al suo popolo, stava facendo segni che dimostravano inequivocabilmente il fatto che lui fosse il Messia. Eppure la gente non veniva scossa dal suo messaggio, non si univa al gioioso movimento di persone che seguivano Gesù, ma continuava la sua vita come se nulla fosse. Le parole di Gesù sono molto serie. Nel giorno del giudizio quelle persone avrebbero risposto di questo atteggiamento, avrebbero risposto del loro rifiuto nei confronti di Giovanni e soprattutto dello stesso Gesù. Essi stavano vivendo tempi straordinari. Dio si stava manifestando in modo potente in mezzo a loro, ma loro facevano spallucce e proseguivano la loro vita. L'evangelista Matteo, nel raccogliere il suo materiale, collega a questo episodio un'altra dichiarazione di Gesù che in qualche modo ci mostra l'altro lato della medaglia. Anche se la maggioranza stava rifiutando il regno di Dio, c'era una minoranza che aveva capito. In quel tempo Gesù prese a dire: «Io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così ti è piaciuto». Matteo capitolo 11, versetti 25 e 26. I capi religiosi, farisei, scribi, dottori della legge, sadducei, erano considerati tra i più sapienti in mezzo al popolo di Israele. Essi erano le guide, essi erano coloro da cui andava la povera gente per avere delle risposte. Ma proprio quelle persone importanti stavano ignorando Gesù e stavano trascinando il popolo a fare altrettanto. Eppure Gesù trova motivi validi per rendere lode al Padre. Gesù non considera un fallimento la sua opera. Egli sapeva che la maggioranza sarebbe andata dietro ai capi del popolo e lo avrebbe rifiutato, ma ci sarebbe stata una minoranza che lo avrebbe seguito. Non sarebbero stati tra i potenti, ma tra i piccoli, tra gli umili, tra quelli a cui nessuno avrebbe dato credito. Le cose sarebbero andate in quel modo non perché Gesù aveva fallito, ma perché al Padre era piaciuto di agire in quel modo. Il piano di Dio sarebbe proseguito attraverso la testimonianza di umili pescatori, di persone senza alcuna istruzione, che presto avrebbero rivoltato il mondo con il loro messaggio. Una bella sfida, eh? Una sfida degna di Dio. Pensateci bene. L'esistenza stessa del cristianesimo ancora oggi è il miracolo più grande che Dio abbia mai fatto. Come ha fatto questo messaggio a giungere fino a noi? Si è sviluppato a partire da un'oscura provincia dell'impero romano, dalla testimonianza di gente umile che aveva creduto in Gesù e le cui vite erano state trasformate dall'incontro con Lui. Questo era il piano di Dio e questo piano si è rivelato vincente nei secoli. Gesù proseguì. «Ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio, e nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio voglia rivelarlo». Matteo capitolo 11, versetto 27. Che straordinaria affermazione! Ci troviamo di fronte ad una di quelle frasi di Gesù che mettono in crisi la nostra ragione. Sono quelle frasi che Gesù diceva per mettere gli uomini sulla strada giusta, per fare comprendere ciò che non era facile esprimere senza farsi lapidare subito dalla folla. Tanti profeti erano venuti, ma nessuno aveva mai osato dire frasi di questo genere. Qui c'è un uomo che dice di aver ricevuto ogni cosa in mano dal Padre. Il Padre è colui che è il padrone dei cieli e della terra
e ha messo ogni cosa nelle sue

0: mani. Di fatto Gesù sta dicendo che in quel momento lui rappresenta pienamente il Padre sulla terra, ha pieni poteri. Ora, vi rendete conto della portata di questa affermazione? Qualunque essere umano che dicesse oggi una cosa del genere, lo prenderemmo per pazzo, vero? Diremmo che quel tizio pensa di essere Dio stesso. Ebbene, sì, proprio questa è la sensazione che Gesù dava ai suoi contemporanei. Ci sono persone che insistono nel dire che Gesù non ha mai affermato la sua divinità. Ma questo tipo di affermazioni non possono essere spiegate in un altro modo, perché nessun uomo, per quanto possa essere importante, per quanto possa essere il Messia stesso, potrebbe fare un'affermazione del genere se fosse solo un uomo. Gesù affermò infatti che la conoscenza del Padre passava attraverso la sua conoscenza. Conoscere il Figlio conduce al Padre, perché il Padre e il Figlio sono intimamente connessi. Lui aveva la facoltà di rivelare il Padre agli esseri umani. Vi rendete conto? Quale personaggio della storia umana, anche della storia passata di Israele, poteva permettersi di fare un'affermazione del genere? Certo, non erano cose facili da comprendere, ma chi avesse seguito Gesù in quel percorso avrebbe conosciuto la verità. Dio si sarebbe rivelato a lui. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Matteo capitolo 11, versetti 28 a 30. In mezzo a tanta incredulità, Gesù stava invitando coloro che forse nella società erano i più oppressi, coloro che erano stanchi dell'ingiustizia, coloro che non ce la facevano più a essere in balia dei potenti, coloro che non ne potevano più di una religione che non favoriva una crescita nel loro rapporto con Dio. Insomma, Gesù stava invitando proprio i più piccoli della società, i più umili, a cercare riposo in Lui. Anche se Gesù era il re, non avrebbe messo un giogo su di loro per obbligarli ad ubbidirgli. Egli li invitava a prenderlo volontariamente, ponendo la propria fiducia in lui e scoprendo che quel giogo sarebbe stato dolce, il carico sarebbe stato leggero. Infatti Gesù era un re diverso da tutti gli altri, non un re duro e prepotente, ma un re mansueto e umile, che li avrebbe accompagnati nella loro vita. Sarebbe stato vicino a loro in ogni momento e lui stesso li avrebbe aiutati a portare i carichi che la vita avrebbe messo sulle loro spalle. Quelle parole di Gesù sono valide ancora oggi. Quanti di noi sono stanchi e oppressi? Quanti vorrebbero vedere la pace e la giustizia? Quanti sono stanchi della prepotenza, dell'ingiustizia che regna in questo mondo? Se siamo abbastanza piccoli da essere ricettivi alla voce di Dio, prestiamo ascolto e andiamo verso di Lui. Quel re che ha dato la sua vita per noi è il medesimo che ritornerà per rimettere a posto le cose. Andiamo a Lui oggi e troveremo finalmente riposo per la nostra anima. Grazie per l'attenzione. Ciao a tutti, alla prossima.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
2: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
3: Vangelo di San Luca, capitolo 6. Ora avvenne che, in un giorno di sabato, egli passava per i seminati e i suoi discepoli svellavano delle spighe e sfregandole con le mani mangiavano. Ed alcuni dei farisei dissero: «Perché fate quel che non è lecito nel giorno del sabato?» E Gesù rispondendo disse loro: «Non avete letto neppure quel che fece Davide quando ebbe fame, egli e coloro che erano con lui? Come entrò nella casa di Dio e prese i panni di presentazione e ne mangiò e ne diede anche a coloro che erano con lui, quantunque non sia lecito mangiarne se non ai soli sacerdoti?» E diceva loro: «Il figliuolo dell'uomo è signore del sabato». Ora avvenne in un altro sabato che egli entrò nella sinagoga e si mise ad insegnare. E qui vi era un uomo che aveva la mano destra secca. Or gli scribi e i farisei lo osservavano per vedere se facesse una guarigione in giorno di sabato, per trovare di che cosa accusarlo. Ma egli conosceva i loro pensieri e disse all'uomo che aveva la mano secca: «Levati e sta su nel mezzo». Ed egli alzato si stette su. Poi Gesù disse loro: «Io domando a voi, è lecito in giorno di sabato di fare del bene o di fare del male? Di salvare una persona o di ucciderla?» E girato lo sguardo intorno su tutti loro, disse a quell'uomo: «Stendi la mano». Egli fece così e la sua mano tornò sanata. Ed essi furono ripieni di furore e discorrean fra di loro di quel che potrebbero fare a Gesù. Ora avvenne in quei giorni che egli se ne andò sul monte a pregare e passò la notte in orazione a Dio. E quando fu giorno chiamò a sé i suoi discepoli e ne elesse 12, ai quali dette anche il nome di apostoli: Simone, che nominò anche Pietro, Andrea fratello di lui, Giacomo e Giovanni e Filippo e Bartolomeo e Matteo e Toma e Giacomo d'Alfeo e Simone chiamato Zelota e Giuda di Giacomo e Giuda Iscariot, che divenne poi traditore. E sceso con loro, si fermò sopra un ripiano insieme con gran folla dei suoi discepoli e gran quantità di popolo da tutta Giudea e da Gerusalemme e dalla marina di Tiro e di Sidone, i quali erano venuti per udirlo e per essere guariti dalle loro infermità. E quelli che erano tormentati da spiriti immondi erano guariti, e tutta la moltitudine cercava di toccarlo, perché usciva da lui una virtù che sanava tutti. Ed egli, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: «Beati voi che siete poveri, perché il regno di Dio è vostro. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete, perché riderete. Beati voi quando gli uomini vi avranno odiati, e quando vi avranno sbanditi fra loro, e vi avranno vituperati, ed avranno ripudiato il vostro nome come malvagio per cagione del figliuolo dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno e saltate di letizia, perché ecco il vostro premio è grande nei cieli, poiché i padri loro fecero lo stesso ai profeti. Ma guai a voi ricchi, perché avete già la vostra consolazione. Guai a voi che siete ora satolli, perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete, perché farete cordoglio e piangerete. Guai a voi quando tutti gli uomini diranno bene di voi, perché i padri loro facevano lo stesso coi falsi profeti. Ma a voi che ascoltate, io dico: amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che v'odiano, benedite quelli che vi maledicono, pregate per quelli che v'oltraggiano. A chi ti percuote su una guancia, porgili anche l'altra, e a chi ti toglie il mantello, non impedire di prendere anche la tunica. Da a chiunque ti chiede, e a chi ti toglie il tuo non glielo ridomandare. E come volete che gli uomini facciano a voi, fate voi pure a loro. E se amate quelli che vi amano, qual grazia ve ne viene? Poiché anche i peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene a quelli che vi fanno del bene, qual grazia ve ne viene? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a quelli dai quali sperate di ricevere, qual grazia ne avete? Anche i peccatori prestano ai peccatori per riceverne altrettanto. Ma amate i vostri nemici e fate del bene e prestate senza sperarne alcunché, e il vostro premio sarà grande e sarete figliuoli dell'Altissimo, poiché Egli è benigno verso gli ingrati e i malvagi. Siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro. Non giudicate e non sarete giudicati. Non condannate e non sarete condannati. Perdonate e vi sarà perdonato. Date e vi sarà dato, vi sarà versata in seno buona misura, pigiata, scossa, traboccante, perché con la misura onde misurate sarà misurato a voi. Poi disse loro anche una parabola. Un cieco, può egli guidare un cieco? Non cadranno tutti e due nella fossa? Un discepolo non è da più del maestro, ma ogni discepolo perfetto sarà come il suo maestro. Or, perché tu guardi il bruscolo che è nell'occhio del tuo fratello, mentre non scorgi la trave che è nell'occhio tuo proprio? Come puoi dire al tuo fratello, «Fratello, lascia che io ti tragga il bruscolo che è nell'occhio tuo, mentre tu stesso non vedi la trave che è nel tuo occhio?» Ipocrita, trai prima dall'occhio tuo la trave, e allora ci vedrai bene per trarre il bruscolo che è nell'occhio del tuo fratello. Non v'è infatti albero buono che faccia frutto cattivo, né v'è albero cattivo che faccia frutto buono, poiché ogni albero si riconosce dal proprio frutto, perché non si colgono fichi dalle spine, né si vendemmia uva dal pruno. L'uomo buono, dal buon tesoro del suo cuore, reca fuori il bene, e l'uomo malvagio, dal malvagio tesoro, reca fuori il male, poiché dall'abbondanza del cuore parla la sua bocca. Perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quel che dico? Chiunque viene a me ed ascolta le mie parole e le mette in pratica, io vi mostrerò a chi somiglia. Somiglia ad un uomo il quale, edificando una casa, ha scavato e scavato profondo ed ha posto il fondamento sulla roccia. È venuta una piena, la fiumana ha investito quella casa e non ha potuto scrollarla perché era stata edificata bene. Ma chi ha udito e non ha messo in pratica, somiglia ad un uomo che ha edificato una casa sulla terra senza fondamento, la fiumana l'ha investita e subito è crollata e la ruina di quella casa è stata grande.
2: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
1: Uno dei migliori consigli che io abbia mai ricevuto mi giunse poco tempo fa attraverso una lettera di un uomo che non ho mai conosciuto. Molti credenti fissano lo sguardo sui loro problemi e danno un'occhiata al Signore, mi scrisse Ted Smith. Quanto è meglio fissare lo sguardo sul Signore e dare una rapida occhiata ai propri problemi. Davvero un buon consiglio, signor Smith. Troppe persone scrutano con attenzione le loro difficoltà. Iniziamo a misurare il volume delle nostre responsabilità, a sondare la profondità dei nostri dubbi, a calcolare il peso delle nostre preoccupazioni. Facendo così, diamo al Signore un'occhiata fuggevole, tanto per accertarci che Egli sia nei paraggi. È tutta questione di mettere a fuoco il nostro sguardo, vero? I nostri problemi sono troppo reali e tangibili. Il cane lascia una scia di impronte di fango sul pavimento. Tuo marito telefona per dirti che farà tardi di nuovo. La pentola si carbonizza nel forno e nella stanza a fianco esplode una lite furibonda fra i tuoi figli. Non c'è da stupirsi che tu sia lì, con lo strofinaccio in mano, le spalle curve, confusa sul da farsi. Mormori una preghiera d'obbligo mentre ti precipiti nella stanza dei ragazzi a fare da paciere. Una scena familiare, vero? Ti sei trovata in moltissime situazioni analoghe. I tuoi problemi esigono tutta la tua attenzione e in tutto questo trambusto Dio viene appena considerato. Quanto abbiamo bisogno di ricordare il consiglio di Ebrei 12. Riguardando a Gesù, duce e perfetto esempio di fede, il quale, per la gioia che gli era posta dinanzi, sopportò la croce sprezzando il vituperio e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Poiché considerate colui che sostenne una tale opposizione dei peccatori contro a sé, onde non abbiate a stancarvi, perdendovi d'animo. Proprio così, considera Gesù. Egli aveva una croce pesante da portare, ma fissò lo sguardo davanti a sé sulla gloria che lo aspettava. E noi, come questo comandamento ci dice, dobbiamo fare lo stesso. Fissiamo i nostri occhi sull'autore e compitore della fede. Questo deve essere il nostro obiettivo da mettere a fuoco. Cos'è cambiato riguardo alla pentola, al pavimento imbrattato di fango o alla lite? Niente. Ma cosa può cambiare? Può cambiare ciò che metti a fuoco in questi frangenti.
4: Non continuare a scrutare i tuoi problemi dando solo un'occhiata al Signore. Fissa il Signore, contemplalo, e i tuoi problemi non ti faranno perdere d'animo. Prova a farlo, proprio in questo momento. Scrivi Ebrei 12, versetti 2 e 3 e attaccalo sul mobiletto della cucina, sul tuo computer, sul cruscotto dell'auto. In questo modo l'avrai sempre sott'occhio per ricordarti di fissare lo sguardo su Gesù.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

ancora una volta Maurizio è felice e contento di essere in tua compagnia. Ancora una volta siamo pronti per dare inizio ad un'altra passeggiata, una passeggiata che, della verità, è già iniziata, perché questa è la sigla di apertura, il che indica, il che significa, dalla quale si presume e si deduce che il programma sia già iniziato. Cosa pensi?

Avrai notato che oggi, a differenza dell'incontro precedente, il microfono era a livello giusto, tutte le macchine sono partite così come dovevano partire, e la mia voce sembra essere oggi abbastanza normale, non c'è quella cacofonia che ogni tanto colpisce le tue delicate orecchiucce, e questo perché mi sono premunito di una bella tazzona di acqua calda che mi aiuterà a produrre questi suoni che possano giungere il più piacevoli possibile al tuo delicato udito.

Ancora una volta voglio dirti grazie per essere tornato fedele e puntuale. Grazie per averci scelti. Mi rendo conto che di emittenti, di frequenze ce ne sono tantissime. La scelta è vasta, delle volte forse troppo vasta. Quindi a maggior ragione ti sono grato per aver scelto, hai letto il libro più letto, per aver scelto questa emittente, questa frequenza, a quest'ora. Siamo alle prese, come pensai, con il libro del Levitico, uno dei primi cinque libri della Bibbia, il cosiddetto Pentateuco. Libro del Levitico che, come abbiamo già detto tante altre volte, ma lo ripeto perché è giusto farlo, da una lettura superficiale, frettolosa, potrebbe apparire come un libro noioso, pieno di regole e cerimonie che non hanno nessun senso per noi oggi. Un libro anacronistico, che è proprio fuori del tempo, no? È proprio fuori, alcuni direbbero. Bene, man mano che stiamo andando avanti, invece, stiamo rilevando che non è un libro fuori, anzi, è un libro letteralmente dentro. Perché? Perché al di là di particolari, certo, che possono e che sono anacronistici, cioè che certe cerimonie, per esempio, che vengono descritte, noi non dobbiamo sottostare a queste cerimonie, a questi riti, nella maniera più assoluta, ma dietro queste cerimonie, dietro questi riti, c'è un insegnamento, ci sono lezioni preziose, importanti per te e per me ancora oggi. Naturalmente questo si scopre pian piano, andando avanti appunto un passettino dietro l'altro, come stiamo facendo noi, e prendere il tempo per scavare sotto la superficie, un po' come quando si va alla ricerca di metalli preziosi o di pietre preziose. Difficilmente si trovano queste cose sulla superficie del suolo. Di solito bisogna scavare o addentrarsi in grotte e caverne, e dopo una ricerca assidua, dopo una ricerca minuziosa, si trova spesso quello che si cerca. Ecco, nel caso del libro più letto avviene qualcosa di simile. Più tempo trascorriamo a scoprire, cercare di scoprire, a trovare, a scovare, più tesori troviamo. Ed è giusto che sia così. D'altra parte, la vita è così. Le cose più belle, le cose più preziose, le cose che ci sono più care, o le persone che ci sono più care, sono coloro con le quali trascorriamo più tempo, coloro che impariamo a conoscere nel tempo. Perché dovrebbe essere diverso con Dio?

Ti ricordo che se l'ascolto con... all'ascolto di... Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia con Maurizio. Siamo nel libro del Levitico, siamo arrivati all'undicesimo capitolo. E questa volta devo dire che ci troviamo davanti ad un capitolo veramente insolito. In un certo senso siamo arrivati ad una svolta nel libro del Levitico. L'attenzione infatti si sposta ora dai sacerdoti al popolo, dalle offerte da farsi a Dio, al cibo per l'uomo, dal culto dovuto a Dio al modo di comportarsi in questo mondo. Quindi in un certo senso, mi permetto l'uso di questa parola, è un'evoluzione naturale. Questo cambiamento di rotta avviene senza forzature. Si ha l'impressione che l'argomento da trattare non sia meno importante di quello già trattato nei capitoli precedenti. E anche questo, per molti di noi, è una lezione importante. Spesso, infatti, facciamo un'errata distinzione fra il cosiddetto sacro e il cosiddetto profano. Tutto ciò che appartiene alla domenica mattina o al periodo del Natale e della Pasqua è qualcosa di sacro. Tutto quello che avviene durante la settimana o durante gli altri periodi dell'anno è profano. Ora, questa è una distinzione, ripeto, che risulta falsa da una lettura e da un esame della Bibbia. Questo tipo di pensiero, questo tipo di approccio alla nostra vita presume che Dio sia interessato in una parte, in una sfera della vita più di un'altra. Ma ripeto, da un'attenta lettura, da un attento esame, studio della parola di Dio, della Bibbia e del carattere di Dio stesso, risulta che questa distinzione è falsa, non ha nessun fondamento. Dio non la pensa affatto così. Non possiamo e non dobbiamo fare una distinzione fra ciò che è sacro e ciò che è profano. In questo undicesimo capitolo del libro del Levitico, Dio passa tranquillamente da quello che noi chiameremmo sacro, quindi le cerimonie, le offerte, i sacrifici, i riti, la consacrazione dei sacerdoti, il loro ufficio, il loro ruolo, il loro compito, a quello che noi chiameremmo profano, cioè il cibo da mangiare, senza fare però alcuna distinzione. Perché ho detto che questo capitolo 11 è insolito? Prima di tutto perché questo modo di pensare è molto comune, corrente. Ma è insolito anche perché Dio qui prescrive addirittura una dieta particolare al suo popolo. Cioè come? In un libro dedicato a cose così importanti e così spirituali, come le cerimonie, come l'offerta a Dio, come i sacrifici, eccetera, eccetera, Dio adesso si preoccupa pure della dieta. Eh sì. C'erano alcune cose che gli israeliti non potevano mangiare, mentre era loro permesso mangiarne altre. E qui non possiamo fare a meno di porci la domanda: come è possibile che il creatore dell'universo si occupi anche della dieta delle sue creature? E la risposta è molto semplice. La risposta è che Dio l'ha fatto e che quindi lui si è occupato e si occupa anche di aspetti particolari, aspetti pratici della nostra vita. Vedi, una cosa importante da piantarci bene in mente è questa: nessun particolare è troppo piccolo o insignificante da non suscitare il suo interesse e la sua amorevole cura. E sicuramente questa è una consolazione, è un pensiero rassicurante per ogni persona che si ritenga un cristiano, un credente. Dio non è rimosso dalla nostra realtà quotidiana.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Siamo alle prese con l'11° capitolo.

Una volta qualcuno ha chiesto: pensi che dovremmo pregare, dovremmo chiedere a Dio anche le piccole cose della vita? Al che la risposta fu: puoi indicarmi qualcosa nella tua vita che sia grande per Dio? E qui mi riallaccio naturalmente al discorso che abbiamo iniziato in apertura di trasmissione. Facciamo distinzioni fra le cose sacre e le cose profane, fra la domenica e il resto della settimana. Ora, ovviamente una differenza pratica c'è. La domenica di solito non lavoriamo, è giorno di riposo, o così dovrebbe essere, da dedicarsi al Signore. Sta di fatto che nella maggioranza dei casi questo non avviene. Ma per chi, per coloro che hanno preso una decisione di dedicare la domenica appunto ad un giorno di riposo, ad appartarsi per dedicarlo appunto a Dio, bene, il pericolo che queste persone corrono è di considerare la domenica qualcosa di più sacro, o perlomeno le cose che si fanno durante la domenica, qualcosa di sacro, di spirituale, e quello che fanno durante la settimana come qualcosa che, vabbè, bisogna fare, quindi è profano. Abbiamo detto che nella Bibbia non troviamo una giustificazione per questo tipo di approccio, per questo tipo di modo di pensare. Allo stesso modo non dobbiamo fare distinzione fra le piccole cose e le grandi cose. Per Dio tutto è piccolo, nel senso che ci troviamo davanti all'Iddio eterno, all'Iddio tre volte santo, al creatore dei cieli e della terra, il creatore dell'universo, colui che ha creato con il suo fiato. Quindi come possiamo pensare che anche le nostre difficoltà più grandi, più enormi, siano per lui qualcosa di grande? Ovviamente tutto va messo nella giusta prospettiva. Qualsiasi cosa io possa portare a Dio, qualsiasi richiesta, qualsiasi mio problema, per Dio, per forza di cose, è qualcosa di piccolo. Ciò non significa insignificante. Attenzione! Ciò non vuol dire che Dio considera insignificante il mio grande problema, solo perché per lui è piccolo, solo perché lui ha una potenza infinita di dare una risposta o di provvedere una soluzione per il mio grande problema. Dio considera importante ogni aspetto della mia vita, e Dio non fa distinzione fra piccolo e grande. È chiaro, questo tipo di approccio richiede equilibrio. Io non ho nessun bisogno ogni mattina di chiedere a Dio, di pregare, chiedere a Dio quale scarpe dovrò indossare, quale camicia, di quale colore. Attenzione a non cadere nel ridicolo. Non è questo che intendo per i nostri piccoli problemi della vita quotidiana. Dio ci ha dato un'intelligenza, ci ha dato buon senso. Almeno speriamo che sia buono. Una volta che noi lo esercitiamo, speriamo che rimanga buono. Quindi Dio si aspetta che io usi la mia intelligenza, il mio raziocinio, il mio buon senso. Ma ci sono altri aspetti della vita importanti che magari non sono banali. Quando faccio l'appuntamento con qualcuno, per esempio, un appuntamento con una persona ad una certa ora potrebbe essere di vantaggio per quella persona, come potrebbe essere di vantaggio in un altro momento. In altre parole, affido la mia vita, anche gli aspetti pratici come gli appuntamenti di ogni giorno, a Dio. Perché? Perché so che Dio è sovrano. Dio conosce i miei bisogni, conosce i bisogni del mio potenziale interlocutore. Quindi egli sa se un mio appuntamento ad una tot ora può essere di aiuto a quella persona oppure no. Ecco perché io prego e chiedo a Dio la guida per fare quell'appuntamento. Non chiedo a Dio la guida per aiutarmi a usare il telefono, per esempio. Sarebbe ridicolo e banale. Ma gli chiedo guida e aiuto nello scegliere il momento giusto, la persona giusta, il giorno giusto. Perché da quell'incontro possono poi accadere altre cose. Quella persona può ricevere l'aiuto che necessita, o io ricevo
l'aiuto del quale ho bisogno, o un consiglio, o quello che è, una buona parola, un incoraggiamento, insomma, tutti abbiamo bisogno di questo tipo di input, come dicono gli inglesi. Quindi vedi la differenza fra le piccole cose banali per le quali non ho bisogno e non devo ricorrere a Dio, e invece le piccole cose che sono importanti perché attorno ad esse ruotano questioni ben più grosse, più profonde, come l'incoraggiamento di una persona che si trova un po' giù. Tutto questo per introdurre appunto il capitolo 11 del libro del Levitico, un capitolo che, come abbiamo detto, parla di cose molto pratiche come la dieta. Vorrei, ormai ci stiamo avviando verso la conclusione di questo nostro incontro, ma vorrei lasciarti con questo pensiero. Nessuno è troppo piccolo o troppo insignificante da non suscitare l'attenzione di Dio e la sua cura amorevole. Nessuno è troppo piccolo o insignificante da non suscitare l'attenzione e la cura amorevole del nostro Papà Celeste, di Dio. Pensaci, rifletti su questa grande verità. Non importa chi siamo, non importa quali siano le nostre condizioni, non importa quale sia il nostro titolo di studio, la nostra situazione sulla scala sociale, tutto questo non ha nessuna importanza per Dio. Per Dio ha importanza che noi esistiamo.

Ebbene sì, purtroppo è lei, la sigla di chiusura. Dobbiamo lasciarci. Non prima però di averti ringraziato, di averti dato appuntamento al prossimo incontro. E come sempre un abbraccio forte dal tuo Maurizio e a risentirci. Grazie ancora. A presto. Ciao.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

Alcune considerazioni varie e poi musica gospel, musica cristiana contemporanea. Ecco, sono questi gli ingredienti del programma Contrappunti di oggi. Sono poi gli ingredienti di sempre, direte voi, e avete ragione. Ecco, vi lascio subito con il primo brano che ho scelto per oggi, poi strada facendo scopriremo che cosa vi offrirà il resto del programma. Questo è Giuseppe Cascu, il brano si intitola Non cambi mai, una bella canzone per cominciare il programma di oggi. Buon ascolto.

0: Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: Programmi televisivi, ecco, partiamo da qui. Accendendo la televisione, soprattutto nel tardo pomeriggio, nonostante si cambi canale, ci si ritrova sempre immersi in programmi di quiz che assicurano vincite fantastiche a chi è in grado di rispondere alle tante domande, oppure a chi sa indovinare il determinato motivetto e così via. Ecco, milioni di euro sono le mete di molti che cercano il colpo di fortuna, il colpo grosso, e questo lo fanno spesso per assicurarsi un futuro con una vincita favolosa. C'è chi attende la vittoria per potersi sposare, oppure per sistemare i figli, per fare un grande viaggio, per garantirsi una vecchiaia di tutto riposo e così via. Ecco, pare che il futuro debba essere legato solo a un'abbondante sicurezza economica come risultato di una inattesa vittoria alla lotteria. Non si parla più del lavoro onesto, neppure delle fatiche di lavoratori immigrati, ma solo del risultato per il colpo grosso. Ecco, il brano biblico che prendiamo in considerazione è un brano che si trova nel Vangelo di Matteo al capitolo 13, versetto 44. Si parla lì di un contadino il quale, mentre lavorava, ebbe la fortuna di trovare un tesoro nel campo del suo padrone. Egli non poteva non credere di avere finalmente trovato la soluzione per ogni suo problema. Ora, avrebbe potuto offrire, non so, una dote a sua figlia, avrebbe potuto impedire che il figlio cercasse lavoro immigrando, così da potersi assicurare una vecchiaia serena con sua moglie. Ma c'era un ma: quel tesoro non poteva essere preso. Non è suo, perché non fa parte del suo campo. La sua scoperta non è il colpo grosso di fortuna, ma l'inizio di una serie di decisioni da assumere per avere un futuro. Allora cosa fa? Vende ogni suo patrimonio, compra il campo con il tesoro nascosto in esso. Ecco, questo contadino non trafuga, ma impegna se stesso con il sacrificio di ogni suo avere. E così è del regno di Dio, afferma Gesù. Esso è da te trovato e a te chiede solo di abbandonare il tuo passato, tutto quello che è veramente tuo, per avere solo questo tesoro che ti apre a un futuro di allegrezza. Il futuro è così aperto non dalla tua fortuna, ma da un dono che ti fa essere nuovo e ti conduce per una via mai percorsa, nella quale incontri i frutti dell'amore, della pace e della speranza. Il futuro. Io credo che per molti questa parola costituisca spavento, soprattutto perché sembra assumere sempre più la figura di dolori, di sofferenze, di rinunce. In questo modo anche quanto di bello accade nel presente sembra non essere gustato con riconoscenza, e c'è la necessità di trovare nuove forze per attenuare la paura del domani. Gesù sembra dirci che questa angoscia, che è in molti di noi, non ha più ragione d'essere, perché ecco, il regno di Dio è davanti a noi, è in mezzo a noi come un tesoro prezioso pronto per essere preso, per farci incamminare verso un domani di pace. Si tratta di vendere tutto quello che si possiede, cioè abbandonare le nostre vie di vanità, di pretesa, per garantire un futuro con le nostre fortune. Esse risultano sempre illusorie e chiudono la nostra via su un presente fuggente e senza prospettive di pace per il domani. Ecco, qui e adesso, il regno di Dio. E facciamo una pausa musicale adesso. What you already own, che cosa è già tuo? Questo è il titolo della canzone di Amy Grant. Dicono le parole: ti dono il mio cuore spezzato e ferito, eppure batte ancora forte e desidera confidare in te. So di essere infedele, so di sbagliare, ma tu non proteggerai forse ciò che è già tuo? Ti dono il mio corpo, nudo e umile, che arde con passione, umano e debole. Cerco di essere fedele e poi mi sbaglio. Tu riesci a proteggere ciò che è già tuo. Ti dono la mia vita, preziosa e rara, consapevole del fatto che dovunque io sia stato, ci sei stato anche tu. A volte sono infedele, a volte sono forte, ma tu proteggerai ciò che è tuo. Sarò fedele, aiutami a essere forte, perché so che tu proteggerai ciò che è già tuo, lo proteggerai ancora.

0: Contrappunti.
1: Contrappunti, questo è il programma che state seguendo per chi ci ha raggiunti da poco, perché per chi non sa che cosa sta ascoltando. Ecco, Contrappunti a questo punto volta pagina. Ho trovato sul mensile La Voce del Vangelo di qualche tempo fa una risposta ad una lettera a cura di Guglielmo Stendridge che volevo condividere con voi. Ecco, Guglielmo Stendridge risponde ad una loro lettrice, la quale si era posta questo problema: il credente non può comprare a credito oppure possedere una carta di credito oppure fare un mutuo per la casa. Ecco, questa persona aveva letto nella Bibbia un versetto che l'aveva messa in crisi. Il versetto era questo: non abbiate altro debito con alcuno se non d'amarvi gli uni gli altri. Ecco, sentiamo cosa ha risposto Guglielmo Stendridge a questa persona. Dice Guglielmo: è questa una buona domanda che merita una risposta chiara. L'Apostolo Paolo afferma in questo passo che il credente è sempre in qualche misura un debitore. Nel versetto precedente ha parlato di debiti finanziari e di debiti legali o morali. È scritto infatti: rendete a tutti quello che dovete loro, il tributo, cioè le tasse, a chi dovete il tributo, la gabella, cioè la dogana, la tassa locale, a chi la gabella, e il timore a chi il timore. Questo motivo della sua posizione di autorità civile, e ancora l'onore a chi l'onore, a motivo della posizione di autorità conferitagli da Dio. Poi Paolo ha insistito ancora nel versetto 8 che ogni uomo è debitore di amore verso il prossimo, un debito che deve essere onorato continuamente in ogni occasione in cui si presenta. Comunque, per rilevare l'importanza e la durata del debito, mai del tutto esaurito, dell'amore, ecco, Paolo fa notare che ogni altro debito, cioè materiale, dovrebbe essere pagato fedelmente quando arriva la scadenza che si è pattuito. Ecco, nessuno dovrebbe permettersi di avere dei debiti scaduti, dei debiti trascurati. È chiaro che questo avvertimento di Paolo può fare sorgere il problema molto più grande dell'uso di prestiti e di pagamenti a rate. Ecco, in generale la Bibbia insegna che l'abitudine, l'uso di fare dei debiti è un'abitudine da evitare.

Nel libro dei Proverbi è scritto un avvertimento che ha molte conseguenze sia economiche che psicologiche. È scritto infatti: chi prende in prestito è schiavo di chi presta. Ecco, spesso quando si fa un debito ci si apre a possibili conflitti futuri, particolarmente se il debitore dovesse trovarsi in difficoltà per saldare quello che deve. E purtroppo esiste la sottile tentazione da parte del debitore del risentimento ingiustificato verso il creditore e il giudizio del creditore verso il debitore. La pratica di chiedere prestiti può essere anche questa una spia, la spia di una certa mancanza nell'amministrare i soldi che uno ha, oppure del desiderio di avere quello che invece Dio non ha voluto donargli. È bene che chi si serve di prestiti prima esamini bene il suo cuore e la sua saggezza nell'amministrazione. Non solo per saggezza, ma anche per oculatezza finanziaria è molto meglio rimandare la spesa che non si può affrontare subito, mettendo da parte casomai la somma che nel tempo poi permetterà di pagarla in contanti. Ecco, questo eviterà di comprare oggetti che si svalutano nel tempo molto presto, come ad esempio macchine, automobili, elettrodomestici, pagando non solo il prezzo intero ma anche degli interessi maggiori del valore che questi oggetti avranno quando poi si saranno finiti di pagare. Ecco, purtroppo nella società dei consumi molte persone si sono trovate con debiti accumulati attraverso pagamenti dilazionati o fatti con la carta di credito che non erano più in grado di pagare, e questo è successo anche a dei credenti. Ovviamente, ecco, qui un'eccezione si potrebbe fare per l'acquisto di una casa oppure per una linea di credito per un'attività commerciale, però sempre calcolando realisticamente ciò che le proprie entrate vere e garantite possono coprire senza accumulare dei deficit. Nel Vangelo di Luca, al capitolo 6, versetti 33 a 36, il Signore stesso insegna che quando si tratta di prestare ad un fratello che è in vero bisogno, ad esempio ha bisogno di cibo, di vestiti o altre emergenze, e quando si ha la possibilità di aiutarlo senza indebitarsi, è meglio donare nei limiti del possibile piuttosto che prestare. Ecco, alla luce di tutta la Bibbia si impara che è meglio vivere semplicemente che fare debiti, è meglio fidarsi del Signore che non delle banche o delle finanziarie. Ecco, e soprattutto il credente dovrebbe sempre pagare i suoi debiti in pieno alla loro scadenza. Non farlo per una volta può essere dovuto ad una eventualità inevitabile, mancare due volte a farlo è già invece questa una cattiva testimonianza. E questi sono i Continentals italiani, tratto dall'album omonimo. Ascoltiamo Tu vivi in me.

0: State ascoltando
1: Contrappunti.
0: Al microfono
1: Mario Pieri.
2: I Could Sing of Your Love Forever. Questa l'ultima canzone in programma quest'oggi, una bella canzone dei Delirious. Potrei cantare del tuo amore per sempre.

Dicono le parole della canzone che stiamo ascoltando: attraverso le montagne, verso il mare, il tuo fiume scorre con l'amore che hai per me. Così aprirò il mio cuore per permettere al guaritore di liberarmi. Sono felice di essere nella verità e ogni giorno alzerò le mani verso di te e canterò per sempre di quando il tuo amore è sceso fino a me. Potrei cantare del tuo amore per sempre. Mi sento di danzare anche se so che è una pazzia, ma quando il mondo vedrà la luce si metterà a danzare di gioia come noi stiamo danzando adesso.

0: I could sing of your love forever. Potrei cantare del tuo amore per sempre. E il tempo a disposizione per questo programma sta per scadere, quindi mi faccio da parte, vi invito a restare ancora con noi e vi invito anche a non mancare il prossimo numero con Contrappunti. Intanto buon proseguimento e a presto.
1: Avete ascoltato Contrappunti, ha condotto in studio Mario Pieri.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

0: Detto fra noi. Considerazioni e commenti su fatti e problemi della nostra vita. Al microfono Eliseo.
1: In Detto fra noi stiamo affrontando i problemi riguardanti la famiglia ed in particolare in questo ultimo periodo i problemi riguardanti la vita della coppia. Quest'oggi continueremo e avremo delle riflessioni su una parola o una breve espressione, peraltro molto usata o non usata fra le coppie. Eccola. Mi dispiace. Ascoltiamo un brano musicale e poi trascorreremo del tempo breve su quanto abbiamo appena detto.

Chi di noi, care coppie, non si è mai trovato nell'occasione di discutere, di, diciamolo pure, litigare? Ebbene, mi dispiace, sono le due parole, a mio avviso, più difficili da dire, non è vero? Chi ha torto e chi ha ragione in un bisticcio familiare? Chi è il migliore, il marito o la moglie? Ebbene, io credo che di solito è migliore chi è pronto a dire per primo «mi dispiace», è meglio che lo dica subito. Ma mi dispiace non nel senso di «cara, mi dispiace, ma non posso farci niente» o «caro, mi dispiace, sono desolata, ma che vuoi, sono fatto così». Non certo inteso in questo senso, ma «mi dispiace» inteso nel senso di «chiedo scusa», «chiedo perdono». E lo so, chiedere scusa non è facile, infatti chiedere scusa è una virtù, ha detto qualcuno. Chiedere scusa non è un segno di debolezza, come qualcuno ha voluto dire. Io credo che chiedere scusa sia piuttosto un segno di coraggio. Sono le persone vigliacche, infatti, che non chiedono mai scusa perché credono di avere sempre ragione. La persona che crede di sapere tutto, a mio avviso, ha sempre di solito molto da imparare. Allora, caro amico, se ti accorgi che la tua famiglia sta andando a rotoli, fatti coraggio. Comincia tu a chiedere scusa nella tua famiglia. E allora vedrai che l'atmosfera generale cambierà molto. Prendi l'iniziativa nel chiedere perdono. Alla fine della giornata, cerca di pensare a quante volte avresti dovuto forse chiedere perdono e non l'hai fatto. Pensa con cura. Hai alzato troppo la voce? Hai giudicato tua moglie e i tuoi figli affrettatamente? Non ti sei curato dei bisogni degli altri? Hai criticato? Sei stato egoista? Ebbene, per tutte queste cose, tu sei chiamato come cristiano, ripeto, come cristiano, a chiedere scusa. Quando devi chiedere scusa, non cercare delle attenuanti. Non buttare la colpa sugli altri oppure sulle circostanze del momento. Non perderai mai il rispetto degli altri se chiederai perdono sinceramente. Lo so, non è facile. Quante volte ho dovuto chiedere scusa ai miei bambini? Quante volte ho dovuto chiedere scusa a mia moglie? Sì, è stata una lotta, ma fino al momento in cui l'ho fatto, dopo è risultata una vittoria. Ricorda quello che ha detto Cristo. E cioè di non aspettare che il fratello che ha qualcosa contro di te faccia il primo passo. Forse tu mi dirai, ma è mia moglie che combina sempre dei guai. Sono i miei bambini, i miei ragazzi che mi danno sempre tanti problemi, che mi offendono, che mi causano dei problemi. E devo andare io a chiedere scusa? Ma io sono il padre. Non posso abbassarmi per chiedere scusa per qualcosa che in fondo non ho commesso. Vai tu a fare la pace. E questo naturalmente vale anche per le mogli. Ma mio marito causa sempre tanti problemi e litigi. Lui è indifferente, è intrattabile, scortese, mi offende sempre, mi mette sotto i piedi, mi usa, come si suol dire, come una pezza da piedi. Vogliamo leggere cosa dice la Bibbia? Bene, andiamo nell'Evangelo di Matteo, al capitolo 5, versetti 23, 24 e 25. È detto: se dunque tu stai per offrire la tua offerta sull'altare e quivi ti ricordi che il tuo fratello ha qualcosa contro di te, attenzione, qui non dice se tu hai qualcosa contro il tuo fratello, ma il tuo fratello, e in questo caso tuo marito o tua moglie, ha qualcosa contro di te, lascia qui la tua offerta dinanzi all'altare e va prima a riconciliarti con tuo marito, qui dice con tuo fratello, e poi vieni ad offrire la tua offerta. Fa presto amichevole accordo col tuo avversario, in questa particolare circostanza tuo marito o tua moglie, mentre sei ancora per via con lui, che talora il tuo avversario non ti dia in mano il giudice e il giudice in mano le guardie e tu sia cacciato in prigione. Questi versetti forse li conosciamo a memoria, ma quante volte li mettiamo in pratica? E se tu sei arrivato o sei arrivata al punto di dover dire io non posso più perdonarlo perché me ne ha combinate di tutti i colori, io desidero chiudere con un brano della Bibbia che forse tu conosci, ma che evidentemente hai messo da parte. Ascolta.
Quando io parlassi le lingue degli angeli e degli uomini, se non ho amore, divento un rame risonante o uno squillante cembalo. E quando avessi il dono di profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e avessi tutta la fede in modo da trasportare i monti, se non ho carità, non sono nulla. E quando distribuissi tutte le mie facoltà per nutrire i poveri e quando dessi il mio corpo ad essere arso, se non ho amore, ciò a niente mi giova. L'amore è paziente, è benigno, l'amore non invidia, l'amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non sospetta il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. L'amore soffre ogni cosa. L'amore crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. L'amore non verrà mai meno. Vuoi ricominciare a vivere felicemente? Comincia a mettere in pratica ciò che abbiamo appena letto. Chiedi al Signore in preghiera perdono per i tuoi peccati, per le tue mancanze, e poi va da tua moglie, va da tuo marito, riconciliati e ricomincia insieme a lui, insieme a lei, con il Signore al centro. Che Dio vi benedica.

Il nostro incontro termina qui, sperando che abbia solleticato il vostro interesse. Bene, a questo punto non mi rimane che ringraziare tutti voi, cari amici che mi avete ascoltato fin qui, e darvi appuntamento alla prossima trasmissione. Ciao da Eliseo.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

temo di aver commesso il peccato imperdonabile. C'è speranza per me? Cosa posso fare? Bene, quando qualcuno ci scrive così, usualmente c'è tutta la speranza che si può trovare nella parola di Dio. La prima cosa che tu devi riconoscere, come ogni consulente cristiano pure sa, è che non sono le persone che si sentano così preoccupate quelle che hanno commesso il peccato imperdonabile. Infatti non c'è alcuna preoccupazione nei cuori induriti e fariseici delle persone che oggi agiscono come agirono quelle che Gesù condannò e che commisero quel peccato. La maggior parte della gente che pensa di aver commesso il peccato imperdonabile identificano questo peccato con qualche cosa interamente differente. Pensano che si tratti di infedeltà sessuale, di omosessualità o qualche bestemmia che può essere passata attraverso le loro labbra. Così esaminiamo prima di tutto ciò che la Bibbia davvero dice quando parla del peccato imperdonabile. Potete leggere in Matteo 12, 31 e 32 e nei versetti che precedono, ma forse il passaggio più succinto è trovato in Marco 3, 28 e 29, che ora voglio leggervi al fine di darvi l'intero quadro che ci è davanti. In verità io vi dico, ai figlioli degli uomini saranno rimessi tutti i peccati e qualunque bestemmia avranno proferita, ma chiunque avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non ha rimissione in eterno, ma è reo d'un peccato eterno. E notate il versetto 30, perché dicevano: ha uno spirito immondo. E vedete, questo è il contesto. Gesù stava scacciando i demoni e nel versetto 22 dice agli scribi, e questi erano i teologi di quel tempo che erano venuti da Gerusalemme, questi erano quindi i teologi dei teologi, è meglio quelli che c'erano a quel tempo di Gesù. E allora ecco che Gesù parla così perché erano avversari alle sue parole, le quali avevano l'effetto di mettere a repentaglio i loro lucrosi affari nel Tempio. Questi teologhi che erano venuti da Gerusalemme discreditavano Gesù dicendo: egli ha Beelzebù ed è per l'aiuto del principe dei demoni che i caccia i demoni. Così, vedete, loro attribuivano le opere dello spirito al potere del diavolo. Quello che loro dicevano, in accordo col versetto 30, è che lo Spirito Santo era uno spirito immondo, cioè uno spirito impuro. Ora, chiunque dice in un modo duro, avverso ed esecrante queste cose, attribuisce le opere di Gesù Cristo al diavolo. Chiunque attribuisce le guarigioni e i meravigliosi sermoni e lo scacciare dei demoni che Gesù faceva al diavolo, chiamando Gesù stesso un diavolo, è una persona che bestemmia contro lo Spirito Santo, poiché chiama lo Spirito uno spirito immondo, lui che è l'opposto di ogni impurità e cattiveria. Lui che è il santo e il cui scopo è quello di creare santità e purezza in questo mondo. Questa persona che attribuisce le opere dello Spirito di Dio al diavolo non ha perdono ed è colpevole di eterna perdizione. Così la prima cosa da capire è cosa davvero sia la bestemmia contro lo Spirito Santo. Così quando una persona, parlandomi di queste cose, o ascoltatore anche tu per quello, se sei stato disturbato da questo soggetto, la prima cosa che io dico è che una persona che davvero ha commesso questo peccato non sarebbe interessata in queste cose, perché non vede le cose dal punto di vista biblico. È una persona che dice che la Bibbia è un libro da non essere creduto, perché insegna che le cose che Gesù fece le fece con l'aiuto del diavolo e che né la Bibbia né Dio sono cose vere. Sono persone, insomma, che sono dalla parte del diavolo e non dalla parte di Dio. Una persona che ha commesso questo peccato è quindi una che, per cominciare, rigetta la Bibbia e per conseguenza è una che neppure si cura se pecca o no contro lo Spirito Santo, perché non legge questo passaggio nel Vangelo di Marco o di Matteo e non gli importa affatto di leggerlo.
Ora, se tu sei uno che è profondamente disturbato per sapere se quello che hai fatto è peccato e hai nel passato lungamente considerato la tua vita, io voglio farti chiaro che la risposta è negativa. No, tu non l'hai commesso, perché le persone che hanno commesso questo peccato non se ne preoccupano affatto, non se ne curano, neppure lo sanno, e usualmente neppure si interessano di questo libro. Loro credono che quello che questo libro dice di Dio, di Gesù e dello Spirito Santo sono leggende, sono cose lontane da ciò che loro considerano la verità, e che la Bibbia è il prodotto di Satana invece che di Dio. Se tu credi nella Bibbia, se temi quello che la Bibbia insegna, tu non sei una persona che ha commesso il peccato imperdonabile. Ma detto questo, resta il fatto che tu hai commesso dei peccati, e quello in cui sono interessato e di cui ti parlerò in questi pochi minuti che mi restano è dei peccati perdonabili che tu hai commesso, di quelli che possono essere perdonati. Per prima cosa, se tu non conosci Cristo come il tuo Salvatore, quello che devi fare è di convincerti che Gesù venne appunto per questo nel mondo. Nota che il passaggio "tutti i peccati saranno perdonati ai figlioli degli uomini", ad eccezione di questo, allora tu capisci che c'è un modo di essere perdonati, e questo è Gesù Cristo. È nella maniera che morì sulla croce. Il perdono viene a coloro che ripongono la loro fiducia in Lui come in colui che morì sulla croce al loro posto, portando su di sé le loro colpe, le punizioni e l'ira di Dio che loro meritavano. Sì, il perdono può essere ottenuto mediante l'ammissione della tua colpevolezza. Non dico qui che il tuo peccato non sia un peccato grave, quando dico che tu non hai bestemmiato contro lo Spirito Santo attribuendo l'opera di Cristo a Satana, ma ti dico che c'è perdono anche per questi peccati, perché appunto Gesù venne per scontare quei peccati che in nessun altro modo potevano essere perdonati. Sì, se oggi tu in fede ti affidi a Lui e credi che Egli morì su quella croce per i peccatori colpevoli e che tu sei nel numero di quelli, allora al momento che tu riponi in Lui la fede, al momento che tu credi, i tuoi peccati sono lavati via. Ma se sei un cristiano e questo peccato ti disturba, allora dà un'occhiata alla tua vita, scopri cosa è che ti molesta, cos'è di male che ti dà noia, e se non è il peccato imperdonabile, e naturalmente non lo è, perché se sei un cristiano ovviamente uno spirito immondo non potrebbe abitare con lo Spirito di Dio, allora tu necessiti di venire a Dio per essere purificato dal tuo peccato. Bisogna che tu segua la parola di Dio nella potenza dello Spirito Santo che crea nei cristiani attitudini di santità. Chiedigli di santificarti e chiedigli di farti camminare nei sentieri di giustizia per l'amor del suo nome, e non ti fissare su queste cose. Considera i peccati perdonabili e cerca il perdono di essi in Cristo Gesù. Signore, questo ti chiediamo per ogni ascoltatore, per amore del tuo santo nome, opera nei loro cuori. Amen.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Vangelo di San Luca, capitolo 7. Dopo che egli ebbe finiti tutti i suoi ragionamenti al popolo che l'ascoltava, entrò in Capernaum. Ora il servitore di un certo centurione, che l'aveva molto caro, era ammalato e stava per morire. E il centurione, avendo udito parlare di Gesù, gli mandò degli anziani dei giudei per pregarlo che venisse a salvare il suo servitore. Ed essi, presentatosi a Gesù, lo pregavano istantemente dicendo: «Egli è degno che tu gli conceda questo, perché ama la nostra nazione, ed è lui che ci ha edificata la sinagoga». E Gesù si incamminò con loro, e ormai non si trovava più molto lontano dalla casa, quando il centurione mandò degli amici a dirgli: «Signore, non ti dare questo incomodo, perché io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, e perciò non mi sono neppure reputato degno di venire da te. Ma dillo con una parola e sia guarito il mio servitore, poiché anch'io sono un uomo sottomesso alla podestà altrui, ed ho sotto di me dei soldati, e dico ad uno: va, ed egli va; ad un altro: vieni, ed egli viene; e al mio servitore: fa questo, ed egli lo fa». Udito questo, Gesù restò meravigliato di lui, e rivoltosi alla moltitudine che lo seguiva, disse: «Io vi dico che neppure in Israele ho trovato una cotanta fede». E quando gli invitati furono tornati a casa, trovarono il servitore guarito. E avvenne in seguito che egli s'avviò ad una città chiamata Nain, e i suoi discepoli e una gran moltitudine andavano con lui. E come fu presso alla porta della città, ecco che si portava a seppellire un morto, figliuolo unico di sua madre, e questa era vedova, e una gran moltitudine della città era con lei. E il Signore, vedutala, ebbe pietà di lei e le disse: «Non piangere». E accostatosi toccò la bara, e i portatori si fermarono, ed egli disse: «Giovanetto, io te lo dico, levati». E il morto si levò a sedere e cominciò a parlare, e Gesù lo diede a sua madre. Tutti furono presi da timore e glorificavano il Dio dicendo: «Un gran profeta è sorto fra noi, e Dio ha visitato il suo popolo». E questo dire intorno a Gesù si sparse per tutta la Giudea e per tutto il paese circonvicino. E i discepoli di Giovanni gli riferirono tutte queste cose. Ed egli, chiamati a sé due dei suoi discepoli, li mandò al Signore a dirgli: «Sei tu colui che ha da venire, o ne aspetteremo noi un altro?» E quelli presentatisi a Gesù gli dissero: «Giovanni Battista ci ha mandati da te a dirti: sei tu colui che ha da venire, o ne aspetteremo noi un altro?» In quella stessa ora Gesù guarì molti di malattie, di flagelli e di spiriti maligni, e a molti ciechi donò la vista. E rispondendo disse loro: «Andate a riferire a Giovanni quel che avete veduto e udito: i ciechi recuperano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono mondati, i sordi odono, i morti risuscitano, l'Evangelo è annunziato ai poveri. Beato colui che non si sarà scandalizzato di me». E quando i messi di Giovanni se ne furono andati, Gesù prese a dire alle turbe intorno a Giovanni: «Che andaste a vedere nel deserto? Una canna dimenata dal vento? Ma che andaste a vedere? Un uomo avvolto in morbide vesti? Ecco, quelli che portano dei vestimenti magnifici e vivono in delizie stanno nei palazzi dei re. Ma che andaste a vedere? Un profeta? Sì, vi dico, è uno più che profeta. Egli è colui del quale è scritto: ecco, io mando il mio messaggero davanti al tuo cospetto, che preparerà la tua via dinanzi a te. Io ve lo dico, fra i nati di donna non ve n'è alcuno maggiore di Giovanni, però il minimo nel regno di Dio è maggiore di lui. E tutto il popolo che l'ha udito, ed anche i pubblicani, hanno reso giustizia a Dio facendosi battezzare del battesimo di Giovanni, ma i farisei e i dottori della legge hanno reso vano per loro stessi il consiglio di Dio, non facendosi battezzare da lui. A chi dunque somiglierò gli uomini di questa generazione? E a chi sono simili? Sono simili ai fanciulli che stanno a sedere in piazza e gridano gli uni agli altri: vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, abbiamo cantato dei lamenti e non avete pianto. Difatti è venuto Giovanni Battista non mangiando pane né bevendo vino, e voi dite: ha un demonio. È venuto il figliolo dell'uomo mangiando e bevendo, e voi dite: ecco un mangiatore e un beone, un amico dei pubblicani e dei peccatori. Ma alla sapienza è stata resa giustizia da tutti i suoi figliuoli. Or uno dei farisei lo pregò di mangiare da lui, ed egli, entrato in casa del fariseo, si mise a tavola. Ed ecco, una donna che era in quella città, una peccatrice, saputo che egli era a tavola in casa del fariseo, portò un alabastro d'olio odorifero, e stando ai piedi di lui, di dietro, piangendo, cominciò a rugargli di lacrime i piedi, e li asciugava coi capelli del suo capo, e gli baciava e ribaciava i piedi, e li ungeva con olio. Il fariseo, che l'aveva invitato, veduto ciò, disse fra sé: costui, se fosse profeta, saprebbe chi è, quale sia questa donna che lo tocca, perché è una peccatrice. E Gesù, rispondendo, gli disse: Simone, ho qualche cosa da dirti. Ed egli: maestro, di pure. Un creditore aveva due debitori. L'uno gli doveva 500 denari e l'altro 50. E non avendo essi di che pagare, condonò il debito ad ambedue. Chi di loro dunque l'amerà di più? Simone, rispondendo, disse: stimo sia colui al quale ha condonato di più. E Gesù gli disse: hai giudicato rettamente. E voltosi alla donna, disse a Simone: vedi questa donna? Io sono entrato in casa tua, e tu non m'hai dato dell'acqua ai piedi, ma ella mi ha rigato i piedi di lacrime e me li ha asciugati coi suoi capelli. Tu non m'hai dato alcun bacio, ma ella, da che sono entrato, non ha smesso di baciarmi i piedi. Tu non m'hai unto il capo d'olio, ma ella m'ha unto i piedi di profumo. Per la qualcosa, io ti dico, le sono rimessi i suoi molti peccati, perché ha molto amato. Ma colui di cui poco è rimesso, poco ama. Poi disse alla donna: i tuoi peccati ti sono rimessi. E quelli che erano a tavola con lui cominciarono a dire dentro di sé: chi è costui che rimette anche i peccati? Ma egli disse alla donna: la tua fede t'ha salvata, vattene in pace.
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
1: E Pietro lo seguì, di Pier van Worden.
2: Quinta puntata.
3: L'organista olandese Pietro van Worden a 18 anni suonava già l'organo in una grande chiesa di Amsterdam. Nel 1942, durante il periodo dell'occupazione tedesca in Olanda, nonostante che fosse severamente proibito, egli suonò l'inno nazionale olandese nella chiesa, dopo il culto, una domenica mattina. Per questo motivo fu arrestato dalla polizia. Nel libro che egli ha scritto, intitolato E Pietro lo seguì, racconta: la mia cella era già occupata da due persone. Uno di loro era un fabbricante accusato di spionaggio, l'altro un pregiudicato, recidivo, conosciuto da tutti sotto il nome di Smart Mels, cioè in olandese Mels Labile. Mi accolsero con gentilezza e fecero di tutto perché mi sentissi a mio agio. Mi subissarono di domande circa il mondo di fuori, la situazione politica e la guerra, e mi domandarono la ragione del mio arresto. Quando terminai di raccontare, Mels cominciò a battere sul termosifone in una specie di alfabeto morse. In breve tutte le celle vicine seppero le ultime novità del mondo di fuori, raccontate da uno che era stato messo dentro per avere suonato l'inno nazionale. Le sigarette che avevo nascosto nei calzini e che nella perquisizione non avevano trovato furono molto apprezzate da tutti quando le tirai fuori e le divisi con loro. Era piuttosto difficile fumare senza essere sorpresi, però, perché il fumo era assolutamente proibito. Mels era quello che ci riusciva meglio, essendo tra noi quello che aveva maggiore esperienza della prigione. Nei suoi occhi di ghiaccio si poteva leggere il ghiaccio del suo cuore, e spesso il suo sguardo mi spaventava. Era il capo incontrastato della nostra piccola comunità. Nessuno si sarebbe arrischiato di contraddire i suoi ordini. Figlio di alcolizzati, Mels era cresciuto in una famiglia dove non aveva conosciuto che litigi. A 16 anni era stato cacciato fuori di casa e il mestiere migliore per lui fu quello del ladro. Del resto ci riusciva molto bene e in poco tempo divenne uno dei migliori ladri di Amsterdam. Di tanto in tanto la polizia riusciva a prenderlo, avvisata da qualche amico di lui che egli aveva abbandonato per unirsi con altri. Ora faceva parte di una banda di ladri ben organizzata e fedele a quelli di loro che erano detenuti. E qualche altro membro di quella onorata società si trovava anche lui nella prigione di Amsterdam a quel tempo. Mels, con questo sistema, aveva passato più di un terzo dei suoi 30 anni di vita dietro le sbarre. A volte ci dava dei saggi della sua abilità. Per esempio, quando tornavamo dalla nostra ora di passeggiata, con la faccia più innocente di questo mondo, lui sbagliava strada. Saliva la scala vicina e, come per caso, passava accanto alla cesta del pane pronto per la distribuzione. L'ultimo movimento delle mani non sono mai riuscito a seguirlo. Poi, appena nella cella, tirava fuori il pezzo di pane rubato. Le nostre razioni, infatti, erano troppo scarse per calmare la fame, ma ben più che i crampi dello stomaco era l'incertezza dell'avvenire che ci tormentava, il timore di quello che ci poteva essere riservato. Le notti erano lunghe e nel buio si aveva molto tempo per riflettere. Quando ero steso sul mio sottile materasso potevo vedere lontano, attraverso la stretta finestrella della cella, le stelle che scintillavano. I miei pensieri correvano a casa mia, vedevo la mia famiglia, uno per uno, seduti attorno alla tavola, vedevo mio padre mentre correggeva i suoi quaderni e mia madre che cuciva. Fu solamente allora che compresi la felicità che mi era toccata fino a quel momento, quando paragonavo la mia vita a quello che Mels raccontava della sua giovinezza sballata. Spesso poi il silenzio pesante della notte era rotto dalle urla dei prigionieri che stavano per vedere l'alba per l'ultima volta, quelli cioè a cui avevano annunciato l'esecuzione della condanna a morte. Me li ricordo. I loro gridi venivano da un edificio vicino che noi avevamo chiamato Casa della Morte, dove i prigionieri condannati trascorrevano le ultime ore della loro vita. La mia coscienza, risvegliata, affrontava l'oscurità gelata della notte e non riusciva ad evitare la domanda di come mi sarei comportato io se avessi dovuto trascorrere la mia ultima notte nella casa della morte. Attraverso gli urli che sentivo potevo quasi assistere all'agonia dei condannati e alla loro disperazione, e quasi ogni giorno, grazie al sistema di trasmissione del termosifone, venivo a sapere che altri giovani come me erano stati presi dalle loro celle per essere fucilati in qualche cortile. E allora, davanti al pericolo che mi minacciava, considerai, finalmente in modo serio, il problema dell'autenticità della mia fede. Mi sarebbe stata concessa la forza di resistere nell'ultima ora? Ero abbastanza sincero per capire che non avevo nessuna speranza di nessun aiuto. E questa scoperta aumentava il mio timore. Non avevo più neanche voglia di fumare. Cercavo di ricordare i racconti biblici che mia madre mi faceva da ragazzo. L'uomo savio che edifica sulla roccia, il pazzo che si basa sulla sabbia e costruisce su se stesso. La tempesta nel racconto metteva alla prova le due case, ed ora la stessa tempesta sembrava voler provare la solidità delle fondamenta della mia vita.